0: nell'immaginario di centinaia di migliaia di italiani era la voce di Topo Gigio. Aveva inventato il celebre pupazzo nel 1961. Tu eri bambino.
1: È scomparso
0: però,
1: prematuramente. No, io non ero bambino, non c'ero proprio. Sarei arrivato molti decenni dopo. Sì, sì, certo, ma ti farebbe
0: perché
1: piacere.
0: Perché sempre questo tuo negare l'anagrafe? Il tempo,
1: perché l'anagrafe non esiste.
0: Il tempo è una questione di maturità.
1: E la devo ancora affrontare, evidentemente.
0: Però,
1: ma cosa mi dici mai? Ma cosa mi dici mai se Peter ci recupera un po' di quella bella voce di quest'uomo che è scomparso prematuramente? Mi pare di...
0: A 100 anni e fai la tua battuta, tu che vuoi la strage degli anziani. Questo sogni, la strage degli anziani.
1: Certo che ne dici di sciocchezze. Credo che tu sia in competizione con il segretario della, ex segretario della difesa, attualmente segretario della guerra, Pete Hegseth, che ieri è intervenuto con uno dei suoi discorsi più lucidi. Era una follia completa e se l'è presa con tutti, con giornalisti, con i trans che starebbero a suo dire ostacolando la percezione di quello che realmente fa il suo dipartimento. Insomma, è una bella follia. E allora, mentre noi attendiamo Topo Gigio, ce ne andiamo dritti dritti, caro Luca, al giornale radio, quello delle 8, e mi dispiace.
2: Ma cosa mi dici mai?
1: Ecco qui Topo Gigio, ma che cosa mi dici mai? Alle 8 c'è il giornale radio, noi lo ascoltiamo con disciplinata attenzione e torniamo fra poco. Luca Telese, Giuliano Guidabardi, all'attimo fuggente.
3: Ogni mattina
1: voi mandate
3: una
1: messaggi,
3: e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 1111 622. Breve, diretto, senza giri larghi, perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Sono le 2:04.
4: Giornale Radio.
7: Meteo. Ancora condizioni stabili, in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord, con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: Si è svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
13: Buongiorno Giornale Radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Non per essere maligni, ma ogni volta che si avvicinano le elezioni in Israele scappano sempre gli attentati. Hanno fatto di tutto negli ultimi 2 anni, massacrato un popolo, nessuno si è mai sentito di fare un attentato in Israele. Ora ci sono le elezioni, Netanyahu perderà il 100%, ma per farsi avere ragione iniziano gli attentati. Loro hanno finanziato l'ISIS, loro hanno finanziato Hamas, loro hanno finanziato pure il 7 ottobre e hanno fatto anche questo finto attentato, giusto per far credere al mondo che loro sono le vittime, ma loro sono i carnefici. Grazie mille, buona giornata.
14: Buondì, ma voi, tra Boeri e Schlein, chi vorreste come segretario del PD? MDR.
15: Buongiorno. Mi rivolgo a uno dei vostri ascoltatori che giustamente diceva prima che i popoli non vogliono la guerra, non vogliono un nucleare e quant'altro. Verissimo, c'è un però. E il motivo per cui le classi politiche vogliono una guerra con la Russia è perché hanno politicamente fallito, economicamente fallito. Cioè, la guerra in Ucraina non è dettata da motivi ideologici, di ideali, di libertà, nulla. È data perché i politici europei hanno fallito, fallito. E mi rivolgo a un altro radioascoltatore che dice, ieri ho visto il programma sulla 7, speriamo che non tornino più le destre. Le destre, sapete perché ci sono e sono sempre così più forti in Europa? Perché non c'è più la sinistra. Non c'è più la sinistra. Il PD è un partito di destra. Il PD è un partito di destra. Ok? Di conseguenza, i cittadini che si rivolgono, non avendo più risposta nelle proprie esigenze sociali, civili, primarie, economiche primarie, non essendoci più da sinistra, alle destre, anche quelle più estreme. Punto.

0: È così, Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio, qui era con Raffaella Carrà, un altro pezzo di storia del nostro paese.
1: Sì, però lo senti il buon gusto, lo senti l'eleganza, la senti la rima baciata, dollero, tollero. Ecco, avremo bisogno di questo, anche un paio di cuffie imbullonate sul cranio di alcuni nostri clienti fissi, uno in particolare a cui pensiamo sempre con affetto, e fargli risentire questo ad persuadendum, finché non è un altro uomo, perché lui diventa un altro uomo con delle infusioni di Topo Gigio.
0: Ora non so a chi tu alluda, visto i tanti a cui dovremmo regalare queste cuffie, però facciamo che i tempi sono cambiati. E sai cosa pensavo? Anzi, ne parlavamo ieri con alcuni amici a cena, che tra i tanti errori della RAI di questo periodo ci sia stato quello di affidare la conduzione di Sanremo a un conduttore molto simpatico, molto bravo, molto capace, che speriamo faccia una buona edizione, ma non averla affidata all'unico che avrebbe potuto veramente condurla in maniera alternativa e divertente, cioè a te, perché con questa tua straordinaria capacità di fare il critico musicale, ecco, siamo sicuri che tu a Sanremo avresti
1: una presa
0: fatto
1: in giro, guarda,
0: ma no, è la verità, è la verità.
1: E io poi sarebbe l'anno in cui con due vallette sontuose che scendono dalla scala vestiti di lamè e due mattatrici, certo, più che vallette, intoneremmo insieme Om se nasce, brigante se more, e sarebbe un grande taglio nella tela del contemporaneo.
0: Davvero, infatti mi rivolgo ancora a chi può ascoltare della RAI, siete ancora in tempo a prenderlo perlomeno per una delle serate, perché quest'uomo merita di condurre Sanremo con la sua competenza musicale
1: posato,
0: e il suo straordinario afflato, come vedete,
1: perché
0: cioè, si può fare veramente di tutto.
1: Da cagliare, sempre brigante facim paura e cascuppetta volim cantare.
0: Eccoci. E siamo arrivati anche a questo. Senti, torniamo all'interno del campo del centro-sinistra, perché abbiamo lasciato inascoltata la voce, l'abbiamo ascoltata ma non abbiamo poi sentito reazioni, la voce di uno dei più autorevoli esponenti del centro-sinistra, Vincenzo Di Luca, che diceva una cosa precisa su uno degli alleati di governo del suo partito. Riascoltiamola.
2: Bonelli, basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ecco, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano.
0: E così diceva l'ex presidente della regione Campania, sì, un po' volgare e anche discutibile, proprio quando ci si approssima alle elezioni e il centro-sinistra dovrebbe stare un po' più unito, non solo nei programmi e nella scelta del candidato, ma anche nelle forme di parlarsi addosso o a vicenda. Ma andiamo alle cose serie, cioè a vedere che cosa si prepara dalle parti del centro-sinistra. Ne parliamo proprio con l'onorevole Bonelli, che oggi è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato, onorevole Bonelli.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
1: Che risposta diamo a questo cabarettismo satirico di De Luca?
3: Ma io ho difficoltà a dare risposta alla cafonaggine, per cui molto complicato. Se fosse stata fatta una critica politica l'avrei fatto.
0: Gli abbiamo risposto. Bene, bene.
3: Sì, direi di sì, insomma.
0: Direi di sì, onorevole. Ascolti, onorevole Bonelli, veniamo invece alle mi spiace dover fare sempre le solite domande, non è per mancanza di
3: ma lei fa lei fa il suo mestiere?
0: Sì, faccio il mio mestiere, intanto di tagliarne. Lei è troppo gentile. Torniamo sulle solite questioni allora, onorevole. Secondo lei, in primo luogo, una domanda sulla data. Secondo lei qual è la data probabile delle elezioni?
3: Ma guardi, se dovessi dare un senso alla politica e tutte le mosse, le decisioni che sta assumendo Giorgia Meloni, siamo di fronte a una profonda accelerazione che dopo l'approvazione della legge elettorale, la legge di bilancio, la legge elettorale arriverà la prossima settimana, la legge di bilancio, il governo secondo me si dimetterà, andrà da Mattarella e tra marzo e aprile si andrà a votare.
0: Aprile, quindi abbiamo ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, cioè sei mesi di campagna elettorale e ancora siamo senza candidato leader e senza programma scritto. Ma come si fa?
3: Questa è la stessa domanda che noi di Alleanza Verdi e Sinistra poniamo da diversi mesi, insomma da molto tempo. Continuiamo a sollecitare il tema. Oggi è il seguente: si attende la definizione di questa lista di centro per cominciare a costruire il programma. Noi siamo pronti da tempo, il 18 di ottobre tra l'altro presenteremo come Alleanza Verdi e Sinistra a Roma le nostre tesi programmatiche, e però continuiamo a sollecitare sia Schlein e Conte di assumere, come dire, con decisione una velocità più sostenuta, perché francamente sarebbe imperdonabile. Guardi, glielo dico con molta franchezza, io non mi voglio assumere la responsabilità, che ritengo anche storica, di consegnare per la seconda volta alla destra la guida del paese. Sarebbe uno sfascio totale, perché ciò che consente e che determinerà l'assalto alla Costituzione, la Presidenza della Repubblica e tutto quello che oggi, fino ad oggi, abbiamo visto, ovviamente dal nostro punto di vista. Quindi lo dico molto chiaramente ai nostri alleati: non è più possibile pensare di avere un atteggiamento così tattico, tra virgolette, anche perché questa disputa rischia di logorare anche tutti quanti noi nei confronti di quell'elettorato che ci vuole votare.
0: Ma lei al terzo ci crede, cioè al famoso goditore tra due litiganti?
3: Io ho auspicato che si potesse trovare un'intesa, io l'ho anche suggerito e sollecitato, in pochi hanno avuto un po' il coraggio, devo dire che molti del PD mi hanno chiamato, sì hai ragione, però io anche ho detto, ma insomma, però ditelo pubblicamente, insomma, io penso che sarebbe stato auspicabile trovare un'intesa politica, perché le primarie sarebbero più divisive che unificanti. Dopodiché ho preso atto che non c'è questa disponibilità, e allora si facciano le primarie. Secondo me prima si fanno meglio è, ovviamente con una base programmatica definita.
1: Sì, il tema è l'energia.
0: E non solo, con anche dei sistemi. Vai Luca.
1: Il tema è l'energia, il tema è l'inflazione che aumenta vertiginosamente, un grande strappo, l'ultimo dato, proprio trainato dalle bollette dell'energia. E cosa pensa di questo 4 e 3 che si mangia il potere d'acquisto degli italiani?
3: Un disastro totale che diventa sempre e anche estremamente fastidioso rispetto al cinismo con la quale Giorgia Meloni sta affrontando questa fase. Avete visto le diminuzioni volute da Eni, chieste evidentemente da Palazzo Chigi, perché proprio siamo in campagna elettorale, che hanno determinato questo effetto a seguire di Kuwait, IP e altri, ma il punto è un altro, che questa cosa che è stata fatta per un mese poteva essere fatta in questi anni. Giorgia Meloni non ha mai voluto seguire le richieste che come Alleanza Verdi e Sinistra facevamo, quello ovviamente di mettere un price cap e di fare gli extra profitti, e queste misure sono anche, diciamo, un segnale chiaro che gli extra profitti il governo non li metterà, perché in 4 anni le società energetiche, sia per i carburanti sia per energia elettrica, hanno incassato, più che incassato, chiedo scusa, correggo, hanno realizzato 80 miliardi di profitti. Parlo di profitti perché quando dico extra profitti gli economisti si arrabbiano, ma per farci intendere
0: è un
3: abbiamo
0: scivoloso, chiaro, in effetti.
3: Esattamente.
1: Ma è chiaro, però si capisce. E invece cosa pensa profitti della guerra delle bollette? Oggi guardavo le due pagine prese da Due A sui principali quotidiani nazionali, in cui dice: no Careni, lo sconto l'ho già fatto io ed è migliore del tuo, quindi questa politica di tariffe in realtà è un bluff. Che ne pensa?
3: E mi fa molto incazzare, non so se posso usare questo termine in radio, sì, se non lo posso fare, censuratemi,
0: no, censuratemi. No, rispetto a quelli che usa Telese, questa licenza, è roba da Biancaneve.
1: Licenza poetica, esatto. Giuliano.
3: Perfetto, vi ringrazio di non essere stato redarguito, perché questo dimostra che in questi anni le società petrolifere non è che se, energetiche, non è che stessero facendo chissà quale grandi sacrifici, dando, insomma hanno incassato profitti su profitti, e questa è la dimostrazione. Questi sconti che stanno facendo, che si poteva fare prima, cioè Giorgia Meloni in 4 anni e mezzo ha consentito il salasso degli italiani. Abbiamo visto le famiglie in povertà energetica che sono aumentate, 2,8 milioni in famiglie in povertà energetiche, che quest'estate non hanno acceso il condizionatore d'aria, o perché non se lo potevano comprare, o perché la stangata della bolletta elettrica non la potevano pagare. Oppure quest'inverno ci sono tante famiglie che i riscaldamenti non li hanno accesi perché non potevano pagare, a causa ovviamente delle condizioni sociali peggiorate. Quindi il punto è che quando la politica da questo punto di vista energetica viene fatta dalle società energetiche, non dallo Stato, in nome dell'interesse pubblico, per garantire bollette basse e anche una tassazione di questi profitti per redistribuire alle famiglie più bisognose, vuol dire che non esiste più uno Stato in nome dell'interesse pubblico. Esiste Eni e Enel che decidono per conto di tutti noi. Questi sconti, che poi andiamo a vedere, perché insomma, sono nella condizione di poter approfondire quello che stanno facendo, perché a parte che è sulla componente energia, e sulla componente energia, sì, lo sconto è di circa 7-8 euro al mese. Noi abbiamo assistito in questi anni a un aumento della bolletta che è veramente, stiamo parlando, diciamo, su una bolletta bimestrale, per chi c'è la bimestrale, nell'arco dei 4 anni abbiamo visto aumenti mensili di 30, 35, 40 euro a bolletta. Non so se è chiaro, su unità abitative di 80-90 metri quadrati, ecco, insomma, per essere molto chiaro.
0: Insomma, per parafrasare Mario Draghi, non hanno avuto né la pace né il condizionatore. Senta, onorevole Bonilli, però io sono troppo interessato alle vicende dell'alleanza. Renzi, è venuto da noi l'onorevole Silvestri qualche giorno fa, ha detto: è meglio se se ne rimane a casa sua. Voi lo volete o no?
3: A chi? A Renzi?
0: Sì, beh, Silvestri ce l'avete, guardi, come dire, di default.
3: No, guardi, ripeto, per noi l'elemento fondamentale è il programma. Se sulle questioni programmatiche, che per noi significa costruire un fisco più equo, una politica energetica che punti sulle rinnovabili per far abbassare il costo dell'energia e far pagare meno le famiglie italiane, una politica estera che metta al centro il diritto internazionale, sanzioni Israele, riconosce lo Stato di Palestina, e portare a casa queste questioni, lavorare sugli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, lavorare veramente con la scuola pubblica, non per la questione del burka o del tetto agli stranieri, che Giorgia Meloni ha dimostrato di non volersi interessare alla scuola pubblica, pagando bene gli insegnanti, occupandosi ad esempio dei bambini con la disabilità che sono abbandonati perché non sanno gli insegnanti di sostegno. Noi vogliamo costruire un programma, dopodiché io veti non ne metto a nessuno, i veti li metto quando sul programma che può migliorare la qualità della vita delle persone qualcuno mette il veto al programma, allora per me se ne può andare a casa, non è quello, per noi è fondamentale.
0: Ma questo lo devo l'elenco. Questo lo devo l'elenco del suo programma, mi pare di non avere sentito.
3: Ma non è che ho fatto un programma qua. Cioè, sì, un po' complicato,
0: sono più garbato delle sue idee, delle sue proposte per un futuro programma. Non ho sentito la parola Ucraina.
3: No, ma io sull'Ucraina non ho problemi a intervenire. Oggi ho fatto un'intervista al Manifesto in cui dico chiaramente qual è la nostra posizione. Dopo 4 anni, tra poco 5 anni di questo conflitto, quasi 1 milione di vittime tra morti e ferite di entrambe le parti, penso che qualcuno deve cominciare a riflettere che l'opzione militare non è un'opzione che sta portando dei risultati. Invece il quadro in cui dobbiamo collocarci è un quadro certamente di rafforzamento del diritto internazionale. Noi siamo per condannare con forza quello che ha fatto la Russia. Noi siamo a favore delle sanzioni alla Russia, siamo a favore di finanziamenti all'Ucraina per ricostruire le infrastrutture civili e sociali che sono state bombardate. Aggiungo anche, sono favorevole all'utilizzo degli asset degli oligarchi russi per finanziare la ricostruzione, ma anche detto che oggi l'Ucraina è il maggior produttore di armi con tecnologie avanzate tipo droni, a tal punto che l'Ucraina si è offerta lei di aiutare l'Italia rispetto alla minaccia poi rivelatasi non vera della Russia che voleva attaccare la Spagna.
0: Ci siamo
3: e
0: anche
3: l'Italia.
0: ci siamo anche presi Fyodorov per meglio sapere come si fanno i droni e per meglio produrli. Quindi rispetto alla posizione totalmente antitetica, quella che lei ha appena espresso dei 5 Stelle, vedo che il programma sarà un po' in salita, soprattutto in tempi così rapidi.
3: Ma io sono invece su questo punto, penso che anche coloro i quali sono quelli che dicono, penso all'area riformista del PD, o armi o niente, dovrebbero un attimo riflettere che l'opzione militare a oggi ha portato una Europa a riarmarsi, a tentare di riarmarsi con 800 miliardi di euro, e una Germania che ha deciso di investimenti sulle armi pari a 500 miliardi di euro. Io voglio far presente a tutti quanti, ovviamente non solo a voi, ma in particolar modo a coloro i quali dicono armi o niente, che avere una Germania tra pochi anni, magari guidata da Alternative für Deutschland, un partito che si fa a principi neonazisti, con una potenza militare tra le più importanti del mondo, a me francamente fa molto paura. Quindi, come diceva qualcuno, diamoci una calmata, perché le armi non sono la soluzione.
0: Bene, grazie allora all'onorevole Bonelli, a presto.
3: Grazie, buon lavoro.
1: L'ultima cosa, se Bonelli fosse ministro oggi ci sarebbero più investimenti nelle rinnovabili, ma avremmo la garanzia di una bolletta più bassa? Sia sincero.
3: Assolutamente sì, ma non è che sono io che lo dico, sono diciamo tutti tecnici, ma sono gli esempi veri sulla carne viva delle persone, come è accaduto in Spagna. La Spagna in 2 anni e mezzo ha fatto investimenti poderosi sulle rinnovabili, oggi la Spagna la bolletta costa 3 volte di meno di quella italiana. L'Italia sta intorno, il PUN sta intorno a 120 euro megawattora, in Spagna sta intorno ai 50, insomma, quindi capite che ci troviamo di fronte a una situazione totalmente diversa in cui le imprese vanno a investire in Spagna e gli spagnoli pagano l'energia drasticamente meno di noi, quindi sì, è assolutamente possibile, solo che chi oggi guadagna col petrolio e col gas sta fermando, anche grazie a Giorgia Meloni, sta fermando questo processo di una vera e propria rivoluzione al servizio del popolo.
1: Bene, grazie e complimenti anche per la sintesi. Ci fermiamo alcuni istanti, Giuliano, salutiamo
0: sì,
1: l'onorevole Bonelli.
0: Di pubblicità anch'essa a servizio
1: grazie.
0: Del popolo.
4: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto, in macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi, messaggi e vocali al 334-1111-622, brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
7: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica il Punto G.
8: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
9: Sono le 2:27. Giornale Radio.
10: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: È l'ora dell'attimo fuggente.
13: Si è svegliato!
12: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande. nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente.
14: L'Italia ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
15: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
16: Buongiorno. Allora, quindi prima quest'estate ci dicevano che non dovevamo usare il condizionatore ma il ventilatore, altrimenti inquinavamo. Adesso, poverini, gli italiani non hanno potuto usare il condizionatore quest'estate.
17: Non sta più dietro ancora sta storia di cercare il leader prima e via. Fate un bel programma, convincete gli italiani. Se gli italiani vi votano e vincete, scegliete il candidato, il premier, quel cacchio che volete fare. È inutile scegliere un candidato capolista, quel che cavolo che è, e poi perdete. Se perdete cosa fate? Scegliete il capo dei perdenti. Prima un bel programma, convinceteci e poi pensate che possa gestire il paese.
18: Sentendo Bonelli si capisce perché il centro-sinistra sembra diviso. Bonelli rappresenta la sinistra ideale, ambientalismo totale, pacifismo, no a tutto ciò che inquina o riarmo. Poi però c'è il PD, ragazzi, che deve governare, tenere insieme fabbriche, sindaci, dire sì a rigassificatori, armi all'Ucraina, no? Su questo è stata chiara la slide, grandi opere. Diciamo che sono due linee diverse nello stesso campo. Una dice cosa sarebbe giusto e l'altra cosa è possibile. E io dico che finché non scelgono quale delle due è il programma, l'elettore percepisce divisione. Paolo dalla provincia di Milano.
19: Allora, dovessi aver avuto mai qualche dubbio se votare per Bonelli o no, grazie il giornale radio. Quindi sanzioni a Israele, riconoscimento dello Stato di Palestina, compreso il terrorista che c'era ieri sopra l'aereo, no soldi o riconoscimenti all'Ucraina, la paura non è la Russia ma è la Germania. E comunque tanto queste cose sono irrilevanti perché ci si può mettere d'accordo. Io dico che De Luca ha avuto una visione molto molto chiara della situazione. Ciao Roberto da Amsterdam.
20: Sono Donato da Roma. Io sinceramente non ho ben capito qual è la posizione di Bonelli sull'Ucraina e dove si differenzia da quella del Movimento 5 Stelle. Ho capito che bisogna mettere zizzania a tutti i costi. A me ho l'impressione che sia identica. Quindi a questo punto abbiamo metà dell'alleanza futura, perché diciamo i sondaggi indicano che il Movimento e AVS insieme fanno metà dell'alleanza, che la pensa in un certo modo, e l'altra metà

0: puntata, Luca Telese e Giuliano Guidabardi alla Timo Fuggente. È curioso, Luca, però, questa vicenda, che così si possa andare un po' col veltronismo ormai entrato davvero nelle vene e nelle coscienze di tutti, così, ma anche dall'altra parte questo, ma anche un'Ucraina, un po' di armi, ma un po' no.
1: No, la posizione di Bonelli però è sempre stata diversa anche da quella dei compagni di alleanza della sinistra italiana, va detto la verità, perché è ispirata a quella dei Verdi europei, che io non condivido.
0: Bene,
1: però è una posizione,
0: lo riferiremo.
1: Cioè, loro dicono siamo favorevoli a difendere, siamo contro il riarmo eccetera, ma siamo favorevoli a sostenere l'Ucraina per la sua difesa. Questa è una posizione che ha, quindi è diversa da quella del Movimento 5 Stelle e di sinistra italiana, più sarà simile poi a quella della Schlein, se vuoi.
0: Sarà poi divertente vedere
1: Adelante
0: come tutte queste posizioni si riuniranno in una posizione che non si capisce bene né come né dove, ma in qualche modo cercherà di tenerle insieme tutte, chissà come, non lo so, sarà divertente vederlo. E noi andiamo invece a un'altra situazione che merita di essere approfondita, e cioè insieme all'attentato di ieri, di cui parleremo, anche le dichiarazioni di ieri l'altro di Putin e i disordini che sono accaduti insieme a quella città che un tempo si chiamava Königsberg, dove tra l'altro, come tu ricorderai bene, è nato Kant, e che oggi si chiama Kaliningrad in omaggio al bolscevico Kalinin, e nessuno ne può parlare con maggior competenza e autorevolezza di Gianluca Di Feo, che tra i pellegrinaggi tra CNN, BBC e le televisioni del mondo finalmente è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato, Gianluca.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora, sono molto critico con Repubblica, che ieri c'aveva tutto una specie di doppio paginone, aiuto, la Russia ci attacca. Ma se uno fa un'esercitazione militare, facciamo un esempio, se dei paesi europei facessero un'esercitazione militare su come isolare Ceuta, la Spagna si arrabbierebbe o no? C'è un exclave che si chiama Kaliningrad, molto importante anche per gli equilibri militari dei russi, e se uno la isola, la Russia si arrabbia. Io veramente, cioè, forse c'è un po' troppo di febbre rossobrunista, antirossobrunista nell'aria.
2: Allora, cerchiamo di distinguere i problemi. C'è tanta febbre in giro e c'è tanta tensione in giro, ed è talmente tanta che i militari al vertice della NATO, in particolar modo il numero 2 del Comando Supremo NATO, e nessuno mi sa spiegare perché si chiama Comando Supremo come quello di Mussolini, ma si chiama così, mette l'enfasi sulla necessità di evitare l'eccesso di reazioni, l'overreacting, perché il rischio che oggi un incidente del genere è talmente alto da preoccupare moltissimo i vertici militari del continente. Quindi sul fatto che tu dici che c'è tanta tensione, sono perfettamente d'accordo, sì, con te. Sul fatto che stiamo vivendo un momento di una pericolosità senza precedenti, è proprio evidenziato dalla vicenda a cui tu facevi riferimento, perché per la prima volta, secondo me in assoluto, cioè, quindi qualcosa è accaduto, qualcosa che non è avvenuto neanche durante la guerra fredda, cioè il governo russo ha fatto una comunicazione formale alla NATO dicendo attenzione, perché se non la finite noi siamo pronti a iniziare la guerra, e siamo pronti a iniziare la guerra anche con le armi nucleari. Allora, questi sono i fatti. Infatti a cui la NATO ha risposto un comunicato formale dicendo noi siamo un'organizzazione difensiva, non attacchiamo nessuno, le nostre esercitazioni sono esercitazioni in quanto tali, non minacciano nessuno. Terzo punto, finitela con l'aggressione ingiustificata all'Ucraina, che forse ci calmiamo tutti. Ora, tu dici Kaliningrad, l'esercitazione gli fa paura, però a Kaliningrad dal

0: almeno il 2004. I russi si comportano come se l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia non fossero mai finiti, e cioè vanno nello spazio aereo internazionale del Baltico, di paesi che adesso sono indipendenti e non sono più parte dell'URSS, che all'epoca non erano neanche parte della NATO, quindi non c'è neanche l'alibi di dire è la NATO che ci soffoca, senza dimenticare che fino al 2008 anche la Russia voleva aderire alla NATO. E comunque dal 2004 vanno a fare cyber attacchi massicci contro questi paesi come reazione al fatto che questi stavano togliendo le strade sovietiche, perché forse a loro l'Unione Sovietica e la presenza russa non era mai piaciuta. Vanno a sorvolare nelle rotte del traffico aereo di competenza di quei paesi, entrano con gli aerei da caccia quando gli pare, come gli pare, senza preavviso, dicendo questa è ancora roba nostra. E un crescendo di altri episodi che sono esplicitamente provocazioni. Quindi attenzione a dire è la NATO che provoca con le esercitazioni. Come sempre, beh, quando siamo davanti a una situazione,
1: tu dici dal 2006, ma se ieri la NATO, l'altro ieri, in questi giorni la NATO dice proviamo a isolare Kaliningrad, io penso che chiunque, come se uno dicesse proviamo a isolare Guantanamo, ma si arrabbierebbe l'America, ma in tre minuti ti troveresti con i missili sul naso. La NATO sta diventando, no, ma io lo dico perché proprio oggettivamente siamo giornalisti, io leggo, quando leggo le follie degli Stranamore della NATO, quando penso alla faccia di Rutte, cioè la percepisco non come un'alleanza che mi difende, ma come un'alleanza che sta attaccando, che sta provocando, che sta portando pericolosamente sul bilico il senso dell'equilibrio nel mondo.
0: Allora, il problema è che la NATO è un'organizzazione militare, e un'organizzazione militare ha i suoi codici, i suoi canoni, in cui c'è scritto che i russi, c'è scritto in generale che ha una minaccia militare, si risponde.
1: Vedi che c'è scritto, cari russi. Hanno accerchiato perché
0: i manuali sono scritti per l'Unione Sovietica. Fammi finire questo discorso, che il tuo è noto perché lo ripeti spesso ed è diventato una bandiera rispettabilissima. Quello che a me preoccupa è che ai meccanismi della NATO, che è un'organizzazione militare gestita da militari e che quindi agisce sulla sfera militare, manca completamente l'altra faccia della medaglia che dovrebbe esistere, e cioè la dimensione politico-diplomatica. I militari si occupano di difesa, i militari di fronte a quella che definiscono una minaccia reagiscono con una forma di deterrenza. Ricordiamoci che la deterrenza e le esercitazioni servono a evitare la guerra, quello che è successo anche nella crisi di Cuba, che conoscete entrambi benissimo. Quello che manca è il lato politico e diplomatico che dovrebbe accompagnare questo. Cioè la NATO è un'organizzazione militare, ok, gli altri paesi europei che ne fanno parte, perché oggi la contrapposizione è essenzialmente europea, che stanno facendo? Zero. Allora a me, lo ripeto sempre, quello che preoccupa di questa stagione è che l'innalzamento del confronto militare, che è indubbio e che è pericoloso, non corrisponde nessuna forma di interazione politico-diplomatica. Cioè come se l'Europa avesse perso la capacità di dialogare, di trattare. L'Europa intesa come singoli paesi, visto che l'Unione Europea non l'ha mai avuta e purtroppo non l'avrà. Cioè non c'è un paese, l'Italia, la Francia, l'Olanda è troppo buttiana, bella espressione, in grado di fare una forma di negoziazione, parola magica che sembra uscita completamente dal vocabolario della contemporaneità.
2: Se però è vero quello che tu scrivi, e cioè che per Putin Kaliningrad è soprattutto lo strumento per arrivare poi a misurare quanto realmente l'Europa sia capace di aiutare l'Ucraina e di resistere, intendi sicuramente che Putin abbia intenzione diretta e abbia piani precisi di espansione? ovviamente allora, da no, queste parti.
0: No, io non intendo questo e oggi questo non lo pensa nessuno al vertice della NATO, ma non per una valutazione politica sulle intenzioni di Putin che sfuggono ai più, tant'è che ha invaso là l'Ucraina, cosa a cui nessuno in Europa credeva, ma perché in questo momento non c'è una capacità militare russa
1: militare.
0: Di affrontare un conflitto, non è in grado di invadere un paese e arrivava al confronto della NATO. Quindi bisogna tenere presente che se ammesso e non concesso che volesse invadere i paesi baltici, oggi avrebbe la certezza di doversi misurare con la NATO, quantomeno con la componente europea se non quella americana. Quindi l'obiettivo di in generale quello che stanno facendo oggi i russi è impaurire l'alleanza atlantica, e per impaurirla, poiché sono consapevoli, scusatemi, di non poter affrontare un confronto militare convenzionale, perché hanno 500.000 di soldati e una quantità di altre cose impegnate in Ucraina, usano l'argomento fondamentale, è l'arma nucleare. Questa invocazione dell'arma nucleare, che prima non faceva parte del lessico ufficiale ma veniva fatta soltanto da Medvedev, da figure di secondo piano, adesso con questo adesso documento sì, è stata formalizzata. Ora Kaliningrad, io non a caso citavo Alexander Nevsky di Eisenstein, che voi Eisenstein sicuramente conoscete benissimo. Eisenstein, certo, scusami la mia pronuncia, perché quella Kaliningrad era la capitale dei cavalieri teutonici, era il punto da cui l'Europa cristiana cattolica cercava l'espansione verso Oriente, e che è quella che ha definito la trasformazione del Principato di Mosca in una potenza internazionale. Quindi tutta la loro storia dai tempi della fine del 300 in poi è stata scandita dal potersi confrontare sul Baltico, ottenere una finestra sul Baltico, la creazione della grande flotta russa che l'ha resa potenza europea, fino alla seconda guerra mondiale con l'annessione di buona parte della di una fetta consistente di Polonia e anche di quel pezzetto di terra che è strategica ma che è anche molto simbolica. E oggi chiaramente i paesi baltici, basta vedere la geografia, nella strategia russa sono un problema, è per quello che hanno sempre cercato di annetterli, hanno sempre cercato di sotto controllo, perché i paesi baltici sono in mezzo al passaggio verso San Pietroburgo, allo sbocco verso il Baltico delle risorse economiche russe, e quindi nella strategia quella posizione per loro è indubbiamente importante. Tutte cose quindi che andrebbero risolte senza invadere i paesi, senza minacciare le armi nucleari, dicendo ok, si può negoziare, però finché non si riuscirà a trovare una maniera di fermare il conflitto ucraino, temo che continueremo ad assistere a un vortice di tensioni militari e a un grandissimo rischio che in un certo momento qualcheduno possa spingere il dito sbagliato sul grilletto e provocare un bordello. Come ne usciremo non lo so, perché in assenza dei canali di dialogo ogni forma di chiarimento e negoziazione è difficile.
1: Bene, spiegazione perfetta da manuale, resta ma il insomma, fatto che siamo sempre sul bilico.
0: Il problema è questo che dici, cioè c'è un testo bellissimo che ha tirato fuori un analista in questi giorni, un ex direttore della CIA, ed è un carteggio tra Roosevelt e Churchill preoccupati sull'inizio della Seconda Guerra Mondiale, su quello che stava succedendo, e a un certo punto Roosevelt chiede a Churchill come la chiameremo nei libri di storia questa guerra, e Churchill risponde: la guerra che non era necessaria. Ecco, temo che questa definizione possa
1: forse vale per tutte le guerre,
2: esatto,
1: forse vale per tutte le guerre. Bene, grazie Gianluca Di Feo, fantastico come sempre, lo salutiamo, lo risentiremo presto, grazie, buongiorno, buon lavoro, e adesso andiamo nell'enclave che si incardina fra il raccordo anulare e la Roma di Saxa Rubra. Sì. E li andiamo da Alberto Fazzolo.
2: Tra Piazza Libertà e lungomare.
1: Sì, ma non mi faccia sciare i perpendicoli.
3: Non rievochiamolo, è passato una volta, non insistiamo perché ci sono comunque ancora bambini in ascolto e non è il caso. Quelli magari
2: io ho due domande.
3: Due domande.
2: Su due temi, e confido nella tua sintesi. La prima è su cosa hai visto nell'attentato di ieri nel volo da Dubai a Tel Aviv, cosa hai visto che i giornali non hanno letto, e poi la seconda ci porta in America Latina, ma te la faccio ovviamente dopo.
3: Allora, sull'attentato sono molto molto prudente, non ci sono elementi per valutare che cosa possa essere. Indubbiamente c'è chi cerca di speculare su questo attentato. Ricordiamo che la prima notizia che è circolata, io ieri mi sono rifiutato di darla perché era davvero un po' troppo grossa, è che fosse una lite a bordo tra un pilota russo e un ucraino, ovviamente era una balla totale.
1: Delirio.
3: Esatto, e l'altra speculazione invece purtroppo la fa un personaggio un po' più esposto, un personaggio in campagna elettorale che è Netanyahu, che insiste a dire che si voleva fare un 11 settembre subito prima delle elezioni. Ecco, questo è un qualcosa davvero
2: di sicuro,
3: dispiacevole.
2: Di sicuro non è che volessero organizzare un party a una quota più bassa, ecco.
3: Allora, è successo diverse volte che dei piloti abbiano deciso di suicidarsi schiantandosi con l'aereo che pilotavano, l'ultimo caso con un volo dell'Air Malaysia, se non erro, un 5-6 anni fa, che si è schiantato nel centro dell'oceano, ma il fatto
1: piuttosto
3: che uno magari
1: sia diretto.
3: Esatto, un conto è una pianificazione di un attentato terroristico per portare un aereo a schiantarsi contro un obiettivo politico, un conto è una persona che per disturbi suoi mentali decide di uccidersi trascinando con sé tutto l'aereo che sta pilotando, sono due cose ben diverse, quindi da qui a dire che sia un qualcosa che voleva interferire con le elezioni per mettere nell'angolo Netanyahu ce ne passa tanto, quindi il vittimismo che sta facendo Bibi in questo momento secondo me rasenta lo sciacallaggio politico.
2: E vedremo adesso con le informazioni che arriveranno su questo episodio, non definiamolo se vuoi neanche attentato, poi sono sicuro che invece le questioni saranno diverse a fiutometro, ma aspettiamo che arrivino le notizie e gli approfondimenti. Invece c'è una notizia di cui la stampa non si sta occupando, ma noi domenica prossima, cioè noi, il Brasile domenica prossima andrà alle elezioni per rinnovare la carica più importante, quella di presidente, e l'ottantenne Lula si confronta questa volta con Bolsonaro, ma non con Bolsonaro padre, ma con Bolsonaro figlio. Come andrà da quelle parti?
3: Allora, innanzitutto già non sta andando bene perché sono elezioni molto tese, poi in realtà sono elezioni generali, quindi sia Parlamento che Presidente della Repubblica, quindi ci sarà un momento di transizione con un voto istituzionale molto molto importante. Oltretutto il Parlamento potrebbe essere a turno unico, perché si vota con i collegi uninominali e probabilmente sarà già assegnato l'esito alla prima mandata, mentre comunque per le presidenziali c'è il secondo turno per il 25 ottobre. Dicevi giustamente, si confrontano Lula e Bolsonaro Junior, perché Bolsonaro padre ha dei noti problemi per cui non è candidabile, e purtroppo sono su un testa a testa che lascerebbe margini di manovra a chi vuole destabilizzare la situazione. Il rischio di brogli e di condizionamenti è molto alto. Ricordiamo che in Brasile c'è l'obbligo di voto, se non si vota ci sono le multe, quindi praticamente vanno tutti alle urne, ma poi quello che succede dentro le urne è un qualcosa che può assumere connotati anche un po' diversi. È una situazione molto complessa perché comunque in tutta l'America Latina la situazione è in grande fermento. Ricordiamo che in un momento in cui anche il presidente del Cile, Kast, viene da una famiglia di nazisti che non ha mai troppo preso le distanze da quella, ma nazisti proprio veri,
1: ha rifiutato di commemorare il golpe dell'11 settembre, abbiamo detto tutto.
3: Esatto, ma la situazione è molto delicata anche in Colombia, dove quest'estate c'è stato il cambio di presidente, non è più Pedro, ricordiamo, ma Abelardo di Espriella, non se ne è accorto quasi nessuno, ma la musica è cambiata perché anche lui è un fan di Milei. E tra parentesi, tra due settimane ha riconosciuto lo Stato di Israele, che ricordiamolo che la Colombia non lo riconosceva, e tra due settimane aprirà l'ambasciata a Gerusalemme, non a Tel Aviv, a Gerusalemme, uno dei pochi paesi, il secondo più grande dopo gli Stati Uniti, a fare un gesto discorso del genere che sarà sicuramente dirompente. Quindi stanno cambiando gli assetti in tutta l'America Latina, ci mettiamo dentro pure il sequestro di Maduro, il cambio di indirizzo del Venezuela, e praticamente gli Stati Uniti di Trump stanno allungando le mani con loro uomini, quindi con suprematisti e invasati di ogni tipo, stanno allungando le mani su tutta l'America Latina, un qualcosa che mette sicuramente in ansia.
1: Bene, tantissime notizie sparate a velocità pazzesca, ma questo è uno dei pregi di Alberto Fazzolo, è uno dei punti di diamante dell'attimo. Sai qual è l'altro? Che a un certo punto bambini, studenti, anziani, fruttivendoli, lavoratori dell'acciaio e della gomma volgono lo sguardo verso il cielo e attendono di capire se c'è una morale, la morale della puntata.
2: E oggi, con le discussioni che abbiamo fatto per spiegare alcuni nostri silenzi, citiamo Stanislav Lec, che diceva che il solo idiota più grande della persona che sa tutto è quello che discute con lui.
1: Fantastico, ci sentiamo di nuovo domani con tutta la banda. Ciao.
2: Ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:01.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci, ben ritrovati Italia No Limits, anche oggi puntata ricchissima. Partiremo dalla legge elettorale, gli equilibri politici, poi andremo a inflazione, consumi e il dibattito, lo scontro politico su cittadinanza, lingua, integrazione. Quel sindaco, ricorderete, che non ha concesso la cittadinanza a uno straniero che non parlava bene la nostra lingua, ma il tema è un po' più ampio. Tutto questo tra poco con la vostra importante partecipazione qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, alla 334 11 11 622.

0: Buonasera Roberto Poletti, buonasera. Buonasera Giovanni, anzi no, Gianni da Vigevano. Ti ho sentito dire che parlando del sindaco che non ha concesso la cittadinanza a quella persona, quella donna che non sapeva parlare bene l'italiano. Eh no, caro Roberto, non ci siamo. Quella non è che non sapeva parlare bene l'italiano, quella non sapeva nemmeno cosa fosse l'italiano, che è diverso, capisci? Quella conosceva solo ed esclusivamente la lingua d'origine. E allora gente così, mi dispiace, ma non puoi dargli la cittadinanza, assolutamente. Gianni da Vigevano.
1: Gianni, ne parliamo nell'ultima parte di trasmissione, abbi pazienza, perché adesso parliamo di quel che è accaduto alla Camera. Oggi c'è stato il primo vero banco di prova per la legge elettorale, voto segreto. E dopo settimane di sospetti su franchi tiratori, questa volta la maggioranza non è andata sotto. Le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni sono state respinte con 229 no e 151 sì, ma c'è un numero che rende il risultato interessante. Nei gruppi della maggioranza risultavano presenti 222 deputati, i no sono stati 229, 7 in più. E allora la domanda è: chi sono questi 7? Il voto è segreto, quindi non possiamo saperlo, ma guarda caso erano 7 anche i deputati presenti di Futuro Nazionale. E qui la storia diventa interessante, perché Vannacci ha detto che Futuro Nazionale non voterà la legge elettorale, ha criticato questa riforma, ha definito le preferenze previste dal testo farlocche, sostiene addirittura che la legge sembri costruita per contrastare il suo partito. Eppure oggi, nel primo voto segreto, la maggioranza si ritrova 7 voti in più. Coincidenza? Coincidenza? Sono stati davvero i vanacciani? Sono arrivati da altri deputati del misto? Oppure qualcuno delle opposizioni ha votato contro le pregiudiziali? Non possiamo attribuire quei voti a nessuno, ma la domanda ovviamente resta e soprattutto ne apre una molto più grande. Vannacci è davvero fuori dal centrodestra, perché ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. In Calabria il centrodestra ha dimostrato di poter vincere senza Futuro Nazionale. Vannacci però continua a sostenere che il suo partito sarà necessario per vincere le prossime politiche. E adesso arriva questa legge elettorale, una legge che può cambiare non soltanto il modo in cui votiamo, ma anche la convenienza dei partiti a stare assieme oppure a separarsi. Vi piace questa nuova legge elettorale? Volete poter scegliere i vostri parlamentari con le preferenze? Vi convince un sistema che mantiene comunque i capilista bloccati? È giusto prevedere un premio per chi supera una determinata soglia, oppure ogni partito dovrebbe avere esattamente i seggi corrispondenti ai voti che prende? Il testo prevede un sistema proporzionale, una soglia del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni, un premio di 70 deputati e 35 senatori al raggiungimento del 42% in entrambe le Camere, oltre a capilista bloccati e fino a 3 preferenze. Testo incollato, ma c'è un'altra domanda ancora più semplice: perché in Italia cambiano così spesso la legge elettorale? Tutto normale? E poi naturalmente voi che in qualche modo dite c'è anche dell'altro, no, di cui parlare: l'inflazione, i consumi, e parliamo di tutto, abbiamo tempo. Tra poco la nostra collega Claudia Fusani.

0: E bentornata Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale, sempre dalla Camera immagino, Claudia, collegata.
1: Buon pomeriggio.
0: O no?
1: Sì, sì, sono sempre qui. Sono sempre qui.
0: Oggi non ci sono
1: ormai
0: state
1: non c'è più
0: sorprese.
1: Nessuno.
0: Non c'è più nessuno. Tranne quei 7 voti lì. Spiega bene, va.
1: Sì. Allora, diciamo di una cosa fondamentale, che la gioia temporanea della maggioranza, per questo voto segreto, questo primo voto segreto sulla legge elettorale, è stato un po' turbato dal verdetto dell'Europa, che è arrivato più o meno alle stesse ore. Come sapete, Bruxelles ha detto no alla richiesta di Meloni di una flessibilità maggiore, visto l'inflazione, visto tutto quello che sta, ne abbiamo parlato anche ieri. Quindi lì è stato un po' sciupato, insomma non è stata una grande festa. Allora lì cosa succede? Ci sono 200, aula pienissima, prima del voto, che è stato intorno all'1:20, alle 13:20, c'erano situazioni del tipo Donzelli, che è responsabile del partito, che stava sopra tutti i gruppi, stava in cima alla fetta di aula dove stanno seduti tutti i deputati di Fratelli d'Italia, a controllare, dico io, ma insomma no, a controllare, a vedere come andava, a controllare che tutti andassero al loro posto, diciamo così. Mentre invece c'era il capogruppo Bignami, sempre nella parte più bassa di questa fetta dell'aula, anche lui controllava che tutti fossero seduti al loro posto, perché il voto si esprime dal banco, ognuno ha una buchetta elettronica dove mette la mano e lì digita il tasto del sì o il tasto del no. Insomma, c'è stato un momento di grande attesa. C'era grande attesa perché, sai, stamani giravano, io sono andata abbastanza presto in Parlamento stamattina alla Camera, e giravano dei foglietti con delle proiezioni dei seggi, cioè con la legge nuova giravano questi foglietti dove si vedeva che sia Forza Italia che Lega con questa legge porterebbero in Parlamento, nel prossimo Parlamento, meno della metà degli attuali eletti, meno della metà, e addirittura in uno di questi foglietti, secondo me un po' esagerato, si diceva che addirittura la Lega al Senato non riuscirebbe a fare il gruppo, ma insomma giravano un po' queste simulazioni un po' terroristiche, ecco, quindi c'era un po' di attesa. Comunque, allora, sapete che sono 400 deputati, la maggioranza dispone di attualmente 235 voti, e quindi servivano 235, la maggioranza 235 voti, e ne sono arrivati soltanto 220, soltanto, insomma, tra virgolette 226 227, quindi sono mancati quei 6-7 voti franchi tiratori o comunque persone che non hanno votato a favore della legge. Però la legge è passata, perché comunque i no erano 100, sono stati mi pare 152, adesso sto andando a mente, e quindi insomma ampia maggioranza. Quindi le pregiudiziali, ovvero sia erano 5 quesiti, cioè 5 questioni per cui, secondo le opposizioni che hanno chiesto il voto segreto, questa legge, il Melonellum o lo Stabilicum, come lo volete chiamare, sarebbe una legge che contiene al suo interno dei profili di incostituzionalità. Non ve li sto a elencare, che sono molto tecnici, ma ve ne dico due. Uno sono le firme necessarie per presentare le liste, e l'altro è la parità di genere, perché insomma pare che con questa legge le donne scompariranno, perché gli unici eletti sicuri sono quelli che guideranno le liste, che sono nomi decisi dalle segreterie dei partiti. Quindi insomma il voto è andato, adesso poi ci sarà un altro voto la settimana prossima, il voto finale, che è un voto molto più politico, molto più pesante. Stamani c'era qualche assenza, fra le opposizioni c'era qualche assenza, non erano tutti presenti, non consideravano, si vede, questo passaggio così dirimente, però è andata. Io penso, Roberto, che comunque andrà anche l'8, cioè la legge passerà, perché se non dovesse passare sarebbe uno smacco istituzionale per la maggioranza, istituzionale e politico, insomma. Io credo che passerà. C'erano tutti i ministri, presenti. Per esempio Giorgetti stava seduto, che non era seduto alle banche del governo, era seduto al suo posto nell'aula. Insomma, erano proprio tutti, la giornata delle grandi occasioni, erano tutti presenti. Io credo che passerà anche l'8, non credo che ci sarà il coraggio per qualcuno di farla cadere questa legge. Certo non piace a nessuno, vedremo, vedremo, perché ripeto, anche stamattina dicevano tutto è possibile, tutto è possibile. Nel segreto dell'urna, come si sa, soltanto Dio vede, e quindi poi ognuno può fare quello che vuole. Credo che passerà alla fine, e comunque, Roberto, siamo chiaramente in campagna elettorale, perché ti raccontavo ieri, no, che avevo, come dire, avevo intercettato questa, questa telefonata di Donzelli. Di Donzelli che diceva.
0: Non avevi fatto il nome, ma l'avevo capito.
1: Vabbè, insomma, comunque era lo scritto nell'articolo di oggi. E Donzelli che usciva dalla commissione, parlavo con un interlocutore che io non conosco e che non so chi sia, neanche gliel'ho chiesto, ovviamente neanche me l'avrebbe detto, che diceva a questo interlocutore la priorità adesso è la campagna elettorale. E lo vediamo, perché nelle stesse ore in cui in aula succedeva questo, Giorgia Meloni era a Genova a inaugurare il Salone della Nautica, e lì ha fatto un po' di polemica con la sindaca di Genova Salis.
0: No, l'ha fatta proprio sparire dal parco.
1: Parco. L'organizzatore del salone ha detto no, ma non era prevista, perché lei
0: ha detto
1: infatti Meloni ha detto, il presidente ha detto come mai non c'è la sindaca, pensando di fare una polemica contro la sindaca, e l'organizzatore ha detto ma non era prevista, quindi chissà lì com'è andata veramente. Comunque non è stata invitata molto probabilmente, o comunque non si sono incrociate, non lo so, andrà in un'altra, insomma, tutto questo per dire che la Presidente del Consiglio è pienamente in campagna elettorale. Ora tra poco parlerà all'assemblea della Conferenza Nazionale dell'Artigianato e delle partite IVA, quindi anche lì dirà qualcosa, ci aspettiamo che dica qualcosa. Questo è il clima, Roberto. Io non credo che questo Parlamento possa, ora al di là della legge, se passa o non passa, io penso che questo Parlamento abbia concluso il suo iter governativo, nel senso, non capisco quali altri provvedimenti possano. Allora, il decreto scuola è stato firmato ieri sera, poi il presidente Mattarella l'ha firmato, quindi dovrà essere convertito entro 2 mesi, ma credo che sarà una delle ultime cose che farà questo Parlamento. Insomma, anche oggi deputati di Fratelli d'Italia, quindi la maggioranza, dicevano qui a gennaio non ci sarà più nessuno, perché saremo tutti nei territori a fare campagna elettorale, che questa legge comunque impone di andare a cercare le preferenze. Fratelli d'Italia, che anche loro non l'hanno presa benissimo questa legge, perché hanno fatto i conti, si sono resi conto che 2/3 degli eletti dovranno cercarsi, avere il voto, dovranno essere eletti con le preferenze, quindi dovranno andarsene a cercare sul territorio, casa per casa, fare eventi, organizzare cose, incontrare persone, parlare. Insomma,
0: render conto anche di questo, che è quello che è stato fatto in questi 4 anni e qualcosa. Insomma,
1: rendere conto di quello che è stato fatto. E ora la parte difficile è che le condizioni economiche di questo paese e di tutta Europa sono veramente complicate, perché insomma questo tasso di inflazione, lo dicevamo anche ieri al 4,2, signori, è una botta pazzesca, sappiamo sulle nostre tasche, né? Sappiamo che la grande authority per l'energia ci ha, ha previsto che comunque ci sarà un aumento del 37% delle utenze, no? E insomma, gli stipendi sono sempre quelli, invece, e sono i più bassi in Europa, come sappiamo, l'abbiamo detto anche quello tante volte. L'inflazione si è mangiato tutti i tentativi che questo governo ha fatto, taglio delle tasse, taglio degli scaglioni, però non sono bastati. Non sono bastati, e purtroppo altri paesi crescono e noi cresciamo di meno. Noi forse nel 26 Giorgetti ha aggiornato la crescita del PIL all'1%, vediamo, speriamo, saremo tutti contenti se fosse così, perché nessuno fa il tifo contro il paese, però oggettivamente è una situazione molto difficile. Quindi legge elettorale o no? Noi a marzo e noi primavera andiamo a votare, questo è il senso di quello che ti volevo dire, insomma.
0: Grazie Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Un forte
1: buon
0: abbraccio,
1: pomeriggio.
0: Buon lavoro.
1: Buon lavoro
0: a te,
1: Roberto. Arrivederci, grazie,
0: grazie
1: a tutti.
0: Grazie, grazie. Intanto anche Tamoil taglia il prezzo dei carburanti fino al 31 ottobre, quindi siamo a Eni, IP e Kuwait, e si aggiunge Tamoil fino al 31 ottobre. Tamoil, che è la quarta compagnia petrolifera che interviene sui prezzi dei carburanti.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana

0: meteo.
1: Meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: E tra poco sentiamo cosa sta dicendo la Premier Meloni agli artigiani di CNA.

0: E allora subito con l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea della CNN, in una giornata in cui l'Europa ci dice che non possiamo giocare troppo con i conti e in una giornata che la rafforza sulla legge elettorale. Ma sentiamo gli umori.
1: Sì, Presidente Costantini, voglio bene agli artigiani. E voglio bene alla CNA e sono qui per ringraziarvi, intanto per ringraziarvi come associazione per quello che abbiamo insieme discusso, portato avanti, costruito in questi anni, perché, e non lo dico per un fatto di piaggeria, mi sono trovata di fronte una realtà ragionevole, pragmatica, cioè una realtà che legittimamente difende il proprio interesse, ma capisce che quell'interesse deve stare dentro un interesse più grande, che deve riuscire a legarsi con altri interessi. E questo lo dico davvero senza piaggeria, lo dico con convinzione, questo davvero per me fa la differenza, perché fa la differenza tra chi pensa che il suo interesse sia più importante di quello degli altri, che quindi chi pensa di essere più importante degli altri.

0: e chissà che il suo interesse è utile, perché se riesce a difenderlo fa un pezzo della comunità di questa nazione. Per me le due cose sono molto diverse. Quando io trovo qualcuno che è in grado di inserire il proprio interesse in un ragionamento più ampio, riesce a farlo avendo una dimensione della comunità, della nazione e della patria, quella persona merita assolutamente anche di essere ascoltata un'ora e mezza. Voglio dirvi, che questo furbissimo presidente che voi avete eletto è stato qui 20 minuti a farmi dei grandi complimenti, perché sa che sono molte le volte che noi abbiamo discusso anche, e sono moltissime le volte che lui l'ha spuntata, perché è un ottimo rappresentante della categoria. E quindi sono contenta che si veda questo rapporto, per me molto prezioso, che abbiamo costruito negli anni col presidente Costantini e chiaramente con la CNA. Faccio i miei complimenti e ringrazio ovviamente anche ciascuno di voi. Vengo dalla gestione di un'organizzazione complessa, non lo Stato italiano, ma un partito politico, e so quale sia il ruolo delle rappresentanze provinciali e regionali in un'organizzazione complessa. So che il presidente Costantini non potrebbe fare il lavoro che fa e non lo potrebbe fare con la forza con cui fa quel lavoro se dietro non avesse le spalle coperte dai suoi rappresentanti, dalla sua associazione, dal suo radicamento sul territorio e da quello che complessivamente la CNA rappresenta. E quindi grazie. Sono molto contenta di essere qui in questo anno in cui la CNA celebra i suoi 80 anni di storia. Non dirò, presidente Costantini, perché avete fatto vedere questi anni di nostre relazioni, che il tempo ha impattato su di te più di quanto abbia impattato su di me, ma dirò che certamente non ha impattato sulla CNA. E voglio dirvi che credo che sia davvero molto significativo questo anno, la celebrazione degli 80 anni della nascita della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, nell'anno in cui noi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, gli 80 anni del voto alle donne. Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita, che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata. E per questo lo considero molto importante, perché in 80 anni il lavoro che voi avete fatto non è mai stato, diciamo, difendere quel principio sulla carta, come si dice, è stato costruire ogni giorno il valore del lavoro, portarlo nelle botteghe, chiaramente nei laboratori, nei cantieri, nei luoghi dove il lavoro non è banalmente un concetto ma è un gesto ripetuto fino a quando diventa sapere e dunque diventa un pezzo di identità. In questi 80 anni l'Italia è cambiata molte volte, ha conosciuto il boom economico, ha conosciuto le crisi, sono cambiati i mestieri, le città, è cambiato il suo volto. Voi siete rimasti sempre un punto fermo, non perché siate rimasti fermi, ma perché avete saputo adattarvi sempre senza perdervi, perché avete custodito la tradizione senza rinunciare all'innovazione, ben sapendo che, lo dico perché presidente Costantini faceva riferimento anche alla capacità degli artigiani di utilizzare le nuove tecnologie, di entrare nella modernità, di fare uso ad esempio dell'intelligenza artificiale, però credo che voi sappiate esattamente come me che la differenza dell'artigiano la fa proprio il fatto che l'artigiano riesce a fare qualcosa che le macchine non possono fare, ok? C'è una differenza tra quello che una macchina può fare in sequenza e quello che la passione dell'uomo riconosce e distingue. l'occhio che sa riconoscere il difetto, la pazienza di continuare a provare a fare una cosa finché quella cosa non viene fatta in modo perfetto. Questo è qualcosa che chiaramente distingue voi da, e distingue noi e distingue l'uomo da tutte le forme di meccanizzazione che noi possiamo immaginare, ed è il motivo per cui dobbiamo sempre tenere l'uomo, le persone, il loro passato, la loro identità al centro di quello che costruiamo, perché in fondo il Made in Italy è soprattutto questo. Made in Italy non è semplicemente un marchio, non sarebbe il marchio che è se non fosse molto di più di un marchio, se non fosse un
1: ecco modo. La Premier Meloni sta insomma iniziando, come fa sempre nei suoi discorsi, in qualche modo scaldando la platea parlando dei valori artigiani, ma andiamo avanti tra poco dopo il brano per sentire quando parlerà delle cose concrete.

0: E allora andiamo a sentire se la Premier Meloni va nei temi che interessano, va a toccare i temi che interessano finalmente gli artigiani, gli italiani, tutti, forza.
1: Ci fosse l'umiltà di chi ogni giorno si rimbocca le maniche, la fierezza di chi sa che quello che esce dalle sue mani porta con sé il nome dell'Italia, molto di più di quanto possa fare io, ecco, andando in giro per il mondo, che l'intraprendenza... c'è l'intraprendenza di chissà che si può e si deve tendere a migliorare sempre. Allora, ripeto, sono qui intanto per farvi gli auguri per questi primi 80 anni e per ringraziarvi e per il vostro tramite ringraziare tutti i vostri associati, perché ogni volta che un artigiano fa bene il proprio lavoro rende l'Italia un po' più grande e un po' più unica. Grazie, perché in un mondo che ci spinge verso l'omologazione, in cui sembra che tutto debba essere per forza immateriale, voi continuate a rappresentare un baluardo di realtà, di concretezza e di autenticità. E del resto, e grazie anche per questo, senza l'artigianato, senza le piccole e medie imprese, il Made in Italy banalmente non esisterebbe. Senza di voi l'Italia non potrebbe contare su quel patrimonio di competenze, di tradizione, di capitale umano, di innovazione che ci fa conoscere e amare in ogni singolo angolo del pianeta. L'export non sarebbe in grado di raggiungere i traguardi che ottiene anno dopo anno, anche nel 2025 con il record di 643 miliardi, il quarto posto nella classifica globale delle nazioni esportatrici, abbiamo superato i nostri amici giapponesi. Senza di voi l'Italia non sarebbe la nazione che è, non lo sarebbe banalmente perché ovviamente le imprese artigiane contano oltre 1.200.000 realtà che sono un quarto del nostro sistema produttivo, non lo sarebbe perché quelle imprese certo creano ricchezza, ma anche creano comunità, rappresentano dei punti di riferimento. In un mondo in cui i punti di riferimento stanno venendo meno, e poi appunto la ricchezza dell'identità, la ricchezza della qualità, e credo che questa sia, diciamo, la nostra forza più grande, soprattutto in un mondo che si fa ogni giorno più globalizzato, più interconnesso. In questo mondo globalizzato e interconnesso chiaramente ci sono dei limiti e ci sono dei vantaggi. Uno di quei vantaggi è che certamente l'Italia non può competere sulla quantità del prodotto, però nessuno può competere con l'Italia sulla qualità del prodotto, e quella qualità la fate voi. Solo che chiaramente questa qualità, per rimanere tale, deve essere difesa, protetta, valorizzata sui mercati internazionali quanto a livello nazionale. Lo dico per ricordare che siamo intervenuti su questo per una questione di rispetto prima ancora che economica. Voi avete per molto tempo dovuto subire la concorrenza sleale di chi si spaccia per artigiano senza esserlo, persone che aggirano le regole, evadono le tasse, minano la vostra credibilità. Con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, e approfitto per salutare il ministro Urso, che era attesa da 15 anni, abbiamo fissato un punto fermo su questo. Basta con i finti artigiani, basta con chi usurpa, diciamo così, il vostro nome, basta con la concorrenza sleale. Abbiamo stabilito in norma che i termini artigianato e artigianale possono e devono essere utilizzati solo da chi è regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane, produce direttamente beni e servizi qualificati come artigianali. È secondo me una norma di assoluto buonsenso che nessuno aveva pensato a fare prima. Abbiamo corretto questa stortura, lo abbiamo fatto non solo per difendere la vostra professionalità, ma anche per tutelare i consumatori che oggi, quando acquistano un prodotto, un servizio artigiano, sanno di poter contare su una garanzia in più. Abbiamo scelto allo stesso modo di combattere un altro fenomeno odioso, che è quello delle attività apri e chiudi, cioè di quelle aziende che aprono, evadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli e riaprono con un altro nome. Anche questo tema che per anni nessuno ha voluto affrontare, ne abbiamo chiuse, grazie alle norme che abbiamo fatto, oltre 30.000, concorrenza sleale ai vostri danni, un po' di sana giustizia in questa nazione per gli imprenditori onesti. chiaramente proteggere il settore, se il settore non cresce non basta. Il presidente Costantini diceva che uno degli ostacoli maggiori che ha il comparto, e lo so, è diciamo quello del credito. Ci siamo messi anche qui all'opera, abbiamo lavorato insieme per costruire soluzioni che fossero concrete, utili, efficaci, e tra le tante che abbiamo realizzato in questi anni c'è la rinascita di Artigiancassa. È una storia che chiaramente voi conoscete molto meglio di me. Artigiancassa ha rappresentato per tanti anni uno dei principali motori finanziari dell'artigianato, delle piccole e medie imprese. Il suo ruolo è stato semplice e strategico, che era chiaramente rispondere alla domanda di credito di un comparto che le banche di sistema tendono, diciamo, spesso a non considerare abbastanza. Per tanti anni la cassa ha assolto a questo obiettivo, poi qualcosa si è inceppato e ovviamente è arrivata la battuta d'arresto che tutti conosciamo, con la privatizzazione, le scelte di una proprietà che non erano diciamo compatibili con le vostre. Non abbiamo scelto di non restare a guardare anche su questo, e ci abbiamo lavorato insieme, ci abbiamo lavorato a lungo, abbiamo recuperato questo prezioso patrimonio, abbiamo dato forma e sostanza a un modello unico e innovativo. Oggi la nuova Artigiancassa si poggia su una governance mista pubblico-privata che coinvolge direttamente Mediocredito Centrale, le confederazioni dell'artigianato, i Confidi, e sfrutta la capillarità della rete distributiva degli Artigiancassa Point. È cioè un modello che unisce territorio, prossimità, conoscenza reale dei bisogni delle imprese, perché chiaramente nessun funzionario pubblico, per quanto possa essere bravo, per quanto possa essere capace, capisce le esigenze di un tornitore, di un ceramista, di un falegname, meglio di chi quel lavoro lo fa ogni giorno. Parallelamente voglio ricordare anche che abbiamo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un fondo da 50 milioni di euro per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. Anche questo vuole essere un segnale chiaro di attenzione al credito degli artigiani. A proposito sempre di crescita, abbiamo deciso di affrontare un altro aspetto altrettanto dirimente, presidente Costantini. Voi sapete che oggi lo Stato dice a un bravo artigiano: va bene, hai aumentato il fatturato, vuoi far crescere l'azienda, magari vuoi assumere qualche dipendente in più, bene, lo puoi fare, però in cambio devi smettere di essere un artigiano, devi cioè cambiare pelle, devi cambiare comparto produttivo, devi perdere la tua specificità che è riconosciuta dall'articolo 45 della Costituzione. Voglio dirvi che io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, T'ho detto che te volevo bene. Dicevo, con l'intenzione di consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero d'addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. E non lo considero, adesso al di là delle battute che possiamo farci, non lo considero un favore che facciamo al mondo degli artigiani, lo considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. E questo è un po' come dimostra tutto il lavoro che il governo ha portato avanti in questi anni. Il nostro obiettivo non è chiaramente creare fratture nel tessuto produttivo, ma è aiutare tutte le imprese di questa nazione, a prescindere dalla loro specificità, che per noi è una ricchezza, a crescere, a creare maggiore occupazione, a essere sempre più forti, sempre più competitive. Voglio citare un'altra iniziativa di questo governo che vi riguarda, che personalmente io considero importante, perché è vero che gli artigiani sono gli ambasciatori della nostra identità in Europa e nel mondo, però anche qui il principio funziona se quel prodotto d'eccellenza viene protetto, se quel prodotto d'eccellenza viene riconosciuto. Quante volte noi abbiamo visto in giro per il mondo, purtroppo anche in Europa, delle pessime imitazioni dei nostri prodotti d'eccellenza venduti a prezzi stracciati. È la ragione per cui anche su questo abbiamo lavorato in Europa per estendere la protezione delle indicazioni geografiche protette che oggi è prevista per l'eccellenza agroalimentare anche ai prodotti dell'artigianato. Le prime domande sono già state approvate a livello nazionale e ora sono in fase di registrazione europea, riguardano prodotti meravigliosi, straordinari della nostra identità, il vetro di Murano, il merletto di Burano, il corallo di Torre del Greco, la ceramica di Vietri e chi più ne ha più ne metta. Sono i primi esempi concreti di un percorso che permetterà anche alle nostre eccellenze territoriali di avere uno scudo europeo contro la contraffazione. Dopodiché però, e arriva un altro tema che il Presidente Costantini poneva, tutto questo lavoro, tutte le risorse messe in campo sarebbero inutili se non ci preoccupassimo anche di dare continuità a quello che costruite, ovvero non ci occupassimo di chi un domani dovrà ricevere il vostro testimone, prendere in mano i vostri attrezzi, guidare le vostre aziende. Il
0: ricambio ecco, siamo alla parte in cui Giorgia Meloni comincia a rivendicare le azioni del governo per quanto riguarda gli artigiani, sta parlando una platea di artigiani e naturalmente considera anche la riforma del settore artigiano, quindi un'azienda può essere artigiana anche con un numero superiore di addetti, cose di categoria, ma tra poco sicuramente la Premier toccherà i temi che interessano a tutti noi e quindi agli artigiani, ma anche ai cittadini che non sono artigiani e lavoratori, il tema dei rincari dell'energia, e qui la vogliamo proprio sentire, accadrà tra pochi minuti, inevitabile che parli di questo. Naturalmente vi invito anche a mandare i vostri messaggi vocali su quel che sentite, di gradimento ma anche di non gradimento, liberi come sempre di dire tutto ciò che pensate mentre state ascoltando l'intervento della Premier al numero di sempre, che è il 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 3:59.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Quando si ascolta la Meloni sembra il mondo del Bengodi, tutto perfetto, non c'è nulla che si può contestare, tutto preciso, perfetto, noi abbiamo fatto tutto. Ma è scesa a vedere gli artigiani dove sono, che cosa fanno, scese nelle strade, nelle vie, nelle piazze? Ma non credo, perché se no questo mondo di Bengodi non lo potrebbe narrare, semplicemente questo. È sempre così, ogni cosa, quando parla questa signora qua, adesso non lo so se è ancora una signora, sembra che tutto sia perfetto. Ma si guardasse intorno, e purtroppo non lo farà mai, perché vivono sotto una campana di vetro e non sanno che cosa accade per le strade.

0: E allora stiamo trasmettendo in diretta l'intervento di Meloni all'assemblea degli artigiani e naturalmente la CNA, gli 80 anni della CNA a Roma, e credo che la Premier andrà a dire che utilizzerà la flessibilità europea per abbassare il prezzo dell'energia per le imprese, ma sentiamo lei direttamente.
1: Intendiamo moltiplicare gli sforzi, siamo consapevoli che se non lo facciamo il nostro Made in Italy rischia sostanzialmente di non avere un futuro, non ce lo possiamo permettere. Allora, se è vero che bisogna immaginare risorse e strumenti, è altrettanto vero che è necessaria anche una rivoluzione di carattere culturale. Su questo ci dobbiamo dire la verità. Chiaramente ringrazio il presidente Costantini per aver ricordato il tema dei corridoi, della formazione nei paesi terzi, di canali di migrazione legale, perché è uno degli elementi che hanno composto la nostra politica migratoria. La condizione per favorire l'immigrazione legale è combattere l'immigrazione illegale, ma fornire all'immigrazione legale la formazione per potersi pienamente ovviamente integrare da noi fa la differenza, e questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Ma dall'altra parte io non voglio rinunciare a vedere ragazzi italiani ben pagati che danno continuità alle nostre aziende così legate alla loro identità. E su questo, ripeto, credo che ci voglia il tema di una rivoluzione culturale. Noi abbiamo pagato, tra le altre cose, per lungo tempo lo scotto di un pregiudizio, diciamolo, quello per cui un ragazzo che sceglie la formazione tecnica professionale di fatto sta scegliendo una formazione di serie B, sarebbe un ragazzo di serie B, addirittura i suoi docenti sarebbero dei docenti di serie B. Io penso che questa sia un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi, verso quegli insegnanti, e penso che sia un danno per l'Italia, perché il nostro tessuto produttivo ottiene i risultati che ottiene grazie a chi sa fare, ottiene i risultati che ottiene grazie ai tecnici, grazie ai chimici, grazie ai periti agrari, ai geometri, ai cuochi, agli informatici, ai sarti, ai modellisti e tante altre figure professionali che poi sono l'ossatura delle vostre aziende. Ecco, io penso che noi dobbiamo strappare una volta per tutte queste etichette inutili e ridare piena dignità e valore al lavoro e all'istruzione tecnica professionale, ed è quello che stiamo facendo principalmente in due modi. Il primo è sostenendo il passaggio di testimone tra le generazioni. Anche qui torno alla legge sulla piccola e media impresa, grazie alla quale un'impresa può incentivare il passaggio al part time dei lavoratori che sono vicini alla pensione, azzerando i contributi fino a 3.000 euro l'anno, a patto che quella stessa azienda assuma a tempo indeterminato un giovane under 35. Quindi diciamo, diamo un incentivo concreto per portare i ragazzi nelle aziende, insegnare il mestiere, avere un tempo nel quale avviene fisicamente questo passaggio generazionale, formare i ragazzi come bravi artigiani, e cerchiamo di dare una mano come Stato a farlo. E dall'altra parte, riformando il sistema dell'istruzione, e anche questo insomma è un lavoro molto ampio. Abbiamo istituito il liceo del Made in Italy, abbiamo portato a conclusione la riforma del 4+2 che quest'anno entra finalmente a regime, offre a ogni ragazzo una doppia opportunità, cioè quella di entrare subito nel mercato del lavoro o continuare a lavorare, a studiare in una scuola di eccellenza post diploma, penso agli ITS Academy, scuole che offrono un'altissima specializzazione tecnologica e stanno riscuotendo molto successo tra i giovani. Dal 2011 a oggi gli iscritti sono quasi quadruplicati, il tasso di occupazione supera stabilmente l'80% un anno dopo il conseguimento del titolo. Abbiamo in più reso pienamente operativa la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, che è nata con la legge quadro sul Made in Italy per portare avanti una missione specifica che è essere il luogo d'incontro tra artigiani di oggi e quelli di domani, cioè creare il ponte stabile, il ponte duraturo tra le aule dove si studia e i laboratori nei quali si produce, tra chi cresce e si forma e chi progetta e crea. Personalmente sono convinta che questa sia una politica del lavoro molto efficace e molto necessaria. E mentre sosteniamo il passaggio di testimone generazionale, chiaramente non possiamo lasciare da sole le imprese di fronte alle sfide dell'innovazione. E anche qui È evidente che se un artigiano vuole continuare a competere sui mercati deve saper abbracciare anche le nuove tecnologie senza perdersi, come dicevamo prima. Anche qui, con il nuovo piano Transizione 5.0 abbiamo messo sul piatto quasi 10 miliardi di euro. La risposta dell'impresa è stata poderosa, oltre 20.000 progetti già presentati che mobilitano più di 6 miliardi di euro di investimenti reali. A Transizione 5.0 abbiamo affiancato altri strumenti, dal rifinanziamento strutturale della nuova Salvatini al nuovo bando del MIMIT rivolto alle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno, 450 milioni di euro per fare investimenti nelle nuove tecnologie, nell'intelligenza artificiale, nei big data, nel cloud, nella cybersicurezza. Altro tema che è stato posto al presidente Costantini e che, sul quale, come si vede, lavoriamo incessantemente è il costo dell'energia. Penso che tutti quanti ricorderete che in questi anni abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia. Abbiamo potenziato, allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. Quando i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle con il conflitto in Iran e la crisi di Hormuz, chiaramente non entrerò nelle partite internazionali perché vorrebbe dire terminare domani, ma anche su questo continuiamo a lavorare ogni giorno e riteniamo che l'Europa possa avere, diciamo, una voce in capitolo più solida, dovrebbe avere una voce più solida, forse anche più unica, come mi è capitato di dire in altre situazioni. Però dicevo, quando i prezzi dei carburanti sono schizzati con il conflitto in Iran, la crisi dello stretto di Hormuz, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con il meccanismo delle accise mobili che questo governo aveva, diciamo, reso utilizzabile, e poi con l'abolizione del bollo auto sulle auto più utilizzate dalle famiglie in città. Abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo. A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia. Aggiungo che tra i dossier prioritari che abbiamo sul tavolo, cioè, ma proprio prioritari sul tavolo nel senso che quando ho finito con voi mi vado a occupare di questo, c'è quello che riguarda la maggiore flessibilità ottenuta in Europa per far fronte alla crisi energetica. Voi sapete che l'Italia mesi fa ha posto in Europa il tema di una necessaria maggiore flessibilità di spesa per far fronte alla crisi energetica. Quando lo abbiamo fatto, molti dicevano che, insomma, non era necessario, che non era una priorità, che il tema non era così esplosivo. Registro a mesi di distanza diversi colleghi europei che pongono la stessa questione, quindi l'Italia era semplicemente stata lucida nel porre la questione per tempo e nell'ottenere, come abbiamo ottenuto, la disponibilità per una maggiore flessibilità. Parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen, circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, perché è ovvio che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime su un'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi, cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato, non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane. Altra questione è quella della sburocratizzazione, caro Presidente, e poi vado verso la conclusione, sperando di aver toccato, di aver ricordato tutti i temi che tu avevi posto, che non erano 4, non scherziamo, erano almeno 9. Ma a un certo punto ho perso il conto, c'erano una serie di sottinsiemi, e quello della sburocratizzazione, dicevo, abbiamo fatto un buon lavoro insieme, a dimostrazione che c'è volontà da parte del governo di ascoltare chi i problemi li vive, chi li conosce meglio di noi. Io non ho la pretesa di sapere quali sono i balzelli che producono maggiori danni a un artigiano, quello che posso fare è parlarne con gli artigiani. Chiaramente bisogna sempre distinguere quello che ha un costo da quello che non è, lo dico perché molto spesso ci vengono proposte delle misure sostenendo che non abbiano un costo e invece poi quelle misure hanno un costo, e questo rende la cosa chiaramente più difficile. Ma dove siamo andati velocemente avanti è perché volevamo dimostrare che c'è tutta la volontà di, l'ho detto tante volte, non disturbare chi vuole fare, chi vuole produrre ricchezza, chi vuole produrre occupazione, e anzi. Quindi direi su questo, Presidente Costantini, che diciamo, se tu continui a con la tua presenza, insomma, con la tua determinazione su questo pressarci, c'è tutto l'interesse a fare di più e a fare meglio. Ogni ora che un artigiano risparmia, che può mettere sul proprio lavoro, risparmiata dalla burocrazia, io la considero una delle più grandi vittorie che ho portato a casa in questo lavoro difficile. Vale per gli artigiani, vale per ogni imprenditore, perché se si sommano tutte quelle ore insieme sono ore di produzione di ricchezza, e noi abbiamo bisogno di produrre ricchezza, abbiamo bisogno di crescere. E quindi, amici miei, mi pare evidente che non siamo in un tempo facile, non è un tempo facile per chi ha un'impresa, non è un tempo facile per un artigiano, fidatevi che non è un tempo facile neanche per chi ha la responsabilità di governare la nazione. Però chiaramente delle volte anche io mi chiedo, no, ma che altro deve accadere? Però poi quando guardo per esempio voi, un artigiano non aspetta che diciamo le condizioni siano perfette per cominciare il suo lavoro, no. Lo fa con la materia prima di cui dispone, nella bottega che ha, e da quella materia prima cerca di costruire qualcosa che nessuno si aspettava. Ecco, voglio provare a, diciamo, prenderlo a spunto per fare la stessa cosa, ok? Le condizioni... Le condizioni sono quelle che sono, però cerchiamo tutti con le nostre mani, con la nostra intraprendenza, con la nostra intelligenza, con la storia che ci portiamo alle spalle, con la nostra creatività, ecco, di costruire soluzioni, cerchiamo di farlo insieme, perché più il contesto è difficile, più il sistema fa la differenza. Guardate, lo abbiamo visto accadere anche in questi giorni, lo abbiamo visto accadere tantissime volte in questi anni difficili. Quando si è mosso il sistema, noi abbiamo portato a casa i risultati, e quindi io ho da imparare, diciamo, da voi. A voi spesso capita, e concludo davvero, quando c'è un prodotto del vostro lavoro, vi capita di metterci sopra una firma, no? Perché? Io non l'ho mai visto come un fatto di vanità, l'ho sempre visto, rispondo io per questo prodotto, la trovo una cosa meravigliosa. Allora, quello che voglio dirvi, e chiudo, è continuate a firmare i vostri prodotti e noi faremo quello che possiamo, perché consideriate che possiamo meritarci di mettere anche la nostra firma accanto alla vostra in queste produzioni. Buon lavoro e buon compleanno.
0: Eccoci allora all'intervento della Premier Meloni di fronte alla platea degli artigiani. Sull'energia dice che bisogna fare di più, servono soluzioni strutturali, l'Italia non deve avere, ha raccontato la Premier della chiusura di 30.000 aziende, apri e chiudi, va ridata giustizia agli imprenditori onesti, di nuovo il ruolo dell'Europa, eccetera. E vorrei sentire, perché gli artigiani applaudivano, erano contenti, Meloni insomma giocava in casa, ma vorrei sentire anche la vostra opinione, cari ascoltatori, al 334 11 11 622, prima ancora di sentire quella dei nostri esperti.
2: Bla bla bla della signora Meloni, bravissima, lei è tutto perfetto, tutto va bene. Io facevo l'artigiano, ho dovuto chiudere per la questione degli studi di settore, che lei forse neanche sa cosa sono, e ho sempre pagato quasi il doppio del dovuto di tasse, altro che evasione fiscale. Vabbè, tanto non cambierà mai un cavolo. Buona serata Poletti, Antonio da Milano.

0: Allora, i vostri, poi nell'ultima ora parliamo di stranieri integrazione, ma adesso vediamo se vi siete integrati col discorso della Meloni. Avete capito qualcosa di quel che ha detto? Vi fidate? Vi sembra falsa? Vi sembra invece convincente? Come volete, alla 334 11 11 622, forza.
1: Buonasera dottor Poletti, Fabio da Roma. Quello che non riesco a capire è per quale motivo ogni volta che la Premier si trova in situazioni come quella di oggi, in questo caso con gli artigiani, va a fare un mero elenco di quello che a suo avviso sono le cose buone fatte. Ma se fossero cose realmente buone e realmente fatte, quale sarebbe il senso di raccontarlo? Vorrebbe dire che la popolazione se ne è accorta. Il fatto che invece lo vadano ogni volta a elencare mi fa pensare che hanno il sentore che magari questa grande riforma, come li chiama, queste grandi riforme, come li chiama, magari non sono arrivate a livello di di cittadinanza. Vabbè, grazie.
0: No, grazie a voi che partecipate, ascoltate, qualcuno magari è irritato, però noi tutte le voci, appena parlerà il leader del centro-sinistra e darà il suo programma economico e come lo trasmetteremo con tanta buona volontà. Ah, Fabrizio scrive, complimenti, un programma fino ad oggi interessante, ridotto a comizio elettorale, ma contenti voi, io con gli artigiani ho a che fare tutti i giorni e ne vedo chiudere in continuazione perché tartassati dagli aumenti impositivi di quest'anno, con l'ufficio delle entrate che invia pignoramenti in abbondanza. Allora, il punto qual è? No, invece Carmelo mi scrive, cosa è successo a quelle 30.000 aziende? Sono le finte aziende, apri e chiudi, di strani imprenditori, a questo si riferiva la Meloni. No, dicevo, perché il programma non è interessante, è ridotto a comizio elettorale se parla la Premier e voi potete criticarla? Cioè, sarebbe un comizio elettorale se ci fosse una trasmissione asettica delle parole della Premier, ma lo sentirete tra poco anche dai nostri analisti e dai messaggi che mandiamo in onda, che è tutt'altro che propaganda, è ragionamento su quello che si dice e si racconta. Se vi faccio sentire oggi quello che domani leggerete sui giornali direttamente e per intero, vi dà fastidio? Non lo so, beh, insomma, vabbè, non si può accontentare tutti, ma la regia sì, pubblicità.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Meraviglioso il suo sconcerto, Poletti. Hanno chiuso la diretta, penso fosse, che diceva bene, quindi allora Meloni ha detto ha avuto la stessa reazione che ho avuto io, e quindi faremo

devo ammetterlo, meravigliosa. 80 anni fa l'Italia è rinata, l'Italia è ripartita, l'Italia ha creato, ha cominciato a creare il voto alle donne, meraviglioso, perché ha lasciato alle spalle, ha dato un bel calcio a quel periodo che lei sta tentando in tutti i modi di restaurare. È incredibile, quando alla fine l'unica cosa che è stata restaurata in questo momento è stata casa sua, e devo dire con ottimi risultati, anche insomma il suo aspetto esteriore, ottimissimi risultati, sia uno che l'altro, gli unici, almeno quelli. Ileana da Milano.

0: buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Io penso che ho appena sentito il monologo della Meloni e tra le tante castronerie che ha detto tengo a sottolineare quella riguardo alla riforma del 4+2 come ho già detto chiamando altre volte qua in trasmissione, secondo me è veramente una distruzione dell'istituto tecnico, perché di fatto è stata la riduzione dell'istituto tecnico ad una scuola professionale, che già esistono le scuole professionali di 3 anni che formano elettricisti o cuochi o anche altre figure professionali, già esistono, però l'istituto tecnico a questo punto è a tutti gli effetti una scuola professionale. E sono state tagliate sia materie ore teoriche alle materie di indirizzo, sia di italiano e matematica, oltre ad aver tolto un anno di scuola.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Come sono salito in macchina per rientrare da lavoro, ho sentito l'ennesima giustificazione.

0: comunicazione della signora Meloni che affermava che immagino quanto sia difficile fare impresa, fare l'artigiano, ma che anche quanto sia difficile governare questo paese. Bravissima a piangere. Io non voglio fare un discorso di parte destra o sinistra, anche perché io sono pro al Partito Liberal Democratico, all'onorevole Marattin, quindi è una persona che non ha mai purtroppo governato. Ma allora cosa doveva dire Conte, che ha governato in una situazione eccezionale del secolo, cioè una pandemia globale con lockdown e chiusure di ogni tipo? Cosa doveva dire il signor Draghi, che dopo si è trovato ad affrontare la crisi post-Covid e l'inizio della guerra in Ucraina? Cioè, sempre a piangere, sempre a lamentarsi, bisogna lavorare a testa bassa e portare risultati. Questi portano solo giustificazioni da ormai troppo tempo.
1: Ecco, questo praticamente è il vostro pensiero su quel che ha detto Giorgia Meloni. Qualcuno lo chiama un comizio, in realtà il clima è stato insomma da campagna elettorale. Per quanto riguarda Marattin, non ne conosco bene le idee, però Marattin non è mai stato al governo, però ha lavorato a Palazzo Chigi, lo ricorderete, dal 2014 al 2018 come consigliere economico di Matteo Renzi e poi di Paolo Gentiloni. Non so se siano stati consigliati bene o male, è solo un dato, non è mai stato al governo, ma è stato consigliere economico di Renzi e poi di Gentiloni, almeno a che ricordo io. Saluto il collega giornalista economico Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro.
2: Buonasera a te Roberto e grazie, eccomi qua.
1: Allora, volevo un tuo commento su questa uscita della Premier Meloni. Meloni che intanto in questo momento è in riunione a Palazzo Chigi con Giorgetti sui conti e sulla manovra, ma poco fa ha parlato all'assemblea, agli 80 anni degli artigiani, di una delle più rappresentative organizzazioni di artigiani, dicendo in buona sostanza bisogna andare in Europa, chiedere di sforare, alzare... Insomma, l'Europa deve
2: muoversi. Campagna elettorale, caro Roberto, l'abbiamo detto tutto. Questo è un paese in perenne campagna elettorale, per cui adesso ci siamo anche. Allora, qual è il punto? È il solito. Possiamo anche chiedere la flessibilità e magari ce la danno pure, non credo. Ma no, qual è la flessibilità? Costa, non è un pasto gratis, nel senso che ci danno flessibilità, quindi facciamo titoli di Stato, debito, deficit, come lo finanziamo? Continuiamo a far crescere il debito in un momento in cui i tassi di interesse della BCE sono verso il rialzo e i tassi di interesse dei nostri BTP si avvicinano alle soglie critiche, cioè 4,64, 4,65, è poco sostenibile per il debito. Quindi attenzione, adesso credo che Giorgetti debba veramente tenere la linea molto dura, perché la reazione dei mercati stavolta può essere molto dura, perché è quello che succede intorno a noi che peggiora la situazione.
1: Senti, questo continuo ringraziare le compagnie per gli sconti, oggi se ne è aggiunta un'altra, eccetera, come dire che cosa?
2: Ma sai, in altri paesi un governo avrebbe detto hanno fatto quello che gli ho chiesto. Qui sembra quasi una concessione, ma è una concessione perché che cosa nasconde sicuramente? La mancata tassazione dei famosi extra profitti delle società energetiche. Questo è chiaro che è un baratto, conviene naturalmente alle società tenere per un mese, anche un mese e mezzo, ma più di un mese non si può fare, perché veramente c'è l'insurrezione di tutto il sistema dei distributori indipendenti, che quelli sono piccole imprese. Cioè, non parliamo delle grandi catene, parliamo di tutti quelli che hanno la pompa di benzina come attività di famiglia. Certo. Ci fanno gli sconti che possono fare i grandi? No, non è possibile. E infatti hanno ragione su questo tasto. E il problema qual è? Che questo è il modo anche per non toccare le vere voci che pesano, che sono le accise, le tasse sulle tasse. Guardavo anche per le bollette. Io adesso tutti discutono delle bollette del gas, giustamente, e dell'elettricità. Poi vai a guardare che cosa scopri, che naturalmente qui noi siamo ancora con l'energia legata al prezzo della centrale a gas e della centrale a gas che costa di più. Anche quella, la centrale, l'energia fatta, l'energia verde. E quindi il prezzo sarà sempre alto. Adesso la questione vera però qual è? Che con l'inflazione che ha tirato fuori l'Istat qualche giorno fa, 4,2%, i salari reali, se vuoi fare la differenza fra crescita dei prezzi e crescita dei salari, scopri che c'è una perdita reale di quasi il 2%. Cioè un lavoratore con un reddito di 30.000 euro, faccio l'esempio, ho fatto una simulazione, sì, perde 518 euro come perdita potenziale solo per effetto dell'inflazione quest'anno. Sì, chiaramente questo è un problema.
1: Ma può funzionare la favoletta raccontata della campagna elettorale, insomma, può funzionare così?
2: Ma guarda,
1: perché
2: io dico questo,
1: un paese...
2: qui ci bisogna fare un bel bilanciamento fra quello che il governo Meloni vuole come autorevolezza economica internazionale con i mercati finanziari e quello che è il rispondere alla questione elettorale, al proprio elettorato, perché stavolta il bilanciamento è difficile, perché ripeto, non siamo in una situazione tranquilla intorno a noi, quindi in una situazione già molto tesa ogni strappo per un paese debole come l'Italia, guardate la Francia, è molto pericoloso economicamente. E quindi che fare? Dovranno tagliare qualche cosa o aumentare delle tasse.
1: Che sarà compito, mi sa, del prossimo governo, qualunque esso sia, insomma.
2: Certo, ma infatti si può ipotizzare che cosa? Sicuramente sull'IRPEF qualcosa dovranno fare, i soldi li indirizzeranno in quella direzione, più che le partite IVA. Per il resto è tutto intoccabile, è molto difficile, tutte le promesse che si sentono in questi giorni sono assolutamente elettorali, ma non c'è da tenerne conto, a mio avviso.
1: Ecco, il tuo giudizio su Giorgetti, perché molti dicono, insomma, un ministro che ci invidiano tu, è così?
2: Ma guarda, ci invidiano tutti, anche Tremonti era invidiato da tutti e si sta comportando come, diciamo così, un po' come anche Tremonti. Sono quei personaggi, e lo dico, anche prodotti dal nord, dall'economia reale del nord, che poi quando li metti in situazioni in cui veramente devono far rispettare degli equilibri, evidentemente tirano fuori delle qualità, perché lo sta facendo, che frenano le spinte politiche o quelle delle prebende di partito soprattutto. Poi lì ci sono due anime, no? C'è Giorgetti che frena e Salvini che spinge avanti la tesi della spesa. Quindi bisogna, sì, stare molto vigili in questo momento, perché al di là delle dichiarazioni c'è una situazione economica più complessa di quello che si poteva ipotizzare all'inizio dell'anno, ovviamente.
1: Grazie ad Alessandro Platerotti, giornalista economico, come sempre, naturalmente. Scusa se ti ho slittato di qualche minuto, ma dovevo finire di ascoltare l'ennesima Meloni, che ovviamente si muove di qua e di là e ne dice. Grazie.
2: A presto.
1: E allora vedremo cosa viene fuori da questo vertice in corso proprio in questi minuti a Palazzo Chigi tra Meloni e Giorgetti. Immagino che il clima sia abbastanza teso, pur nei buoni rapporti tra i due, naturalmente, perché i due sono in ottimi rapporti e chiaramente Giorgetti ha tolto tante castagne del fuoco alla Meloni, però insomma la situazione, come diceva Platerotti, leggermente fuori controllo per quanto riguarda i conti.

0: E allora saluto Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Molinario, con la solita franchezza, mi fa una bella analisi di quel che sta accadendo in questi giorni, bollette, gasolio, benzina, sconti, annunci mirabolanti, cioè mi fa una fotografia di un paese che sembra arrancare in mezzo a tutte queste robe da campagna elettorale, secondo me, però insomma mi dirà lei, Molinari.
1: Il periodo è sicuramente quello, il periodo della campagna elettorale che ci coinvolge sempre tutti e dove appunto, come dicevi, ci sono mirabolanti promesse e mirabolanti anche scivoloni, perché poi quando le promesse si fanno bisogna anche rispettarle.
0: Certo.
1: Innanzitutto partiamo dall'inflazione, non so se ci siamo resi conto, ma è un'inflazione che torna prepotentemente a farsi sentire sui bilanci delle nostre famiglie italiane, perché a settembre 2026 sono uscite le stime preliminari dell'Istat e dicono che i prezzi al consumo sono aumentati del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quindi non so se riusciamo a capire dell'impatto che ha sulle nostre finanze e di quanto influisce poi sul nostro potere di acquisto. Pensa soltanto che rispetto ad agosto abbiamo avuto un'accelerazione del più 3,3%, quindi parliamo di cifre veramente esorbitanti, e quindi il caro vita ancora una volta diventa più evidente. Per lo più che veniamo anche leggermente presi in giro da questi sconti che ci vengono proposti, ma che in realtà sono soltanto palliativi. Perché leggere 2 euro, 1,99 euro, 1,98 euro, che sono quei 2 centesimi che a noi danno l'impressione che ci facciano questo sconto, e invece effettivamente andiamo alla pompa di benzina e io stessa ieri nella mia macchina, quando mettevo 40-45 euro, ieri ne ho messe 65. Quindi dov'è questo sconto che ci viene promesso? E anche sulle bollette, questi giorni, negli ultimi 2 giorni, abbiamo visto sulle bollette titoloni di sconti, ma in realtà se noi ci rivolgiamo a un utility manager, che ormai è una figura anche certificata e insomma che riusciamo a trovare facilmente, ci facciamo leggere la bolletta e ci facciamo spiegare che la maggior parte di quello che noi paghiamo in bolletta sono costi dovuti a prescindere, al di là di tutti i risparmi che noi possiamo fare dentro casa. E questa è una cosa della quale ci dobbiamo rendere conto, ed è su questo che ci dobbiamo arrabbiare veramente.
0: Sì, perché l'ho visto rilanciare da molti politici di maggioranza, dalla sorella della Premier, che ha un importante ruolo di coordinamento del partito, questo sconto sulle bollette. In realtà, come diceva Barbara Molinario, si va a vedere ed è sostanzialmente una specie di...
1: qualche centesimo esattamente, anche perché adesso tutte le dinamiche che girano e ruotano attorno all'acquisto di energia e poi alla vendita di energia, noi comuni mortali difficilmente riusciremo a entrarci e a capire. Però su una bolletta si scatenano delle dinamiche di potere di acquisto o di acquisto in determinati momenti della giornata, non solo del mese, ma proprio in orari differenti si può acquistare ad una cifra molto più bassa, e poi a noi utenti viene rivenduta in altri orari della giornata, no?
0: Certo.
1: Quando noi la utilizziamo. Infatti, se posso così scatenare un attimo una piccola rivoluzione oggi con te, per esempio fino a oggi ci hanno raccontato che fare la lavatrice di notte era più conveniente da sempre,
0: invece,
1: no? È un po' una leggenda metropolitana, e invece no, manco per niente. Bisogna vedere il contratto di energia che noi abbiamo, e probabilmente a volte capita che a mezzogiorno è più conveniente, perché è vero che è un picco di maggiore utilizzo, ma è anche un picco appunto che viene erogata più corrente, quindi a livello tecnico noi magari non lo capiamo, ma chi ci vende l'energia lo capisce molto bene e fa i prezzi proprio ogni ora, cambia un prezzo, quindi non è nemmeno detto che se mettiamo la lavatrice o la lavastoviglie di notte noi risparmiamo, e questo è il paradosso, quindi, che oggi non sappiamo nemmeno come risparmiare.
0: Tradotto con la mia lingua, è studiano esattamente come legalmente fregarci anche, però.
1: Esatto così, quindi bisogna stare molto attenti quando facciamo un contratto che sia idoneo a noi, perché non è detto che ognuno di noi abbia un'esigenza uguale all'altra. Magari qualcuno ha in casa l'automobile elettrica e quindi ha bisogno di una determinata quantità di energia e ha bisogno di un altro contratto, oppure ci sono delle persone che vivono da sole, mi viene in mente magari un anziano vedovo che utilizza in maniera molto parsimoniosa l'energia che ha in casa e magari ha bisogno di un altro contratto. Quindi bisogna stare molto attenti quando si va a contrattualizzare quello di cui abbiamo bisogno.
0: E vabbè, che dire, insomma, si racconta un paese e la realtà è un'altra. E voi che rispondete ai consumatori che si rivolgono alle vostre associazioni, convinti che ci sia una soluzione che poi alla fine è una soluzione da pochi centesimi?
1: Allora, intanto la nostra risposta è concreta, perché in una epoca nella quale si digitalizza tutto e si risponde attraverso le chat, i bot, no? Le risposte automatiche, quindi difficilmente quando chiami magari un servizio clienti ti risponde una persona umana, non so se vi è mai capitato, ma bisogna fare parecchi passaggi prima di arrivare a parlare con qualcuno. Noi intanto a Consumerismo abbiamo attivato un numero unico nazionale dove risponde una persona. Cioè c'è una persona che risponde a un anziano, un fragile, una famiglia, qualcuno che ha subito un torto o che ha ricevuto magari, non so, una notifica che non, o ha subito una truffa, quindi c'è una persona che risponde. E poi stiamo aprendo anche degli sportelli sul territorio, perché tanti fragili, tante persone che non sono ancora digitalizzate, perché è vero che l'Italia è tanto avanti, ma ci sono ancora tantissime persone che non vivono ancora la tecnologia a pieno, e in questo momento fatta di PEC, di firme digitali, di accesso a tanti servizi anche pubblici della pubblica amministrazione soltanto virtuale, noi abbiamo deciso invece di arrivare agli utenti in maniera fisica, quindi attraverso i nostri sportelli più tutela che stiamo aprendo in tutto il territorio nazionale, che ovviamente sono gratuiti, si può dare un sostegno. Infatti noi viviamo di volontariato, la nostra associazione è fatta tutta di volontari, quindi secondo me la risposta anche a tutta questa polemica dell'intelligenza artificiale, di tutto questo mondo digitale, è la verità, è la realtà, è toccare con mano, è parlare di persona, è scendere per strada e veramente avere un contatto umano. È l'unico modo con il quale secondo me possiamo sopravvivere.
0: Grazie a Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit. Buon lavoro naturalmente.
1: Grazie, buona serata a tutti voi.
0: E intanto è in corso il vertice a Palazzo Chigi sui soldini per il documento di programmazione economica finanziaria. Il vertice non è solo con Meloni e Giorgetti, come vi avevo detto prima, attenzione, ci sono anche Tajani e Salvini, quindi è proprio un vertice di maggioranza. Il povero Giorgetti è cerchiato da Meloni, Tajani, Salvini. Immaginatevi il ministro dell'economia che deve tirar fuori un coniglio dal cilindro per cercare di risolvere i problemi, non solo risolvere i problemi ma rispondere alle richieste ulteriori di finanziamenti per questa o quell'altra iniziativa da parte di chi le promesse le ha fatte e le deve andare a fare in campagna elettorale. Noi tra poco andiamo a vedere bene cosa sta succedendo in Francia, ma poi andiamo anche alle cittadinanze, le cittadinanze e i criteri per concederli, naturalmente sempre qui, sempre con la possibilità di intervenire in diretta.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora i vostri vocali, poi andiamo a parlare di integrazione qui stasera Italia No Limits.
2: Beh, intanto una riforma necessaria delle bollette è quella dell'abolizione dei costi fissi e inglobarli all'interno del costo generale della fornitura, in modo che questi famosi costi fissi rappresentino una percentuale del costo, ad esempio, del kilowattora. Quindi se io consumo 100 kilowattora pagherò il costo dell'energia più una certa percentuale di costi fissi, ma se consumo zero io pago zero. Quindi se ho dei pannelli solari con batterie d'accumulo e in questo mese non ho consumato neanche un kilowattora di energia pubblica, non ho acquistato energia ma me la sono procurata da solo con il mio impianto fotovoltaico, io in bolletta dovrò vedere zero. Questa sarebbe una bella riforma.
3: Buonasera Poletti, sono Matteo, io volevo dire soltanto una cosa. Non capisco veramente perché, al di là di tutti i problemi che ci sono e che realmente ci sono, perché comunque anch'io vado a fare la spesa, anch'io vado a benzina, anch'io magari devo pagare un mutuo e tutti abbiamo un sacco di spese, insomma i soldi non bastano mai. Non capisco perché qualsiasi governo vada su, dalla Meloni a Conte, al Partito Democratico, all'estrema destra, all'estrema sinistra, qualsiasi governo non fa niente, o comunque non fa abbastanza, per risolvere il vero problema italiano, che è l'evasione. Io non capisco perché non si fa un qualcosa di serio per andare, e tanto si sanno poi quali sono le categorie, chi vade, quelli che possono evadere di più, ma non si fa mai niente. Io vorrei sapere quanti miliardi veramente potrebbero entrare nelle casse dello Stato e potrebbero aiutare la povera gente onesta che fa fatica ad arrivare a fine mese. Fatemi capire perché non si fa un qualcosa di serio per risolvere il problema italiano. Se si risolve gran parte di questo problema, non so, staremmo tutti molto meglio. Grazie mille.

0: E adesso parliamo, come vi dicevo prima, di stranieri integrazione, perché ieri sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto scuola dopo le polemiche degli ultimi giorni e gli appelli che gli chiedevano di non firmarlo. Nel provvedimento c'è anche il discusso tetto del 30% per alcune categorie di studenti stranieri nelle classi, insieme a misure che puntano sull'apprendimento dell'italiano come strumento di integrazione. E proprio da qui che vogliamo partire. Cosa significa davvero integrarsi in Italia? Quanto conta conoscere la nostra lingua? E soprattutto, si può diventare cittadini italiani senza essere in grado di sostenere una semplice conversazione in italiano? Perché proprio su questa domanda si sta discutendo in queste ore, dopo quello che è successo a Cadoneghe, in provincia di Padova. Una donna marocchina residente in Italia da circa 15 anni si è presentata in comune per l'ultimo passaggio necessario a ottenere la cittadinanza italiana, ma il sindaco ha deciso di sospendere il giuramento, sostenendo che la donna non fosse in grado di comprendere e parlare sufficientemente l'italiano. Da lì è nato un caso politico e anche giuridico. Il sindaco poteva farlo, e soprattutto quali requisiti linguistici servono davvero per diventare cittadini italiani? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Poi sentiremo anche le parole di Matteo Salvini, ma non solo le sue, anche le vostre. 334 11 11 622, la scheda.
1: A Cadoneghe, nel Padovano, è diventato un caso nazionale il giuramento per la cittadinanza italiana sospeso dal sindaco leghista Marcos Chiesero. La protagonista è una donna marocchina residente in Italia da circa 15 anni, sposata con un connazionale divenuto cittadino italiano nel 2019. Il decreto di concessione della cittadinanza era già arrivato ad agosto, mancava quindi l'ultimo passaggio, il giuramento davanti al sindaco. Secondo Schiesaro, durante la cerimonia la donna non sarebbe riuscita a sostenere neppure una conversazione elementare in italiano. Il sindaco racconta di averle chiesto come stai, ricevendo come risposta Riyad, e di aver avuto dubbi anche sulla capacità della donna di comprendere la formula del giuramento. A quel punto ha deciso di sospendere la procedura. Il caso è arrivato al Viminale, che ha giudicato corretta la decisione del comune. La donna è stata quindi convocata nuovamente in municipio e, secondo i tecnici comunali, anche nel secondo incontro non sarebbe riuscita a comunicare autonomamente in italiano. La pratica passa ora alla prefettura di Padova per ulteriori accertamenti. Il nodo della questione è chiaramente quello delle regole linguistiche. Dal 2018 per molte domande di cittadinanza è richiesta una conoscenza dell'italiano almeno di livello B1, ma il Ministero dell'Interno prevede un'esenzione dall'obbligo di presentare la certificazione per chi possiede un permesso UE per soggiornati di lungo periodo. Ed è proprio questa, secondo le ricostruzioni disponibili, la condizione della donna di Cadoneghe. Questo spiega come la pratica abbia potuto arrivare fino al decreto di concessione senza che venisse necessariamente allegato un certificato B1. Il decreto, però, non produce effetto finché non viene prestato il giuramento, che deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica. Sul piano politico, Matteo Salvini si è recato personalmente nel comune, sostenendo che il sindaco abbia semplicemente applicato la legge. Il centro-sinistra locale ha invece chiesto alla prefettura di verificare sia la procedura sia i poteri effettivamente esercitati dal sindaco.
0: Ditemi voi, 334 11 11 622, tra poco Narita Briganti e le parole di Salvini.

0: sono Roberto, le dico di Milano. Io vivo quotidianamente queste situazioni. Il mio quartiere, la Varona, è, secondo il mio parere, addirittura sovraffollato di stranieri. Ma non mi danno fastidio, perché devo dire che la stragrande maggioranza sono persone per bene. Quello che purtroppo mi dà fastidio è vedere gente che viene nella mia edicola da almeno 10 anni e ancora hanno i figli che fanno da traduttori, hanno la carta d'identità italiana e non so come fanno ad averla, perché non puoi prendere cittadinanza se non sei in grado, come stavi dicendo tu adesso, di parlare con me. Mi passano il telefono per aiutarli a inviare le mail e ce le hanno in arabo. Cioè è proprio il non voler uscire da quella nicchia e obbligare, si arrabbiano se io non riesco ad aiutarli. Quindi c'è anche questo, che tu sei a casa mia, spero di non essere frainteso, non è cattiveria, ma io devo riuscire a capire te. No, amico, sei tu a casa mia e devi capire tu me, o almeno veniamoci incontro. Invece si arrabbiano. Ciao da Milano.
1: Dalla Barona alla Baronessa, saluto Annalita Briganti, come stai?
2: Buonasera. Ciao Roberto, no, ma mi chiedevo, casa mia intende l'Italia, il Signore? No, perché casa mia, no, l'Italia è del Signore, che tra l'altro fa un mestiere nobile, l'edicolante, un mestiere proprio fondamentale che noi amiamo, ma casa mia è casa sua, l'Italia è l'Italia, quindi l'Italia deve accogliere tutte le persone. E aggiungo anche sul tema conoscenza dell'italiano, se dovessimo ritirare la carta d'identità a tutte le persone italiane che non conoscono l'italiano, rimarremmo veramente in pochi.
1: Mandiamo subito un altro messaggio, se interrompiamo il comizio, non l'abbiamo fatto con la Meloni,
2: questo?
1: Ma lo facciamo con la Briganti, non lo so, non lo so, io sono una persona libera, sentiamo.
3: Buonasera, Salvatore da Milano. Il problema è un altro. Se uno vive, lavora in Italia, frequenta le scuole italiane, pian piano si integra, come i meridionali si sono integrati con gli usi e costumi padani. Detto questo, quello che mi chiedo è, dato che gli italiani fanno pochi figli e in percentuale i figli degli extracomunitari oppure sono in aumento, tra 30 anni i nuovi medici, i nuovi ingegneri, il nuovo idraulico, non lo so, ingegneri del nuovo, non lo so, le nuove persone che manderanno il paese in avanti, non credo che saranno gli italiani, dato che questo governo ha promesso asili nidi e non sta facendo niente, taglia i fondi alla scuola pubblica, o copiamo dai paesi del nord Europa o come fa la Corea del Sud, che investe tantissimo su scuola e
1: dà
3: soldi al...
1: Va bene, potrebbe continuare per ore sto signore, in un minuto
2: quando
1: ce la
2: detto
1: fai.
2: Corea, quando ha detto Corea ho temuto la Corea del Nord, no, perché c'è Corea e Corea.
1: Ci ha pensato un po'.
2: Infatti secondo me lui vuole dire la Corea del Nord, poi si è corretto. No, io penso, vorrei ricordare che il discorso di italiano non dipende dal colore, tra virgolette. Usciamo da un po' questo aspetto basso della discussione riguardo la cittadinanza, ricordiamo anche una questione di età, cioè credo che sia normale che persone più grandi possano essere meno portate per le lingue, così come noi, al di là di dove siamo nati, non so, io amo le lingue, c'è chi le ama meno e basta, chi
1: guarda
2: le ama meno è più imbranato.
1: Guarda che mi fai arrabbiare quando dici aspetto basso della conversazione, non è che è quello,
2: sì,
1: che dici tu è alto,
2: no,
1: però, gli altri è
2: però
1: basso,
2: non vorrei che l'italiano fosse determinato,
1: la puzza sotto il naso, no,
2: lo sapevo che ti faceva arrabbiare, però non giudichiamo l'italiano dal colore tra virgolette.
1: Mandiamole,
2: perché un ragazzo di origine egiziana,
1: un altro
2: come questo, ok.
4: Buonasera, no, Puletti, so. Tamara da Fiumicino, vorrei dare il mio contributo. Ho sentito qualche giorno fa l'intervista completa al sindaco sindaco in oggetto che ha rifiutato la cittadinanza a questa donna. E io non sono una elettrice di destra, ma il sindaco ha fatto bene. Io sono una persona che vuole vivere in una società integrata. Questa signora, che non è mai uscita evidentemente di casa, non sapeva neanche dire buongiorno e buonasera. Ho sentito benissimo l'intervista al sindaco e lui si è fatto venire il sano dubbio su perché questa donna, che da 10 anni o 15 addirittura viveva in Italia, non sapeva parlare. Semplicemente perché le donne musulmane non escono di casa, le donne musulmane non sono libere. Di quale integrazione vogliamo parlare, Poletti?
1: È lungo il messaggio. Anna Rita, in meno di un minuto, che poi ho la Cisint.
2: Ma c'ero anch'io, figurati, c'ero anch'io in quella trasmissione. Immagino le posizioni no, della dottoressa. No? C'ero anch'io in quella trasmissione e trovo che prendere in giro la donna non era intenzione del sindaco sulla frase "come stai, mi ha risposto Riyad" sia violare la sua privacy. Cosa avrebbe dovuto fare il sindaco? Dargliela, che era l'ultimo elemento no, di una catena molto più complessa e molto più rilevante del ruolo di sindaco in quel caso, e poi aiutarla con un corso di italiano gratuito, perché evidentemente la signora ha difficoltà con le lingue, ma è una questione secondo me proprio di propensione, di inclinazione, che può avere un italiana, può avere un egiziano, un francese, un tedesco, un giapponese.
1: Chiamatela,
2: la signora
1: Cisinta
2: ha problemi di lingua.
1: Ha problemi di lingua. Va bene, io ringrazio Anna Rita Briganti, siamo stati rapidissimi stasera, ma tu sai che
2: ascolterò
1: sempre...
2: però la Cisinta, che immagino cosa dirà. Salutamela.
1: Ciao, grazie. Abbiamo grazie Anna Maria Cisinta. Allora, qualche istante per collegarmi ad Anna Maria Cisinta, intanto un vocale. Niente, non facciamo niente.
5: Giornalaio edicolante, scusami, magari della Barona, anch'io sono della Barona, ma è una questione culturale, cioè le donne al 90 e passa per cento nell'Islam devono stare mute, stare in casa, non possono uscire, non possono parlare con le altre persone, non possono avere contatti. C'è qualche famiglia dove le ragazzine hanno qualche problema con la famiglia, no? Se non seguono. È una questione proprio culturale. La donna è la ruota di scorta, per quello non sanno l'italiano. Quindi non è proprio un discorso che noi devi dare.
1: Si riferisce l'ascoltatore ovviamente alla concezione, non che a lui, ma alla concezione che ha della donna un certo Islam. Lì nella regia torniamo.
6: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20. Con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord, con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E chissà se, anzi sicuramente, Meloni, Salvini, Tajani con Giorgetti stanno discutendo anche dello spread che è salito a 118,5 punti, uno spread altissimo. Intanto in Francia 1793 fermati nelle proteste degli studenti, pensate il 90% sono minorenni e il Policlinico Gemelli comunica in una nota che Vittorio Sgarbi, ricoverato nella giornata di ieri per una insufficienza respiratoria, in condizioni critiche ma stabili. Questa è la nota ufficiale del Policlinico. Saluto, e anche se solo per un paio di minuti, purtroppo, perché stasera il tempo me l'ha portato via tutto, la Meloni, Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega. Buonasera Cisinte.
10: Buonasera a lei, dottor Poletti, agli ascoltatori.
1: Che idea si è fatta intanto delle proteste studentesche in Francia? Poi passiamo al tema.
10: Io ho un'impressione che forse sarà azzeccata nel tempo, ovvero che le proteste sono forse partite con l'obiettivo di ottenere delle risposte per gli insegnanti e tutto ciò che è giusto che la scuola possa dare, poi si sono trasformati invece in guerriglie che hanno a che vedere con tutt'altra idea e obiettivi. Colpisce che Macron non si sia ancora fatto vivo, devo dire, in tutta questa vicenda che è davvero molto preoccupante, che però ci deve di nuovo fungere da allarme. Attenzione, la maggior parte di coloro anche che sono stati arrestati e di quelli che oggi sono individuati come i maggiori responsabili sono seconde e terze generazioni. Ecco, quindi è una situazione molto pesante che però andrà in quadro non tanto in una protesta per avere insegnanti, avere una scuola migliore, ma in altro.
1: Senta Cisint, poi vedremo, ecco, però questa è una chiave di lettura suffragata da molti fatti. Sul sindaco di Cadone che ha rifiutato quella cittadinanza, che possiamo dire in estrema sintesi?
10: In estrema sintesi, l'ho fatto nel 22, mi si è presentata una donna come... Ecco, io nel 22 ho dovuto non concedere la cittadinanza perché se chi viene a pretenderla non sa una parola italiana, non sa leggere il giuramento, non lo dice, beh, sarebbe una cosa grave che il sindaco non se ne rendesse conto. Anzi, invito i sindaci a fare quello che ho fatto io quella volta, che ha fatto il bravissimo sindaco in questi giorni. E voglio sottolineare che però non è un caso isolato che si presentino senza conoscere la lingua italiana, non parliamo proprio poi, se vogliamo anche andare più a fondo e verificare se hanno idea di che cosa significhi la Costituzione, il sistema giuridico, i valori, perché c'è una modalità che è quella che ottengono quando firmano il contratto di integrazione quando arrivano, e la norma non pretende in questi casi la verifica del B1 dell'italiano. È una norma che va modificata perché altrimenti moltissimi altri casi di sindaci meno bravi, meno attenti e meno coraggiosi di quanto siamo stati io e questo sindaco, beh, allora vuol dire che possono dare, cosa che faranno ogni giorno, chiaro, cittadinanze a persone che non la meritano.
1: Grazie Anna Maria Cisinte.
10: Grazie,
1: europarlamentare
10: a lei,
1: della Lega.
10: A tutti.
1: Buona serata, naturalmente sempre 334 11 11 622, tra poco.

0: Buonasera al direttore Mario Giordano, ben ritrovato Mario.
1: Buonasera, buonasera a tutti, eccomi qua.
0: Allora, anzitutto io voglio sapere da fan di che parli, anche se costruisci tutto nel tempo, però poi cambi 300 volte, ma da qui a domenica cambia magari il mondo. Cosa parli domenica fuori dal coro?
1: E noi abbiamo alcune belle inchieste sia sul tema dell'immigrazione sia sul tema dell'Islam. Col pericolo Islam abbiamo un ospite molto molto forte che ci racconta dall'interno che cosa succede davvero nelle moschee. Abbiamo sul tema della sanità alcuni servizi molto forti che aprono anche prospettive nuove. Poi naturalmente parleremo a modo nostro di soldi e di quelli che fanno aumentare ancora di più le bollette della luce.
0: Bravo. Allora, sì. Fuori dal coro, domenica da imperdibile, come sempre su Rete 4. Ti pensavo oggi che stavo facendo una prenotazione di una visita col sistema sanitario nazionale, me l'ha andata fra un anno e mezzo, ci voleva due urlate di Giordano qua.
1: È stato ci voleva fortunato due perché io ho domenica una persona a cui è stata prenotata un invalido al 100%, cui è stata prenotata una visita di cui ha estremamente bisogno, il medico gliel'ha data da fare entro 60 giorni, gliel'hanno prenotata nel 2030.
0: Al non è 7 vero, marzo, non è vero, 2030, no, non è vero. 7 marzo, quanti anni ha sto signore?
1: Questa signora una

0: domani me ne sto occupando sul mio social Substack col grillo parlante, sì, dove vi invito naturalmente a seguire, e ci sono un sacco di cose incredibili. Anche lei
1: vado all'ASL, domani vado all'ASL e dico: vi mando Mario Giordano, vi mando ecco, Mario Giordano. Ecco, perché purtroppo fuori dal coro le risolve, quindi bisogna chiamare Giordano. Senti Mario, su questo tema delle cittadinanze.
0: Certo, avremo un servizio anche su questo, perché peraltro Shakh Nur, l'imam, ha fatto uno show incredibile.
1: Conosco bene quello lì.
0: Lo conosci bene, un bel personaggio.
1: Non fa onore agli altri musulmani come si atteggia, veramente una roba inguardabile.
0: Personaggio però fa intervenuto pesantemente, certo. Ma lì è molto semplice: se uno non sa l'italiano non può essere cittadino italiano, cioè se uno da 15 anni è in Italia e non conosce la lingua italiana non può essere italiano, cioè, ma mi sembra una roba di una banalità talmente come fai a essere cittadino italiano? Noi dobbiamo accogliere chi vuole venire qui per integrarsi significa conoscere la lingua, non solo conoscere le tradizioni, conoscere la cultura. Faccio presente che i paesi cosiddetti avanzati, civili e democratici come la Svezia hanno appena approvato delle leggi cui vengono espulsi quelli che non passano un questionario in cui fanno conoscere addirittura i piatti tipici della Svezia durante le varie festività. Tu figurati uno che non conosce l'Italia. È così, andate a vedere la legge appena approvata a giugno, la legge della Svezia. Ma come fai a integrarti se dopo 15 anni, quando vai a fare la formuletta del giuramento, non la legge, non solo, interviene tuo marito, perché è una donna, no? Interviene il marito che dice: la leggo io al posto suo. Io sono basito che possa esserci polemica su questa cosa qua. Io darei una medaglia al valore civile e metterei a esempio in tutta Italia il sindaco, che è stato bravo sindaco, tutti in piedi, applauso.
1: Grazie al direttore Mario Giordano. Fuori dal coro, domenica è Substack. Su Substack trovate, digitate il grillo parlante, viene fuori lui. Grazie.
0: Ciao Mario.
1: Ciao. I messaggi 334 11 11 622.
2: Accidenti, mentre stavo facendo partire il vocale ho sentito che sta andando via. Ribadisco: casa mia. Questa signora non capisce che abbiamo portato questo paese proprio a questo livello per questo, per gente che ragiona in quel modo. Tu stai venendo a casa mia. Quando io vado a casa loro devo rispettare, come è giusto che sia, le loro usanze. Mia figlia è andata in Marocco, ha dovuto seguire le loro usanze, non ha usato i vestiti che usa qua. Giusto o sbagliato che sia, è casa mia, cara la mia signora, non è la casa del mondo, è casa mia, con le mie regole. Se no, togliamo tutte le regole, ma le togliamo per tutti, perché è quello che vedo fare a loro. Difficilmente lo vedo fare dagli italiani, ok? Quindi, cara la mia signora, non mi ricordo il nome e non mi interessa minimamente, perché il suo modo di ragionare non lo accetto minimamente, anzi proprio lo contesto in tutti i modi. Casa mia, l'Italia è casa mia, degli italiani. E sia ben chiaro, non sono né leghista né niente, ma che mi venite a dire che è la casa del mondo, ma anche no, signora, no. Le regole vanno rispettate tutte. E soprattutto quando sei un ospite, voglio vedere se le entrano in casa e le fanno quello che vogliono loro, vivono come vogliono loro, e lei: ah sì, tanto è casa di tutti.
1: Vabbè, sì, certo. andiamo con un altro velocissimo, poi il brano e poi arriva Mimmo Lucano.
3: Rispetto, perché le sue idee non sono cattive, perché immagino che lei tenga ad avere una società più coesa. Però un migrante che viene in Italia al 90%, per quello che vedo io che sono sulle strade, ho fatto il rider per tanti anni, e ora della fine qui più per un discorso di soldi: prendi i soldi qua, li manda la famiglia al paese, nulla di male fino a ciò, non fosse che per lui l'Italia al 90% è poco più di un bancomat. Io ho idea che determinate persone, per quanto facciano uno sforzo in realtà positivo come intenzione,

Non ci tengono all'Italia, non gliene frega niente. Se domani noi falliamo come paese, loro prendono e se ne vanno, se ne tornano al paese. E questa è la differenza tra un cittadino che rimane, combatte, perché fondamentalmente è brutto da dire, ma non ha tante altre scelte, ed un, tra virgolette, migrante. Poi, logicamente, ci sono migranti buoni e migranti meno buoni. Siamo tutte persone, però bisogna anche saper ragionare su questo. Un saluto a tutti.

0: C'è una notizia dell'ultima ora comunicata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ricorderete la storia del rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano. Ebbene, sono stati rimpatriati i responsabili. Sono stati rimpatriati due cittadini stranieri che insieme a un terzo soggetto avevano aggredito a Milano presso la fermata di un autobus il rabbino capo della sinagoga di via Soderini. Non c'è spazio nel nostro paese per odio e violenza e nessun gesto di antisemitismo verrà mai tollerato, così in un post su X il ministro degli interni Matteo Piantedosi, mentre Salvini festeggia l'arrivo di nuovi militari nelle strade italiane, 10.000 militari in tutte le città italiane, la Commissione di Difesa della Camera che ha approvato la richiesta della Lega di arrivare a 10.000 militari. Saluto in tutto questo bel clima Mimmo Lucano, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, già sindaco di Riace. Buonasera Lucano.
1: Buonasera.
0: Allora, di cittadinanze, insomma, lei ha fatto rinascere un borgo grazie ai nuovi cittadini. Ecco, questo sindaco di Cadoneghe, in provincia di Padova, che insomma ha rispedito, spedito via quella cittadina, anzi candidata cittadina, perché non sapeva l'italiano. Lei come si sarebbe comportato?
1: Quello che sta accadendo veramente sembra una storia incredibile, è un quadro che senso ha vivere, non lo so, guardi, è deprimente. Ho ascoltato quello che avete nel presentare la vostra puntata, e veramente deprimente. Io mi sono comportato concretamente sulla base di una storia che è anni luce lontano da queste cose, perché mi sono rapportato con una storia di sbarchi e di persone che sono arrivate senza sicuramente avere scelto Riace, ma come devo dire, come ho spesso detto, è stato il veliero, il vento che ha accompagnato quel veliero. E poi da lì, con il vescovo, che all'epoca il vescovo della diocesi di Locri era Monsignor Brigantini, un vescovo che proveniva da Trento, il vescovo ha detto: diamo la disponibilità per rendere disponibile il convento che era semi abbandonato, e io ero un volontario all'epoca, non ero ovviamente impegnato sul piano sociale, politico del mio territorio, soprattutto per non farle morire Riace, per creare presupposti, che ne so, non mi sono mai rassegnato all'idea di assistere a questo oblio in un modo così da indifferente. E poi in pratica con lo sbarco inizia una fase del tutto imprevista, che è stata quella di addirittura ripopolare i luoghi, semplicemente senza pregiudizi e senza, come è nel DNA delle nostre comunità, e tra l'altro che io sono preoccupato moltissimo di fare misure di sicurezza contro le mafie, contro chi ha distrutto le speranze per il futuro, contro queste persone, ma non con le persone che arrivano in fuga dalle guerre e dalle oppressioni. E io semplicemente ho maturato questa esperienza, e poi questo è stato anche il motivo per il quale, secondo me, sono stato anche aggredito a livello giudiziario, perché poi il processo è finito come è finito, ma questo mi ha permesso di comprendere molto, di capire in prima persona, di trovare motivazioni, e per me è diventata una mission quella dell'accoglienza, quella della solidarietà, che do senso alla mia vita, anche al mio impegno come sindaco e adesso come parlamentare, perché scelgo di mi porta il cuore, mi porta il cuore ad essere più vicino alle persone che vivono condizioni di disagio e di difficoltà. Semplicemente questo è stato per me. Poi, ovviamente, e quasi involontariamente avrò toccato uno degli aspetti più centrali nella propaganda politica di una società che molto è legata all'ansia del consumo, all'irrefrenabile ansia del consumo, del prevalere della società, del prevalere dell'egoismo, del prevalere della società e del neoliberismo, che tutto giudica in funzione di aspetti di, appunto, di egocentrismo, di materialità, e Riace per me è stata un'occasione straordinaria per trasmettere un messaggio, per dire: certo, il mondo si può conoscere la salvezza solo con la fraternità, non voglio fare un ragionamento che sembra uno, tra l'altro io sono un laico convinto, però
0: no, la salvezza si può raggiungere solo. Uno la può pensare come vuole, ma che non si può dire che lei non ci metta il cuore. Senta Lucano, ci risentiamo presto, perché io sono quasi in chiusura, e intanto la ringrazio, onorevole Mimmo Lucano, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Grazie a voi
0: per aver portato la sua esperienza. Andiamo a sentire un vocale, se ci è possibile, perché siamo di corsa. Mamma mia, come passano 3 ore.
2: Buonasera, dottor Poletti. Come sa, sono Giovanni della provincia di Cuneo. Innanzitutto, buonasera. Come sa, io non sono mai d'accordo con la dottoressa Briganti, ma stavolta devo essere d'accordo quando dice che a certi italiani bisognerebbe togliere la cittadinanza perché non sanno parlare. Senza fare nomi e cognomi, ne avete intervistato uno poco fa che non è proprio, diciamo, a livello nemmeno del B1. Buona serata.
0: Vabbè. Facciamo che abbiamo finito per stasera, facciamo che restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, facciamo che tra pochi minuti va in onda il Timone delle 20 con Francesco Massardo, e facciamo un patto che ci ritroviamo domani alle 17. Grazie a tutti, buona serata davvero.
3: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
4: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
5: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
4: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
6: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
4: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.

Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 6 ed un minuto.
6: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
7: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
6: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
7: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
6: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
7: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
9: Eccoci qua, sono le 6.02 di questo 2 di ottobre. Una buona giornata, un buon inizio di giornata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il timone, dove le notizie arrivano un po' prima che altrove. E allora siamo pronti a partire. Oggi sono in conduzione, in sostituzione del direttore Daniele Biacchessi, c'è Peter Bescapè in regia, ci sono tutti gli ingredienti per cominciare. Come sempre vi portiamo nel cuore delle notizie e ci prepariamo per un'altra giornata all'insegna della diretta qui su Giornale Radio, dove senza soluzione di continuità si andrà avanti fino a sera. E allora, mentre l'Italia si risveglia, si è già abbondantemente conclusa la giornata americana, che ha portato con sé alcune novità, soprattutto dettate dalle parole di Donald Trump, che ne ha un po' per tutti. Tocca i due principali argomenti del periodo: il Medio Oriente, dice l'Iran è pronto a cedere e la questione si concluderà molto in fretta, e poi parla anche di intelligenza artificiale, dice non escludiamo che il governo possa prendere delle quote in OpenAI e Anthropic, le due principali aziende di intelligenza artificiale in America. Insomma, dopo qualche dissapore sembra ritornare la pace almeno su questo fronte, non sull'altro, perché il Wall Street Journal rilancia e annuncia che una terza porta aerea americana è diretta verso il Medio Oriente e a bordo porterebbe altri 10.000 militari, e quindi insomma si prosegue più sulla scia dell'escalation piuttosto che su quella del dialogo. In Europa e in Italia si parla soprattutto di inflazione e di benzina. Giorgia Meloni va in pressing su Bruxelles, chiede flessibilità per fronteggiare l'inflazione, che dice pesa sul 20% del PIL, altrimenti, dice Meloni, toccherà prendere in considerazione misure restrittive, è previsto insomma un vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. L'Unione Europea per il momento è piuttosto cauta, ha prima detto la flessibilità su tanti temi, compresa soprattutto l'energia, è già di fatto concessa. Non c'è troppa fiducia in questo momento nelle manovre economiche italiane, su cui pesa come un macigno il passato. Troppo spesso l'Europa i soldi li ha concessi, l'Italia li ha spesi. piuttosto male. Parleremo di tutto questo, vi aspettiamo ovviamente anche per cominciare con i vostri messaggi, il 334 11 11 622, il nostro numero WhatsApp, tempestatelo di messaggi, raccontateci da dove ci state chiamando e soprattutto quali sono i vostri dubbi, le vostre curiosità sulla giornata. Noi cominciamo anche dalla musica e partiamo con Benson Boone, questa è Man in Me.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto del timone. Cominciamo 6:08. Ci sono tutte le news da commentare e soprattutto cominciamo la giornata nel segno dell'informazione. E allora partiamo dal nostro paese. Il tema principale sul piano politico resta quello del contrasto all'inflazione. Giorgia Meloni adesso guarda verso l'Europa con la lettera inviata a Bruxelles, con la Commissione che cerca di capire come trovare un punto di accordo sulla richiesta di flessibilità che la Premier fa appunto per la situazione straordinaria. Pesano ovviamente i dati tutt'altro che lusinghieri arrivati per il mese di settembre sull'inflazione, sulla crescita dell'inflazione. Pesa però anche la scarsa credibilità internazionale che l'Italia ha in questo momento. Questa è l'agenda politica, ma come sempre ce la racconta al meglio il nostro Marco Trombetta, che andiamo ad ascoltare per la giornata politica. Vai Marco.
1: Buongiorno. I temi economici al centro del dibattito politico. Il governo è al lavoro sulla prossima legge di bilancio in un clima di tensione finanziaria. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a pressare Bruxelles e insiste sulla necessità di ottenere maggiore flessibilità sui conti pubblici. L'inflazione oltre il 4% lo impone, ha detto la Premier, evidenziando come i margini di manovra siano ridotti ai minimi. Nelle ultime ore si registrano anche le forti proteste degli autotrasportatori esasperati dal caro carburante, e proprio per reperire le risorse necessarie all'ultima finanziaria del governo Meloni, la Lega rilancia con forza la proposta di tassare gli extra profitti delle banche, una mossa che però agita i mercati. Lo spread infatti in rialzo e si fa sempre più concreta a questo punto l'ombra di un voto anticipato in primavera. Le opposizioni si dicono pronte alla sfida elettorale. Alla Camera sono infatti alle battute finali le votazioni sulla nuova legge elettorale, che prevede un premio di maggioranza alla coalizione vincente per garantire stabilità all'esecutivo, fanno sapere dal centrodestra. Nel centrosinistra Elly Schlein e Giuseppe Conte si misureranno con altissima probabilità con le primarie. Una volta definito il programma della coalizione per il cosiddetto campo largo, verranno allestiti gazebo per scegliere il leader unico che dovrà sfidare la Meloni. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E grazie allora a Marco Trombetta come sempre. Per quanto riguarda la politica interna, si parlava di tensione soprattutto economica, e tensione vera e propria invece quella che si è impossessata della Francia, dove oggi più di 400 scuole resteranno chiuse a causa delle proteste studentesche. Si andrà in DAD, ricordate questo termine, la didattica a distanza che avevamo conosciuto ai tempi del Covid. In Francia la applicano adesso per evitare la violenza. Ci sono stati quasi 2000 fermi solo nella giornata di ieri. Ricapitoliamo e proiettiamoci su questo tema con Michele Ceci.
2: Buongiorno Francesco, buon venerdì. Dalle rivolte di piazza alla bufera politica. Così vanno le cose in Francia, toccata sin da inizio settimana da un movimento di protesta di ampio respiro che nel raggio di alcuni giorni ha paralizzato il regolare svolgimento delle attività in circa 360 plessi scolastici. Proprio le scuole sono l'epicentro di questa nuova ondata di agitazione. Protagonisti ancora una volta gli studenti, che chiedono maggiori garanzie sulla sostituzione dei professori assenti, la riqualificazione di edifici scolastici fatiscenti e l'introduzione di cambiamenti nel sistema Parcoursup, il gestionale che segue la transizione dalla formazione scolastica a quella universitaria, accusato di inefficienza e di creare ansia da prestazione negli studenti. Risultato: 900 atti di ostruzione dei licei nella sola giornata di ieri, quasi 685 studenti trascinati nei commissariati di polizia, una trentina di campus universitari paralizzati e un liceo dato alle fiamme nei pressi di Nantes. La bagarre è rapidamente diventata un cortocircuito tra i partiti. Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha convocato un comitato di crisi interministeriale e dal governo sono trapelate accuse contro Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, e le sue proxy di estrema sinistra, accusate di essere all'origine della mobilitazione studentesca. Il ministro dell'istruzione, Édouard Geffrey, ha annunciato che riceverà già nella giornata di oggi le associazioni di rappresentanza di liceali e genitori. Ma la situazione è già ampiamente compromessa. I candidati alle presidenziali si sono già appropriati delle proteste, scrive Le Figaro. L'estrema sinistra per condannare la risposta politica e repressiva del governo, il governo per accusare Mélenchon. E fra i due litiganti interviene anche Marine Le Pen, che definisce vergognosa la presenza di deputati mélenchonisti accanto ai manifestanti. Comincia così il grande spettacolo della campagna elettorale, con il rischio, neanche velato, di sottovalutare le degenerazioni violente di queste sommosse. Il caso Canton de Ranc a Lione, giusto qualche mese fa, potrebbe rimanere a futura memoria come utile insegnamento. A te la linea, Francesco!
0: E grazie dunque a Michele Ceci. Continuiamo a dare spazio ovviamente alla nostra squadra, alla nostra redazione, spostandoci anche verso il Medio Oriente, di cui parleremo anche più avanti. Ci sono nuovi eventi di guerra, ma c'è ancora la situazione da chiarire di quello che è accaduto sull'ormai famigerato volo Fly Dubai. In Israele è il tempo del festeggiamento per gli eroi, ma anche di qualche riflessione sulle motivazioni. Sentiamo l'intervista a cura del nostro Matteo Respinti.
3: Saluto e ringrazio David Zebuloni, corrispondente da Israele di Libero. Buongiorno.
4: Buongiorno, ben ritrovato.
3: Dottor Zebuloni, parliamo del caso del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Uno dei piloti avrebbe aggredito il comandante e tentato di compromettere il controllo dell'aereo, poi costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Le chiedo, come viene letto questo episodio in Israele? Prevale l'ipotesi di un gesto individuale oppure il timore è che possa esserci una matrice terroristica?
4: Ancora non si ha una risposta definitiva a questa domanda e quindi ogni risposta risulterebbe essere una speculazione. Il presentimento basato poi di fatto su ciò che è stato il clima in Medio Oriente negli ultimi anni, a partire dal 7 ottobre in poi, e i conflitti che sono sviluppati, si presume che sia un attacco terroristico, un sventato attacco terroristico di matrice islamista, con, e si comincia già a parlare di un'ombra iraniana. Si presume che il regime iraniano abbia in qualche modo contribuito a questo attacco che poi è stato sventato. Sono ancora supposizioni fondate, ma ancora supposizioni.
3: Ecco, poi proprio il fatto che la minaccia in questo caso sia arrivata potenzialmente dall'interno dell'equipaggio apre un problema di sicurezza particolarmente delicato per i cittadini israeliani. Quali conseguenze potrebbe avere sui controlli e sui collegamenti con Emirati e più in generale con i paesi del Golfo? Insomma, non è proprio la stessa cosa, però dopo l'11 settembre in Occidente abbiamo visto un rinforzarsi dei controlli. Possiamo immaginare una conseguenza simile?
4: Il timore c'è, esiste, persiste e sicuramente, per quanto già i controlli all'entrata e all'uscita dell'Israele siano rigidissimi, lo diventeranno ancora di più, è inevitabile. Citavi l'11 settembre, ecco, è uno scenario che in qualche modo poteva manifestarsi in caso questo attentato non fosse stato sventato. Gli israeliani prendono con molta serietà la propria sicurezza interna. È una minaccia di questo calibro, che poteva appunto concludersi con centinaia o migliaia di morti, sicuramente aveva delle ripercussioni anche su quello che è il sistema israeliano in termini di entrata, uscita e sicurezza ai confini.
3: Ringrazio e saluto Davide Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. Grazie.
4: A voi, buona giornata.
0: E grazie allora a Matteo Respinti e al suo ospite. Questa, insomma, l'infornata per proiettarvi sui fatti del giorno. Ora è tempo delle nostre riflessioni. Partiamo tra pochissimo e ripartiamo dal Medio Oriente. Ripartiamo anche dalla musica. Ci ascoltiamo i Fontaines D.C. Questa è Marianne.

0: E allora eccoci pronti a ripartire la pagina internazionale qui al timone, e riparte ovviamente dal Medio Oriente, da Israele. Ore che vedono attraversare due sentimenti apparentemente opposti in Israele: da un lato la gioia, i festeggiamenti per gli eroi che hanno impedito il verificarsi di un attentato terroristico che avrebbe evidentemente riacceso una ferita gravissima su suolo israeliano, dall'altro però anche la sensazione di dover capire che cosa davvero sia successo. Serviranno ancora giorni, ma intanto Netanyahu ha riconvocato, ecco, il Consiglio di Sicurezza, che in passato ha anche partorito, ecco, decisioni di reazione, diciamo, eccessiva alle minacce poste a Israele. In collegamento con noi abbiamo Fabio Carminati, caporedattore agli esteri per Avvenire. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buona giornata.
0: Ecco, partirei proprio da Israele. Netanyahu si divide in questi giorni tra gli incontri con i sopravvissuti, in realtà tutti sono sopravvissuti, diciamo, a questo stranissimo attentato aereo. Incontra queste figure, le rende delle figure pubbliche, di fatto dei veri e propri eroi di Israele. Dall'altro lato, meno a favore di telecamera, diciamo, ragiona sulle possibili motivazioni, si cerca di capire se possa essere coinvolto l'Iran e la posizione stessa dell'Oman, anche se la pista del lupo solitario è quella che al momento regge di più. Queste sono un po' le novità da cui si parte. Cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
1: Ma il problema vero è che la vicenda non è stata chiarita neanche nei particolari più elementari, nel senso che una porta blindata che si apre, un utilizzo di un coltello portato a bordo, addirittura si parla di un'ascia, poi si parla di atti eroici, poi si parla comunque di un'azione che alla fine poteva portare veramente a una strage, però avvenuta anche a un'ora di volo da Israele, con la possibilità estrema di intercettare questo aereo quando l'allarme era stato lanciato. Assomiglia tanto a uno dei tanti misteri che hanno sempre accompagnato Israele in momenti delicati dal punto di vista politico, prima fra tutte le elezioni fra tre settimane. C'è l'anniversario fra qualche giorno del 7 ottobre, con tutte le veleni che si sta riportando dietro, con le accuse che sono state mosse Netanyahu da diverse parti di essere stato avvisato, nonostante i segnali evidenti comunque sia l'azione è avvenuta. Quindi siamo in un classico marasma preelettorale che anche in passato ha segnato la storia di un paese che è altamente democratico, ma dal punto di vista del governo spesso ha dimostrato di avere delle lacune che poi si sono verificate con precedenti ben noti.
0: Questo è, come dire, un caso che ovviamente riguarda principalmente Israele, ma che in realtà noi, come dire, siamo poi portati a parlare come di un caso israeliano. L'aereo non è partito da Israele, non è atterrato in Israele. La maggior parte, diciamo, dei protagonisti, o alcuni dei protagonisti della vicenda, non sono cittadini israeliani. Si parla in realtà di un'investigazione congiunta che vede gli Emirati e l'Arabia Saudita lavorare fianco a fianco con Israele. Già dirlo qualche anno fa sarebbe stato abbastanza impensabile. Questo aspetto non è ancora stato trattato. Si riuscirà ad arrivare a una verità che sia non solo la verità israeliana su questo tema?
1: Sì, c'è un elemento comune che forse in passato era meno palese dell'Iran. Arrivare a una conclusione di un'inchiesta del genere non sarà facile, non sarà rapido. Arriviamo però a una situazione in cui Trump, il paradosso è questo, che Trump coinvolge direttamente l'Iran anche in questa vicenda, minacciando, dicendo se fosse vero distruggo il paese, e dall'altra fonti governative israeliane che smentiscono per il momento qualsiasi elemento che stia portando verso Teheran. Questo cosa significa? Significa che comunque tutta la regione ormai è un magma che si sta muovendo in continuazione senza alcuna possibilità di abbassare la temperatura, con una situazione nel Golfo che non si è assolutamente risolta, ma soprattutto con un presidente americano che ha un voto fra due settimane e soprattutto ha una situazione dal punto di vista interno molto fragile come consensi e come possibilità che poi ciò avvenga. Addirittura si è evocato lo stato di emergenza durante le elezioni. Questo ricorda tanto il 6 gennaio di qualche anno fa.
0: Ah sì, questo è un altro scenario che non si può ignorare. Chiuderei proprio su questo, perché in realtà Trump, come al solito, alterna. Alcuni giorni dice la soluzione al conflitto in Iran arriverà subito dopo le elezioni di midterm, a volte dice arriverà addirittura prima. Intanto il Wall Street Journal parla di una portaerei diretta verso il Medio Oriente con 10.000 militari a bordo. È chiaro che qualcosa deve cambiare, dovrà cambiare dopo le midterm elections, o Donald Trump, tu credi, voglia dare un segnale prima, un segnale più interno forse che all'Iran?
1: Sì, anche perché gli effetti collaterali, chiamiamoli così, di questo conflitto perenne e mai risolto con appunto il trasferimento della Roosevelt nel Golfo con unità d'attacco, cosa che aveva preceduto anche il precedente grande attacco da parte di Israele e degli Stati Uniti, con minacce dopo, prima o durante, da parte di Trump nei confronti dell'Iran, sono sempre minacce militari, però con una conseguenza che in passate crisi non era mai stata così evidente, cioè il prezzo del petrolio. La risposta sul prezzo non è più anelastica, come avevano dimostrato parecchi anni di conflitti internazionali. In questo caso il prezzo del petrolio è direttamente legato al conflitto, soprattutto negli Stati Uniti, dove il prezzo della benzina non è mai stato così alto, e andare a votare con un prezzo della benzina così alto, con una crisi interna e un'inflazione che sta continuando a crescere, non farà tanto bene probabilmente per l'attuale presidente americano.
0: Eh sì, questo è come dire l'altro scenario che non può non essere preso in considerazione, detto che poi insomma gli americani, lo diceva giustamente Fabio Carbinati, non guardano troppo al conflitto in un'ottica, ecco, di capire quanto presto possa essere concluso, ma lo fanno per questo, per una ragione molto più concreta che peraltro non esula neppure dal contesto europeo, se vogliamo. Grazie allora a Fabio Carbinati per essere stato con noi e una buona giornata. Tra poco al timone parliamo anche di scenari di politica interna. Ieri c'è stato anche un caso polemico che non può mai mancare, ecco, nel nostro paese, che riguarda il Salone Nautico, meglio l'apertura, l'inaugurazione del Salone Nautico a Genova, con la presenza di Giorgia Meloni e l'assenza della sindaca di Genova Silvia Salis, che ovviamente era presente all'evento ma non è stata invitata sul palco, ecco, per il consueto taglio del nastro, che essendo un evento, come dire, di benvenuto in qualche modo agli ospiti, è sempre stato, ecco, ad appannaggio anche del sindaco e della sindaca negli ultimi 60 anni circa. Qualcuno parla di sgarbo istituzionale da imputarsi all'organizzazione del salone, qualcuno dice è stato il presidente della regione Liguria Bucci a andare a tagliare il nastro senza invitare Silvia Salis. Insomma, è una questione che chiaramente non cambierà nulla agli italiani, ma che entra nel dibattito politico in qualche modo, visto soprattutto è una protagonista che molti vedono come lanciata verso una carriera a livello nazionale nel centro-sinistra. Ci fermiamo per qualche istante, voi rimanete con noi perché abbiamo ancora tanto da raccontarvi, facciamo una sosta brevissima e poi rientriamo, intanto che salgono i caffè in tutta Italia.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
8: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Ed eccoci qua, rieccoci al timone. Ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Sono le 6.33, questa è la nostra trasmissione che anticipa tutti e vi porta già nel cuore del dibattito, avanti insieme fino alle 7 con Peter Bescapè in regia. E dobbiamo ripartire anche per dire qualcosa, che soprattutto è una manifestazione di orrore per quanto accaduto in Tennessee. Siamo nel sud americano conservatore, dove ancora si può morire come atto di giustizia, dove la pena di morte, insomma la pena capitale, è ammessa, ma evidentemente qualcosa è andato storto nella storia di Christa Pike, questa donna che sarebbe dovuta morire dopo un'iniezione letale, ma invece è sopravvissuta, le è stata somministrata una seconda, è sopravvissuta anche a questa, anche se insomma ci sono tante anomalie in questa storia. La donna accusa un dolore incommensurabile.

E fino a fine anno è ordinata una revisione indipendente di quanto accaduto. Parliamo di una donna di 50 anni che però fu condannata nel 96 a 25 anni di carcere con pena di morte per aver torturato e ucciso insieme al suo ragazzo di allora una compagna di classe, entrambe all'epoca dei fatti. Avevano 18 anni, questa è la cronaca americana, anche quella più dura in qualche modo. Ripartiamo dalla musica, poi le voci di giornata e ripartiamo anche dai nostri ospiti ovviamente. Questa è Pink e questa è Blow Me One Last Kiss.

0: familiari che evidentemente vi portano nel cuore del dibattito. E cominciamo da Giorgia Meloni, che intanto da un lato, lo abbiamo detto, tira la giacchetta all'Europa, chiede più flessibilità, su questo si parlerà abbondantemente oggi in giornata, ma ieri ha tirato nuovamente fuori la questione del nucleare, che in realtà è anche legata a una gestione, ecco, del caro energia, anche se si tratta chiaramente di un progetto di lunghissimo periodo. Ma Meloni non tira indietro, dice ci sono stati troppi ritardi e dobbiamo assolutamente accelerare. L'ascoltiamo.
1: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
0: Questa dunque Meloni sul tema del nucleare. Sul tema dell'energia si esprimono anche le opposizioni. Sentiamo dunque anche il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, che torna sul tema della richiesta di flessibilità, accusando il governo di utilizzarla come bandierina, ecco, per la campagna elettorale. Sentite qui.
2: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa, e cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione Europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità, che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno, e adesso chiede più flessibilità perché siamo nell'anno elettorale e ci dobbiamo accontentare anche degli sconticini che i colossi energetici graziosamente ci concedono. Serve completamente cambiare questa politica.
0: E questo è Giuseppe Conte. Andiamo poi sul tema che non appassiona troppo il pubblico, mi rendo conto, ma è particolarmente rilevante in termini politici, cioè la legge elettorale, che piano piano, come sempre all'ultimo, perché questo è il nostro paese, sta prendendo forma. A tal proposito sentiamo dunque un paio di voci, intanto quella soddisfatta di Donzelli, andiamo quindi in zona Fratelli d'Italia per l'ok sulla costituzionalità della norma. Sentite qui.
3: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato, il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
0: Vabbè, questo sembra il minimo. Sentiamo anche le opposizioni. A tal proposito sappiamo che la legge su tanti aspetti non piace, affidiamo, diciamo, il compito di portare la visione delle opposizioni a Gianni Cuperlo del PD, che si esprime così.
4: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato, e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
0: E queste sono le voci di Giornata Ancora la Musica, e poi andiamo fino in fondo con i nostri ospiti. Jelly Roll con Karin Leon, questa è Lighter. Never felt-

0: E allora eccoci qui al timone, la pagina politica. È con noi l'onorevole Arturo Scotto del Partito Democratico. Intanto buona giornata, buona mattina, grazie per essere con noi.
1: Buona giornata a voi.
0: E allora, insomma, i temi sono tanti. Partiamo anche dall'aspetto forse principale della giornata. Ci sono dei dati sull'inflazione che sono molto preoccupanti e al tempo stesso c'è una campagna elettorale in corso. Non sto parlando dell'America di Donald Trump in questo caso, ma dell'Italia di Giorgia Meloni, che però va in Europa e accusa in qualche modo la matrigna cattiva. Questa è una narrazione che abbiamo visto più volte, che sta un po' cambiando però atteggiamento. Oggi probabilmente arriveranno risposte in un senso o nell'altro. Che cosa si aspetta? Condivide questa richiesta di spazio di manovra della Premier?
1: Giorgia Meloni deve fare l'ultima legge di bilancio e chiaramente vuole provare a dare un po' di fiato per la campagna elettorale a se stessa. Vede i sondaggi, capisce che gli italiani nel corso degli ultimi 4 anni hanno perso il 6,1% del potere d'acquisto a fronte della crescita del 25% del carrello della spesa, cioè inflazione alimentare. È raddoppiato il costo dell'olio, è raddoppiato il costo degli ortaggi, è raddoppiato il costo della carne, la benzina è schizzata nonostante operazioni che sono state fatte negli ultimi mesi, che sono stati dei tamponi. E quindi oggi va in Europa e individua il nemico che le serve per poter fare un po' di campagna elettorale. La verità è che le politiche di Giorgia Meloni sono state sbagliate, la crescita è inchiodata a zero e non è stata fatta nessuna politica salariale, a partire dal fatto che i contratti che sono stati firmati anche nel pubblico impiego non hanno recuperato l'inflazione perduta e non hanno mai, diciamo, deciso di ragionare insieme a noi rispetto a misure come il salario minimo.
0: Ecco, quei soldi, diciamo, vedremo che cosa risponderà l'Europa. L'impressione è che da qualche parte andranno presi. Da tempo le opposizioni individuano negli extra profitti, qualcuno ha parlato di patrimoniale, diciamo in generale nell'andare a redistribuire, ecco, come prima mossa. Non ci sente Meloni da questa parte? Lei crede sarà costretta in qualche modo alla fine a scendere in qualche modo a questo tipo di ragionamenti dal suo punto di vista?
1: Ma sugli extra profitti e le società energetiche e non soltanto, Giorgia Meloni non ci sente perché pensa che non può disturbare il manovratore. È un approccio ideologico il suo, per una ragione molto semplice: deve accreditarsi nei confronti di alcuni mondi, per cui meglio tagliare su sanità e scuola piuttosto che toccare i soliti noti.
0: Si potrà fare ancora a lungo, insomma, gli ultimi dati sui salari ad esempio degli insegnanti anche rispetto agli altri laureati sono tremendi. Sulla scuola Meloni sembra avere altre priorità.
1: Ma è incredibile come si costruisca un'operazione tutta propagandistica sul tetto agli stranieri nel momento in cui le famiglie italiane al rientro a scuola spenderanno 545 euro di media di libri. È immorale puntare il dito su questa vicenda del tetto agli stranieri e non vedere la sofferenza della stragrande maggioranza degli italiani.
0: Insomma, vedremo. È stato un ritorno a scuola nel segno dell'inflazione e poi di questa poco piacevole novità, diciamo, peraltro su un decreto legge che dobbiamo ancora comprendere quanto sia attuabile,
1: che non ha nessun tipo di urgenza, i cui effetti cominceranno a vedersi nell'anno successivo all'attuale anno scolastico. Serviva semplicemente a inseguire altri concorrenti a destra. Vede, qui siamo di fronte a un paradosso. Ricorderà quel film Scemo più scemo, famoso, ironico, americano. Okay, sì.
0: Attenzione che si sta infilando in un vespaio.
1: Meloni che insegue Vannacci, Salvini che a sua volta insegue la Meloni che insegue Vannacci. Non è scemo più scemo e fascista più fascista.
0: E questo è anche un tema portato oggi nella nostra pagina politica. Io ringrazio molto l'onorevole Arturo Scotto per essere stato con noi. Intanto ovviamente la politica la seguiremo in tutta la giornata con tutti i nostri programmi. Noi chiudiamo come sempre la puntata del timone nel segno della letteratura con la scoperta di un nuovo libro in arrivo. Abbiamo il piacere oggi di avere con noi il professor Lorenzo Castellani, autore del libro Riserva di carica, edito da Liberi Libri, in uscita proprio in questi giorni. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie.
0: Ecco, il grande tema, ed è un tema sicuramente intrigante e anche piuttosto attuale, è quello della cosiddetta ragion di Stato. L'idea che anche all'interno delle democrazie ci debba essere un margine per cui, se è negli interessi dello Stato, un'azione può essere compiuta, diciamo, anche andando al di là, ecco, dei limiti posti dalla stessa democrazia in cui si muove, è un'idea molto antica. Insomma, già i romani la sperimentarono, peraltro dal loro punto di vista con successo. Cercare di costituzionalizzare questo processo è un po' il ragionamento che lei fa nel suo libro. Non è un processo semplice, che apre a paradossi e anche rischi, immagino.
2: Sì, perché tentare di costituzionalizzare, diciamo, le situazioni eccezionali è una pianificazione rispetto a qualcosa di imprevisto. E quindi non ci si riesce mai fino in fondo, proprio perché i casi in cui ci si può trovare e le contingenze dipendono da tanti variabili, da tanti fattori. Quindi da questo punto di vista l'idea del libro è proprio quella di dire: c'è stata un'evoluzione, non si è passati dalla politica pura, diciamo, di Machiavelli, di Botero, che hanno coniato questo termine tra il 1500 e il 1600, a costituzioni che cercano di prevedere degli stati di emergenza. Ma questa costituzionalizzazione non è possibile fino in fondo, perché poi alla fine resta sempre una domanda: quando c'è uno stato di emergenza, chi decide? Decide il giudice costituzionale rispetto allo stato di emergenza che è inserito nella Costituzione, o decide invece chi governa, diciamo così, se andare avanti, se andare oltre la legalità? E quindi da questo punto di vista, noi diciamo, non è mai perfetta la costituzionalizzazione della ragion di Stato, ma la ragion di Stato, diciamo così, ritorna fuori sempre nei momenti in cui si deve affrontare una necessità, e vanno spesso momentaneamente, almeno nelle democrazie, diciamo, costretti in qualche modo e compressi i diritti e le libertà per affrontare questa emergenza.
0: Le chiedo, insomma, è un ragionamento molto interessante, perché c'è anche un aspetto di come poi ci sia il rischio di non tornare più indietro una volta che si attua la ragion di Stato. Il caso che forse viene in mente più eclatante degli ultimi mesi è la guerra, l'attacco in Iran, che Donald Trump sferra senza passare dal suo Parlamento. Nei leader democratici, lei crede prevalga poi, diciamo, il vizio di utilizzarla e forse poi però di abusarne, oppure sanno che però in una democrazia ben funzionante all'opinione pubblica troppa ragion di Stato di solito non piace?
2: Esatto, cioè nelle democrazie consolidate, mature, di solito si torna indietro. Negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale sono state fatte delle deroghe all'ordine costituzionale molto più profonde di quelle che vengono fatte oggi. Basti pensare, insomma, che Roosevelt ha fatto 4 mandati, di solito sostanzialmente se ne fanno 2, o mille altre limitazioni della proprietà privata che negli Stati Uniti era considerata sacra proprio per organizzare l'industria della difesa. Quindi da questo punto di vista le democrazie sono state capaci poi di mantenersi, nonostante, per quei momenti che possono anche durare anni nel caso di una guerra, abbiano in qualche modo compresso e ridotto i diritti e le libertà, proprio perché c'è un'opinione pubblica che poi ti riporta in qualche modo indietro. Ci sono chiaramente altri casi in cui la democrazia è più fragile, magari è più giovane, magari c'è una tradizione meno forte, e a quel punto può capitare, sono vari casi nella storia in cui appunto un dittatore, un aspirante tale, con l'idea di proteggere, no, il benessere dello Stato, l'unità della nazione, e poi alla fine finisca per chiudere i canali del pluralismo e della democrazia. Quindi è una dinamica molto delicata, ma proprio per questo pensare che tutto possa ridursi alla lettera scritta della Costituzione, che possa ridursi a ci sarà un giudice che deciderà cosa è giusto e cosa no tra qualche tempo, è sostanzialmente velleitario, nel senso che è una pretesa che si ha nei confronti della Costituzione e del costituzionalismo troppo alta.
0: Ecco, come dire, bisogna il tema qua è che non si può mai sapere quale
2: la cultura politica, sono i patti politici, la relazione tra i governanti e il popolo, che in qualche modo reggono lo Stato e i suoi principi, ecco.
0: Questo è, insomma, si passa dalla concezione che l'istituzione che il politico di turno ricopre sia più importante del politico stesso. Non sempre, è andata così, però è molto interessante ripercorrere storicamente.
2: Un capitolino in cui dico che l'individuo in realtà è importante, dicendo, fermo restando quello che diceva lei, cioè che il governo delle leggi è superiore al governo degli uomini, però a volte l'individuo è determinante. Noi troppo spesso, credo negli ultimi anni, abbiamo eliminato questo concetto, pensando che tanto c'è la Costituzione, tanto c'è l'Unione Europea, fa niente che ci sia uno piuttosto che l'altro. Invece in una situazione di vera emergenza o di guerra conta molto che ci sia uno piuttosto che l'altro, quindi conta che ci sia stato Churchill e non qualcun altro, per esempio.
0: Questo è l'esempio più chiaro che viene in mente. La storia ci racconta tanto ed è un bel percorso, lo ricordo ancora, il libro di Lorenzo Castellani, Riserva di carica, La ragion di Stato e il fondamento del potere. Grazie a Lorenzo Castellani per essere stato con noi questa mattina per presentarcelo e per fare soprattutto una bella chiacchierata un po' a tutto tondo sulla politica. Siamo in fondo, il timone torna da lunedì, ovviamente dalle 6 alle 7 con il direttore Daniele Biacchessi. Vi lascio all'attimo fuggente con Luca Telese, con Giuliano Guidabardi e noi ci sentiamo però già questa sera per chiudere con il timone serale dalle 20 alle 21, un'altra giornata di diretta, e ne accadranno di cose nel frattempo, ma noi ci saremo. Ringrazio Peter Bescape in regia, tutta la squadra del timone in redazione e soprattutto tutti voi, il popolo di Giornale Radio, che si è svegliato e che ancora una volta ci ha scelto per iniziare la giornata. Da Francesco Massardo per ora è tutto, una buona giornata qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7.
6: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Flessibilità, la Meloni conferma, ha mandato la lettera di richiesta a Bruxelles, che intanto fa sapere è stata già concessa agli stati membri in vista della manovra, riunione serale a Palazzo Chigi. La rivolta degli studenti scuote la Francia tra scontri, violenze, blocco delle elezioni, quasi 2000 gli arresti, circa 600 i feriti. Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile in caso di processo per Andrea Sempio. Nations League, dopo Bursa l'Italia cerca conferme azzurri, attesi stasera dall'esame Francia a Saint-Denis.
6: Giornale Radio News.
5: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. Conti pubblici e manovra, l'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica, presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
7: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in due anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen, circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
5: E la Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto, che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni, sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno per l'adesione in forma ridotta del settore. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria, che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Corbusier è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo il punto nel servizio.
8: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino a Liegi nel Belgio francofono dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare è infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
5: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di Stasi. Al centro due test del 2007, risultati negativi, dopo quelli che avevano rilevato il DNA di Chiara. Per i consulenti della procura questa discordanza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma, Garofano, esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Il servizio.
9: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
10: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
9: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
11: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
9: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
13: Sveglia, dormienti!
14: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
15: È svegliato!
14: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
13: Questo è l'attimo fuggente!
16: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
17: Posso dire, posso dare un giudizio sulle riforme e sulla giustizia? Certo, sì.
18: Lei ha detto che ha fatto riforme inutili.
17: Sì, inutili, dannose, che hanno rallentato il processo. Lei pensi, ad esempio, ora quanto rallenta l'interrogatorio preventivo.
19: Buongiorno! Venerdì 2 ottobre 2026 e oggi si celebrano i santi angeli custodi. E ricordate, la grandezza di ognuno di noi si misura con la capacità di far crescere gli altri. Ciao!
20: Buongiorno Luca e compagni, vorrei dire una cosa all'amico Jonathan Di Prato, all'amico delle camicie nere praticamente, perché chi non la pensa come lui, secondo lui sono tutti comunisti, abbassiamoci al suo livello. Ieri inaugurazione del Salone Nautico a Genova, si presenta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di tutto punto, trucco, parrucco, 3 parrucchiere, 2 estetiste, 6 truccatrici. Ha detto: faccio bella figura, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Si presenta sul palco senza il sindaco di Genova, La Salis, che insomma, rispetto a lei, insomma, è un po' meglio, ecco, usando un eufemismo. Allora si presenta in mezzo a 2 spilungoni e ha detto: vabbè, meglio 2 uomini che far concorrenza a un'altra bionda. Si dimentica di invitare il sindaco e dice che è colpa dell'organizzazione. Diciamolo, non tiene il confronto, non ce la fa, ha un complesso di inferiorità notevole. Allora diciamo così, la prossima volta che vai a qualche evento ufficiale ti devi far accompagnare da qualcuno che non sia proprio al tuo livello. Io ti consiglierei il presidente del CNEL, Renato Brunetta. Ecco, con quello non fai brutta figura di certo. Sicuramente. Prendilo come un buon consiglio. Saluto l'amico Jonathan Di Prato. Io sono Kevin da Erba. Ciao a tutti e buona giornata.
1: E sveglia dormenti, sveglia, sveglia, sveglia. C'è molta trippa sul fuoco stamattina, molta, molta. In Italia, in Francia, rimbalzano in modo diverso i segni di un'inquietudine, di una sofferenza. In Francia la rivolta degli studenti che in qualche modo mettono a ferro e fuoco le grandi capitali, scontri, fiamme, addirittura atti di vandalismo da Parigi a Marsiglia in oltre 300 istituti, 87 agenti feriti, 1700 arresti, addirittura un preside picchiato e cosparso di benzina. Voi direte perché? Perché c'è rabbia, insoddisfazione, l'Occidente al lumicino e dunque una miscela esplosiva. E quando in un paese radicalizzato come la Francia tocca ai giovani, diventa veramente deflagrante. Peter Bescapè ha detto alpino. Allora cominciamo subito con questo momento lirico del nostro comandante in capo.

0: allora, se questa è la Francia però e in piazza c'è la rabbia degli studenti, adesso vi lancio questa provocazione: noi siamo in Italia, in piazza ci sono le code ai distributori. Questa l'abbiamo studiata un po', con un po' di attenzione, sul centro ci è venuto in mente di andare a sentirli, di girarli, e ci siamo imbattuti in storie che dicono molto. Per esempio, lo stupore degli esercenti, io parlo di una pompa di benzina in particolare dove sono andato io, lo stupore degli esercenti per questa gente che arriva, si mette in fila e addirittura non se ne va quando finisce la benzina. Allora immaginate questa pompa molto carina, che è una pompa di Pescara, dove ci sono due signori di lungo corso, un marito e una moglie, che dicono: ma signori, lo sconto dura per un mese, e lo so, ma noi ora siamo qua e ci restiamo. Sì, ma l'autocisterna deve andare, arrivare, ci vorrà del tempo, ma noi non abbiamo fretta. L'assalto ai distributori per il prezzo fisso, questa sorta di febbre da gasolio pari alla febbre da cavallo, raccontata da due, questa coppia, marito e moglie, Antonio e Patrizia Alessandro, gestori di una pompa in live, sembra un manicomio. E pensa, dice lui, in 20 anni non abbiamo mai finito il gasolio, la benzina, e ieri è accaduto. E allora io mi chiedo: ma chi è questa folla? E perché, attenzione, poi mi darete una risposta voi, perché sembra che sia vita o morte? Ora, che cosa risparmiano con il pieno, più o meno? Ma sono quei 5 euro il motivo per cui passi una mattinata in coda, non te ne vuoi andare? Secondo me no. Secondo me questa è una storia di inquietudine profonda. Abbiamo vissuto anni di crisi consecutive all'insegna dell'incertezza. Vi ricordate il Covid, poi le guerre, poi l'estate più calda della nostra storia, adesso la sindrome da carestia energetica. Io ho l'impressione che sia stata intaccata in maniera profonda una parte importante delle convinzioni degli italiani, del nostro ceto medio produttivo. Questa crisi ha minato la certezza più profonda: andrà bene, ce la possiamo fare, arriveremo al 27, in mutuo ci sono i soldi per pagarlo, i piccoli grandi conti che tornavano sempre. E allora attenzione, la stabilità e la fiducia economica e psicologica di un paese sono la base primaria per qualunque traguardo esistenziale. Ecco perché non voglio che sorridiate di fronte a questa corsa al gasolio. Forse ci serve proprio a capire quella fila. Non sono i 5 euro di pieno che fanno correre gli italiani, non è lo sconto, no, è il senso di sicurezza perduta che quei soldi rappresentano. Quel risparmio è un simbolo, ecco, è una certezza. Io ho la certezza che questo sconto oggi me lo prendo, ed ecco perché la saga della benzina dell'Eni ci fa capire come manca una visione alla classe dirigente italiana, che offre sconti, regali, batterie di pentole in omaggio. Ebbene, questo nostro paese non ha bisogno di riffe, di superenalotto, di ricchi premi e cotillon, ma di coraggio semmai. Ecco, mi piacerebbe spiegare che fra quelle persone in fila e la calma di Patrizia e Antonio, questi due esercenti, marito e moglie, che avrebbero già potuto andare in pensione ma che poi vivono al freddo, sotto la pioggia o al caldo. Ecco, potevano andare in pensione ma la catena gli ha detto: dai, restate, abbiamo bisogno di voi. Ecco, amano la loro pompa. Sì, studiamo le file ma impariamo da loro. 334 11 11 622. Se volete raccontarci che cosa è accaduto, se volete raccontarci se siete andati anche voi a mettervi in coda, ora l'ultima compagnia che accetta, diciamo così, di autotagliarsi i conti della pompa sono, e ovviamente è la dopo IP, dopo Eni si è aggiunta anche un'altra compagnia importante. Sembra dunque che ci sia una specie di coro, ma noi dobbiamo fare qualcosa. Tamoil taglia i prezzi della benzina, ma non basta se non diamo una qualche certezza ai disperati o agli inquieti che si mettono in fila. Questo è l'attimo fuggente, io sono Luca Telese. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino, e a tagliare le nostre voci c'è Nicola Compagnone. Sentite la Meloni alla CNA: riprenderemo la strada del nucleare, troppi ritardi.
1: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
0: Ancora la CNA, a cui la Meloni dice l'Unione Europea dovrebbe avere voce più solida nelle crisi internazionali.
1: Altro tema che è stato posto al presidente Costantini e che sul quale, come si vede, lavoriamo incessantemente è il costo dell'energia. Penso che tutti quanti ricorderete che in questi anni abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia. Abbiamo potenziato, allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. Quando i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle con il conflitto in Iran e la crisi di Hormuz, chiaramente non entrerò nelle partite internazionali perché vorrebbe dire terminare domani, ma anche su questo continuiamo a lavorare ogni giorno e riteniamo che l'Europa possa avere, diciamo, una voce in capitolo più solida, dovrebbe avere una voce più solida, forse anche più unica, come mi è capitato di dire in altre situazioni.
0: Ancora.
1: Quando i prezzi dei carburanti sono schizzati con il conflitto in Iran, la crisi dello stretto di Hormuz, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con il meccanismo delle accise mobili che questo governo aveva, diciamo, reso utilizzabile. E poi con l'abolizione del bollo auto sulle auto più utilizzate dalle famiglie in città, abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo.
0: E invece voglio farvi sentire cosa dice il parere opposto. Tommaso Montanari, 8,5, caustico: la realtà vince sulla propaganda di governo.
2: Ma io non lo credo. Io credo che la realtà vinca alla fine, perché le persone sanno perfettamente come stanno e sanno che stanno peggio. Il problema è che le ragioni di questo stare peggio vengano messe a loro disposizione. Qui c'è un muro di propaganda, c'è un controllo dell'informazione che è, come dire, molto forte e molto pianificato. Il punto è se tutte queste misure spot, questa retorica e questa cattiva informazione del governo riusciranno ad arrivare fino al momento del voto. Siamo solo all'inizio, mi chiedo cosa dovranno inventarsi. Io ho qualche dubbio che riescano a far passare questa verità. Il governo non ha fatto, ce lo diceva il professor Boeri, quello che avrebbe potuto fare per limitare i danni e mettere in sicurezza le persone che sono più in difficoltà. Non lo ha fatto. Il governo ha appoggiato senza se e senza ma Trump e Netanyahu, che appunto ci hanno portato in questa situazione. Queste non sono cose che non hanno a che fare con la scelta degli italiani. Il governo non ha tassato gli extra profitti e preferisce chiedere a Leni misure tampone come quella di ora.
0: Ancora.
2: Allora, tutte queste cose sommate sono responsabilità del governo, e del resto, se Giorgia Meloni fosse all'opposizione, cavalcherebbe per prima tutto questo. Chi è che governa appunto da anni? La stabilità diventa un boomerang quando la vita delle persone peggiora, ovviamente, perché chi è al governo è responsabile. Allora, il punto è una opposizione capace di fare il suo mestiere e un sistema mediatico che dia conto della verità. Che rapporto c'è fra le condizioni di vita, gli indici che avete mostrato sono evidenti, che peggiorano, e le scelte di chi ci governa? C'è un rapporto di causa-effetto, perché ci sono delle cose che passano anche sulla testa del nostro governo, ma ci sono molte cose che il nostro governo avrebbe potuto fare e non ha fatto. Questa degli extra profitti è enorme, perché non si vanno a chiedere i soldi a chi ce l'ha, ma si lascia che la vita quotidiana delle persone comuni si deteriori. Allora, io ho qualche dubbio che la propaganda vinca sulla realtà, perché la pelle della gente, le tasche della gente, il mercato non il mercato internazionale, i mercati delle valute o i mercati della borsa, ma il mercato della verdura la mattina, ti dice che le cose vanno peggio di quando Giorgia Meloni è arrivata al governo, e io sono convinto che alla fine la realtà abbia la testa dura.
0: Sì. Proprio sono due visioni diverse. È incredibile, perché davvero sembrano due racconti: quello tranquillizzante del governo, quello critico di chi è all'opposizione. Sentite Conte 61. La Meloni chiede flessibilità perché si voterà.
3: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa, e cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione Europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità, che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno, e adesso chiede più flessibilità perché siamo nell'anno elettorale e ci dobbiamo accontentare anche degli sconticini che i colossi energetici graziosamente ci concedono. Serve completamente cambiare questa politica.
0: E infine voglio farvi sentire Giannini, che riflette sull'altra figura che si sta profilando in vista delle primarie del PD, ovviamente la sindaca di Genova Silvia Salis. Secondo Giannini è una figura che la Meloni potrebbe soffrire in campagna elettorale.
4: Non voglio che appaia come il lancio della candidatura di Salis come alternativa a Giorgia Meloni, no. Però è una figura che Giorgia Meloni può soffrire in campagna elettorale. È una risorsa della sinistra, del centro-sinistra, diciamo, la Salis. È presto per candidarla premier, perché è stata da poco eletta sindaca di Genova ed è giusto che continui a rispettare il suo mandato. Integro una cosa che aveva detto Andrea: non solo lei non ha detto che non è disponibile, lei in un'intervista, che poi si è dovuta un po' rimangiare, ha detto una cosa di più, ha detto: se mi chiamassero sarei pronta, il che è legittimo, però è apparsa in quel momento come un'autocandidatura.
0: Bene, abbiamo volato, abbiamo spaziato, ma c'è un unico filo che lega la rabbia degli studenti, l'inquietudine di quelli in fila alle pompe, la difficoltà di trovare una risposta a questa crisi. Voglio sentire le vostre voci al 334 11 622. Questo è l'Attimo Fuggente, il primo programma in cui gli editorialisti siete semplicemente voi.
5: E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
6: Attimo Fuggente.
7: L'Attimo Fuggente.
6: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
8: Perché scegliere Genertel?
9: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
8: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura.
9: Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe. Con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani, anche se come ogni venerdì a quest'ora non si registrano particolari criticità. A Milano primi incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Solite code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. A Bologna possibili rallentamenti in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio in ambo i sensi. Verso Roma, code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code inoltre sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli, primi incolonnamenti in A1 a tratti tra l'asse mediano e il bivio per Napoli centro, e code a tratti inoltre sull'asse mediano tra Sant'Antimo e l'allacciamento con la 1 verso Acerra. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: Sei svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Rispetto alle proteste adesso di cui parliamo in Francia, che anche Telese ha presentato come proteste degli studenti, ecco, mi chiedo se coloro che danno fuoco alle scuole, cospargono i presidi di benzina, aggrediscono le forze dell'ordine, siano effettivamente studenti che vanno, che io mi figuro, con lo zainetto dell'Invicta e che prendono appunti quando il professore spiega, sottolineando con

0: io proprio non ce l'ho in mente. Parla di una propaganda che probabilmente è quella che porta avanti lui, perché parlare di una propaganda, di una manipolazione dell'informazione, mentre lui, il primo che parla, straparla, da rettore di un'università, mi deve spiegare qual è la sua capacità tecnica di esprimere giudizi sulle condizioni economiche e sulla capacità di gestire i fatti economici del governo, più che le solite sparate sugli extra profitti che abbiamo sentito e risentito. Ditemelo, perché secondo me la sua capacità tecnica non è più di quella mia, tua, eccetera. Va bene, vi saluto, buona giornata, ciao Roberto da Amsterdam.
1: Beh sì, è tutto chiarissimo. Quando parlano i politici è tutto fatto bene, tutto va bene, dall'alto dei loro 30.000 euro al mese, sì, sicuramente io pure farei così, cioè tutto va bene, che cazzo me ne frega a me di tutto quello che accade. Poi parla un artigiano, il signore che ha chiamato prima, e gli dice in due parole che è tutto un fallimento. Forse non hanno capito e non lo capiranno mai. Il problema è questo, il problema è che loro vivono un altro mondo, un'altra dimensione. Non vivono la dimensione, il mondo di chi lavora, di chi deve andare a lavorare, quindi deve mettere il gasolio, di chi deve comprare libri ai figli perché devono studiare, cioè non sanno che cos'è, perché loro vivono un altro mondo. E forse questo sistema non va più bene, bisognerebbe modificarlo, modificare il sistema. Sì, è un'impresa, però bisogna farlo, è il sistema che non funziona più. Allora basterebbe dare ai signori che stanno in Parlamento uno stipendiuccio di 2.000 euro, così come lo prendiamo noi, e dire: signori cari, arrangiatevi, volete fare i parlamentari? Però 2.000 euro vanno più che bene, così cominciate a capire che forse bisogna essere diversi e bisogna essere più umani.
2: Ho ascoltato con attenzione l'elenco degli interventi strutturali che la Meloni ha effettuato col suo governo per migliorare la vita di noi italiani che siamo alla disperazione. Ovviamente sono solo piatti di lenticchie, come le chiamo io, ma voi pensate veramente che se all'opposizione la Schlein, Giuseppe Conte andranno al governo, troveranno delle soluzioni per risollevare le sorti di un paese che ormai è in caduta libera da 30 anni? Sono le due facce della stessa medaglia, perché certamente l'Italia non potrà mai mettersi in opposizione ai vari Trump, ai vari Putin, ai vari governanti del mondo, e noi siamo chiaramente una colonia. Saluti Marco da Napoli.
3: Ciao, sempre da Paolo. Ma perché? Perché Luca me la fai sentire alle 7:20 del mattino? Perché? Perché devo sentire tutte queste minchiate? Abbiamo abbassato, abbiamo tolto, abbiamo levato. Ma perché? Perché c'è gente che ci crede, c'è gente che ci crede, Madonna! Ai ai ai ai. Ciao ciao!
4: E oggi impeccabile pezzo di controinformazione sul fatto di Patrizia De Rubertis, che ha fatto un po' di conti e ha scoperto che sulle bollette il cosiddetto 30% in meno si applica ai corrispettivi, che però sono rincarati del 15%. Quindi lo sconto di Eni su luce e gas è uno spot, perché resta praticamente uguale. Ma non è folle questa cosa? Sentite, sentite. Le nuove promozioni di Eni Plenitude, che dopo il prezzo calmierato sui carburanti ha rilanciato lo sconto 30% sulle bollette. Conviene davvero? Subito la risposta diretta: fixa time 24 smart, questa è la denominazione della principale offerta a prezzo fisso del controllo controllato dallo Stato, garantisce in realtà uno sconto reale dimezzato, pari solo al 15% rispetto a quanto annunciato. In pratica è la stessa percentuale di sconto applicata da Eni all'altra sua principale offerta, Fixa Time 24, che da ieri è stata sostituita dalla versione smart annunciata dal gruppo 3 giorni fa, fra gli applausi di Giorgio Meloni.

conti fatti, la tariffa scontata non si colloca neanche fra le prime 10 offerte di mercato, come infatti cercano di far capire alcuni operatori, fra cui A2A, che come abbiamo visto ieri ha preso degli spazi pubblicitari a pagamento. D'altro canto, visto che parliamo di un contratto fisso che bloccherà questo sconto sui corrispettivi luce e gas per 24 mesi, potrà però mettere al sicuro i clienti in attesa dell'ultimo rincaro su luce e gas, che continuerà ad abbattersi su famiglie e imprese nei prossimi mesi. Dopo la trovata pubblicitaria di Eni, scrive Il Fatto, e con questa offerta non intaccherà i propri profitti attesi e in forte crescita a fine anno, evitando la tassa sugli extra profitti e aumentando la clientela, ci sono volute comunque poche ore per far liberare le associazioni dei consumatori. Contestiamo questo racconto come uno sconto del 30% e come un risparmio di 200 euro, ha denunciato il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele, secondo quale Plenitud avrebbe incrementato il costo energia su cui poi avrebbe applicato lo sconto del 30%. Beh, questo è fantastico. Andiamo con ordine. Quello che è aumentato ieri 1 ottobre rispetto a settembre, quando era in vigore la precedente offerta, è infatti il corrispettivo della luce e del gas su cui Eni applica lo sconto per fixa time smart, e ora di 20,79 centesimi per kilowatt dai 17 validi lo scorso mese. E applicando lo sconto del 30%, i corrispettivi sono scesi a 14,55 centesimi per la luce e a 60,9 centesimi per il gas. In pratica, dall'ultimo giorno in vigore dell'offerta vecchia fino a ieri, primo giorno della nuova offerta, questi corrispettivi sono aumentati del 15%, vanificando di fatto il raddoppio dello sconto. Con un ulteriore punto di confusione, scrive Il Fatto, stando alla pubblicità di Eni si legge addirittura che il corrispettivo della luce è invece pari a 13,5 cent per kilowattora e 56,55 cent al metro cubo per il gas, un valore ancora più basso che è valido però solo per i clienti che accettano la domiciliazione bancaria. Altro dettaglio, l'offerta è aperta a vecchi e nuovi clienti, ma questi ultimi devono pagare 35 euro IVA esclusa in caso di attivazione o di voltura con cambio fornitore. Attualmente le condizioni sono valide fino al 14 ottobre, ma lo sconto si applicherà anche fino al 24. Signori, è il momento delle grandi narrazioni e forse anche delle grandi manipolazioni. Che dite? Cambio di passo e vi raccontiamo che cosa è successo a Silvia Salis, a cui è stato impedito di salire sul palco a Genova, nella sua città, per tagliare il nastro della mostra sulla nautica perché c'era la Meloni. È fantastico.

0: E allora che cosa è successo a Genoa? È un bel pasticcetto, potremmo dire. Dunque, c'era la Meloni per la Nautica e vabbè, questo può accadere, niente di male. Però ospite, no? È evidente, a Genoa ospite. E a un certo punto arriva il momento del taglio del nastro, salgono sul palco con le forbici in mano, c'è anche la foto, il presidente della regione Bucci, bene, tutti contenti, sale l'organizzatore della mostra, ottimo, tutti contenti, sale la Meloni con un bel tagliere color sabbia, benissimo, 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale Zac Forbici si taglia. Attimi di gelo perché Silvia Salis è rimasta a terra, cioè non è salita sul palco, nessuno l'ha chiamata, anzi l'hanno tenuta giù. Dunque l'ospite, la Meloni, taglia il nastro e la padrona di casa, la Salis, viene tenuta a terra. Allora che succede? Che c'è imbarazzo, c'è un po' di scalpore, il Salone Nautico fa sapere ma guardate che il cerimoniale dell'inaugurazione non prevedeva neanche la partecipazione di Bucci e dunque non c'era neanche quella della Salis, però poi Bucci è salito, la Presidente del Consiglio ha tenuto a far sapere che lei era dispiaciuta e dice noi non abbiamo deciso nulla, gli organizzatori ci hanno detto di fare così. Bene, alla fine saranno stati gli organizzatori, sarà stato lo zelo, sarà stata la Presidenza del Consiglio, alla fine, dice la Meloni, è rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare che Silvia Salis non fosse presente sul palco. Ma non gli sembra un bel pasticcetto? Maledetti! 334-1111-622 per le vostre voci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ma comunque voi compagnucci non vi va bene nulla, eh? Se levano il bollo non vi va bene, se abbassano un po' i prezzi in un momento drammatico come questo della corrente non vi va bene, non vi va bene nulla. Allora sapete che? Pagate di più voi, fatevi, mettete la bolletta, ci vorrebbero delle bollette apposta per voi compagni, voi dovete pagare di più perché non vi va bene nulla di che fa il governo, se sbaglia, no, niente, non vi va bene nulla, basta contestare. Per questo siamo in questa situazione qui con l'energia, per i comunisti come voi che siete stati una vita a contestare e il nucleare non lo volevate, poi arrivava i verdi, amici vostri, no, le pale eoliche non si vogliono, quelle non si vogliono, non volevate nulla e ci siamo ritrovati in questa situazione. Statemi bene, vai, buona giornata, Jonathan da Prato.
2: Buongiorno banda, sono Marco da Milano. Vi vorrei annoiare un attimo sulla legge elettorale, come la vorrei io. Secondo me bisognerebbe fare così: se non va a votare più del 60% degli aventi diritto al voto, governo tecnico, in modo tale che sia i partiti e sia gli aventi diritto al voto si svegliano. Poi volevo fare una battuta, lasciatemela fare. Volevo fare un saluto alla coppia più bella del mondo, e cioè non Guidabardi e Telese, Jonathan da Amsterdam e Roberto da Prato. Dedichiamogli una bella canzone, siamo la coppia più bella del mondo. Buona giornata a tutti, ciao.
3: Buongiorno Telese, Gianni da Vigevano. Dunque, si parla di Salis e Meloni, ma davvero c'è qualcuno che preferisce la Salis a Meloni? Ma stiamo scherzando. Ma la Salis non viene neanche accettata dagli stessi genovesi, ma stiamo scherzando. a parte il fatto che le cose non sono andate così come le raccontate, ok? Però al di là di questo, la Salis è una perdente.
4: O te che sei alla canna di gas, eh? Ne hai più di argomenti, vero? O falla finita e voi avete giorni contati.
5: Generali, buongiorno, ma mi riferisco all'intervento di Roberto da Amsterdam, ma probabilmente il professor Montanari, a differenza di Roberto da Amsterdam, legge i bollettini economici della Banca d'Italia. E poi, se vuole un paese migliore del nostro sul profilo economico e come si vive in quel paese, basta che si sposti dall'Olanda e vada in Spagna, ecco lì che sarebbe soddisfatto. Buona giornata a tutti, Alessandro da Roma.
6: Mi fa un po' specie che io vi dica c'è la foto, non è che è la fine del mondo, però questa cosa della Salis è accaduto, c'è la foto. Lei non è salita sul palco, non ha tagliato il nastro. Si può dire chi se ne frega, si può dire non era previsto, però sta di fatto che sul palco ci sono Bucci e la Meloni che taglia il nastro della mostra nautica e la Salis a terra. Poi vi sarà simpatica, antipatica, però quello di cui vi parlo è accaduto, è documentato ai giornali, tutto qua. Non si può negare le cose che accadono, ogni cosa ha un senso e non c'è dubbio che la Salis, che vi piaccia o no, ha una sua forza di immagine potente in questo momento, anche un'area un po' di nuovo negli ammuffimenti della politica italiana. 334 11 11 622, mentre c'è Conte che lotta come un leone e che ora dice: ero disposto ad accettare un federatore, c'è un terzo nome, mi hanno detto no, allora andiamo alle primarie. Fantastico. 334 11 11 622 per le vostre voci.

0: con i passi da gattone di Sarah Vaughan, la voce, gli squilli di tromba, arriva il più grande difensore del centrodestra, arriva fra di noi Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno e buon venerdì, e oggi è anche la tua festa, quindi ti faccio gli auguri, è la festa degli angeli custodi, quindi ricorre il giorno dedicato ai nonni. E allora, caro nonno Luca, tanti auguri anche per te oggi e per questa tua continua volontà di invece trovare le ragioni per attaccare, per fare un po' lo studente francese, ma dalla comodità della tua poltroncina e del tuo microfono. E va bene.
0: Non ho capito niente, però qualcosa avrei detto, non lo so.
1: Te la dico per punti, in maniera tale che anche nella confusione del mattino presto tu possa comprendere. Uno, auguri, festa a nonni. Due.
0: Ma io non sono nonno, che mi fai di auguri per la festa del nonno?
1: Tu sei il nonno di questa. Ti sei il nonno, non sei nient'altro che il nonno di questa comunità di brontoloni che debbono protestare e che cominciano tutta la mattina.
0: Ma torni ad accusare gli ascoltatori.
1: No, torno ad accusare te. Torno ad accusare te e la comunità di brontoloni che, anziché parlare di questioni, deve arrivare a dire sì, il governo è cattivo, gli altri. Poi arriva Jonathan che è il contraltare, voglio dire, il governo è buono. Una vicenda continua di noia mortale, di divisione del mondo in buoni e in cattivi, in destra e sinistra, in guelfi e ghibellini, in milanisti e interisti, che ha francamente annoiato e che soprattutto non porta a comprendere che cosa stia succedendo. E adesso mi pare opportuno occuparci dell'argomento centrale della giornata, cioè Silvia Salis che non sale sul palco, con questo facendo comprendere che si tratti di una delle nuove mosse del governo meloniano di cattivi. È giusto, è stata la Meloni che,
0: ma perché per
1: organizzato...
0: la prima volta negli anni Silvia Salis non è salita sul palco e non ha
1: per una malagrazia
0: del Salone Nautico, come invece hanno fatto il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione? Ti sembra una cosa da poco? A me no.
1: Mi sembra una cosa sufficientemente da poco, e se mi chiedi per quale motivo è successo per un duplice concorso. Il primo per la malagrazia degli organizzatori, che in maniera sgrammaticata dal punto di vista del protocollo istituzionale non hanno chiamato il vero padrone di casa, che in ogni manifestazione è sempre il sindaco della città.
0: Certo.
1: E dunque una sgrammaticatura fastidiosa e sgradevole degli organizzatori, e in secondo luogo anche per una remissività non comprensibile, però forse in qualche modo lodevole, di Silvia Salis, che ha deciso di non salire, come avrei fatto io se fossi stato il sindaco di Genova egualmente, e dire sono il sindaco della città e si
0: permette. No, però non ti invitano,
1: siccome
0: scherzi,
1: non sono
0: dai.
1: Io
0: sarebbe stato
1: siccome
0: un gesto antipatico.
1: Allora, Silvia Salis nel commentare questa cosa ha detto ha fatto un commento che ritengo molto intelligente, molto interessante. Ha detto: noi non siamo ad essere i protagonisti, noi occupiamo temporaneamente le istituzioni che sono protagoniste. Ebbene, io penso che il sindaco di Genova, che
0: molto
1: aveva il pieno diritto di salire a dare gli onori di casa, avrebbe dovuto farlo passando sopra la sgrammaticatura di qualche funzionario che aveva mal organizzato le cose, e senza fare poi dopo tutta questa storia che evidentemente viene utilizzata strumentalmente. Una cosa è evidente: il Presidente del Consiglio in questa vicenda non c'entra niente e non va tirata in mezzo, non c'entra nulla. Dopodiché mi piacerebbe sentire anche una tua presa di distanza molto forte dall'ascoltatore che stamattina, con un po' di ironia a basso costo, ha parlato di un confronto tra le fattezze fisiche di Giorgia Meloni e quelle di Silvia Salis, tre parrucchieri, due estetiste, eccetera. Mi piacerebbe sentirti dire che queste cose sulle donne non si possono dire e che sono nient'altro che l'antipasto del femminicidio.
0: Se restano nel piano della civiltà, del gusto, dell'opportunità.
1: Ecco, questo è incivile. Dire che una donna vada valutata, in questo caso due donne che ricoprono due istituzioni, vada valutata non per i suoi comportamenti, ma per estetiste, parrucchiere e lunghezza delle unghie.
0: Ma sai che avevano la stessa
1: conciatura? Lo sai. Ecco, arriva il maschilismo. Perché non guardi la conciatura di luce, quella del presidente del cantiere nautico?
0: Stringe la mano alla Salis e sembra quel film di Schwarzenegger, Gemelli con De Vito, perché hanno esattamente la stessa conciatura, gli stessi capelli con l'ondina, la stessa tinta di biondo.
1: Ma perché non ti sento parlare?
0: Slanciata con questa fascia tricolore, un bellissimo taglio bianco, la Meloni con un vestito marroncino.
1: Perché non ti sento parlare del medesimo scucco del presidente di Confindustria Liguria e del presidente della regione Bucci? Come mai non ti sento parlare della stempiatura oppure dell'abito con taglio Don John degli entrambi?
0: Però non mi sento,
1: anche la Meloni c'era sul palco. Io mi sento parlare.
0: Ma oggi proprio sei l'avvocato degli avvocati e ti devo dire, io vorrei essere difeso da te se mi trovassi in difficoltà.
1: Ma non devi
0: parliamo
1: volere
0: della
1: una cosa
0: prescrizione
1: che già hai.
0: Di Fini, hai pianto? Sei stato contento?
1: Ma è mi andato pare in di aver prescrizione letto anche allora la prescrizione accade naturalmente per il decorrere del tempo. Quello che succede è che mi pare di non aver letto nelle notizie che tu hai riportato è che Fini rinuncia alla prescrizione. Come mai non date quest'altra notizia? Anche qui sempre la notizietta parziale. C'è la prescrizione, dunque Fini è cattivo. Ma Fini rinuncia alla prescrizione.
0: Ma chi è che ha detto che è cattivo? Cioè, Matteo, sei sognato?
1: Io no, non me notizia. Lo sogno, ma non so. Sì, certo. E non dai l'altra. Dai una notizia e non dai l'altra. C'è la prescrizione, ma non dici che Fini rinuncia.
0: Guarda, no, sono i giornali della destra che attaccano Fini. Per me Fini è un galantuomo, esce questa storia dopo 20 anni con tutto sommato avendo rispettato il giudizio, proprio al contrario, ha rispettato.
1: Invece Fini rinuncia alla prescrizione e chiede meritoriamente una soluzione piena e dunque rinuncia ad un diritto, ad un suo diritto maturato dal tempo e non dalla volontà di nessuno. E lui rinuncia perché desidera avere una soluzione piena, perché è certo della sua innocenza su quei fatti. Però diamo una notizia e non diamo l'altra. E questa, secondo te, non è manipolazione? E poi io sono un bravo avvocato, sono il tuo bravo avvocato, va benissimo.
0: Ti do l'ultima notizia: i due litiganti di Forza Italia, Occhiuto e Tajani, vengono convocati da Gianni Letta, l'eminenza azzurrina, a 90 e passa anni, ancora in servizio, per trovare una composizione. Ma non è fantastico che Tajani e Occhiuto debbano essere, vedi com'è la politica, arbitrati da Letta? Straordinario Letta, proprio una leggenda.
1: Ma non sono arbitrati. Nella politica funziona giustamente così, che le persone parlano e staranno andando non a essere convocati, ma staranno andando a parlare e a confrontarsi per decidere che cosa è il meglio per casa loro e non per casa nostra. Quindi si faranno gli affari loro, come noi cerchiamo di farci i nostri, mandando a questo punto puntualmente il giornale radio delle 8.
0: Ciao.
2: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Perché scegliere Genertel?
6: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
5: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8:02.
4: Giornale Radio News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
10: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
9: E la Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto, che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni. Sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno. Per l'adesione in forma ridotta del settore, l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria, che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Cornu è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
11: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino a Liegi nel Belgio francofono dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare è infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre.
9: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di Stasi. Al centro due test del 2007, risultati negativi, dopo quelli che avevano rilevato il DNA di Chiara. Per i consulenti della procura, questo questa discordanza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma, Garofano, esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
12: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
13: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
12: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
14: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
12: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
9: Ed è tutto, a più tardi.
15: Il corsivo.
16: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
17: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: È l'ora dell'attimo fuggente.
19: È svegliato!
18: Questo è il momento, questa è l'informazione. 2 voci, molte domande, nessuna verità comoda.
20: Questo è l'attimo fuggente!
21: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
22: Buongiorno, Gennaro Scalea. Ora stiamo sentendo le notizie che la Meloni ha chiesto alla UE insomma, di calmerare i prezzi, come ne cantante. Dopo che ha fatto quello con la benzina, la Comunità Europea ha detto di no, perché insomma hanno esagerato, abbiamo esagerato in Italia. Quindi ora lei ha aggiustato una cosa, ma l'inflazione sta salendo al 4%, cioè una cosa, proprio una cosa impensabile per il popolo. Quindi è inutile che non sono capace, è inutile che facciamo qua. Poi vedete in Francia appena toccano qualcosa sul sociale, in Francia si ribellano. Non dico che devono fare come fanno quella gente, però si ribellano. Invece noi no, noi italiani zitti, muti, anzi andiamo a votare ancora di più. Cioè la gente non va a votare, però quelli che vanno a votare votano quelli che gliela mettono in quel posto. Insomma, dai.
0: Ciao, sono Sandro da Novate e devo andare a scuola e non c'ho voglia. Ciao.
1: Buongiorno a tutti. Passiamo da un centro-destra pessimo, mamma mia, a un centro-sinistra che non sa neanche chi sarà il presidente del consiglio. Dalla padella alla brace. Buona giornata a tutti. Roberto, dalla Genova di Barbi, bella bionda e inutile.
2: Buongiorno, Nicola da Perugia. Ma sul bollo auto, ma il governo l'ha tolto a tutte le auto o solamente a delle determinate categorie? Ciao, buona giornata.
23: Buongiorno a tutti. Ma ancora flessibilità? Ma flessibilità vuol dire debito. Il debito pubblico è partito, nessuno lo controlla, non ne parlano più. Ma come faremo? Cioè, ma qua ci vuole gente professionista. Cioè, dovremo unire l'Europa, fare diventare proprio gli Stati Uniti d'Europa, no Stati membri d'Europa, ognuno va per conto suo. Io speravo che da quando fu introdotto l'euro era iniziato un percorso, ma perché non si è portato avanti? No, ognuno, i nazionalismi portano a questo. Mannaggia la miseria, se ci stava a fare, ci stava a rimpiangere Berlusconi. Io sono così demoralizzato, guarda, buona giornata.
24: Che felicità! Orsù, Giunatucci da Pratucci, l'analista geopolitico di Radio Giornale, elettore di destra, ha finalmente trovato la luce. Eh sì, ragazzi, il governo gli ha abbassato la bolletta di 18 euro, gli ha tolto il bollo auto, 147 euro l'anno. E con quei soldi Giunatucci si è comprato 2 pizze e mezzo e un deodorante per l'auto che ora non paga più il bollo. Che vogliamo dire? Per Giunatucci è fatta, l'Italia è salva. Ma sì, la sanità crolla, la scuola a pezzi, salari fermi da 20 anni, liste di attesa di 14 mesi. Non importa, Giunatucci da Prato ha il suo metodo di analisi politica. Guarda sotto l'estratto conto di questo mese e se a fine mese avanza qualcosa, il governo è un genio. Se domani non trova un medico, una casa, un futuro, è colpa dell'Europa, del meteo e ovviamente anche dei comunisti. Giunatucci da Pratucci, se non ci fossi, ti si dovrebbe inventare. Paolo dalla provincia di Milano.
25: E rieccoci.
26: Ma allora, dillo chi sei, dillo anche se sei famoso, che sei Luca Telese, dillo così gli ascoltatori che per caso
25: sì,
26: dillo la manopola della macchina.
25: Giorgio,
26: ma io lo dico, guardi, sempre, ti presento anche, figurati un po' quanto sono
25: anch'io,
26: sempre gentile.
25: Giuliano Giorgio,
26: no,
25: Bardi, Defensor Fides.
26: Ma davvero avete questa mentalità così schematica? O sei lì o sei qua, bisogna per forza essere da una parte, ancora...
25: Non abbiamo ancora commentato, Giuliano, una cosa seria. C'è, prego, Sgarbi in ospedale in rianimazione, qualche scemottero ieri ha anche detto bene, sono contento, queste schifezze qua non si dovrebbero mai sentire.
26: Sì, sono contento che tu lo dica perché mi dai occasione per dire due cose che vorrei sull'argomento. La prima su Sgarbi, persona e personaggio assolutamente divisivo nella storia dell'Italia, ma un genio assoluto, un capolavoro della cultura di questo paese che ha dato con le sue intuizioni, ne ricordo una per tutte, ma sono moltissime, Caravaggio e le sue lezioni su Caravaggio e la sua parallelo tra Caravaggio e Pierpaolo Pasolini, ha dato a questo paese un'impronta, una modernità, una coscienza di quanto l'arte, la bellezza siano il proprium del nostro spirito nazionale e dell'autenticità culturale di questo paese. e potremmo continuare a elencare le tante opere di Sgarbi, e dunque lo salutiamo sperando che esca anche da questa terribile polmonite e crisi respiratoria. Però l'altro dato che mi sembra da mettere in evidenza è che questo arrivi in un fisico fiaccato da una lunghissima depressione, un aspetto fisico che abbiamo visto nelle ultime uscite assolutamente incompatibile con lo Sgarbi di un anno prima, dell'anno precedente, e mi pare che si possa far coincidere con una serie di inchieste che hanno martoriato Sgarbi ogni santo giorno su due organi di stampa, uno di carta stampata e l'altro televisivo, e che poi si sono rivelate tutte assolutamente strumentali e false, perché è stato assolto da tutte le accuse che gli hanno mosso e fatte. Report.
25: Report. E qual era il giornale?
26: Il Fatto Quotidiano.
25: Così. Ma no, su tutti i giornali.
26: No, le inchieste sono apparse
25: sul presunto furto, da cui poi in realtà Sgarbi è stato assolto.
26: Una cosa,
25: si diceva che avesse addirittura tagliato con delle forbici, una taglierina, un quadro per appropriarsene, e dopo averlo arrotolato, infilato, no, ma non era vero niente. Poi figurati chi di noi conosce Sgarbi, figuratevi se Sgarbi poteva tagliare un quadro dalla cornice con la taglierina, fra l'altro rovinandolo, una cosa senza senso.
26: Eppure
25: questo è stato assolto, bisogna attendere che la giustizia faccia il proprio corso. Questa è un po' la lezione. La giustizia, sì.
26: È così, e comunque fa piacere comunque salutarlo e mandargli un forte in bocca al lupo. Però su un'altra vicenda ti volevo riportare, perché non avremo occasione probabilmente di approfondirla moltissimo oggi, perché andremo a parlare poi di Francia, ma Max, il nostro Vlad Putin, più Conte Max che Conte Vlad, oramai ha detto che bisogna stare attenti perché loro vogliono usare anche le armi atomiche. E questa volevo chiederti se ti sembra una dichiarazione riferita dai giornaloni che tu ritieni così artefici della campagna antirussa, o se ti sembra un'affermazione proprio del leader del Cremlino.
25: Non lo so, non capisco questo tuo scioglilingua. Io sostengo un'opinione, come sai, da due giorni molto più complessa e molto più calzante. Cioè, se tu fai l'esercitazione per bloccare un exclave strategica come Kaliningrad, e poi è ovvio che i russi si arrabbino e dicano: oh, attenti che se minacciate il nostro territorio noi tiriamo un razzetto nucleare. Cioè, bisognerebbe dire: la NATO non deve fare le esercitazioni per bloccare Kaliningrad. Non bisognerebbe dire: oddio, che brutta risposta ai russi.
26: Va bene, mi fa piacere sentire che anche l'affermazione di Putin per te è considerata una non minaccia, ma una simpatica e normale reazione ad una provocazione. Andiamo a parlare di un altro argomento, e oggi non ti ho sentito leggere, una volta che avrebbe potuto essere letto con una certa qualità e giustezza, l'editoriale di Marco Travaglio, che si occupa della vicenda Garlasco, perché sta succedendo un'altra cosa, in questo credo che Travaglio abbia pienamente ragione. Sta succedendo che mentre si va ad assolvere Stasi, meno male, perché probabilmente le prove e gli indizi a suo carico non erano né precisi né concordanti e non consentivano di mettere in galera una persona per un tempo così lungo, si sta andando a fare lo stesso lavoro, la stessa procedura Stasi-Bossetti anche su Andrea Sempio, che per il momento non è stato condannato e su quale, a quanto si legge dalle cronache, gli indizi sono veramente molto molto molto labili. Infatti ti chiederei di leggere Travaglio, che oggi davvero merita di essere letto.
25: E perché non lo leggi tu, che io così mi riposo? Ma se vuoi lo leggo,
26: perché ma come tu
25: Travaglio
26: preferisci,
25: è sempre magistrale.
26: So che leggere Travaglio
25: è il
26: per
25: titolo.
26: Te leggere Travaglio per te è importante, quindi vai.
25: Della macchina sparapalle detta caso Garlasco, si è persa di vista il focus della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, cioè la tesi che il colpevole sia Andrea Sempio e Alberto Stasi non c'entra niente. Per dimostrarla, i PM devono ottenere il rinvio a giudizio della condanna di Sempio e la revisione di quella di Stasi. Come? Con prove così nuove e granitiche su Sempio da superare il giudicato irrevocabile di Cassazione su Stasi? Le hanno trovate? Vediamo. I contatti di Sempio con Chiara sono zero. La sua ossessione per la ragazza fino al rifiuto che l'avrebbe indotto a ucciderla è smentita dal fatto che Sempio non ne parla mai nei soliloqui a cui è abituato, tranne quello in cui scimmiotta un podcast. E non ne parlano gli iscritti. Stasi ignorava chi lui fosse e Chiara non gliene parlò mai. Il DNA sotto le unghie della vittima, compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio, dice Travaglio, per la perita del GIP non è affidabile. Campione scarso, parziale, misto, incerto. La nuova ricostruzione del delitto con la colluttazione da 15 a 60 minuti, sic, fatta sulle vecchie foto senza riesumare il corpo, è pura fiction. La traccia 33 sulla parete, riesaminata in foto, non esclude il sangue, ma neppure lo dimostra e comunque non si sa di chi sia. La compatibilità fa Pierre Elefante numero 44, ad esempio, con impronta e scarpetta 42, fa ridere. E l'analisi sui resti della colazione, dove incastrare esempio è inguagliato vieppiù Stasi, anche il DNA sulla cannuccia di Estate è suo. Ma tutto questo è sparito dalla scena mediatica perché la verità non fa share. Così come il comando dei killer al seguito esempio che uccidono Chiara in comitiva, la bufala della cugina della vittima che getta l'arma nel canale, le piste pseudo pedo porno sataniche in santuario, le tangenti di esempio all'ex PM Venditti, tutto falso, archiviato. Molto meglio menarla sulla presunta smentita del DNA di Chiara sul pedale della bici degli Stasi, peraltro processualmente accertata, persino per il GUP Vitelli che assolse Stasi per insufficienza di prove. Peccato, dice Travaglio, che la smentita non esiste, pure i consulenti dei PM confermano in ben due relazioni tale dato solido in termini di riproducibilità e attendibilità. Nessun consulente o perito ha mai messo in discussione la qualità e l'attribuzione di tale profilo alla vittima. E smentiscono anche la bufala della difesa di Stasi sullo scambio di provette fra Cucchiaino di Chiara e il pedale. Una volta acquisito quel dato granitico che inchioda Stasi, tutti gli altri test di esito diverso non potevano più smentirlo. Quindi le chiacchiere sui RIS stanno zero e soprattutto riguardano il RIS non Sempio, che sulla scena del delitto continua a non risultare, forse perché non c'era. Non ho capito, ora forse sei diventato accusatore di Stasi?
26: No, non sono diventato accusatore di Stasi, anche perché io non mi occupo di cronaca nera e soprattutto non mi occupo di parlare di questioni che non conosco, però faccio una riflessione e la faccio, se vuoi, insieme a quanto ha detto e scritto Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Ci sono delle vicende: Garlasco, David Rossi, Denis Bergamini, Ustica, sono vicende ovviamente diversissime, non sono accomunate né dai fatti né anche dall'epoca storica, però c'è una parola che le accomuna tutte, e la comune è il fatto che su questo la magistratura e le inchieste hanno fallito in maniera assolutamente clamorosa. E allora quando la verità viene considerata definitiva e poi anni e anni dopo viene messa nuovamente in discussione attraverso gli stessi strumenti della giustizia, le domande sono del tutto inevitabili. Dove sono stati i controlli? Chi ha verificato? Chi ha avuto il coraggio di dubitare? E allora queste domande, secondo me, dovremmo farcele e dare anche delle risposte, perché vedere campeggiare sulle prime pagine dei giornali quattro casi così diversi ma così eclatanti sul cattivo funzionamento della giustizia anni e anni dopo, 18 anni, 30 anni, Ustica sono 46 anni, beh, a me è una cosa che fa una certa paura, non so a te.
25: Sì, però non farei tutto un mazzo, sono tutte storie molto diverse fra di loro. Loro uno ci mette pure fini, ma sono storie diversissime fra di loro.
26: Ci sono assolutamente diverse, accomunate dal fatto che non funziona.
25: invece che non funziona. facciamo allora l'iperbole.
26: Sì, facciamolo.
25: Che cosa hai pensato leggendo la storia incredibile in America della condannata a morte che per due volte sopravvive all'iniezione fatale?
26: Ho pensato sì. Una cosa ironica che ho affidato oggi alle pagine del centro, e cioè sì? Ormai agli Stati Uniti non riesce più niente, nemmeno le esecuzioni capitali, e poi ho pensato una cosa seria, in primo luogo che le esecuzioni capitali mostrano l'orrore di questa tortura medievale, dopodiché l'omicidio di questa della persona che è stata uccisa da Krista Pai, che già il nome dovrebbe far capire che, sì, di che cosa si sarebbe trattato.
25: Fra l'altro diciamo che non è uno scherzo, perché ora in ospedale fatale non l'hanno uccisa ma l'hanno avvelenata,
26: e se va bene, cioè se riuscirà a sopravvivere, avrà sicuramente delle gravi lesioni cerebrali per il ritardo con cui i soccorsi sono arrivati, a parte l'incredibile controsenso di uno Stato che prima vuole ucciderti e poi cerca disperatamente di strapparti alla morte che cercava di procurarti. Prima considerazione: è stata condannata nel 96 per un omicidio del 95 a morte, perché negli Stati Uniti, in alcuni stati, esiste ancora questo orrore della condanna a morte. Però non solo la condannano a morte, le fanno fare prima 30 anni di galera, dopodiché cercano di ucciderla non una ma due volte, non riuscendoci, e poi cercano di salvarla. Ecco, mi sembra una tale serie di crudeltà, paradossi, inumanità, che anche lì dovrebbe riaprire il dibattito sulla pena di morte.
25: È vero, ma gli Stati Uniti hanno problemi maggiori. Che lei è esasperata dopo la prima iniezione mortale fallita, ha chiesto di essere fucilata da un plotone di esecuzione o in seconda istanza di essere impiccata. Meglio, dice, che morire con la flebo. Hanno respinto la richiesta e ora sta messa così. Ma non è un manicomio questo paese di pazzi?
26: È un orrore.
25: Proprio disagiati mentali, questi stati del Far West, della Bibbia, della vendetta.
26: Lascia perdere la Bibbia, basta, va bene Far West. Arriva un messaggio, caro Luca, a me, ma mi sembra più indirizzato a te. Te lo leggo. Giuliano: mi sembra che il caso Bossetti sia diverso. Lui nega anche a se stesso di essere stato un orco, ma sono arrivati a lui dal DNA trovato sulla povera ragazza. Poi le vicissitudini familiari hanno creato il romanzo, ma il dato di base è quello. Caro ascoltatore, che non ti firmi, ti lascio rispondere da un cronista che ha seguito molto molto bene il caso della povera Yara Gambirasio e che sa qualcosa di più di quello che le verità giudiziarie dicono. Prego Luca.
25: No, ma guardate, io ho seguito anni fa, ormai conducevo Matrix, mi ricordo che facevo anche un grande sforzo perché andavo fino a Bergamo e per poter condurre la puntata dopo le udienze che erano sempre mercoledì, andavo in onda giovedì, mi facevo 7 ore di macchina la notte. Io scoprì in quel processo che la stragrande maggioranza delle prove erano prove o traballanti o palesemente false, che sono cadute infatti nel dibattimento a volte anche per le dichiarazioni degli stessi accusatori. Quindi che cosa devo dirvi? Magari Bossetti sarà colpevole, ma non per quelle prove, non per il video del furgone che gira intorno alla palestra, che era un falso propagandistico, l'ha detto lo stesso, sia pure facendo una gaffa, lo stesso generale Lago, non per la prova della cella telefonica che poi si è scoperto prendeva in palestra a Bremate ma anche a casa di Bossetti a Mapello. Insomma, potrei parlare per ore, però questi processi mediatici, e questo è il problema su cui credo che con Giuliano siamo d'accordo, prima individuano un colpevole perché abbiamo accettato l'idea che in Italia non si può stare senza un colpevole, è un trauma troppo grosso, la televisione non lo accetta, gli inquirenti non lo accettano, quindi prima si individua un colpevole e poi dopo si cercano delle prove a sostegno di questa accusa, e questo per me è una pratica barbarica.
26: Sante parole, santissime parole con le quali noi ci fermiamo per qualche secondo, un po' di pubblicità, ma torniamo subito.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno, e a volte la risposta arriva proprio da voi. mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
27: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ulteriore aumento attorno a Milano con diffusi rallentamenti adesso e code a tratti in particolare sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. Verso Milano code per il traffico anche sulla Paulese da Peschiera Borromeo a San Donato e sulla Rivoltana da Pioltello a Novegro. A Bergamo circa 3 km di code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Qualche difficoltà anche a Brescia con code in tangenziale ovest da via del Serpente a via Milano verso il centro in sud all'altezza di Roncadelle verso San Polo. A Padova code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est e in A13 da Padova

0: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ulteriore aumento attorno a Milano con diffusi rallentamenti adesso e code a tratti in particolare sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. Verso Milano code per il traffico anche sulla Paulese e da Peschiera Borromeo a San Donato e sulla Rivoltana da Pioltello a Novegro. A Bergamo circa 3 km di code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Qualche difficoltà anche a Brescia con code in tangenziale ovest da via del Serpente a via Milano verso il centro in sud all'altezza di Roncadelle verso San Polo. A Padova code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est e in A13 da Padova zona industriale verso la 4. In Toscana solite code in A11 in uscita a Firenze e Peretola a causa del traffico sulla viabilità urbana. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Casteljubileo sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Verso Napoli code in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. In Sicilia traffico particolarmente sostenuto a nord di Catania con code anche in tangenziale da Paesi Etnei a Mistrebianco verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
8: Speranza.
9: Certo che non va proprio giù il fatto che ci siano state due donne protagoniste al Salone di Genova. Dobbiamo parlare di trucco e parrucco, perché parlare invece del fatto che ricoprano due cariche così importanti è troppo... schierarsi dalla parte delle donne, quando mai, teniamole buone. Bene, continuiamo così, tanto non ci vedrete mai arrivare. Ciao Elisabetta da Roma.
10: Amo di essere ogni tanto obiettivi, non dico sempre, una volta ogni tanto un po' di obiettività per piacere. Tutti i giornali, nessuno escluso, lo dice un edicolante, ha messo la qualunque quando Sgarbi è stato indagato. Quindi non diciamo stronzate, scusate il francesismo, perché l'ha fatto solo Fatto Quotidiano, l'ha fatto solo Report. Continuiamo agli attacchi alle persone che danno fastidio, gli danno fastidio. Tutti possono sbagliare, tutti, nessuno escluso, anche il Fatto Quotidiano, anche Report. Questo non significa che sbagliano sempre, perché sennò tutti i politici dovrebbero andarsene a casa, perché loro spesso e volentieri sbagliano sempre. Roberto da Milano.
11: Buongiorno Stefano Monza. Mamma mia, quanti piagnistei, quante lagne, quanti gne. E cari compagnucci, non va bene niente, non va bene. Ha ragione Jonathan da Prato, ha perfettamente ragione. Voi siete una manica di ipocriti, da una parte criticate, vi lamentate, non va bene niente, questo governo cattivo, la Meloni, bla bla bla bla bla bla, e poi dall'altra andate a cercare il distributore in coda per comprare la benzina a minor prezzo. Ma voi non vi meritate, voi dovete pagare tutto, anche il bollo auto, perché voi non vi meritate questo, voi non ve lo meritate. Fatevi un esame di coscienza, sapete che c'è, che io mi vergogno per voi, io mi vergogno.

0: di italiani che odiano gli italiani, io mi vergogno, ma datevi una regolata, va su.
1: Buongiorno a tutti, beh, cerchiamo di non passare tutta la mattina a parlare della Salis, perché per me è solo un'operazione di marketing. Oltretutto, così facendo, io veramente, voi del PD, non vi capisco. Oscurate continuamente la figura della Schlein, non certo quella di Conte. E poi la Salis arriva dal mondo dello sport, è stata appena eletta come sindaca di Genova, che faccia un po' di gavetta e dimostri effettivamente di avere determinate doti. Ma veramente questa è un'operazione di marketing.
2: Evidentemente nel mondo dei 5 Stelle c'è un po' di paura della Salis, mi pare di comprendere, ma vabbè, sono cose che succedono, anche queste, è importante riuscire a gestirla la paura.
3: Parliamo di tutti, quando c'è la notizia parliamo di Conte, Dio lo benedica, quando c'è la notizia parliamo della Salis, quando c'è la Schlein parliamo della Schlein, non è che ci possiamo sentir dire che bisogna lottizzare le notizie, quindi che dovremmo fare, Giuliano? Dovremmo parlare il 12% della Salis, che facciamo, il Cencelli? Di ciò
2: dovremmo
3: di cui
2: farlo,
3: si parla,
2: sì,
3: ma
2: sì,
3: grazie
2: sì,
3: a Dio,
2: soprattutto
3: no.
2: A sentire alcuni ascoltatori, l'85% dovrebbe essere al cosiddetto presidente Conte. Ma andiamo a occuparci di quello che succede in Francia, perché quello che succede generalmente dai nostri vicini ha poi un valore storico, l'ho avuto perlomeno negli ultimi 300 anni e speriamo che non sia così anche questa volta. 1763 persone fermate, il 90% dei quali minorenni negli scontri di questi giorni, e ci sono anche 83 poliziotti e gendarmi feriti. La polizia che controlla la polizia ha aperto 3 inchieste sull'azione di agenti che hanno gravemente ferito dei ragazzi, e il ministro dell'interno francese ha invece difeso l'operato degli agenti parlando di proporzionalità. E allora andiamo a mettere un po' il naso nei disordini in Francia, a comprendere da che cosa sono generati, che cosa possono provocare e cosa questo ultimi mesi di mandato di Emmanuel Macron significano nel paese vicino, così vicino e così simile a noi. E ovviamente ne parliamo con il nostro Alberto Toscano, benvenuto e bentornato, anzi.
4: Buongiorno a tutti. Sì, è un bel pasticcio.
3: Sei
4: qui,
3: un bel pasticcio. Sei dove frigge la storia?
4: Dove frigge. Cerco di non friggere anch'io, perché sono insieme alla storia. Dunque, oggi le scuole medie superiori, quindi li chiamano i licei, quindi i licei non sono licei all'italiana, ma sono in generale le scuole medie superiori, sono paralizzate. 400 licei sono chiusi da autorità, dal Ministero dell'Educazione Nazionale, e anche gli altri sono sostanzialmente bloccati dalla protesta. Questa protesta è stata originata dalla denuncia di organizzazioni studentesche della situazione, in particolare delle scuole, nel senso c'è il freddo, il caldo, la mancanza, il simbolo paradossalmente è la situazione delle toilette degradate. Si denuncia la mancanza di carta igienica.
3: Ma che vuol dire? È vero o no, Alberto?
4: Ma sì, è certamente vero. Gli istituti scolastici sono degradati in Francia come sono in altre parti d'Europa.
3: E questo però già stupisce, no? Siamo abituati all'Italia per questo. Di solito la Francia aveva una grandeur nel sistema dell'istruzione.
4: Sì, ma un conto la grandeur nel sistema dell'istruzione, un conto il fatto che questi istituti scolastici, proprio i palazzi, sono vecchi, spesso ci sono situazioni di disagio, e quindi questo è anche comprensibile. In più, le scuole come istituto scolastico dipendono anche in Francia dalle regioni, quindi ogni regione fa quello che può. Ma il problema non è tanto la situazione oggettiva, che è degradata quest'anno come lo era l'anno scorso, come lo era 10 anni fa. Il problema è il fatto che oggi la Francia intera è in una situazione di eccitazione. eccitazione perché, come voi avete detto, siamo in una situazione politica delicata. Nel mese di aprile ci sono le elezioni presidenziali che possono cambiare tutto in questo paese, e proprio in questi giorni c'è la discussione sul bilancio, sulla legge finanziaria, che prevede alcune spese supplementari che riguardano anche le scuole, e quindi per esempio aumento delle tasse su alcuni corsi di istruzione. Questa sovraccitazione, che è generale del paese e oggi in particolare delle scuole, è un ambiente su cui soffia sul fuoco in particolare l'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. Il sindaco della città di Saint-Denis, che è la seconda città per numero di abitanti della regione parigina, dopo ovviamente Parigi, che è militante del partito di Mélenchon, la France Insoumise, ha parlato qualche giorno fa di necessità di una rivolta. Insomma, questa idea della rivolta è diffusa in vari ambienti. E ieri gli uffici del primo ministro, la portavoce del primo ministro, hanno accusato proprio la France Insoumise di essere all'origine di questa ondata di proteste. Ovviamente,
2: e Mélenchon cosa ha risposto?
4: Mélenchon ha risposto naturalmente negando questo fatto e dicendo che la protesta è la conseguenza della situazione precaria, indiscutibile peraltro, degli istituti scolastici francesi come quelli di quelli di altri paesi europei.
3: Sta di fatto ma che in la protesta... calo è stabile. Qual è la fotografia che fai di Mélenchon, che visto lontano sembra veramente un grande dinosauro? Sì, carismatico della politica francese, ma forse il più anziano in servizio.
4: Il più anziano in servizio, senz'altro, perché è all'ultima opportunità di essere candidato a un'elezione presidenziale, visto che ha passato i 75 anni. Mélenchon è oggi in pole position per entrare nel secondo turno. I sondaggi danno Marine Le Pen oltre il 30% e Mélenchon oltre il 15%. Gli altri sono classificati a un livello inferiore. Quindi se si votasse oggi ci sarebbero delle possibilità di un secondo turno del candidato dell'estrema sinistra contro il candidato, contro la candidata dell'estrema destra.
2: Alberto, faccio
4: sarebbe drammatico.
2: Ho il vizietto dei numeri. Più del 30 e 15% circa, facciamo che il 50% si divida tra Le Pen, Front National, esatto, e France Insoumise. Esatto. E l'altro 50%
3: che voti?
4: Fa? E gli altri si dividono tra tutti gli altri partiti di centrodestra, centro-centrosinistra, che non sono capaci di distillare candidati capaci di riunire. Quindi gli altri si stanno suicidando con una moltiplicazione di candidature.
2: E neanche,
3: neanche i socialisti riescono a andare al ballottaggio.
4: Ieri sera c'è stato il dibattito teletrasmesso dalla rete pubblica France 2 tra i candidati alla primaria socialista. È stato uno scenario triste, perché i cinque candidati alla primaria socialista si stanno scannando tra di loro. Ieri il tono è salito rispetto al primo dibattito che c'è stato la settimana scorsa, perché c'è chi, come segretario del Partito Socialista Faure, immagina in caso di secondo turno, in caso in cui i socialisti non siano al secondo turno, di sostenere Mélenchon. E c'è invece chi dice mai con Mélenchon. Quindi i candidati alla primaria socialista, nessuno dei quali ha la minima possibilità di arrivare all'Eliseo, si stanno scannando tra di loro come i polli di Renzo. La forza dell'estrema destra e dell'estrema sinistra sta nelle divisioni e nella molteplicità, nella moltiplicazione delle candidature al centro, al centrodestra e al centrosinistra, dove non riescono a mettersi d'accordo tra di loro.
3: Molto chiaro. Ma invece il primo ministro, ultimo regalo che...
4: Poverino, Le Cornu è un primo ministro giovane, senza l'ombra di una maggioranza in Parlamento.
2: Non aiutato dal nome, devo dirti.
4: non ha aiutato a
3: non... non fare queste battute da bagaglino, dai.
2: Vabbè, ma poveretto, si chiama, sta là in quella condizione, si chiama Le Cornu, qualche problema.
3: Però
2: ci sarà,
3: voglio dire, non è riuscito a creare consenso, no, rispetto all'ultima volta che ce l'hai raccontato.
4: Come... Ma la chiave dei problemi attuali c'è il disastro finanziario della Francia. Questa settimana l'Istat francese ha reso noto le cifre sul debito pubblico, che è arrivato a 3.600 miliardi di euro, quindi molto superiore di 500 miliardi più del debito pubblico italiano, che è arrivato al 119% del prodotto interno lordo. Non è ancora il 138% dell'Italia, ma il ritmo di aumento del debito pubblico francese è superiore al ritmo di aumento del debito pubblico italiano. Il bilancio è largamente deficitario. In Italia si parla di 3,1% del PIL, il bilancio francese rischia di arrivare al 6% del PIL di deficit quest'anno, perché la legge di questo governo, che non ha una maggioranza, è incapace di produrre una legge finanziaria che stia in piedi in questa situazione. Quindi si fanno un po' concessioni a ogni categoria e alla fine il deficit rischia di arrivare al 6% del PIL nella prossima legge finanziaria, e non è neanche escluso che il governo venga sfiduciato dal Parlamento nelle prossime settimane, e quindi che entro la fine di quest'anno la Francia si trovi con un governo non solo minoritario, ma per di più in crisi. Quindi la situazione è grave, ed è in questa situazione che esplode questa protesta studentesca.
2: E vediamo se riusciranno magistrale, in questi mesi. Sì.
3: Una situazione drammatica, proprio incredibile. Grazie.
4: Prego.
3: Ti richiameremo presto, perché vogliamo essere aggiornati, e poi questo grande circo francese ormai è più divertente di quello italiano.
4: Mettiamo divertente tra virgolette, ecco.
2: Fatta la tara alla drammaticità, però capisci che dopo decenni in cui siamo stati messi alla berlina, vedere gli stessi problemi che arrivano in maniera più forte dai nostri cugini, un po' da quella piccola soddisfazione che faceva pensare che probabilmente non eravamo
3: a te la dà
2: così
3: che
2: fessi. Sì, a me sì, a me che sono provinciale un po' la dà. Grazie Alberto Toscano.
4: Grazie, un'ultimissima cosa, me la consentite?
2: Sì, prego.
4: Sul debito pubblico a 10 anni i tassi di interesse francese hanno superato i tassi di interesse italiani. Oggi c'è uno spread a favore dell'Italia tra Francia e Italia, il debito pubblico, i buoni del tesoro, la Francia spende ormai di più dell'Italia per rifinanziare il proprio debito pubblico a 10 anni.
3: Pazzesco. Grazie,
2: allora,
3: buon lavoro.
2: A prestissimo.
4: A presto.
3: Spostiamoci nell'unico arrondissement d'Europa dove non ci sono disordini sociali.
2: Le Labarou.
3: Le Labarou.
2: Avec Albert Fazzolo.
3: Bonjour.
5: Bonjour.
3: Bonjour.
5: Fazzolo. Saluto la professoressa Venni, così ho dato un senso a anni di studio del francese, sono riuscito a dire bonjour, mi sembra un gran risultato.
2: Puoi fare di meglio di sicuro.
3: Conto.
5: Io vi racconto che c'è un'altra componente che avete trascurato delle proteste, che non sono in Francia, sono in Europa, è una cosa un po' diversa, ed è la guerra, che i ragazzi non vogliono andare a fare la guerra. In Francia questa cosa non traspare appieno, mentre la settimana scorsa in Germania c'è stata una manifestazione, una serie di manifestazioni in diverse città, con 45.000 studenti che dicevano che loro la guerra non l'andavano a fare. E questa secondo me è la cifra che è un po' mancata anche nella ricostruzione degli episodi francesi, perché è vero che c'è la crisi economica, è vero tutto quanto, però è vero pure che questi studenti ti dicono noi la guerra non l'andiamo a fare, ed è proprio
2: è vero.
5: Questo
2: vuoi ricordare, Alberto, che una delle quattro manifestazioni di cui parli in Germania, degli studenti e dei giovani che dicevano no alla guerra, aveva però come corredo delle croci uncinate?
5: ci sta di tutto, indubbiamente, però il malcontento giovanile questo è, e questa è pure la chiave di lettura per interpretare quello che sta succedendo in Francia. Perché la protesta è soprattutto nelle scuole medie superiori? Perché sono quei ragazzi che più probabilmente andranno a fare il militare in caso di guerra, perché gli universitari, un po' per motivi anagrafici, un po' per motivi di classe, se la svangheranno, mentre chi verrà arruolato in massa sono gli studenti, quelli che attualmente sono studenti medi, e loro non ci stanno. E poi ovviamente tutto questo, come avete giustamente detto, si inserisce nel ciclo elettorale, e allora succederà di tutto. Tutti i partiti antisistema, sia di sinistra che di destra, cercheranno di cavalcare la protesta, tanto in Germania quanto in Francia. Per carità, vero tutto, però questa è la dinamica con cui ci confrontiamo.
2: E invece avete continuato a bombardare a tele stanotte Odessa, sono arrivati un po' di missiletti, così anche su Kiev, ma si continua, diciamo così, nella abitualità dei bombardamenti sui civili.
5: No, allora c'è stata un'accelerazione sui bombardamenti delle strutture civili, e pure questo si inserisce nel ciclo elettorale russo, perché in Russia il Partito Comunista è stato il secondo alle elezioni dopo Russia Unita, il Partito di Putin, ma comunque ha perso un 5% dei propri voti che si sono travasati verso il partito del presidente. E questo è stato stimolato anche su un dibattito nel confronto con l'Ucraina, cioè Putin in campagna elettorale, o quantomeno il partito di Putin, lui non si è espresso direttamente su questa cosa, ha acceso un dibattito sui rapporti con l'Ucraina, a cui poi ha fatto da sponda Zelensky, e questi hanno assunto gli aspetti prevalentemente del confronto ideologico, in cui i comunisti, che hanno portato il loro consenso a Putin, sono stati anche un po' un catalizzatore, e in un botta risposta che c'è stato tra l'Ucraina e la Russia si è incentrato tutto il dibattito sulla decomunistizzazione, cioè Zelensky diceva che voleva accelerare il processo di decomunistizzazione, e la Russia di Putin, per fare anche sponda a questo consenso che ha acquisito, ha detto va bene, allora ve la diamo noi la decomunistizzazione, e da quel momento, magari per tenersi buoni questi nuovi elettori, la Russia ha iniziato a colpire obiettivi, infrastrutture che non sono militari in Ucraina, quindi ponti, strade, acciaierie e quant'altro di epoca sovietica, quindi dico tutto quello che vi ha dato il comunismo adesso ve lo togliamo, e quindi in quest'ottica va inserito ad esempio il bombardamento del ponte sud di Kiev, che cioè, è quello ovviamente
2: sono militare, bombardamenti funzionali, ecco, utili bombardamenti che servono a raggiungere,
5: è un'azione politica,
2: sono bombardamenti politici.
5: Sì, il dibattito politico e la guerra camminano di pari passo, questa è una cifra con cui bisogna fare i conti, dobbiamo conoscere quali sono i meccanismi della guerra se la vogliamo fare, funziona così, e su questo bisogna poi confrontarsi, è un qualcosa di evidente, e vale per tutti, vale pure sugli altri fronti.
2: Hai capito cioè, bene Luca?
3: È una follia, è una follia. Ma che vuol dire? Le infrastrutture sono le infrastrutture, non è che ora c'è l'infrastruttura selettiva, sarebbe come se uno dicesse adesso bombardiamo in Italia le infrastrutture create dal fascismo, bombardiamo Latina perché è una città di fondazione, dai, è delirante.
5: A parte che qualcuno potrebbe essere pure d'accordo, però battuta a parte, no è uno scontro che assume un punto,
3: sì,
5: uno
3: battuta infelice,
5: come connotati politici, sì no, era un battutaccio, per carità,
3: il bombardamento politico di Latina perché è Littorio, sì. Dai.
5: No, però appunto è quello che in questo momento ha preso la piega che ha preso il dibattito e lo scontro politico tra paesi, e nel generale clima di follia della guerra è un elemento di anche se vogliamo marginale, perché comunque in questi bombardamenti non ci sono state vittime, sono stati fatti tutti di notte nel momento in cui non in questo del ponte nell'acciaieria non ci sono state vittime. È un aspetto assurdo e paradossale della guerra, sì, ma funziona così e ne dobbiamo prendere atto. E appunto dicevo, funziona così pure dalle altre parti, i bombardamenti politici ci stanno, li fanno tutti quanti, Israele è maestro in questa cosa, quindi non pensiamo che sia un qualcosa di specificamente legato.
2: Beh, veramente lì più che politici, se non ricordo male quello che avete detto solo qualche ora fa, si trattava di bombardamenti contro il diritto internazionale di guerra, bombardamenti totalmente illegittimi, quindi funziona così a volte.
5: No,
2: lo chiedo a te, sai come tu sai, penso su tutto quello che hai detto che sia aberrante, però ti ascolto per arrivare a comprendere l'ampiezza del ragionamento.
5: Sì, ma pure io ho riportato gli aspetti politici del dibattito che c'è in questo momento tra Russia e Ucraina. Non ho detto che condivido questa scelta, secondo me bisognava gestirla diversamente, ma questo è un discorso che riguarda soltanto me e il mio punto di vista personale. Io vi ho riportato un dato dello scontro che c'è in questo momento, e parallelamente quello che sta facendo Israele, che ha anche dei connotati politici, soprattutto legati alle vicende personali del premier israeliano e tutto quello che vogliamo, è anche quello è uno scontro politico che però assume i connotati di un crimine di guerra, e quindi non, una cosa non esclude l'altra, e quello è evidente. E
3: bene,
5: visto che parliamo di quello, non ci abbiamo tempo.
2: Sì. Vabbè, no, ce l'abbiamo, vai velocissimo. 30 secondi AIFA, tutti per te.
5: 15 arresti a Haifa per disturbo dell'ordine pubblico, dei manifestanti sventolavano bandiere palestinese. Invece, visto che oggi si vota la legge sull'antisemitismo in Italia, ricordiamolo che c'è anche negli Stati Uniti, e in virtù di questa legge è stato espulso uno straniero filo palestinese che però era cittadino israeliano e quindi verrà spedito in Israele perché manifestava per la Palestina negli Stati Uniti.
3: Bene, perlomeno sono equanimi. In cui gli uccellini smettono di cantare, i pesci nelle fontane ammutoliscono, anche le tartarughine, quelle delle vasche piene d'acqua nelle vostre case, perché vedi un unico fremito attraversa il creato, la natura, e i viventi, anche quelli non senzienti, si volgono a giornale radio perché dicono: sta per arrivare la morale della puntata di Guida Bardi.
2: E non deludiamoli, perché arriva. E oggi, sentendo parlare della polizia, delle polizie, ma adesso dell'ICE citata dal nostro Alberto Fazzolo, mi è tornato in mente il grande, grandissimo Milton Friedman, che diceva che dovremmo prendere tre lettere qualsiasi dell'alfabeto, metterle in un qualsiasi ordine desiderato, e avremo un acronimo che designa un'istituzione di cui potremmo fare a meno.
3: Geniale. Allora sapete che c'è, noi ci risentiamo domani, però attenzione,
2: è sabato,
3: l'orario del sabato dalle 8 in poi, per il meglio del peggio con tutta la banda. Ciao
2: ciao.
6: L'attimo fuggente,
7: l'attimo fuggente,
6: l'attimo fuggente.
7: Giornale radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 9:01.
6: Giornale Radio News.
9: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles alle Camere che dovranno approvarla. E in molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 chilometri dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiacos. Sulla Sirena, la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Basconia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Il corsivo
11: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
12: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e oggi siamo insieme fino alle 11 e dobbiamo parlare di tantissimi casi, di tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, a partire dalla Francia, dalle rivolte in corso che sono abbastanza spaventose e poi i casi che scuotono ovviamente la politica italiana, e c'è un tema grande come una casa anche qui che riguarda l'Unione Europea. Possiamo spendere di più? Possiamo allargarci con uno scostamento di bilancio? Fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Allora, Giorgia Meloni, vista la situazione, ha scritto una lettera nei giorni scorsi alla Commissione Europea, von der Leyen, dicendo serve più flessibilità, insomma bisogna che in questo momento di difficoltà un pochino le regole UE vengano ammorbidite. Risposta molto simpatica, come al solito, della Commissione Europea tramite il portavoce, che dice: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. E dice Paola Pigno, che è la, appunto, la portavoce della Commissione: l'incremento temporaneo delle entrate fiscali indirette derivante dall'aumento di inflazione non può essere utilizzato per finanziare misure fiscali compensative, a meno che uno Stato membro disponga di margini all'interno del percorso di spesa netta concordato, diceva Giorgia Meloni. E invece la risposta è: cari, niente, non se ne fa nulla perché vi abbiamo già dato più flessibilità. Claudio Borghi, Lega, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco.
0: Allora, questa simpatica risposta, diciamo che ce la potevamo aspettare, no, dalla Commissione Europea.
1: Ma secondo me sì. Beh, d'altra parte stiamo sempre parlando della stessa Commissione Europea che fa la direttiva Case Green e poi tutti i paesi non la applicano, e quindi deve mettere lettere dove mette in infrazione tutti i 27 paesi. Poi, per carità, cioè, qui si potrebbe anche aprire un minimo dibattito su come diamine funziona questa Unione Europea, perché ma se poi nessun paese la applica, ma chi diamine la vota? Ora, un po' lo sappiamo, cioè nel senso, l'ha votata per esempio in Parlamento, dove ho ottenuto effettivamente, in Parlamento Europeo, dove ho ottenuto effettivamente la maggioranza, il PD e il Movimento 5 Stelle, però non può funzionare così, no? Cioè, o c'è una cosa strana dove abbiamo tutti i parlamenti nazionali che sono sfasati rispetto a quello europeo, oppure c'è un sistema che deve essere rifondato alla radice, oppure, come giustamente io dico da tanto tempo, anche salutato allegramente, perché non mi pare che ci abbia poi portato sti grandi vantaggi.
0: No, direi di no. Il problema è che adesso ci troviamo a che fare con un quadro insomma piuttosto sgradevole, diciamo così. Il governo in qualche modo ha messo, facendo un po' pressione, un po' interloquendo con i grandi marchi, no, della benzina, dei carburanti, una piccola toppa è riuscito a mettercela, anzi forse una toppa insomma comunque rilevante per le tasche dei cittadini, come dimostrano le varie code in giro ai distributori che abbiamo visto da subito. Il problema è come si fa strutturalmente andare a alleggerire quello che ogni cittadino deve pagare, perché immagino che questo tetto ai carburanti non possa durare a lungo, no? O si prende qualche misura
1: allora più proviamo a proviamo a spiegare seriamente qua come stanno andando le cose. L'aumento dell'inflazione dei prezzi dell'energia porta con sé per il bilancio dello Stato, se le regole rimangono queste, due problemi difficilmente sormontabili. Primo, aumentando l'inflazione aumenteranno tutti i costi legati ad essa, per esempio, che poi ricordiamo che i costi dello Stato sono entrate per i cittadini, no? Per esempio tutte le pensioni, dato che noi abbiamo intenzione assolutamente di mantenere l'indicizzazione di tutte le pensioni, perché di Fornero ce n'è stata una e non è certo nostra, è ovvio che la voce principale di spesa dello Stato, che sono appunto le pensioni, che devono essere rivalutate giustamente per l'inflazione, comporteranno un aggravio non indifferente sui costi. Dall'altra parte ci sono i costi dell'energia, no, che ovviamente devono in qualche modo essere contrastati, perché sono parte dell'inflazione. Cioè, questo forse è una cosa che magari non si capisce: non è che tutte le variabili sono isolate, cioè una cosa influenza quell'altra. Quindi se aumentano i costi dell'energia aumenta l'inflazione aumenta la spesa delle pensioni e altre spese collegate adesso, aumenta la spesa dello Stato sia per contrastare l'energia sia l'inflazione, e dall'altra parte c'è uno che ti dice che tu non puoi fare più del 3% dello spread, del 3% di deficit, perché se spendi di più non si sa per che motivo da parte di questo numero viene giù l'Arcangelo Gabriele con la tromba, no? E ti dice che stai sbagliando. Tutto questo ovviamente per quanto vale, fino a che a un certo punto non ci sarà un minimo di bruciore alle terga di uno di quelli che comandano in Europa, vale a dire Francia o Germania. E in questo caso, secondo me, vedo il tizzone che si sta avvicinando dalle parti della Francia. Perché magari qualcuno non sta notando che cosa succede sui mercati finanziari, ma sui mercati finanziari intravedo, io che insomma lo facevo di mestiere, che secondo me la tempistica che avevano immaginato in Francia, dove si pensava di far scoppiare il bubbone quando fosse arrivata la Le Pen, purtroppo si sta scontrando con quello che spesso succede nei mercati, che non è che si riesce a farli andare proprio a orologeria come tutti vorrebbero, sapendo che c'è questo piano, che lo conoscono anche i sassi, no? Di aspettare che voti la Le Pen per poi fargli il giochino dello spread come hanno fatto con Berlusconi, e la gente si porta avanti. E allora, essendo che si portano avanti, noi abbiamo visto alcuni indicatori, come per esempio lo spread sul titolo a 2 anni, che è quello proprio che copre lo spazio interessato dall'elezione, fra i titoli francesi e i titoli tedeschi, che sta andando nello spazio. E questo purtroppo indica che ci sarà una crisi del debito, quindi significa che fra brevissimo tempo tutte queste fregnacce sull'AMA non si può fare il 2,9 rispetto al 3,1 o cose di questo tipo saranno buttate tutte in un bellissimo cestino e si potrà ritornare ovviamente a fare quello che già dovremmo fare adesso. Il danno però rimane, perché è ovvio che in economia devi anticipare le cose, non devi seguirle.
0: Arrivo a chiedere un'altra cosa adesso sulle spese e lo scostamento di bilancio. Ci sentiamo un po' di musica insieme e poi le leggo cosa dice Repubblica.

0: Allora 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta qui a Giornale Radio, corrente alternata. Claudio Borghi, le leggo cosa dice questa mattina Repubblica. Si prepari, si tenga forte. Tensioni alle viste tra Meloni e Salvini sullo scostamento di bilancio. Vengono attribuite queste frasi a Salvini: Giorgia è meglio aspettare. Risposta di Meloni: no Matteo, meglio adesso che sotto elezioni. Il tema sarebbe flessibilità per ovviamente le spese legate all'energia, su cui tutti sarebbero d'accordo. Meno d'accordo sarebbe Matteo Salvini sullo scostamento per la spesa nella difesa, perché c'è un problema di opportunità, e questa è la frase attribuita a Salvini: non si può spendere nelle armi in questa situazione. Posso dire la verità, se è così ha ragione.
1: E certo che c'ha ragione, ovviamente è una posizione che avevamo concordato, perché vedi, le cose anche in questo caso non sono semplici. Allora, la simpatica Commissione Europea ti dice che tu non puoi spendere per appunto cose per sostenere l'economia, no? Da cui la letterina che hai testé citato all'inizio della trasmissione, della telefonata. Però ti dice che tu puoi spendere nelle armi, soprattutto quello, se tu spendi nessun problema, e a seguito di nostra richiesta, non so se vi ricordate, avevamo fatto persino una manifestazione in Piazza Duomo per richiedere la possibilità di avere un minimo di sollievo sull'energia, si può spendere qualcosa sull'energia, ma con tutta una serie di regole che dicono loro, no, per evitare che oddio poi dopo tu consumi più combustibili fossili. Allora, queste due voci di spesa sì, si possono fare. Allora cosa succede? Succede che da una parte è ovvio che l'economista in me direbbe qualsiasi spesa aggiuntiva mi va bene, nel senso che se io devo contrastare una possibile diciamo peggioramento economico per il futuro, mi va bene qualsiasi cosa. Dall'altra parte, come ha giustamente ripetuto Salvini nella sede più opportuna, c'è un problema di opportunità. Vale a dire, di tutte le spese che io posso fare, ma come faccio a spiegare alla gente che si può spendere in armi quello che non si può spendere in pensioni, quello che non si può spendere in aiuti per le accise, quello che si può spendere in bollette, no? E così via. Non è oggettivamente plausibile, e poi oltretutto anche dal punto di vista economico è inefficiente. È inefficiente perché alla fine, se io prendo e spendo soldi in armi, che pure magari ci potrebbero servire per la difesa, perché magari mettiamo un esercito più attrezzato, è una cosa che serve anche per farsi rispettare in generale in giro per il mondo. Però è ovvio che sono cose che per la maggior parte vengono importate. Quindi è un moltiplicatore molto basso per l'economia, cioè mentre appunto se io abbasso le accise, tanto per dire una spesa, la prima che mi viene in mente, che è ovviamente quella che viene in mente a tutti, se io abbasso le accise diminuisco i costi di produzione delle mie aziende, quindi sono più competitivo. Se io compro un carro armato tedesco, sto facendo un favore tedeschi, non sto facendo una cosa utile per la nostra
0: quindi
1: economia.
0: Questo
1: quindi
0: scostamento si finestra. Fare uno scostamento che significa e che, su che cosa si deve fare? Perché qui Repubblica,
1: allora,
0: dice
1: sì,
0: la bozza,
1: no, certo,
0: che esce.
1: Sì, anche queste sono robe che sembrano innaturali. Effettivamente per tutti i paesi che non sono dell'Unione Europea queste robe sono incomprensibili. Cioè, se io prendessi uno svizzero e gli spiegassi la storia dello scostamento di bilancio, cosa serve, cose di questo tipo, non capisce. La spiego in breve. Il fatto di avere l'autorizzazione da parte della Commissione Europea per spendere su determinate cose, come per esempio l'energia e o la difesa, sì, è un bollino che ti danno loro, ma in realtà, secondo il sistema attuale, tu, se fai una spesa che è superiore rispetto a quella che tu hai già messo a bilancio, e queste spese extra non sono nel bilancio che avevamo fatto l'anno scorso, in ogni caso devi fare due cose: uno scostamento di bilancio interno, cioè vale a dire tu devi andare in Parlamento e chiedere l'autorizzazione al Parlamento a spendere più del bilancio preventivo, no? Per una cifra pari a X, no? Che è quella, diciamo, messa giù in questi casi. Questo è letteralmente lo scostamento di bilancio. Dall'altra parte devi andare dall'Unione Europea e dirgli: cara Unione Europea, ti ricordi che noi l'anno scorso ti abbiamo detto che spendavamo 100? Bene, ti informiamo che spenderemo invece 105, ma stai felice, cioè sì, contenta, perché questi 5 che aggiungiamo rispetto ai 100 che ti avevamo già detto sono per le spese per energia, le spese per la difesa, così come tu avevi considerato. Ti va bene? E anche lì dovrai aspettare l'ok dell'Unione Europea, che ti dice: sì, guarda, ho guardato le cose con cui stai spendendo, quei carri armati mi piacciono perché li fa la Germania, quei missili mi piacciono perché li fa la Francia, ecco che io ti do il bollo e quindi ti autorizzo ad andare avanti a spendere su queste cose. Il punto che cos'è? Che se tutto il governo ragionasse come ragiono io, tiene fotti di quello che hanno in testa loro, no? Per un semplice motivo, che mi va bene, cioè io lo so ormai, cioè è inutile che io la meno, no? Perché tanto abbiamo capito che Meloni ha come suo punto di orgoglio fare le cose come si deve, no? Cioè tutto esattamente secondo le regole e così via, perché lei dice: io riesco a essere la più brava della classe in tutto, anche seguendo le regole, e quindi sarò più brava della Francia, più brava della Germania, più brava di tutto, seguendo le regole. Benissimo, abbiamo capito che ragiona così. Io gli ho sconsigliato dicendo: guarda che il gioco è truccato, quindi le regole servono finché fa comodo a loro, poi dopo vedrai che saltano, quindi noi faremo una fatica del 42 per poi vedere che poi tutto salta, no? Quindi va bene, questo però, pazienza, è una mia visione. La sua visione, che conta un cazzo, la sua visione invece è quella di fare sempre bene tutti i compitini. Allora che cosa succede? Succede che per fare i compitini tutto deve essere preso e approvato dall'Unione Europea, che metterà il suo timbrino, e dopodiché noi potremo andare allo scostamento di bilancio e riuscire a spendere in più sia per energia che in parte per difesa, che fortunatamente siamo riusciti a tagliare di circa 6 miliardi.
0: Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo, a proposito di Francia, la Francia sta esplodendo. Ne parliamo fra un attimo. Intanto grazie a Claudio Borghi, come sempre. Voi continuate a scriverci 334 11 11 622, corrente alternata continua.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali.

0: addirittura 2000 persone fermate, per la precisione 1949, scuole date alle fiamme, rivolte ovunque, addirittura un preside cosparso di benzina. E però c'è qualcuno che si esalta un po' per queste rivolte in Francia. Io mi sono fatto quest'idea, voglio condividerla con Simone Pillon, che ringrazio di essere con noi, poi vado a chiedergli anche della famiglia Del Bosco, di cui è legale rappresentante, e di altre questioni. Però vorrei chiedergli una cosa su questi tumulti francesi. C'è la sensazione che qua sia un po' il 68 degli immigrati, nel senso che alcuni si esaltano. Ho letto interviste a Daniel Combendi, che era il leader del Maggio francese, gente che dice: visto i giovani che si rivoltano contro il governo, insomma tutta questa retorica che abbiamo già visto ogni volta, no? Però qua, se anche si parte da rivendicazioni giuste e poi dopo si sono uniti evidentemente un sacco di stranieri, anche delle banlieue, questi chiedono, sono contro tutte le leggi sulla laicità che proibiscono il velo e altri indumenti di quel tipo, accusano la scuola di essere razzista. Cioè, qui c'è una componente etnica che non si può sottovalutare, ed è facile, no, Grida? Prego.
1: Io vado anche oltre questo e dico: secondo me tutto questo è la reazione dell'islamismo alla visita di Papa Leone. Sono convinto che l'Islam abbia visto chiaramente che se il cristianesimo torna ad essere quella forza pacifica, ma ferma, ma forza, che Leone ha saputo dimostrare essere ancora oggi in Francia, e allora poi non ce n'è più per nessuno, ma non nel senso che intendono loro, perché non siamo come loro. Noi siamo davvero una religione di pace, a differenza di quello che loro raccontano di se stessi. Però siamo anche la cultura occidentale, è la cultura egemone al mondo, è quella che ha offerto al mondo tutto quello che c'è oggi al mondo in termini di scienza, di tecnica, di teologia, di musica, di matematica, di qualunque tipo di conquista culturale, sociale, scientifica, eccetera, passa dal cristianesimo. E mi ha colpito la frase di un imam che al termine della visita di Papa Leone in Francia ha detto: caspita, qua è un problema serio per noi islamici, perché se i cristiani ricominciano a coordinarsi, come si è visto durante la visita in Francia, beh, per noi non c'è più spazio. Ma non che non c'è più spazio di libertà, non c'è più spazio per imporre l'islamismo, cosa che invece stavano facendo e stanno facendo. Quindi io sono persuaso che

0: quello che sta succedendo in Francia è la risposta. Cioè, fate attenzione perché noi siamo in grado di mobilitare le piazze, di ripartire, di ricominciare con la violenza, eccetera. Ed ecco perché mi auguro che la risposta delle forze dell'ordine sia la più ferma e la più severa possibile. Una Europa sotto il ricatto dell'islamismo non è più un'Europa libera. Queste sono prove generali di conquista. E quindi io credo che vadano fermate nel modo più evidente, più nitido, più chiaro e più deciso possibile.
1: Molti accusano Mélenchon, la France Insoumise, che è proprio quella che da molti punti di vista è quella più accusata, diciamo, di islamogoscismo, no? Questo è il termine che viene utilizzato, quella insomma si rivolge a quell'elettorato lì, senza dubbio. Il tema è che la sensazione è che poi per molti di questi partiti, non voglio dire che la destra non lo faccia, però forse non si rendono conto, cioè per motivi elettorali cavalcano istanze che sono proprie delle comunità immigrate e poi non si rendono conto delle conseguenze che queste istanze possono avere per la popolazione normale, i ceti medi e popolari autoctoni europei.
0: Ma non solo, esattamente, questo è certamente una base assolutamente condivisibile, ma vi è anche di più. C'è una contraddizione che abbiamo già sottolineato insieme, Francesco, ricorderai sicuramente, perché a questo punto la gauche, la sinistra, deve decidere: voglio inseguire le istanze LGBT oppure voglio il voto dell'Islam? Voglio inseguire il wokismo a tutti i costi oppure voglio il voto degli immigrati islamici? E di fronte a questa dicotomia, perché è chiaro che c'è una totale incompatibilità, voi immaginatevi un gay pride con i fratelli musulmani, cioè immaginatevi che cosa potrebbe succedere, no? Allora, questa dicotomia sembra si stia risolvendo in favore dell'Islam. Cioè la sinistra, a partire da quella americana, abbiamo sentito Alexandra Ocasio-Cortez, ma anche altri, anche da noi nostrani, dai vari Conte a venire giù, a prendere gradatamente le distanze dal wok, che poi non è altro che una connessione strettissima anche con tutte le tematiche LGBTQYZ, eccetera, in favore dell'Islam. Quindi stanno facendo una scelta di campo. Hanno capito che intanto i voti LGBT sono quattro gatti, mentre l'Islam può portare numeri importanti, come si è visto in Inghilterra, dove ormai la sinistra campa di Islam, o come si è tentato di fare in Svezia, dove la sinistra ha tentato di cavalcare l'ondata del voto islamista, e difatti poi hanno vinto anche solo di un seggio e poi non sono riusciti a fare il governo. Però mi sembra che la sinistra ormai si sia orientata, cioè molliamo tutte le scemenze woke LGBTQ perché l'Islam ci dà più voti. Attenzione però, perché poi l'Islam ci considera utili idioti, perché sì, ok, adesso magari votiamo per il vostro candidato premier, ma poi si va a finire come in Inghilterra, dove il candidato premier lo facciamo noi, dove il candidato sindaco lo facciamo noi, e così via. E tant'è che avete visto che la Gran Bretagna ormai ha sindaci e governatori e diretta espressione del mondo islamico. Quindi gli amici di sinistra farebbero bene a stare attenti a chi si imbarcano a bordo, perché poi quelli potrebbero fare il colpo di Stato e portarsi a casa i loro uomini e non quelli della sinistra.
1: Il tema è che però alcune di queste proteste hanno anche delle basi, almeno iniziali, condivisibili. Cioè la Francia di Macron non è un esempio di benessere, no? Sono anni che ci sono rivolte, dai gilet gialli in avanti, tutte sedate con violenza di solito. Cioè l'idea che ci siano pochi soldi per le scuole, che ci sia effettivamente una situazione di disagio, no? per qualcuno, quello, come dire, è una base che potrebbe essere anche condivisibile, no? Chiedono più docenti, più personale, ristrutturazione delle scuole, persino il ministero ha detto sì, in effetti sulla ristrutturazione delle scuole e il personale hanno ragione, no? L'ha dovuto, cioè, c'è stata un'ammissione. Mi colpisce però che poi dopo in questa roba qui entra dentro tutto il resto, ecco, no?
0: Certo,
1: sotto la maschera.
0: Perché alla fine Sì, il pretesto di partenza è quello e poi dopo ci va dietro tutto il resto. Non so se hai seguito, Francesco, lo dico anche agli amici a casa, una notizia di ieri molto interessante su come secondo me dovremmo fare per affrontare questo tipo di questioni. Ieri in Francia, specificamente in Corsica, sono stato quest'estate proprio da quelle parti, a Portovecchio, due ragazzini islamici hanno prima simulato gesti erotici e poi divelto una statua della Vergine Maria e l'hanno spezzata e buttata per terra. Non ne sono passate neanche 24 ore che tutta la popolazione francese del territorio, tutta la popolazione corsa, perdonatemi, non sono francesi, sono corsi, che è un'altra cosa, si sono riuniti attorno alla caserma della gendarmeria dove avevano arrestato questi due deficienti e hanno cominciato a chiedere che gli fossero, che fossero loro consegnati, e ovviamente la gendarmeria non ha potuto consegnarli perché sarebbero stati linciati. Allora sono andati a comprarsi una bara e hanno portato una bara deposta davanti alla stazione della gendarmeria dicendo: beh, quando avete fatto qui c'è già la bara pronta, eccetera, e sono partite sui social delle comunicazioni molto chiare dicendo a questi due deficienti: appena vi molla la gendarmeria vedete di tornare in continente a nuoto, perché se vi troviamo noi non la passate liscia.
1: Sì, allora, diciamo che i corsi sono noti per essere persone pacate e che non,
0: sì,
1: non
0: sono suscettibili
1: sui temi identitari.
0: Ma
1: sono,
0: io li adoro.
1: Grandi combattenti per la propria indipendenza, come i sardi, come altri popoli che meritano tutto,
0: sì,
1: il nostro,
0: sì,
1: rispetto.
0: Li adoro. Però così si deve fare. Io ricordo quando ci fu un'altra esplosione delle banlieue a Parigi, che anche in Corsica si era tentato qualche cosa, e in quell'occasione a Bastia i corsi misero un drappello davanti alla caserma della gendarmeria dicendo: voi non uscite, non vi muovete da qua che ci pensiamo noi. E poi andarono in città, circondarono questi facinorosi che stavano dando fuoco ai paperottoni, ai cassonetti, rompendo vetrine, eccetera, tutti i cittadini armati con il fucile da caccia, li circondarono e dissero: allora, per stavolta va bene, ok, basta, rimettete tutto in ordine e tornate a casa. La prossima volta di voi qui in Corsica non ne resta più neanche uno, vi mettiamo noi sui traghetti e vi rispediamo via e non tornate più qua perché vi facciamo fuori. Mi sembra un buon modo di risolvere le questioni sociali.
1: Ecco, invece noi abbiamo altri modi per risolvere le questioni sociali. Uno di questi modi, e ne parliamo fra un istante, però deposito lì il tema, è questa proposta di cui mi sono occupato anche per iscritto, dello psicologo obbligatorio a scuola, che mi ha lasciato molto sorpresa, perché mi ha proprio sorpreso, perché viene dalla Lega.
0: Su questo ci parlerò molto volentieri.
1: No, perché ho visto questa proposta della Lega che dice 2 ore di psicologo obbligatorio in tutte le scuole, a un certo punto persino le elementari, tra l'altro con una cifra spaventosa di costi, vabbè. Ma cioè, io mi dico, ma scusate, fate tutte le battaglie sulla libertà personale, sull'educazione, su questo e quell'altro, e poi volete mettere gli psicologi a fare da controllori dello Stato a scuola? Cioè, pensiamo che il problema delle scuole, del disagio giovanile, questo benedetto disagio giovanile, sia mettere lo psicologo a scuola? Secondo me dallo psicologo ci dobbiamo andare noi, se pensiamo delle cose così, forse
0: sì,
1: nemmeno dallo psicologo, ma da un altro. Ne parliamo fra un istante, ci sentiamo prima un po' di musica insieme, così rasseriniamo gli animi e ci prepariamo.

0: Buongiorno. Può per cortesia dire al suo ospite, dato che fa parte della Chiesa Valdese, e io la conosco, che Paolo dice non c'è nessuna differenza tra ricco e povero, tra donna e uomo. Di conseguenza davanti a Dio siamo uguali. Ma che professione, ma che religione sta professando questo signore? Buongiorno, Marilde da Bergamo.
1: Marilde, spero di aver pronunciato bene il nome. In realtà credo che confonda Pillon con Malan. Malan è valdese, Pillon decisamente non è valdese. Però la critica adesso gliela giriamo. Arrivano altri messaggi, il 334 11 11 622. Franco da Pavia dice: se non fosse stato per India e mondo arabo non avremmo l'astronomia, l'algebra, lo zero, i numeri arabi, saremmo fermi ai numeri romani, sovranisti e patrioti. Franco, sì, ma qui però vedete, queste, cioè, io capisco, no? Ma che obiezione è? Tanto lo zero l'hanno inventato in India molto prima che l'Islam anche solo comparisse. Tra l'altro io potrei rispondere, se volessi, allora che l'Islam ha distrutto completamente la cultura persiana entrando in Iran, così come ha fatto con le culture autoctone dell'Africa e di altre nazioni asiatiche. Cioè non è questo il tema. Il tema è oggi come ci si relaziona a una presenza migratoria massiccia e a un certo tipo di professioni religiose, tutto qua. Io stesso poi, tra l'altro rispetto a Pillon, non sa, perché ne abbiamo discusso tante volte, ho delle visioni anche differenti, ma non è il problema dell'algebra allo zero. Allora se non ci fosse l'Occidente non avremmo la filosofia, non avremmo il computer, l'automobile, il riscaldamento, cioè che discorsi, però... c'è anche Giancarlo da Cugiano che dice: questi cristiani mi ricordano gli islamici, non so chi è peggio. Pillon:
2: ma io manco rispondo, cioè se dobbiamo ripartire dall'ABC e andare a cercare di dimostrare che c'è una civiltà superiore per evidenza e una civiltà che ha tentato da sempre di distruggere il cristianesimo, perché questa è la storia, cioè voglio dire, prendetevi un libro di storia, andatevi a leggere le cose come sono successe per davvero, chi da 1400 anni cerca di sterminare i cristiani e chi come i cristiani risponde qualche volta con fermezza, qualche volta con meno fermezza, ma tutte le volte che l'Islam è riuscito a penetrare in territori originariamente cristiani, la prima cosa che ha fatto è stata quella di distruggere completamente la civiltà cristiana mediante la spada, tagliando teste, sgozzando e ammazzando. Andatevi a fare un giro a Otranto, andate a vedere nella basilica, nella cattedrale di Otranto, gli 800 martiri cristiani decapitati dal Saladino perché non volevano convertirsi all'Islam. Sono ancora là tutti i teschi da vedere, giusto per... Poi, per carità, mica dico che dobbiamo andare allo scontro armato, però mantenere un po' di fermezza e un po' di attaccamento alle nostre tradizioni senza calarci subito le braghe e metterci a celebrare il Ramadan perché questa è accoglienza e inclusione, o con i cappellini senza carne di maiale perché sai, per poverini loro, anche meno, ecco. Però mi interessava rispondere alla tua domanda sulla questione dello psicologo, ecco, sì, a scuola.
1: C'è un audio su questo di un ascoltatore, sentiamo, un'ascoltatrice, sentiamo cosa dice.
3: Buongiorno, quello dello psicologo a scuola è una cosa non grave ma di più, perché è un obbligo, è una sorta di trattamento ed è molto ma molto grave, quindi non si permettessero di parlare di cose di scuola alle persone che non lo sanno, si preoccupassero piuttosto dello psicologo in Parlamento e magari pure di quello che si occupa delle tossicodipendenze e delle droghe spacciate là stessa. Perché in Parlamento mi pare che non ci sia una sola persona veramente normale.
1: Messaggio chiaro, adesso la nostra ascoltatrice ci è andata bella tosta, a proposito di insomma,
2: mi ha tolto le parole di bocca. Io stavo per dire, ma usiamo quei 700 milioni di euro che costerebbe queste due ore di psicologo a scuola per mettere lo psicologo in Parlamento fisso e obbligatorio e per aiutare le famiglie con quello che avanza. Ma io dico, guarda, alle volte, per carità, voi sapete io voglio molto bene al mio partito, però al movimento politico nel quale, però ogni tanto escono queste proposte tipo l'eutanasia in Veneto, no? Che dico, ma perché dobbiamo correre dietro al Partito Democratico? Perché? Cioè, se questa idea dello psicologo a scuola è esattamente il contrario del DDL Valditara. Il DDL Valditara restituisce ai genitori, finalmente, viva Dio, la libertà educativa. E noi che cosa facciamo? Mettiamo due ore di psicologo obbligatorio con l'Associazione Nazionale, gli Ordini Nazionali degli Psicologi, che hanno dato il patrocinio al Gay Pride. Quindi il gender lo buttiamo fuori dalla porta e lo facciamo rientrare dalla finestra, oltretutto ben finanziato. Ma io dico, ma non abbiamo niente di meglio da presentare. Ma se proprio dobbiamo mettere lo psicologo, facciamo in modo che ci vadano i genitori, se ci vogliono andare, ma liberamente, ma noi figli. Cioè, io l'ho detto, se torna a casa mia figlia e mi dice io ho dovuto andare dallo psicologo a scuola, io prendo, la tolgo dalla scuola a costo di fare io la famiglia nel bosco, a costo di fare io casino con i giudici, con i presidi e con chiunque altro. Ma ci mancherebbe solo questo. Se c'è bisogno o no dello psicologo, lo decideremo noi genitori sui nostri figli, no l'obbligo scolastico. Sembra una cosa stalinista, sembra una cosa da veramente Unione Sovietica. Io non capisco come si riesca ad arrivare a simili vette di errore partendo da una posizione normale. Cioè, ma manco il PD è riuscito a presentare una proposta del genere, manco il PD, e che facciamo? La presentiamo noi. Comunque, la buona notizia è che, da quello che so, la proposta resterà sulla carta e ci potremo incartare il pesce se necessario.
1: Grazie a Simone Pillon. Noi ci fermiamo qualche istante, qualche aggiornamento, un po' di notizie, poi ritorniamo. 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. Sapete che anche il PD remigra? Dopo ve lo racconto.
4: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: scuola, sanità, trasporti, fabbriche. Prima giornata di passione in un ottobre segnato dagli scioperi. Ampia e trasversale la partecipazione di lavoratori, del pubblico e del privato. La partita della legge di bilancio all'ombra dell'inflazione, la Meloni chiede flessibilità, Bruxelles risponde già concessa. Salone nautico a Genova, la sindaca Salis non sale sul palco inaugurale, solidarietà dalla Premier, mentre lei scherza, non è un modo per mettermi in ombra. Nations League, la nazionale di Mancini attesa stasera dalla Francia di Zidane, possiamo giocarcela, dice il CT.
8: Giornale Radio News.
9: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Carchidi, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi, addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie. Sentiamo.
10: La protesta è indetta per 24 ore, ma per il trasporto ferroviario lo stop è ridotto 8 a 3, dalle 11 alle 14, una fascia nella quale la circolazione potrà subire cancellazioni e ritardi. In Lombardia, Trenord precisa che le fasce di garanzia non sono coinvolte e che in caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali saranno predisposti autobus sostitutivi per chi deve partire. Dunque, l'indicazione è di controllare gli aggiornamenti delle compagnie e gli avvisi nelle stazioni. Ma a fermarsi oggi sono anche i lavoratori della sanità, metalmeccanici, scuola ed enti locali, forze dell'ordine e vigilanza privata, marittimi, lavoratori dell'agricoltura e del settore allevamento. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Quello di oggi apre un calendario fitto di proteste. Domani toccherà il trasporto pubblico di Genova, mentre dal 5 al 7 ottobre è prevista la stensione dei magistrati onorari. Il 9 sarà la volta dei lavoratori di ATM e Net a Milano e nell'area di Monza, il 10 della tramvia di Firenze. Un'altra mobilitazione generale è già stata proclamata per il 30 ottobre con esclusione dei principali settori dei trasporti. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
9: Aperta la partita per la legge di bilancio. Ieri due ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Secondo quanto trapela il testo, potrebbe essere affiancato dalla relazione sulla clausola legata a energia e difesa se il governo deciderà di attivarla. Il menù della manovra dovrebbe includere l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Si punta anche sulla flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani e su una forma di cedolare secca per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa che potrebbe salire al 65%. Ho inviato la lettera alla von der Leyen, aveva confermato ieri la premier Meloni dal palco della CNA, ribadendo la richiesta di ulteriore flessibilità dopo quella concessa sul caro energia che l'Italia mette sul tavolo costretta dall'impennata dell'inflazione, spiega la Meloni, nelle stesse ore in cui da Bruxelles, con diversi portavoce, si fa largo un sostanziale diniego. Flessibilità già concessa agli Stati membri, la sottolineatura. Ieri la premier è stata protagonista dell'apertura del Salone Nautico di Genova su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso. Secondo quanto emerso da fonti di Palazzo Chigi, la Meloni è rimasta sorpresa e dispiaciuta e avrebbe chiamato la Salis dopo lo sgarbo istituzionale avvenuto, sembra per errore, un episodio su cui la prima cittadina di centrosinistra ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
11: Io rappresento la città di Genova, quindi non ho intenzione di fare polemica, è stato un peccato ovviamente non essere sul palco, però quello che voglio trasferirvi è il senso di servizio verso il nostro incarico. Non sono incarichi personali e non vanno personalizzati in nessun modo. Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, ma spero che non sia così, era quello di insomma levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
9: Ancora alta la tensione in Francia, stravolta dalle proteste degli studenti di scuole superiori e università, quasi 2000 le persone fermate, coinvolte più di 350 istituzioni, centinaia feriti negli scontri e nei disordini tra studenti, personale scolastico e agenti. Uno degli episodi più gravi a Marsiglia, dove al liceo Vittorio Hugo preside, vicepreside e altri dirigenti sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. L'Union Sindacale Lycéenne ha annunciato per il 6 ottobre una nuova giornata di protesta definita l'atto 2. La terza uscita di Nations League mette gli azzurri di Mancini di fronte alla temibile Francia guidata da Zidane. Bello scendere in campo contro una squadra forte, ma possiamo comunque giocarcela, spiega il CT alla vigilia del match in programma stasera a Saint-Denis alle 20:45 il servizio.
12: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio. In Turchia e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane. Sì, lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi, ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
13: è una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi e, come detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, cioè, dovrebbe venire a raffreddore a tutti, insomma. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
12: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
1: Ora devo prendere una decisione, o l'Iran firma l'accordo oppure cesserà di esistere. Ma io l'avevo già sentita questa di Donald Trump. Quante volte la dice? Quante volte dice le stesse cose? Boh, perché abbiamo parlato di nemici interni, l'immigrazione, l'Islam che avanza, tutto bello. Però, signori, delle volte anche quelli che si presentano come amici fanno dei bei danni, a partire dal signor Trump che si era presentato all'inizio con grandi promesse, la pace, la prosperità e quante cose, e poi adesso ci sta trascinando in un bel gorgo. E allora qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, parliamo di Donald Trump.

0: alle radio, sono Mabel da Roma e ho sentito appena adesso le parole pronunciate dall'ospite alla radio su quanto riguarda la figura dello psicologo nelle scuole. Ma ben venga, ma io sono molto felice, lo dico da mamma di due ragazze ormai grandi, ma è una meravigliosa opportunità per tutti quei ragazzi che magari vorrebbero proprio rivolgersi allo psicologo e non ne hanno la possibilità economica, o anche perché magari lo vogliono fare senza sentire il peso di un genitore che ti può dire anche di no. Io lo trovo poi specialmente nel mondo nel quale stiamo vivendo, che è talmente tanto tossico, trovo sia una boccata di aria pura e un'opportunità meravigliosa, ma è la mia valutazione personale. Grazie.
1: Buongiorno Borgonovo. Quando ero alle prime elementari mi chiedevano dove c'è il petrolio in Italia? A Casalbordino e ad Alanno. Sono passati, non dico 50 anni, ma molto di più, e siamo ancora qua che parliamo del petrolio. E ho sentito un signore alla radio, un esperto, che ha detto che ci sarebbe quel petrolio, ma trova l'ostacolo della gente, la sua estrazione, e soprattutto è un petrolio molto ricercato. Ciao.
2: Eh beh, il petrolio, siamo sempre lì dietro il petrolio, ha ragione la nostra ascoltatrice, ringrazio anche Mabel, che voce rilassante, complimenti, dovremmo farla sentire, ci mandi più messaggi così la ascoltiamo e ci tranquillizziamo. Invece purtroppo non possiamo tranquillizzarci, perché caro Luca Marfè, giornalista, esperto di Stati Uniti, dove spesso si trova, benvenuto, ci senti?
3: Ciao Francesco, buongiorno a tutto il pubblico di Giornale Radio, grazie per l'invito.
2: Senti che introduzione ti ha confezionato Elisa Cabrini in regia, così si è esaltata con questa storia degli Stati Uniti e con Donald Trump, sì, anche meno però, anche meno, perché l'amico Donald, insomma, non ci fa dormire sonni tranquilli, possiamo dire la verità, Luca, perché qui il tema dell'Europa è importante, però anche il tema statunitense, cioè addirittura è arrivato nei giorni scorsi a dire adesso facciamo uno stop al diesel e qui sarebbe un disastro per tutti noi. Tra l'altro è stata colpita una super petroliera a Hormuz, insomma qui non se ne esce da queste guerre di Trump, e continua a bilanciare lo stop all'export, sarebbe una, cioè è una cosa vera? Sono i nostri giornali che l'alimentano?
3: Trump non ci fa dormire sonni tranquilli e non dorme sonni tranquilli a sua volta, perché naturalmente è oramai alle porte delle elezioni di midterm che si terranno il 3 novembre, quindi ci siamo sostanzialmente. La tensione in orbita Medio Oriente è alle stelle. La minaccia di non esportare il diesel è una cosa che riguarda oramai non soltanto gli Stati Uniti ma anche la Cina, cioè i giganti qui hanno capito che la materia prima scarseggia, tra virgolette, o comunque ci sono enormi difficoltà, e quindi tendono a trattenerla. Addirittura Trump è arrivato a un monito pesantissimo nei confronti dell'Europa proprio in queste ore, dicendo dovete liberare le vostre riserve di diesel, in particolare rivolto a Francia e Germania, dice siete seduti su enormi riserve, cacciatele, perché insomma questo è il momento, la tensione è alle stelle e quindi c'è bisogno di mettere mano al salvadanaio del diesel. Il prezzo del barile di petrolio, io vorrei partire da un dato, non è impazzito, cioè siamo poco sopra i $100, naturalmente con delle oscillazioni quotidiane, però la tensione si vede invece nelle manovre militari, cioè la notizia di queste ore è che gli Stati Uniti stanno spostando una terza portaerei in zona stretto di Hormuz e ben 10.000 Marines, quindi un numero enorme di mezzi, di uomini, di aerei, appunto, insomma tutto fa pensare che quasi ci si stia preparando al peggio. Ora non si è ben capito, voglio smorzare questa affermazione, se questa terza portaerei sostituirà una delle due già presenti in zona, perché c'erano stati dei problemi anche proprio di gestione del personale, di approvvigionamento, di cibo e quant'altro, oppure se si va a sommare, ma tre portaerei in quella zona lì sono venti di guerra a tutti gli effetti, quindi questo chiaramente non depone a favore della pace. Trump ha detto un'altra cosa, vi riporto anche un po' di colore, vi porto un po' con me in giro per il mondo. A margine di una visita in una fabbrica in Texas, ha esplicitato una sorta di difficoltà a trattare con l'Iran in questo momento, ovvero ha spiegato: abbiamo talmente decimato la loro leadership che non sappiamo con chi parlare. Abbiamo visto questo presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU, che ha detto delle cose tutto sommato anche ragionevoli, ma che è stato cacciato un attimo dopo dagli Stati Uniti, cioè finiti questi incontri al Palazzo di Vetro lo hanno gentilmente, attraverso la voce di Marco Rubio, invitato a lasciare il paese. Quindi insomma, trattative diplomatiche molto difficili, militari che si vanno a sommare ad altri militari nella zona, e insomma io credo che Trump tratterrà qualsiasi colpo brutale fino alle elezioni, perché questa storia dell'Iran gli fa perdere un sacco di voti. Però lui stesso insomma ha detto anche subito dopo il voto possiamo valutare eventualmente una sorta di colpo di grazia al regime iraniano. Ultima nota, anche questa quasi di colore, per quanto ovviamente stiamo parlando di temi drammatici, quindi lo dico con un sorriso molto amaro. Trump, pensate, ha dichiarato vittoria su l'Iran più di 70 volte, cioè sono 70 e più gli annunci che Trump ha fatto di avere sconfitto l'Iran, e invece è di fatto ancora impantanato in questa palude medio orientale che, ripeto, fa male, malissimo alla sua campagna elettorale e naturalmente a ricasco anche a tutti quanti noi alle pompe di benzina.
2: E questo poi è il grande tema. Senti, ma come è messo Donald Trump per queste elezioni di midterm?
3: Indici di approvazione al minimo. Il suo operato viene bocciato da quasi il 70% degli americani, da più del 60%. Quindi più del 60% degli americani di destra e di sinistra, quindi a prescindere dalla bandiera politica, in questo momento boccia il lavoro di Donald Trump. E su questo incide proprio tantissimo il clima della guerra. Ci si è un po' abituati al dossier Ucraina, che oramai purtroppo fa quasi parte del momento storico che stiamo vivendo, nonostante lui avesse promesso di risolvere anche quello, addirittura diceva in 24 ore o poco più. Ma non ci si rassegna invece a questa novità Iran. Lui le sta tentando tutte, voglio sottolineare un intervento quasi strampalato delle ultime ore, ha dichiarato di avere portato via tutti i soldati dall'Iraq. Dice: ci siamo definitivamente ritirati dall'Iraq, basta guerre inutili, ho messo fine a un discorso cominciato più di 20 anni fa da Bush, proseguito da Obama, proseguito da Biden. Però insomma questo fa un po' ridere, anche in questo caso molto amaro, perché con l'altra mano nel frattempo invece si è andato a impegnare contro questo Iran che lo sta di fatto facendo impazzire. L'approvazione invece, se vogliamo andare a cercare tra virgolette il buono dell'operato di Donald Trump, perlomeno agli occhi dei suoi elettori naturalmente, riguarda la gestione interna del paese, riguarda proprio quel dossier immigrazione che in Italia fa tanto discutere. Peraltro c'è un altro morto di questi giorni per mano di ICE, di questa super polizia appunto contro gli immigrati clandestini, ma su questo Trump incontra l'approvazione del popolo, cioè su questo sta di fatto mantenendo quella promessa di sicurezza e ordine che aveva fatto agli americani. Sulla guerra no, sulla guerra proprio non lo seguono e naturalmente gliela stanno facendo pagare. Attenzione, perché anche negli Stati Uniti il prezzo della benzina è molto molto molto alto rispetto a qualsiasi media, e lui che aveva fatto una feroce campagna elettorale contro Biden ai tempi della benzina $8 al gallone in California, adesso insomma si ritrova faccia a faccia con lo stesso problema. È una cosa che ricorda molto da vicino.
2: Ti fermo un istante perché adesso sentiamo, certo, insieme un po' di musica, poi riprendiamo il discorso e ripartiamo da qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, con noi Luca Marfè. Stiamo parlando ovviamente di Stati Uniti e di Donald Trump. Luca, dicevi, insomma, Trump arriva a questa tornata elettorale molto in difficoltà. Il problema è che sembra che voglia farla pagare a noi.
1: Sì, la stiamo già pagando noi di fatto. Trump ha preso di mira l'Unione Europea con tutta una serie di critiche, con tutta una serie di mosse politico-diplomatiche che di fatto ci relegano proprio ai margini di questo mondo che lui invece tende un po' a gestire con Vladimir Putin e con Xi Jinping. Quindi è evidente in tutto e per tutto questo, appunto, anche a margine di quella che è stata la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che oramai Trump consideri l'Unione Europea come una sorta di carrozzone inutile, addirittura dannoso, che non ha alcun ruolo nella direzione di questo nuovo mondo. Ripeto, lui tende a relazionarsi con gli altri due giganti. Dicevo, il suo rapporto con il caro benzina per gli americani ricorda un po' il rapporto di Giorgia Meloni con gli italiani, e quindi, insomma, è evidente che quando si è all'opposizione o quando si è in campagna elettorale sia più facile criticare chi deve governare, quando invece poi si è al governo, alla guida di un paese, diventa tutto molto più difficile. Quindi, dicevo, prezzi della benzina molto alti in Italia, ma attenzione, prezzi della benzina molto alti anche in America. Dicevamo, ciò su cui sta vincendo, il terreno unico che gli resta per fare campagna elettorale, è quello dell'immigrazione clandestina. In questo gli sta dando una mano Marco Rubio, il suo, diciamo, ministro degli esteri, il segretario di Stato. Io voglio solleticare l'attenzione del pubblico su Marco Rubio perché credo che sarà il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Già parla in queste vesti, sta dando una grossa mano a Donald Trump e ha detto una cosa sempre relativa all'Europa. Dice: qualsiasi paese governato da persone sane di menti non lascerebbe entrare chiunque all'interno dei propri confini. È chiaro che ci vogliono delle regole, è chiaro che bisogna stabilire quante persone entrano e chi entra, anche profilare le persone che si avvicinano a una realtà, appunto, nazionale, e in questo quasi deride questa Unione Europea che invece ha proprio calato le braghe. Insomma, noi in Italia purtroppo ne sappiamo qualcosa. Per le elezioni bisognerà vedere se peseranno più i temi interni, appunto immigrazione clandestina, o più questo tema della guerra che non piace assolutamente agli americani.
0: Ma quindi Rubio e non Vance?
1: Rubio più di J.D. Vance. J.D. Vance era un po' il delfino designato da Donald Trump, tant'è che se l'è scelto chiaramente come vicepresidente, molto in grado di parlare, ex giornalista, ex volto televisivo, molto giovane, molto in gamba dal suo punto di vista, dal punto di vista del suo elettorato. Ma Marco Rubio sta invece prevalendo su di lui anche grazie a una serie di incarichi che ha accumulato. Marco Rubio di fatto è l'amministratore del Venezuela in questo momento, tra le altre cose, e con un fare istituzionale, insomma, io l'ho incontrato personalmente più volte, con una grande capacità anche proprio personale di relazionarsi con chiunque, questo volto pulito, insomma, per certi versi anche affabile, ma in realtà di falco molto determinato, con le idee molto chiare sia sul fronte interno che su quello estero. Insomma, sta già accumulando un'esperienza che potrebbe vestirlo da presidente, perché nel frattempo, Francesco, che cosa succede? Che dall'altra parte, dal lato del Partito Democratico, non c'è un leader, non c'è una persona di riferimento, quindi a guardare alle prossime presidenziali per il Partito Democratico è già buio pesto. Ora, aspettiamo di capire come andranno le elezioni di midterm, ma è chiaro che a sinistra serve una rivoluzione se vogliono sperare di dire qualcosa poi in chiave Casabianca.
0: Eh sì, perché poi bisogna anche avere proposte alternative e bisogna avere qualcosa che non sia solo, come dire, maledetto Trump, no? Come presa di posizione, cioè c'è anche questo tema, perché poi bisogna, cioè, qual è la visione del mondo dei democratici, cosa farebbero i democratici in questa fase, è questo che va capito.
1: Assolutamente. E noi italiani forse questo discorso lo possiamo capire meglio di chiunque altro al mondo, perché è esattamente quello che abbiamo vissuto con Silvio Berlusconi, di cui insomma ne venivano dette di cotte e di crude, ma poi se dall'altra parte non hai persone credibili, quello continuava, e Trump e il Partito Repubblicano in questo caso potrebbero continuare a vincere le elezioni. Il paladino della sinistra sembrava essere il governatore della California, Gavin Newsom, che è un personaggio magari in Italia non tutti lo conoscono, molto hollywoodiano, molto televisivo, molto di bell'aspetto, insomma con un'ottima parlantina, ma che ha visto proprio le sue ricette rovinarsi la California. Forse in questo momento lo stato peggio gestito di tutti gli Stati Uniti, sia per quanto riguarda l'economia che la sicurezza, che l'immigrazione clandestina. Insomma, Los Angeles e San Francisco sono delle città che, per chi le conosce, per chi addirittura le frequenta, sono ridotte insomma veramente in malo modo. Il sogno americano lì è morto e sepolto, quindi se questo è il nuovo leader, insomma, è chiaro che gli americani anche di sinistra si rendono conto di essere messi malissimo. C'è Alexandria Ocasio-Cortez nell'area di New York, questa giovane paladina dei diritti, lo è stata anche del woke, ma poi si è detta pentita, ma insomma su scala nazionale di 50 stati è una che farebbe fatica anche soltanto a farsi riconoscere per strada, quindi non è pensabile che queste figure rappresentino un'alternativa. Il Partito Democratico deve già sbrigarsi, perché poi 2 anni passano in fretta, in America si vota sempre, si vota ogni 2 anni e questa rotazione è feroce, ci vuole una proposta concreta.
0: Grazie a Luca Marfè, continueremo a sentire la sua voce molto spesso nelle prossime settimane, proprio avvicinandoci a questa scadenza elettorale, e qualche istante ritorniamo con questioni più italiche.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione. Con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare. C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 32 minuti.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e continuiamo a parlare di questioni che scuotono la politica italiana e internazionale. C'è ovviamente, io continuo a occuparmene, la questione della benzina, del carburante, poi delle spese che l'Europa vuole farci contenere, niente più flessibilità, ne abbiamo già data abbastanza, e poi ovviamente c'è la questione della costruzione di un'opposizione a Giorgia Meloni. Oggi Franco Gabrielli, ex vertice delle forze dell'ordine, dice: sono pronto a scendere in campo. Ne parliamo con Lia Quartapelle del Partito Democratico.

Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa mattina arrivano notizie da Franco Gabrielli, ex capo della polizia, intervistato da Aldo Cazzullo. Dice: mi impegno con il progetto di Ruffini, voglio, Ernesto Maria Ruffini ovviamente, voglio costruire una nuova idea di paese, voglio rendere più largo il centro-sinistra. Lia Quartapelle, Partito Democratico, buongiorno. Piacciono buongiorno. Questi movimenti, queste figure anche istituzionali, no? Sembra quasi, diciamo, un partito di tecnici, ma Ernesto Maria Ruffini che veniva

0: mentre ci sono giornali, commentatori della destra che dicono che centrosinistra è un'armata Brancaleone che non raccoglierà i voti necessari, in questo momento è una coalizione che sta raccogliendo speranza, fiducia e anche disponibilità di persone che potrebbero anche interessarsi della propria vita invece che vogliono impegnarsi per un progetto politico, e quindi mi sembra una splendida notizia quella della disponibilità di Franco Gabrielli, che parla dell'attrattività e della solidità della coalizione di centrosinistra.
1: Si parlava anche di lui, immagino, nella direzione del PD, che se non sbaglio è prevista oggi con Elly Schlein. Nel frattempo Giuseppe Conte, la interrogo un po' sulla politica, poi dopo andiamo anche sulle scelte del governo, però glielo devo chiedere perché sono notizie di queste ore. Conte dice, Giuseppe Conte, sono favorevole a un federatore del centrosinistra, ma mi hanno detto di no. Quindi forse queste figure terze piacciono... non lo so, non piacciono a tutti, ecco, stando a Conte lui avrebbe detto sono disponibile a un nome terzo, però...
0: Ma con lei ne abbiamo già discusso di questa questione. Io penso che il modo migliore per selezionare il candidato o la candidata alla premiership per la coalizione di centrosinistra, nel caso in cui passi questa legge elettorale, che è una legge elettorale che forza la Costituzione, quindi obbliga ad indicare il Premier togliendo delle prerogative che sono del Capo dello Stato. Cioè, per la Costituzione italiana i partiti fanno la loro corsa, propongono le loro idee, i cittadini votano e poi sulla base del mandato espresso dai cittadini il Presidente della Repubblica incarica una persona di formare il governo. In questo momento la destra sta cercando di stravolgere le regole costituzionali, permette, diciamo, all'interno di una legge elettorale che ha l'obiettivo di riconfermare il centrodestra anche se non ha i voti della maggioranza del paese, e quindi se dovesse passare questa legge elettorale e anche per chiarezza nei confronti degli elettori, io penso che la coalizione di centrosinistra faccia bene a fare le primarie. E con lei ne abbiamo già discusso, abbiamo opinioni diverse tra me e lei. Io credo che proprio in una situazione in cui la destra propone un capo che, diciamo, spadroneggia così tanto da farsi una legge elettorale a propria immagine e somiglianza per provare a restare dove sono, il centrosinistra deve dare un'idea diversa, cioè un'idea di partecipazione, di apertura e di trasparenza. Quindi io non sono mai stata per un candidato terzo, perché secondo me rispecchia un po' la logica delle segrete stanze, che non è la logica giusta.
1: Sono sempre per i candidati politici, io sono sempre favorevolissimo, cioè penso che ci sono i partiti, e i partiti esprimono una linea, si vota la linea del partito, perché anche questa cosa, mi perdonerà, dei tecnici. Cioè i tecnici devono rispondere alla politica, non è che se metti un tecnico è più bravo e il politico è necessariamente scemo, mi perdonerà, no?
0: No, cioè, secondo me è buono infatti che Franco Gabrielli si candidi a una carica politica, non è che pretende che siccome è stato avuto incarichi importanti di direzione, di guida dello Stato, dalla protezione civile alla polizia, al commissario per il terremoto in centro Italia, allora bisogna scegliere lui. Dice: io come la quarta pelle, come altri, mi sottopongo al voto degli elettori, e questo mi sembra anche un segno, no? Di distintivo, di un atteggiamento diverso che si vuole avere, cioè di dire: io ci sono con quello che ho fatto in questi anni, con le idee che ho. Franco Gabrielli nell'intervista di oggi racconta di come faceva parte del movimento giovanile della Democrazia Cristiana, quindi non è uno che diciamo non si sa che cosa abbia votato nel passato, dichiara un'appartenenza politica e dice: bene, io mi sottopongo al giudizio degli elettori. Io spero che dopo di lui ci saranno tante altre personalità che si mettano a disposizione con le proprie competenze e con la stessa umiltà e voglia di confrontarsi con gli elettori.
1: Vedremo, insomma, mi sembra che Gabrielli abbia tutto il diritto, scende con una... No, non è che si mette a disposizione come riserva della Repubblica, va con...
0: No, farà la campagna elettorale, farà la campagna elettorale, se viene eletto è un conto, se non viene eletto è un altro.
1: Sì, poi a me viene da pensare che se per caso ci fossero problemi, insomma, con l'attuale maggioranza, abbiamo già pronti i nomi, magari molto graditi al colle per un'eventuale sostituzione, però io sono così, penso male.
0: Nel senso che ci sono

0: Adesso faccio l'esempio di una persona che, diciamo, negli anni è stata lontana da me per idee, ma che ha ricoperto posizioni importanti nella storia della Repubblica, Giulio Tremonti, un'altra personalità dotata di grandi competenze tecniche che si è sempre candidato e poi ha svolto un ruolo nella vita della Repubblica, in alcuni governi, di grande potere. Come ministro di tutti i governi Berlusconi, cioè è già successo che ci siano delle figure di peso, non cito Romano Prodi, però insomma delle figure di peso che hanno fatto una loro esperienza di vita e di competenza e poi si mettono a disposizione, si fanno eleggere. Questa mi sembra la grande differenza e mi sembra una buona notizia. Poi vedremo, io penso che il centrosinistra vincerà le elezioni con una larga maggioranza e che quindi il candidato alle primarie diventerà anche candidato premier.
1: A proposito di Prodi, l'altro giorno ha detto l'Europa è ferma, David Sassoli non sarebbe contento, tra l'altro oggi parteciperà a un convegno che si intitola Credo obbligati a crescere. Questa Europa ci dice, risponde alla lettera di Giorgia Meloni, dicendo vi abbiamo già dato troppa flessibilità, è giusto?
0: Ma io penso che, diciamo, non solo David Sassoli non sarebbe contento di dove sta andando l'Europa, in tanti vogliamo un'Europa nuova, più forte, più unita, più capace di intervenire nei problemi, e credo che sia questa una delle grandi questioni da discutere nelle prossime elezioni, se l'Italia vuole continuare a stare ai margini di una nuova Europa o se vuole costruirla. E mi sembra che l'atteggiamento di Giorgia Meloni sia sempre quello che abbiamo visto in questi 4 anni. Quando si è in difficoltà, e oggi la Premier è in difficoltà perché sull'inflazione è in grande difficoltà, si prova a scrivere a Bruxelles, scaricare su Bruxelles la responsabilità. Ora, io non penso che l'inflazione sia diretta colpa di Giorgia Meloni, c'è una crisi dell'energia enorme, ci sono questioni di economia globale che fanno sì che i prezzi stiano crescendo, c'è anche il cambiamento climatico, i prezzi dei pomodori sono aumentati per un insieme di fattori, tra cui anche il cambiamento climatico, lo sa chiunque va a fare la spesa, sono aumentati in modo molto visibile, quasi raddoppiati. Ora, penso che però la responsabilità di Giorgia Meloni sia nel non aver messo in campo nessuna misura e di svegliarsi adesso che mancano pochi mesi alle elezioni e sta cercando un responsabile. Ora, ci sono dei meccanismi, c'è Mister Prezzi, 4 anni fa la Presidente del Consiglio aveva negoziato con la grande distribuzione delle categorie di prodotti da tenere a prezzo bloccato, si riprendano in mano queste cose che chiedono fatica, richiedono attività di governo, non richiedono improvvisazione, la ricerca di un capo espiatorio, richiedono attenzione e determinazione che io in questo
1: momento. A tale proposito, guardi, arriva adesso un'agenzia, Tajani, oggi in Consiglio dei Ministri scostamento da 7 miliardi. Che non sono tanti, però sono una risposta alla von der Leyen.
0: Sì, questo ce lo si aspettava, era annunciato. Io quello che sto dicendo è che non serve solo capire come si spendono i soldi in questo momento. In questo momento c'è una spirale di inflazione, per cui o si fanno degli interventi sugli stipendi, tanto l'inflazione c'è già. Nel passato non si interveniva sugli stipendi perché si pensava a questo fa aumentare l'inflazione, ma oggi l'inflazione c'è già e si deve affrontare il tema degli stipendi in modo serio con i sindacati, pensando alla produttività, pensando a premiare chi lavora e chi fa impresa bene in modo sano da un lato, e dall'altro lato si deve cercare di mettere un controllo ai prezzi. Io da parte del governo su questi due fronti, controllo dell'inflazione e intervento deciso sul tema degli stipendi, non ho visto niente in questi 4 anni e non basta una lettera a Ursula von der Leyen per risolvere i problemi.
1: No, questo lo capisco. Diciamo che non tutti i problemi dipendono dal governo, perché poi c'è anche il tema.
0: Gliel'ho detto in premessa, non sono tutte responsabilità del governo, ma è responsabilità del governo trovare delle strade per rispondere. Cosa che io non sto vedendo.
1: Ecco, con gli alleati come ci si deve comportare?
0: Con quali alleati? Con i nostri?
1: Io penso con gli alleati vostri, con 5 Stelle e AWS su questi temi, perché mi sembra che anche qui, insomma, ci siano posizioni con sfumature diverse, però rispetto per esempio alla politica estera, questi temi sono più forse facili, no? Per, come dire, da utilizzare per trovare un'intesa, un programma chiaro e forte, o no?
0: Chiaramente sull'agenda economica e sociale noi abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni che si vede poco, perché poi non è che gli emendamenti delle opposizioni permettono ai cittadini di sentire meno pressione quando vanno a fare la spesa. Quindi sui temi economici e sociali abbiamo una serie di proposte di legge, a partire da quella sul salario minimo, sull'adeguamento, sul cosiddetto fiscal drag, cioè sull'adeguamento degli scaglioni IRPEF a seconda dell'inflazione, che dovrebbe permettere appunto ai cittadini di recuperare nell'IRPEF una parte dei 17 miliardi che hanno versato di extra tasse per l'aumento dei prezzi. Quindi su questo c'è una intesa maggiore tra i partiti delle opposizioni. Dobbiamo lavorare di più e meglio sui temi della politica estera, perché quelli restano dei temi complessi su cui non abbiamo ancora trovato un accordo, anche se io insomma penso che con l'ottimismo della volontà si debba lavorare in questa fase.
1: E allora, con l'ottimismo della volontà sicuramente si può fare molto. Sarebbe bello avere un ottimismo della volontà anche quando si leggono le dichiarazioni di Donald Trump, che oggettivamente, quarta pelle, costituisce un problema, no?
0: Ma certo che è un problema. Noi lo diciamo dal giorno della sua elezione, che sarebbe stato un presidente di cui fidarsi poco. Il presidente del Consiglio ha scelto di fare delle cose diverse, si è trovata poi in difficoltà anche lei quando, come altri primi ministri, si è presa gli insulti. Io credo che sia molto complicata questa situazione. Il presidente Trump è una persona che non rispetta la parola data, di cui non si capiscono le intenzioni, con una volontà di rivedere le regole che portano, diciamo, a un rispetto anche del mandato democraticamente espresso dagli elettori. Per questo avremmo consigliato alla Presidente del Consiglio molta più prudenza. Lei invece si è addirittura spinta a gennaio di quest'anno a dire che Trump meritava il premio Nobel per la pace. Ora sta tornando indietro, però non basta, diciamo, limitarsi alle dichiarazioni. Noi siamo più forti come Italia se partecipiamo al rafforzamento dell'Europa, senza, diciamo, tranciare completamente quei ponti verso gli Stati Uniti che pure Trump sta picconando. Però noi, se vogliamo stare in un mondo più agitato, più pericoloso, più complesso, dobbiamo lavorare a rendere l'Europa più autonoma, più indipendente dagli Stati Uniti, perché altrimenti siamo nelle mani di un presidente americano che è totalmente imprevedibile. Quante volte ha annunciato l'accordo straordinario, meraviglioso, il miglior accordo mai raggiunto sull'Iran. In realtà gli italiani lo sanno che l'accordo non c'è. Noi paghiamo la benzina, adesso che è intervenuta Eni, il 20% in più di quello che la pagavamo prima di una guerra totalmente inutile e dannosa, che è stata quella che Trump e Netanyahu hanno lanciato contro l'Iran.
1: Ci sentiamo un po' di musica e poi voglio chiederle un'opinione su quello che sta succedendo in Francia, perché lì la situazione è veramente grave.

0: Siete sul giornale radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Con noi Lia Quartapelle, che non solo è illustre esponente del PD, ma anche molto esperta di questioni internazionali. Le voglio chiedere, che succede in Francia, Quartapelle? C'è qualcuno che soffia sul fuoco? Tutti dicono è Mélenchon che vuole radicalizzare questa protesta, che parte in effetti dalle scuole, anche per motivazioni più che condivisibili, insomma, scarsi organici, ristrutturazioni da fare, poi è diventata però qualcos'altro, è diventata un'esplosione di rabbia nei riguardi delle forze dell'ordine, e poi ci sono dentro molte rivendicazioni identitarie delle seconde generazioni, questioni sul velo, i simboli religiosi, il razzismo nelle scuole. Che succede lì?
1: Ma sono tanti anni che guardiamo alla Francia in queste sue esplosioni sempre molto irrequiete, in queste sue esplosioni rivoluzionarie. Non è la prima volta che succede, si ricorderà lei, i gilet gialli, ci sono insomma momenti così in Francia. Certo, chi fa politica deve avere la responsabilità di non soffiare sul fuoco, questo mi sembra fondamentale, e diciamo le dichiarazioni di Mélenchon, di alcuni dei suoi esponenti, secondo me sono molto gravi. Se avvenissero in Italia, io diciamo mi dissocierei da un partito che si esprime in questo modo di fronte a situazioni come queste, così, così violente. Per quanto ci siano tanti problemi di disuguaglianza e tanti problemi nelle scuole in Francia, la violenza non è mai una risposta e bisogna condannarla come primo atto. Io ora mi devo scusare, ma vi devo lasciare perché ho la direzione, devo raggiungere la direzione che inizia tra pochi minuti.
0: Deve andare in direzione del PD, quindi immagino che sia anche un momento bello complicato. Le facciamo i migliori auguri.
1: Troverete... Non è mai un momento complicato quando si discute delle cose.
0: Ma non dica così, non siamo nati ieri, lo sappiamo.
1: No, davvero, lo dico veramente.
0: Faccio così, me... guardi, entriamo con lei, abbiamo ancora qualche minuto, lasci acceso il telefono così noi possiamo sentire questo clima, no? Questo clima disteso che ci sarà nella direzione
1: del
0: PD.
1: Devo ancora prendere il motorino, sentirebbe...
0: Ah, lei va in motorino. Al motorino blu nel traffico,
1: no,
0: di Roma,
1: eh
0: beh, bianco. È bianco, ecco, vede, così molto più sobrio, sobrietà ed eleganza, va bene, la lasciamo andare. Grazie a Lia Quartapelle. Io continuo a pensare della Francia, che qui stiamo veramente andando oltre, ci sono delle rivendicazioni che sono pericolose. Poi, per carità, ognuno, come dire, può pensare che le scuole, il sistema sociale, cioè, succede anche da noi, però quando noi vediamo questi segnali, e li abbiamo già visti tante volte anche nelle nostre città, non solo nelle queste famigerate periferie, quando vediamo tutte queste seconde, terze generazioni che scendono in piazza così rabbiosamente, sicuramente c'è una parte di, come dire, fermento giovanile che accomuna tutti, però ci sono anche delle rivendicazioni che sono un po' diverse nei riguardi di un sistema da cui evidentemente queste nuove generazioni non si sentono granché accolte, no? Quindi quando esplode poi la rabbia in questo modo, e lì ci sono state delle cose pesanti, le bandiere palestinesi sono secondo me molto una scusa, no? Un simbolo che unisce, ma unisce non tanto per la Palestina in sé quanto per il carico, diciamo così, di protesta, ecco, che tutto questo esprime. Io farei attenzione, perché potrebbe succedere anche da noi. Ovviamente, perché non succeda, le questioni sono molto semplici, cioè bisogna tenere sotto controllo il costo della vita, l'inflazione, la benzina, cioè bisogna anche dare un po' di respiro alla popolazione, perché altrimenti se le persone faticano a trovare una casa decente, gli affitti sono le stelle, e uno va al supermercato e capisce che non arriva alla fine del mese, va a fare benzina e si arriva a dei costi che adesso sono scesi, però sono comunque elevati rispetto a prima. Dopo, da qualche parte, questo disagio, questa frustrazione e questa rabbia signori, si devono incanalare. Se si trova qualcuno abbastanza bravo da manipolarla, questa rabbia, perché si dice sempre i sovranisti manipolano, i sovranisti puntano alla pancia del paese, e là è successa un'altra cosa, c'è qualcun altro che soffia un po' sul fuoco. Dopo, quello che è più capace di soffiare sul fuoco, che fa? Fa andare in piazza e fa divampare, no, il fuoco, che un conto è la legittima protesta, ripeto, io sono assolutamente favorevole a tutte le forme di espressione di dissenso, le difendo anche quelle di coloro che non sono d'accordo con me, e le difendo in tutti i modi, non voglio criminalizzare, non mi piacciono le reazioni pesanti delle forze dell'ordine, che delle volte anche in Francia agiscono in modo molto brutale, esasperando la situazione. Però attenzione, attenzione, per oggi siamo arrivati alla fine, corrente alternata per questa settimana si ferma, ma ovviamente torniamo lunedì, cosa credete, dalle 9 alle 11, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con me Francesco Borgonovo, la nostra Elisa Gabrini, che ringrazio in regia. Adesso lascio il microfono ai colleghi che seguono e che ovviamente vi terranno informati su tutto quello che succede in Italia, nel mondo e persino nello spazio. Noi torniamo invece lunedì. Ciao!
2: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 11.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
7: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al Forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
6: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
7: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
6: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
7: Lo sport, Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere, sentiamolo.
8: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy.
11: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
12: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
13: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
14: I want the retail prices to come
15: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
10: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
16: Buongiorno, eccoci qui 11.04, la puntata del venerdì, la puntata conclusiva di Next Economy della settimana, e un'altra settimana effettivamente calda sui mercati e non solo, anche sul fronte dell'economia reale. 11.04, come dicevamo, in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, con voi per le prossime due ore, pronta anche a fare un po' un bilancio di quello che abbiamo raccontato negli scorsi giorni. Buongiorno anche a Jack Saglia in regia, c'è anche un occhio che scrutina, due occhi, quelli di Virginia, che si è appostata in regia per carpire evidentemente qualche segreto dei nostri registi. Daniela Vindigni in redazione, e per voi non ci sono segreti perché sapete quello che succede sostanzialmente in Next Economy. Cominceremo tra poco sui mercati. Ieri c'è stata una bufera globale sui bond, oggi i principali quotidiani economico-finanziari titolano su questo, una giornata di pesante vendita sui titoli di Stato, ma a livello globale, dall'America all'Europa. Ovviamente questa crisi tra virgolette ha colpito anche i nostri BTP, che ne sono usciti penalizzati. Tra poco facciamo un po' il punto della situazione. Oggi però le borse europee sono in leggero rialzo, poi chiaramente le guarderemo in tempo reale. Il dato clou di questa giornata è quello sul mercato del lavoro americano, ma tra poco vi racconto tutto. Come sempre vi lascio il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per scriverci, per mandarci messaggi vocali. Intanto la canzone di Dua Lipa, Training Season.

Eccoci qui, pronti a partire ufficialmente con questa puntata di Next Economy. Ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, buongiorno a Giancarlo Dacugiono, sempre lì pronto a salutarci in apertura di puntata. Grazie per esserci sempre e grazie a tutti voi che siete sempre collegati, anche se non potete magari scriverci, però l'importante è che siate con noi. Allora, volevo subito andare a vedere i mercati e le borse europee cosa stanno facendo, perché ieri è stata effettivamente una giornata un po' di bufera, come abbiamo detto poco fa, sui bond. Quindi vediamo un po' come si è aperta la giornata di oggi e poi cercheremo di capire quello che sta succedendo, come potrebbe riflettersi sull'andamento dei mercati azionari e non solo. Allora, il FTSE MIB è a 50.602 punti, in questo momento è in rialzo, più 0,72%. Dicevamo poco fa, le borse europee comunque hanno iniziato la giornata con un po' di ottimismo, anzi un po' anche di più, perché vedo che il DAX in questo momento, la borsa di Francoforte, guadagna l'1% a 25.188 punti, il FTSE 100, la borsa di Londra, è in rialzo dello 0,59%, il CAC di Parigi dello 0,87, l'Ibex di Madrid dello 0,87, quindi bilancio positivo per, almeno in questo momento, per le borse europee. Per quanto riguarda Piazza Affari, la partenza è stata positiva per Stellantis, Prysmian e Tecnoprov. Soffre un pochino il settore bancario, abbiamo Unicredit che è in fondo al listino principale, ma insomma, in ogni caso la situazione è positiva. Sul fronte del mercato obbligazionario, sempre restando sulla nostra piazza, quindi sull'Italia, Intesa San Paolo vede un mercato europeo molto disordinato, quindi con questo sell off eccessivo anche rispetto ai timori di fondo. E cos'è successo ieri a proposito di mercato obbligazionario? È stata una giornata di pesanti vendite sui titoli di Stato a livello globale, quindi sia in America che in Europa. Per esempio negli Stati Uniti i rendimenti dei Treasury bond decennali hanno toccato i massimi dal 2002 al 5,3%, sono stati penalizzati però, come dicevamo, anche quelli europei. I BTP italiani, il rendimento sui titoli decennali è salito al 4,7%, ma siamo in buona compagnia, come dicevamo, perché i titoli di Stato francese hanno sfiorato addirittura il 5%, i trentennali britannici si sono impennati per la prima volta, pensate, al 6% dal 1988. Abbiamo anche lo spread che è in risalita, ieri il differenziale tra BTP e Bund si è impennato a 119 punti base, e naturalmente ieri, perché oggi la giornata è iniziata diversamente, queste tensioni sui bond hanno contagiato le borse. Oggi invece la giornata parte diversamente, come dicevamo, il focus, giusto per capire che cosa dobbiamo attenderci oggi, è tutto sui dati macro americani, payroll. L'attesa qual è? È 90.000 da 162.000, con disoccupazione stabile al 4,1% e salari a più 0,3%. Saranno numeri molto osservati dopo la forte volatilità appunto dei treasury, come abbiamo detto, quindi sicuramente per questo che sarà importante capire quello che succederà. Sul fronte interno volevo segnalare una cosa, tra poco ne parleremo naturalmente con il mio primo ospite. Sapete che in apertura parliamo proprio dei mercati, di quello che sta succedendo e delle attese sui mercati. Allora, vi ricorderete Giorgia Meloni, dopo il dato dell'inflazione che è aumentata, in Italia è salita al 4,2%, ha deciso di scrivere questa lettera a Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, per chiedere maggiore flessibilità. Poi si sono mossi anche altri omologhi di altri paesi, perché il problema dell'inflazione in realtà non è solo italiana, ma è anche, cioè, è totalmente europea, perché anche in altri paesi è salita e ha avuto un'accelerata importante. Però questa lettera non è ancora arrivata a destinazione, ma già l'Europa ha messo le mani avanti e dice no fondamentalmente a Meloni, ha respinto questa richiesta di alzare il tetto della spesa, dicevo, perché Meloni ha chiesto maggiore flessibilità. E l'Europa dice che è già stata data questa flessibilità. Ricordiamo che c'è un dato su tutti, quello sull'inflazione, che Meloni ha detto sta pesando sul 20% del PIL. Quindi la flessibilità europea sarebbe richiesta, ma insomma l'Europa ha stretto un po', no? Le maglie, proprio per evitare di andare a toccare ulteriormente i conti pubblici. Sapete che l'equilibrio è sempre molto molto complicato, bisogna stare attenti. Quindi tra poco cercheremo di capire un po' tutto questo. Chiaramente da sfondo c'è sempre la guerra in Medio Oriente, anche se non la citiamo direttamente, però sappiamo che tutto quello che sta succedendo è conseguenza delle tensioni che ci sono in Medio Oriente. Peraltro Trump è tornato anche a
parlare di eventuali altri attacchi, quindi non si parla assolutamente di una tregua o comunque di un accordo che possa essere più definitivo, anche se negli ultimi giorni insomma il petrolio si è un po' stabilizzato, però tutto questo è conseguenza di ciò che sta accadendo, non solo ma sicuramente in misura importante quello. Quindi tra poco cercheremo di capire come guardare nell'immediato sicuramente, ma anche un po' più nel lungo termine, come sempre facciamo. Poi parleremo di altro, ci sarà la nostra rubrica sulle truffe, ovviamente a causa dell'inflazione cosa sta succedendo anche sulle nostre tasche, questo è un tema sempre presente, quindi vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. È sempre questo, 334 11 11 622. Parleremo proprio anche del costo della vita, come sta cambiando per tutti voi. E quindi restate lì perché tra poco cominciamo a parlare con i nostri ospiti.

0: Eccoci qui. Allora, dicevamo, la giornata in borsa è iniziata sicuramente diversamente rispetto in Europa, rispetto a come è terminata ieri. Al momento, l'abbiamo visti poco fa, i listini europei sono tutti in positivo. L'attesa della giornata è sui dati del lavoro americano. E intanto abbiamo anche l'inflazione dell'Unione Europea che accelera al 3,8%. Abbiamo discusso i giorni scorsi dei singoli paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, no? Che hanno visto un'accelerata effettivamente non indifferente dell'inflazione. Ora abbiamo anche quella generale dell'Unione Europea che ha accelerato. Qui poi si pone, no, l'interrogativo solito, anche se forse non è neanche più interrogativo al momento, cioè di come la Banca Centrale Europea andrà a muoversi. Ha rialzato i tassi nell'ultima riunione, immagino che proseguirà su questo trend, però poi lo vedremo. Il petrolio cala, il Brent scende sotto i $100. E sull'obbligazionario, allora abbiamo iniziato a dire, no, quello che è successo nella giornata di ieri con le borse negative. Ieri Piazza Affari per esempio ha perso più del 2%, ma oggi no, oggi sono in positivo. Dicevamo, l'obbligazionario, per quanto riguarda l'obbligazionario, i rendimenti hanno in parte ritracciato nelle scorse ore dopo i nuovi massimi pluriennali. Lo spread però, attenzione, perché è salito ulteriormente 123 punti, ieri aveva chiuso a 119, quindi anche questo differenziale tra BTP e Bund, che è quello che poi preoccupa anche a livello interno, anche a livello politico, no? Perché insomma, determina la credibilità dell'Italia. Buongiorno Maurizio Monti, direttore istituto svizzero della Borsa e Traders Magazine, bentornato da noi.
1: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno Monti, allora io partirei, non lo so da dove vorrei partire, perché in realtà ci sono tante questioni tutte collegate, forse facendo un po' una sintesi rispetto alla giornata di ieri che ha visto queste vendite pesanti sui titoli di Stato a livello generale. Oggi la situazione è forse un po' diversa, magari facciamo un collegamento.
1: Sì, ieri come giustamente ha rimarcato, le borse europee sono andate in forte ribasso, prima di forte pessimismo, sentiment molto molto negativo da parte degli investitori. C'è da dire che nella parte conclusiva della sessione americana, quindi quando i mercati europei erano già chiusi, gli Stati Uniti, in modo particolare il Nasdaq e l'S&P 500, hanno rimbalzato in modo piuttosto significativo. Racconto quello che è avvenuto sull'S&P 500, che è sempre il faro delle borse mondiali. Durante la giornata di negoziazione aveva toccato un minimo importante, parlo del future dell'S&P, a 7672, era un livello che monitoravamo da tempo con i nostri lettori, avevamo giudicato 7680, quindi 8 punti sopra il livello che probabilmente avrebbe raggiunto in questa onda di discesa l'S&P 500. In effetti, toccato quel livello poco più sotto, il rimbalzo è stato abbastanza significativo ed è andato a cogliere una chiusura sopra 7700, e questo clima di rimbalzo questa mattina sulle borse europee e anche sui future americani si è fatto sentire con un'ulteriore onda più ottimista di quello che un sentimento diciamo migliore, più ottimista di quello che abbiamo visto ieri. Oggi diciamo che il dato che lei ha citato sul non farm payroll, cioè sull'occupazione americana, che uscirà alle 14.30, è un dato particolarmente strategico, è un dato molto molto importante. Diciamo che è un dato che potrebbe dare la direzione ai mercati non solo nella giornata di oggi, ma anche nella prossima settimana. La seconda settimana di ottobre statisticamente non è che sia delle migliori in genere sui mercati americani.
0: Ah, la seconda proprio, Monti? Cioè la seconda settimana? Sì. Come mai proprio la seconda settimana?
1: È una statistica, un modello statistico andando a calcolare proprio per le diverse giornate di trading, di negoziazione, dal 1957 a oggi, prendiamo in considerazione, diciamo che la seconda settimana di ottobre è statisticamente debole. Statisticamente non significa che deve andare necessariamente a ribasso, però in genere è una settimana debole. E diciamo che poi l'ottobre si raddrizza nella parte centrale di ottobre, e poi vabbè, c'è la corsa verso novembre, no? In genere novembre è un mese molto positivo. Diciamo che quindi potremmo avere ancora un po' di debolezza nei prossimi giorni, però il dato di oggi sarà certamente importante, perché una conferma di stabilità, che tutto sommato è attesa, da parte del dato del non far payroll a livello di occupazione stabile, starà a indicare che sì, i tassi continueranno ad aumentare molto probabilmente, la Fed probabilmente continuerà ad aumentare i tassi, bravo. Però da un altro punto di vista è comunque un segnale economico che fa il pari con i dati recenti del GDP, che sono stati comunque dati positivi negli Stati Uniti, e quindi è un andamento economico che alla fine funziona con le aziende che continuano a guadagnare. Per un commento di Goldman Sachs di pochissimi giorni fa, di 3 giorni fa, che parlava di una proiezione del 26% di aumento medio degli utili nelle aziende americane. È un dato che è quasi impressionante.
0: Ma infatti,
1: no?
0: Esatto, ma infatti è tornato l'interrogativo: la Fed si prepara a un doppio rialzo dei tassi questo autunno, quindi tornare con un rialzo dei tassi e la prossima riunione o a dicembre, o potrebbe decidere di fare una pausa, perché ecco, come diceva lei, il rapporto sul mercato del lavoro in uscita oggi scioglierà forse qualche dubbio, però ecco, proprio nelle ultime ore le aspettative su questo eventuale aumento dei tassi di interesse ulteriore si sono velocemente ridotte, perché sono arrivati dati che comunque, anche quelli che ci ha riportato lei, anche l'analisi ecco degli utili fondamentali delle società, ci rimandano comunque l'immagine di un'America che va nonostante tutto. E quindi ricordiamo anche i due parametri, no, su cui la Fed esplicita il suo doppio mandato: l'occupazione e l'inflazione. Senta Monti, allora, siccome c'è un messaggio, dopo magari torniamo anche a toccare questi punti, ma c'è un messaggio di Fabio da Novara molto interessante, chiede la nostra opinione e comunque riapre anche un altro tema che io di cui ho parlato in apertura, quindi lo vorrei ascoltare. Cioè, allora, noi stiamo parlando chiaramente di inflazione, costo della vita, costo del carburante, quindi tutto quello che sta mettendo in difficoltà i cittadini. Meloni, la Premier, ha chiesto flessibilità a Bruxelles, pare che però la Commissione non intenda garantire questa flessibilità, quindi un po' questa contraddizione, no? Che fare? Tutti i paesi stanno comunque soffrendo, non sanno bene come muoversi e non hanno forse, dico forse perché poi dipende dalle visioni, gli strumenti per potersi muovere come vorrebbero. Allora, il messaggio di Fabio da Novara va in questa direzione, sentiamolo.
2: Buongiorno dottoressa Manuela, Fabio da Novara. Niente, volevo fare con lei una considerazione e avere una sua opinione, ma insomma, questa Europa mette sempre dei paletti quando si tratta del benessere dei cittadini europei, quando poi invece si tratta di comprare armi, di fare investimenti pazzeschi, di buttare via un sacco di soldi. In questa tragica situazione ucraina vedo che allora tutta questa virtuosità finisce. Questa cosa onestamente come europeo mi indispettisce, cioè.
0: Allora rientriamo, grazie Fabio anche a te. Allora, un po' sempre questo concetto, Monti, dell'Europa matrigna, l'Europa burocratica, l'Europa rigida, cioè come dire, un po' la pretesa che gli stati siano adesso abbastanza forti da affrontare le crisi, però magari non è sempre altrettanto disponibile a concedere gli strumenti necessari per farlo. Quindi, allora, Bruxelles non è che vuole penalizzare l'Italia, però bisogna capire quanto questa distanza tra le regole europee e la difficoltà quotidiana rischi di diventare sempre più evidente. Ma il tema però poi è un altro, l'altra analisi è sì, però bisogna anche preservare i conti pubblici, il debito pubblico. Allora, come si fa a uscire da questo impasse? Perché effettivamente siamo in un momento non solo italiano, lo abbiamo detto, un momento particolarmente complesso, Monti.
1: Il suo ascoltatore ha centrato quello che è il sentiment medio del cittadino europeo in questo momento, ed è il sentiment anche che giustifica, meglio, più che giustificare, fa comprendere la ragione per cui ci siano in determinate zone spostamenti verso estrema destra, per esempio in Germania, ma non escludo anche l'Italia o la Francia, delle opinioni dei cittadini, perché i cittadini cercano maggiore autorevolezza, maggiore autorità nei confronti di una classe politica che sembra disinteressarsi o allontanarsi dai loro reali problemi. E il suo ascoltatore ha interpretato esattamente questo sentiment. Dovrebbe essere la classe politica, sia europea, e dovrebbe essere anche un esame di coscienza di quella italiana, di cercare di parlare un po' di più il linguaggio dei cittadini. Diciamo che se l'Europa continuerà, per esempio, ad aumentare i tassi di interesse, adesso colloco a bomba su uno degli argomenti centrali macroeconomici, no? L'Europa ha un disperato bisogno di avere un piano energetico credibile. È un piano energetico che va raccontato ai cittadini, che deve essere fatto in condivisione con i cittadini. Purtroppo questo non avviene, è un qualche cosa che fa apparire la classe politica come distante, come quasi distratta rispetto a quelli che sono gli obiettivi fondamentali del benessere dei cittadini.
0: Anche perché quindi, visto che l'energia, no, che sta mettendo in difficoltà non solo l'Italia, per esempio si sta discutendo clausole, questioni intorno alle clausole di salvaguardia, quote ETS, però insomma agli ascoltatori e ai cittadini, a tutti noi interessa altro, cioè fuori da quelle stanze dove si riuniscono ogni giorno ci siamo tutti noi che facciamo i conti con il prezzo della benzina, le imprese anche, no, che devono decidere anche come dirottare le loro strategie future, e come ha detto lei è questione probabilmente anche di linguaggio, non solo, no? Però questo è fondamentale, e peraltro la questione energetica insomma non deve essere sottovalutata a livello formale, bisogna ripartire un po' da capo forse in questo contesto.
1: Certo, anche perché l'inflazione, che lei ha citato prima, che è comunque un grave problema per i cittadini perché ne erode il potere di acquisto, erode il potere dei salari, l'inflazione in questo momento in Europa è un'inflazione importata da un fenomeno esogeno, cioè dalla crisi in definitiva energetica. Quindi quello va affrontato come problema. Poi sì, l'Europa deve armarsi, ok, ci armeremo. Da un punto di vista politico dobbiamo riallocare i nostri partner internazionali, sì, ok, li riallocheremo, però pensiamo ogni tanto anche ai cittadini europei e l'Italia, ai cittadini italiani, sentendo quali sono i loro reali problemi e cercando di affrontare i loro reali problemi.
0: Ma oltretutto la riflessione che stavo facendo pure io è questa, cioè ovviamente non possiamo pensare di ignorare le regole europee, però l'Europa credo che non possa pensare che queste regole siano sufficienti a risolvere ogni crisi. Che cosa intendo dire? Cioè se l'energia aumenta, l'inflazione accelera, la crescita rischia di rallentare, anche perché poi c'è il rialzo dei tassi, bla bla bla, da parte della Banca Centrale. Quindi la risposta europea, che deve essere all'altezza, deve considerare che è vero, è stata concessa già flessibilità, ma quella flessibilità che è stata concessa basta ad affrontare la realtà che sta emergendo, perché poi è una realtà nuova, no? È come se si dicesse, vabbè, noi vi abbiamo già concesso dei margini di spazio, punto, quindi quelli sono. Però è evidente che la situazione di oggi non è quella di ieri, no? Monti, è questo forse, è poco, ma forse è poco flessibile, appunto, malleabile da questo punto di vista. Poi io mi rendo conto che ci sono altre questioni da tenere sotto controllo e non si può sforare, non si può pensare di poter fare quello che si vuole, però ecco, forse un po' più di equilibrio ci vorrebbe in questo momento.
1: Assolutamente, prima ho citato i tassi in questo senso, no? Cioè la Banca Centrale Europea è data per scontato che a fronte della inflazione che aumenta aumenterà i tassi di interesse, ma questo con una inflazione importata, ovvero non un'inflazione determinata da una massa monetaria in eccedenza, in circolazione in eccedenza all'interno del sistema europeo, ma un'inflazione importata a causa di una crisi energetica grave che si sta aggravando giorno per giorno, l'aumento dei tassi di interesse non farà altro che dare maggiori difficoltà ai cittadini sotto il profilo dei mutui sotto il profilo
0: ma certo.
1: E all'economia non è
0: detto che sia la ricetta giusta, e certo, assolutamente. Grazie Monti, la devo salutare, intanto la saluto. Grazie Maurizio Monti, direttore Istituto Svizzero della Borsa. Diciamo che la strategia di partenza per il controllo dell'inflazione della Banca Centrale è il rialzo dei tassi di interesse, però dipende anche che tipo di inflazione c'è, diceva Monti. Tra poco torniamo su questi concetti, leggo anche altri vostri messaggi.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio, libera di informare.
9: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
10: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
9: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 11 e 32 minuti.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: 11.33 minuti, eccomi ancora qui con voi. Arrivano molti messaggi al 334-11-11-622 su questo tema dell'Europa che pare abbia già risposto, anche se la lettera di Giorgia Meloni non è arrivata a destinazione, abbia chiuso la strada a un'eventuale flessibilità ulteriore data ai paesi europei per poter gestire questo momento di difficoltà. E mi pare di capire, poi tra poco ne leggo ancora qualcuno, che insomma vi stiate chiedendo alla fine che cosa ci sta a fare l'Europa quando ci sono delle necessità. Qualcuno invece sostiene anche qualcos'altro, ma tra poco facciamo sintesi anche dei vostri messaggi. Continuate a mandarne al 334-11-11-622, tra poco altre notizie, messaggi, e poi cambiamo un po' registro, anche se questo tema, un po' dei conti, i nostri costi, il costo della vita, tornerà nella seconda ora, perché come ben sapete il venerdì c'è la nostra rubrica La Vostra Voce, che va a riassumere un po' tutte le vostre considerazioni. Ascoltiamo intanto la canzone dei Depeche Mode, In The End. You know.

difficoltà, perciò perché non concedere maggiormente flessibilità. Però dall'altra parte leggo per esempio i messaggi di Paolo, che scrive: il mio sentiment è che voglio che i prezzi diminuiscano e che i debiti si devono pagare. E poi aggiunge, e questo è verissimo, non si sono mai risolti i problemi facendo debiti. E poi appunto anche qui PS2 con 3.300 miliardi di debito, che problema non risolto della serie, no? Chiediamo flessibilità. Allora, adesso parliamo dell'Italia, però in realtà la flessibilità l'hanno chiesto anche altri paesi. Chiediamo flessibilità, però questa flessibilità che magari ci hanno concesso e che ci ha permesso di lavorare ulteriormente in deficit, quindi facendo debito, come dice Paolo, ed è giustissimo, che benessere ci ha portato? Cioè, non siamo riusciti comunque a uscire, no, dall'emergenza. Effettivamente questa è la parte più difficile, cioè crescere con un debito elevato è un'impresa non impossibile, però molto complicata, perché richiederebbe di spostare la spesa pubblica verso investimenti, che possano avere un alto moltiplicatore economico. Mentre invece spesso cosa facciamo? Consumiamo in modo improduttivo. Quindi le famose riforme strutturali a cui ci appelliamo ogni volta non è che sono vuote, no? Sono astratte lì così. È questo che si deve fare, perché questa è la leva fondamentale per la crescita. Quindi semplificare per esempio la burocrazia, io dico sempre che è la prima cosa, cioè finché non snelliremo la macchina burocratica, secondo me non potremo mai parlare di crescita, ma crescita davvero, non dello zero virgola, d'accordo, perché la crescita è un'altra cosa, e quando cominciamo a crescere dell'1, del 2, del 3% cominciamo a vedere quindi anche gli effetti, non solo nei numeri, ma cominciamo a vedere gli effetti nella vita quotidiana. Finché la crescita sarà dello zero virgola, che effetti vogliamo sentire? Cioè è impossibile. Quindi la burocrazia, se non si va a snellire tutto quell'apparato lì che blocca le possibilità di intervenire velocemente, non abbiamo risolto nulla, perché non possiamo intervenire realmente e quando c'è bisogno. Bisogna, vabbè, pensare per esempio a liberalizzare i mercati, bisogna innalzare la produttività, no, totale, però anche qui se c'è la burocrazia, secondo me la produttività non si alza. Cioè possiamo garantire su un innalzamento della produttività, perché tutti noi ci rimbocchiamo le mani che lavoriamo duro ogni giorno, ma non basta quello. Bisogna poi ovviamente pensare a investimenti che possano abbracciare tutte le varie sfide, evoluzioni del momento, quindi la parte della tecnologia, l'intelligenza artificiale come si deve, la transizione ecologica, quindi bisogna sviluppare sempre di più la ricerca, però anche lì quante volte diciamo la ricerca costa e quindi non si fa mai nulla. Però se non si fa mai nulla perché costa, come usciamo da questo impasse? E poi poi tutti gli sprechi che abbiamo, qui ci colleghiamo anche al tema della burocrazia, perché è chiaro che se la macchina è pesante, la macchina amministrativa è pesante, vuol dire che all'interno di questa macchina c'è anche qualcosa che potremmo buttare, ma che non buttiamo, che ci teniamo lì, che diventa appunto uno spreco, no? E poi bonus, questo è un altro male della nostra società, nel senso che costano e non portano nulla nel lungo termine, mentre noi invece dobbiamo ragionare sul lungo termine, quindi investimenti fissi che possano poi col tempo, ovviamente non domani, portare i loro risultati. Saluto anche Gabri, adesso insomma ho cercato, partendo dai vostri messaggi, di provare a capire, anche se sono cose che ripetiamo sempre, da dove bisognerebbe partire. È ovvio che non si può partire con tutto insieme, e però insomma mi sembra che il problema sia sempre lo stesso, un po' come ha detto Paolo, no? Che cosa abbiamo risolto con tutta la flessibilità che ci hanno dato? E poi Gabri, dicevo, la saluto, lei scrive questo, che è un'altra questione importante: quando si parla di nuove regole europee si potrebbe sapere se i nostri parlamentari le hanno votate? In realtà sì, si sa, nel senso che bisogna stare un po' attenti a tutto quello che succede al Parlamento europeo e andare a intercettare anche le sensazioni, le sensibilità dei nostri parlamentari che siedono lì. Tendenzialmente si può sapere, ovviamente non so a quale ti riferisci. E poi vabbè, anche PNRR, qualcuno cita questo, sicuramente gli investimenti mirati a cui facevo riferimento poco fa riguardano anche, no, il PNRR, i fondi dell'Unione Europea. Daniela, buongiorno, se chiediamo flessibilità all'Europa, secondo me dobbiamo dare qualcosa in cambio, ma quale affidabilità però ha l'Italia dal momento che continuiamo a spendere soldi per infrazioni e leggi europee non ancora implementate? Cosa mettiamo sull'altro piatto della bilancia? Questo sicuramente, beh, diciamo che ultimamente stiamo un po' iniziando, questo è da dire perché ce l'hanno anche riconosciuto dalla stessa Europa e anche dalle agenzie di rating, abbiamo attivato e avviato un primo passo

adesso nel percorso verso la sistemazione dei conti pubblici. Ripeto, non lo sto dicendo io, non lo sto dicendo da politica quale non sono, e lo sto dicendo perché c'è stato detto anche da istituzioni europee e non solo. Quindi questo sì, è chiaro che anche quello è un processo lento, forse questo un po' può essere, Daniela, quello che dici tu, il do ut des non basta ovviamente, perché se continuiamo a chiedere e non attiviamo invece meccanismi più incisivi non abbiamo portato a casa nulla. Allora, torniamo su questo tema anche più tardi, tra poco parliamo invece di truffe, perché il venerdì c'è la nostra rubrica, comunque riguardano sempre i nostri soldi, evitiamo di farci fregare da questi truffatori che sono diventati veramente esperti.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Oggi parleremo di questo finto operatore bancario che ci chiama, ci manda sms, si spaccia per consulente della nostra banca e ci avverte che i sistemi di sicurezza del nostro conto sono stati violati e naturalmente sono stati sottratti dei nostri soldi. Quindi cosa si fa in questi casi, ci dice questo fantomatico consulente? Per ripristinare il nostro conto dobbiamo fare dei bonifici istantanei a terze persone, non alla nostra banca, non a qualcuno che conosciamo, no, a qualcuno un altro. E insomma, questo schema lo abbiamo ripetuto, l'abbiamo raccontato più volte e magari, anzi, fateci sapere, insomma, sarà capitato a qualcuno di voi, fateci sapere al 334 11 11 622. Dobbiamo stare calmi perché quando succedono queste cose, chiaramente questi stessi truffatori, perché sono dei truffatori, chiaramente non sono veri consulenti bancari, mettono fretta, no? Dicono devi farlo subito perché sennò non recupererai mai i tuoi soldi, e tanto se li ho già persi perché non li posso recuperare tra un'ora, no? Se fosse vero. Buongiorno Daniele Pistolesi, come sempre con noi, fondatore e presidente di AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie. Ciao Daniele.
2: Ciao Manuela, ciao a tutti.
1: Alessandro Vailati, ciao, sempre di AFUE, buongiorno.
3: Buonasera, ciao a tutti quanti, ciao Daniele.
1: Allora Daniele, ribadiamo di cosa parliamo oggi, così andiamo proprio nel dettaglio.
2: Ma allora parliamo di quelle truffe dove a seguito della clonazione di numeri telefonici veri di istituti bancari che vengono effettuate mediante l'acquisto di numerazioni VoIP identiche a quelli ai numeri delle banche, si viene chiamati apparentemente quindi dalla propria banca e si viene allertati riguardo movimentazioni anomale di migliaia di euro effettuate sia tramite bonifico o tramite anche la propria carta bancomat o carta di credito. Ora l'obiettivo di chi ci chiama è quello subito di metterci paura e portarci a fare esattamente quello che ci dice il finto operatore bancario, quindi solitamente, appunto, come hai detto tu, effettuare dei bonifici istantanei ad altri conti correnti al fine di pareggiare le pseudo uscite fraudolente dal proprio conto. Ma è tutta una truffa. Però ecco, capiamo che nella fretta e nella paura certo, che una persona si possa trovare a parlare, a pensare di parlare con la propria banca, il rischio è quello di consegnare le chiavi del nostro conto corrente al truffatore.
1: Bravissimo, questa è un'espressione molto bella, dovremmo usarla più frequentemente, cioè dare le chiavi del nostro conto corrente a un truffatore è un po' come appunto dare le chiavi di casa, no? A un perfetto sconosciuto che può entrare quando vuole, può prendersi quello che vuole. E infatti parliamo di questa tipologia di truffe che rientra nel cosiddetto spoofing telefonico. Allora facciamo così, Daniele, Alessandro e tutti voi che ci ascoltate, Jack dalla regia, facciamo subito sentire questo audio perché così capiamo se a qualcuno non è mai capitato di ricevere una telefonata di questo tipo. Ascoltiamo come agiscono attraverso questo audio questi personaggi e cosa chiedono con il contributo appunto audio. Lo ascoltiamo subito.
4: Salve, sono Luca Granturco, codice operatore 4697, Dipartimento Intesa San Paolo, riesci a sentirci?
5: Sì.
4: Salve, la contattavamo inerenti a questi tentativi di pagamenti che ci provengono insistentemente dalle zone di Lugano, Svizzera. Le vogliamo chiedere come mai. Sostanzialmente può fare accesso in applicazione dove si va a controllare che il suo saldo è tutto ok, che non ci sono rallentamenti fuoriuscite?
5: Sì, dopo lo faccio, va bene.
4: No, lo dobbiamo fare adesso che dobbiamo verificare insieme.
1: Allora, vedete, lo dobbiamo fare adesso. Intanto è arrivato anche un messaggio da parte vostra. Hanno telefonato da una banca, scrive un amico, ho verificato il numero, era della banca, però ho ritelefonato io e la banca ha detto che non erano loro. Allora, Daniele, hai sentito, no? Anche il messaggio che è arrivato, il numero sembra quello. Per fortuna questo amico ha telefonato direttamente alla banca e ha capito, perché la banca poi non chiama per queste comunicazioni, dico bene. Qui l'intento che abbiamo ascoltato anche nell'audio è chiaro, no? Avere accesso ai nostri dati bancari per svuotarci il conto. Come possiamo difenderci, Daniele? Un po' le telefonate sono un po' tutte di questo tenore, immagino.
2: Sì, sono di questo tenore e mi fa piacere che abbia mandato un messaggio appunto all'ascoltatore, perché è un fenomeno appunto che è in crescita in questi mesi. E giustamente, come hai detto tu, la vostra banca non vi chiamerà mai per chiedervi le credenziali o per farvi fare dei bonifici ad estranei perché il vostro conto è stato hackerato, violato, quindi non esiste. Inoltre, una prova che potete fare subito è, come ha fatto l'ascoltatore, chiamate, vi risponderà la banca vera e vi dirà appunto che non è stata lei a chiamarvi. Quindi la prima prova da fare è sempre questa, e mai dare ascolto subito a chi vi chiama, cioè dire poi lo faccio dopo, sì, come ha detto il nostro assistito nel messaggio. E vedi però la pressione, cioè come abbiamo ascoltato, la pressione che fa subito il finto consulente, che dice no, dobbiamo farlo subito, perché lui vuole appunto le chiavi del nostro conto corrente, visto che ci piace tanto questa espressione, cioè vuole subito entrare. E nel momento in cui, certo, noi cediamo dalla paura e entriamo, lo facciamo entrare, lui prende tutti i nostri dati e il patatrac è fatto. Ecco, però dobbiamo quindi sospettare di tutte queste chiamate, e soprattutto, ultima cosa, anche degli SMS, perché spesso ci arrivano anche degli SMS dove ci dicono hai fatto questa transazione con la tua carta di credito di 4.000 euro, chiama questo numero. Ecco, in questo caso qui praticamente il truffatore ti aggancia, sì, sì, diciamo.
1: Certo, ma abbiamo sentito, Daniele, anche la premessa che ha fatto, subito andato al punto: ma ci risultano tutti questi tentativi di pagamento da Lugano, volevamo capire come mai, no? Quindi giustamente chi ascolta si mette subito, dice ma cosa sta dicendo, in che senso pagamenti, non sono io. Intanto saluto anche Chico da Roma, ecco, che segnala la famosa truffa di Nexi, no? Che non è Nexi, però c'è, vado da Alessandro magari per prima partire da questa domanda che giustamente l'amico che ha mandato prima il messaggio dice: ma come facevano a sapere che ero cliente di quella banca effettivamente, Alessandro? Cioè, come dire, mi stanno tentando di fregare, no? Mi dicono sono il consulente di questa banca e io sono veramente cliente di quella banca, però non è la nostra banca. Com'è possibile?
3: Allora, provano, può essere. Allora, la prima cosa rispetto alla domanda di prima dell'ascoltatore, attenzione, quella tecnica si chiama phishing, nel senso è sempre una chiamata fatta col VoIP, ma usa il numero di telefono della banca, quindi così, sì, uno se l'ha salvato è tranquillizzato. Attenzione a questo, comunque mettete giù e come ha fatto l'ascoltatore va benissimo. Dall'altra parte noi dobbiamo fare sempre attenzione alla comunicazione, al tipo di comunicazione che riceviamo, quindi interveniamo sui fatti. Loro ci danno una, ci obbligano a dare informazioni sempre. E l'altra domanda, aiutami per favore, che mi avevi fatto era...
1: No, quella che dice io ero veramente correntista di questa banca. Com'è possibile? Come facevano a saperlo?
3: Allora, uno, ci provano, nel senso che può essere che lo prendano, magari per la statistica sanno quante persone sono correntiste Unicredito e in questo modo può essere che ti becchino. Dall'altra parte la possibilità sono dati online che purtroppo vengono venduti, o registrazioni che noi facciamo su degli open wifi in albergo piuttosto che in stazione, che poi vengono violati e l'informazione resta salvata. Oppure, che ne so, vendiamo un computer vecchio e non cancelliamo i nostri dati, purtroppo quell'informazione rimane. Okay. Le possibilità, insomma, sono tantissime.
1: Diciamo o che ci provano, che comunque riescono in qualche modo con un incrocio di dati, per quello che noi parliamo sempre della necessità di difendere i nostri dati, a risalire. Senti, questo tipo di truffe, questo tipo di truffe avviene anche in ambito criptovalute, giusto? Perché spesso arrivano segnalazioni, no, di persone che vengono, per esempio, apparentemente contattate dal proprio exchange, dalla blockchain. Anche qui è possibile che si venga contattati da loro direttamente?
3: Assolutamente, la blockchain è un registro digitale, esiste blockchain.com, ma è un'azienda a tutti gli effetti che vende servizi e non contatterà mai nessuno, e è scritto proprio sul sito principale. Fate attenzione sul tipo di comunicazione, nel senso, se veniamo contattati, adescati telefonicamente appunto con questa tecnica di phishing, il primo problema è il tempo, non stiamo mai collegati al telefono, cerchiamo di attaccare. Dall'altra parte, se veniamo comunicati in altra maniera, via email, Instagram, Facebook, allora se veniamo collegati, contattati via Instagram, Facebook, social, per questioni d'affari dovremmo capire che non è l'ambiente corretto per essere adescati, quindi dobbiamo rimanere sospettosi. Sì. Se veniamo contattati via email, però facciamo attenzione che in questo caso la comunicazione è diversa. Al telefono la comunicazione è sull'urgenza e il mio cervello tenta di dare risposte subito alle domande che fanno. Loro ci incalzano e noi rispondiamo. Dobbiamo riuscire a mettere giù quel telefono. Dall'altra parte,
1: lo so.
3: Se veniamo con una chat appunto via Instagram e Facebook, purtroppo ci noi siamo assertivi, ci fanno domande e noi rispondiamo. E così purtroppo non riusciamo a slegarci, dobbiamo staccarci da quel momento. Invece nel momento in cui riceviamo un contatto della blockchain o chi per esso chi asserisce di essere via email, in quel caso la comunicazione è scritta, quindi dovremmo essere un po' più tranquilli, non dobbiamo contattare noi, piuttosto chiediamo aiuto,
1: non cliccare
3: anche alla polizia.
1: Lì, esatto, certo, no, assolutamente,
3: mai reply. Esatto.
1: Prima dicevamo, Alessandro, in conclusione, come sempre, no? Qualche suggerimento per la difesa, per proteggere i nostri dati personali online. Ne abbiamo tantissimi, chiaramente, però da una parte non possiamo controllarli tutti, però dobbiamo stare attenti a non essere troppo leggeri con questi dati, no? Cioè, se no siamo noi che ci rimettiamo. Come fare? Cosa ricordarsi ulteriormente?
3: Allora, prima cosa è la diffidenza. Purtroppo noi non diamo il peso a quello che veramente è valore. Il soldo è chiaro, una cosa, il fatto di essere truffati, il fatto di perdere soldi è per noi un problema. Il fatto di perdere dati personali è molto peggio, appunto, perché ci ricontattano. Come facevano a sapere che eravamo di quella banca? Magari subito una piccola truffa di, che ne so, 250 euro, però il bonifico bancario l'abbiamo fatto da quella banca. Quindi purtroppo tante problematiche partono sempre da noi, quindi facciamo attenzione. Ripeto, tutto quello che a noi sembra di poco valore, lo scontrino quando andiamo a fare un prelievo dalla banca. Allora, se non ci serve, non chiediamo lo scontrino. Se chiediamo lo scontrino, non lo buttiamo nel cestino.
1: Certo, bravissimo, certo, perché poi è tutto tracciabile, ovviamente, no? Si prende e si risalgono a dei dati. Sapete, è un po' un effetto boomerang, perché giustamente, esatto, siccome si sente sempre parlare di truffe, quando riceviamo una telefonata di questo tipo, noi cosa pensiamo? Non che siano quelli truffatori che ci stanno chiamando, ma che altri truffatori abbiano agito, esatto, e quindi ci abbiano già rubato dei soldi. Certo, quindi noi tendiamo a dire: vedete che quante truffe che ci sono, e quindi hanno truffato anche me, adesso c'è qualcuno che mi vuole aiutare. Invece no, e comunque, come diciamo sempre, anche se ci prendiamo 10 minuti in più per fare le verifiche, non cambia nulla, perché partiamo dal presupposto che se davvero ci hanno rubato dei soldi, ormai ce li hanno rubati, non è che se agiamo subito, esatto, come facciamo? Cioè, per quale strano motivo dovremmo recuperarli se diciamo subito: ok, ti do i miei dati sensibili, no? Allora, noi siamo in chiusura, però Daniele, la prossima settimana parleremo di truffe e fiscalità, perché anche i fiscalisti servono a capire un po' come muoversi, giusto? Perché quando si è vittime di truffa bisogna cercare di sbloccare la situazione. Daniele.
2: Sì, certo, sì, è un aspetto molto importante sul quale puntiamo molto da parecchi anni, perché l'aspetto fiscale nelle truffe finanziarie è fondamentale per poi non cadere poi in una seconda truffa. Ora il termine non è proprio corretto, però se noi se non dichiariamo i soldi che diamo ai truffatori, perché solitamente se li fanno versare all'estero, poi possiamo incorrere in sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi insomma bisogna stare attenti, anche pensare anche al lato fiscale quando si subisce una truffa, ma lo approfondiremo appunto con i nostri fiscalisti.
1: La cosa più importante è prevenire, così almeno evitiamo di mettere in moto tutta la macchina anche di risoluzione del problema, quindi quello è sempre, no, prevenire è meglio che curare. Se però ci capita, vabbè, abbiamo anche il modo di uscire, di cercare quantomeno di uscire da una situazione che certo non abbiamo voluto noi. Buongiorno ancora Daniele Pistolesi, fondatore AFUE, e Alessandro Vailati del team AFUE. Ricordo anche il sito afue.it per tutte le informazioni, anche per mettervi in contatto direttamente con loro. La linea adesso va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, sono le 12, noi stiamo insieme fino alle 13, tra poco quindi la seconda ora di Next Economy.
6: Giornale Radio.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 12 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone. Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
11: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: Eccomi ancora con voi, seconda ora di Next Economy, sono le 12.04 per questo venerdì 2 ottobre 2026. Oggi peraltro è la festa dei nonni, auguri a tutti i nonni che ci stanno ascoltando. Jack, non lo sapevi, vero? Ti ho dato questa informazione. Vabbè, sei ancora in tempo a fare gli auguri ai nonni, anche tu Virginia. Beati i nonni e soprattutto evviva i nonni, che sono una risorsa incredibile, anche a livello economico, non solo a livello affettivo. Ma insomma, sono sempre presenti, e quando ci sono risolvono davvero tanti problemi. Poi quelli che hanno a che fare con il nostro paese, no, che sono relativi al lavoro, alle donne che purtroppo poi devono rinunciare spesso al lavoro proprio per i figli, però se ci sono i nonni è un aiuto molto importante. Quindi auguri, auguri, auguri. Se siete nonni scrivetecelo al 334 11 11 622 e state con noi. Tra poco altre notizie, tra poco torneremo a parlare di costo della vita, perché l'aumento della spesa dei carburanti, partiremo da qui, va a colpire direttamente il budget domestico, e avremo a disposizione anche un sondaggio attraverso il quale parlarne. Però prima ci ascoltiamo una canzone, questa, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, la musica di Giornale Radio sempre a braccetto con la nostra informazione. Tra poco ripartiamo con Next Economy.

E parlavamo di oggi, 2 ottobre, che è la festa dei nonni, no? E allora, mentre ascoltavo questa canzone insieme a voi, mi è venuto un flash, ho detto, ma proviamo a chiedere all'intelligenza artificiale quanto effettivamente cambia, no? Avere nonni che aiutano con i figli, cioè quanto fa risparmiare, al di là dell'aiuto psicologico, cosa intendo dire? Cioè del fatto che se lasciamo i figli ai nonni siamo tutti molto più tranquilli, no? Perché sappiamo chi sono, chiaramente sono i nonni, sono la famiglia. E poi ci mancherebbe, senza nulla togliere, chi lo fa di mestiere, però insomma avere, no, tutto in famiglia rende sicuramente più tranquilli, però anche a livello economico. E allora che cosa mi ha detto l'intelligenza artificiale? Avere i nonni che aiutano regolarmente con la gestione dei figli garantisce alle famiglie italiane un risparmio medio stimato tra, sentite un po', i 12.560 euro e gli oltre 19.000 euro all'anno, che sono quantificabili in circa 200-300 euro a settimana. Questo contributo è definito anche dai sindacati e dagli esperti come un vero e proprio welfare familiar, family ombra, possiamo dirlo o all'italiana o all'inglese, visto che welfare è una parola all'inglese, e si traduce in una riduzione drastica delle spese legate ai servizi di babysitting, dopo scuola e trasporti. Quindi il risparmio economico dove si va a concentrare? Intanto sul servizio di babysitting e sull'estate, perché un nonno dedica in media tra le 15 e le 20 ore settimanali alla cura dei nipoti, quindi sostituire questo tempo con una babysitter o servizi educativi privati, stimando una tariffa base di circa 10 euro all'ora, comporterebbe una spesa aggiuntiva per la famiglia. Quindi, peraltro, dopo il periodo estivo, l'assunzione a tempo pieno di una babysitter può arrivare a costare a una famiglia oltre 1.600 euro lordi al mese. Poi l'accompagnamento, la logistica, quindi quando bisogna portare i bambini a scuola, alle attività pomeridiane, a fare sport, richiede tempo e si calcolano circa 4 ore a settimana. Quindi costerebbe circa 480 euro al mese. E poi gli aiuti dei compiti del dopo scuola, chi vuole, no, avere questo supporto nello studio, circa 3 ore a settimana, queste sono stime ovviamente, 240 euro al mese. E poi c'è tutto il sostegno economico diretto, perché i nonni chiaramente rappresentano proprio una risorsa finanziaria attiva. Allora, vabbè, insomma, capite bene quanto i nonni sono importanti anche a livello economico. E siccome tra poco torneremo sul tema economico, insomma, mi faceva piacere anche ribadire questo concetto che in Italia servono aiuti, tra virgolette, non dei contentini, che possano favorire tutte le famiglie, perché non tutti hanno la fortuna di avere ancora i nonni, e quindi non è corretto, insomma, in qualche modo non garantire a tutti coloro che vogliono fare una famiglia e fare figli di poter gestire questa bellissima cosa in tutta tranquillità, con tutti i sacrifici del caso ovviamente, ma che quelli ci sono a prescindere. Il problema è che non abbiamo ancora un welfare adeguato a questo, e i dati economici sul lavoro, sulle donne, sul gender gap, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di Next Economy, lo dimostrano. Se ci mettiamo pure l'inflazione, che non aiuta, hai voglia che poi a dire che il tasso di natalità cala continuamente. Oggi, a proposito di inflazione, ricordiamo, sono stati pubblicati i dati nell'eurozona a settembre, dati preliminari, nel dettaglio appunto l'inflazione annua dovrebbe attestarsi al 3,8 e siamo in aumento rispetto al 3,2 di agosto. L'energia registrerà il tasso annuo più elevato a settembre, 18,8% rispetto al 14,3 di agosto, seguita dai servizi 3,2 rispetto al 3 di agosto, alimentari, alcolici e tabacco. L'inflazione core, quindi via le componenti più volatili come energia, cibo e tabacchi, viene stimata al 2,5. Qui siamo in linea al consensus, leggermente più alta del mese precedente, che era il 2,4. Comunque l'inflazione accelera, spinta dal caro energia anche nell'eurozona, oltre a aggravare sui singoli paesi, come abbiamo già detto. E allora, quanto questa inflazione ci sta facendo disperare, quanto va a penalizzare poi il caro carburante, perché partiamo da lì, il nostro costo della vita, il nostro tenore di vita in generale. Il caro carburante è diventato molto più che una voce di spesa del budget domestico, sta producendo una vera e propria review dei consumi delle famiglie e delle abitudini quotidiane. Tra poco, con una ricerca, indagine alla mano, ne parleremo, ma soprattutto attraverso la vostra voce, perché tra poco abbiamo appunto la vostra voce, la nostra rubrica che fa sintesi rispetto ai vostri commenti della settimana. Restate lì, torniamo subito.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Eccoci qui con la rubrica settimanale dedicata alla vostra voce. Sono tutte tematiche che affrontiamo nella settimana, in generale Next Economy, e quindi facciamo sintesi con i vostri riferimenti e poi andiamo per la strada a raccogliere altri commenti. Con noi oggi Alberto Stracuzzi, Market Research Director di Eumetra, agenzia di ricerca Insight Generation, insomma ricerche sociali di mercato. Buongiorno Stracuzzi, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
1: Allora oggi dopo ascolteremo quello che ci hanno risposto gli amici che abbiamo incontrato, ma abbiamo voluto capire se muoversi in auto, andare a lavorare in auto, soprattutto quindi quando andiamo per lavoro, sia diventato un lusso, cioè quanto questo sta peggiorando la qualità della vita, cioè il fatto che il caro carburante vada a impattare direttamente i nostri budget. Effettivamente abbiamo a disposizione, molto interessante questo sondaggio che avete condotto voi, dal quale emerge che il caro carburante sì è una voce di spesa del budget domestico, ma è diventato qualcos'altro, cioè sta cambiando le nostre abitudini. È così? Che cosa avete ricavato da questo sondaggio?
2: Sì, noi peraltro lo conduciamo con una cadenza circa trimestrale, quindi stiamo monitorandolo diciamo da quando è iniziato il problema che riguarda il Medio Oriente, quindi comunque gli annunci continui di incrementi di costo del petrolio e delle materie prime energetiche, no? Di recentissimamente si è parlato anche del gas che ha livelli di prezzi importanti ad Amsterdam. Allora sì, diciamo che 8 persone su 10 maggiorenni hanno dichiarato che percepiscono un aumento della spesa familiare per benzina e gasolio incrementata in maniera significativa, e questo naturalmente li preoccupa. Questo dato è leggermente superiore, ma solo leggermente, alla preoccupazione dell'aumento anche dei luce e gas, perché si osserva coerentemente, no, all'aumento del costo della materia prima si osserva anche un aumento di altre voci di costo che sono collegate all'energia. La cosa che naturalmente ci ha più colpito è la riduzione dell'utilizzo dell'auto, quantomeno dichiarato, no? Circa il 43% ha detto che sta usando molto meno l'auto rispetto a quanto faceva diciamo 6 mesi fa. Alcuni stanno intervenendo, uno su tre sta intervenendo anche sulla riduzione delle spese di climatizzazione. Teniamo l'aria condizionata a temperature un po' più alte e il termosifone a temperature un pochettino più basse, perché ci rendiamo conto che il rincaro del petrolio non colpisce solo l'auto, colpisce, come diceva lei, anche altre voci di spesa della famiglia.
1: Assolutamente. Poi leggo anche, perché poi dopo andiamo a ascoltare che cosa hanno risposto alla nostra Daniela Vindigni, gli amici che abbiamo incontrato, giusto per avere anche un piccolo campione nostro qui da commentare con lei. Leggo che però c'è anche qualcuno che ha già cominciato a ridurre la spesa alimentare, no? Oppure comincia a limitare anche, non so, l'uso degli elettrodomestici in casa, la lavatrice, magari posso di fare 3 lavatrici a settimana, se ne fanno una, non so, è così?
2: Sì, esattamente, è così. Quindi, come dire, c'è un ragionamento complessivo sui consumi. Circa un quarto delle persone dichiarano di aver come contratto l'utilizzo degli elettrodomestici o ottimizzato l'utilizzo degli elettrodomestici, perché magari al posto di fare 3 lavatrici mezze vuote se ne fa 1,5 bella piena,
1: certo.
2: 1,5 ovviamente è una battuta. Poi sì, il 28% ha dichiarato attenzioni e quindi contrazione delle spese per motivi alimentari, che anche in questo caso non significa che, come dire, le persone riducono addirittura l'assunzione di cibo, in questa fase ancora lo si sta ottimizzando, no? Quindi si sta intervenendo per evitare gli sprechi, per porzioni più ridotte, ma non, come dire, non ancora a livello di preoccupazione.
1: Diciamo ecco, che se esatto. Sì, prego.
2: Interessante è che naturalmente il riscaldamento preoccupa molto di più le persone che hanno più di 55 anni. Sono queste quelle che stanno contraendo significativamente i consumi.
1: Ah, ecco,
2: mentre invece ciò che riguarda l'utilizzo dell'auto, la contrazione è particolarmente esplicita tra coloro che vengono definiti delle professioni alte: dirigenti, quadri, professionisti, liberi professionisti, docenti, eccetera, eccetera. Come se altre, come dire, ceti, come dire, con professioni meno, come dire, meno retribuite avessero già effettuato questa contrazione, quindi
1: non l'hanno ridotta.
2: Questa è una curiosità.
1: Stavo chiedendo come mai, ma me l'ha detto, ho capito, certo, e quindi ha cominciato a riguardare anche altre categorie che prima invece evidentemente non avevano comunque non avevano il pensiero, ecco, mettiamola così, no?
2: Più disponibilità, non avevano iniziato ancora a contrarre l'utilizzo.
1: Però il fatto che sia la contrazione sia iniziata anche per queste categorie ci deve far pensare che forse, e ci arriviamo tra poco, lei poco fa ha detto in questa fase ancora non c'è l'emergenza, ma ci si comincia a pensare, però forse questo ci deve far riflettere su quale potrebbe essere la prossima fase. Tra poco ci arriviamo e allora andiamo a ascoltare. Noi siamo proprio partiti dall'auto, no? Che è una delle spese che vengono più ridotte già in questo momento. Chi può permettersi di non usare l'auto? Magari si limitano gli spostamenti, si fanno meno viaggi. Insomma, abbiamo chiesto l'auto, cioè come vedete l'auto? Come un lusso ormai? Sentite un po'.
3: Andare a lavorare in auto è diventato un lusso. Quanto sta peggiorando la tua qualità della vita?
4: Io penso che avere l'auto oggi sia già di per sé un lusso e sarà sempre di più un lusso, perché non solo aumenterà il costo della benzina, continuerà ad aumentare, ma anche il costo delle vetture, delle automobili e la loro manutenzione è aumentata negli ultimi anni grazie all'inflazione. Quindi avere l'auto di per sé è un lusso. La qualità della vita sta peggiorando, ma sta peggiorando secondo me soprattutto per chi fa fatica a fare il pieno all'automobile, quindi a chi fa fatica per mettersi l'automobile in generale. Alla fine chi paga e chi subisce le conseguenze dell'aumento dei prezzi sono sempre le persone che non se lo possono permettere, che fanno fatica, quindi il ceto medio e la classe meno abbienti, ecco.
5: Il tragitto casa-lavoro è diventato un salasso quotidiano. Con il costo del carburante a questi livelli, mantenere l'auto non è più mobilità, è un lusso che incide pesantemente sul bilancio familiare e sulla nostra serenità. La qualità della vita peggiora ogni volta che facciamo il pieno. Ormai possiamo dirlo, non paghiamo solo la benzina. Finanziamo il nostro diritto di andare a lavorare.
6: Allora, se si va a lavorare in auto diventa un lusso se le distanze sono molte, ma se in 5-10 minuti di auto si raggiunge il luogo di lavoro, diciamo che se ne risente di meno. Tutto dipende sia dalla posizione lavorativa, che si ricopre un lavoro saltuario, un lavoro di breve durata con un guadagno minimo e una distanza eccessiva, forse non converrebbe a nessuno. Spero vivamente che anche il contentino di ritrovarci con 1,99 euro per quanto riguarda la benzina possa ben presto dare spazio a quelli che erano i prezzi di nemmeno molto tempo fa e ritornare ad essere umani.
7: Purtroppo con l'aumento dei prezzi della benzina molti italiani sono costretti a fare delle rinunce, in primis io. Per mettere la benzina e andare al lavoro tutti i giorni sto spendendo di più e di conseguenza sono costretta a fare delle rinunce, tipo un'uscita in meno, volendo anche una mini vacanza in meno. Sono dei sacrifici che comunque si devono fare se si vuole arrivare a fine mese. Questo sta peggiorando la nostra vita sicuramente, anche perché tutto sta aumentando tranne gli stipendi.
1: Allora, mi sono segnata più spunti, ma sicuramente questo che voglio rilanciare Alberto Stracuzzi di Eometra, che mi ha colpita particolarmente. Ogni volta, cioè che ci muoviamo in auto, finanziamo il nostro diritto di andare a lavorare, ha detto un amico che ha incontrato Daniela. Che ne pensa Stracuzzi? Ha sentito insomma poi chi giustamente diceva quello che diceva anche lei, che alla fine, no, è diventato un lusso avere l'auto, ma in particolar modo per chi già faceva fatica. Poi mi ha colpito anche un'altra cosa e poi le do la parola. Un altro amico diceva alla fine ci rimettono sempre quelli che fanno fatica, e qualcuno ha detto anche il ceto medio, ma non dimentichiamoci che una volta il ceto medio non faceva fatica, cioè quindi è quello che forse diceva anche lei prima, cominciamo a pensare all'eventuale emergenza anche quando prima non ci pensavamo. Prego Stracuzzi, facciamo un po' sintesi. Non abbiamo Stracuzzi, abbiamo perso l'ospite. Allora, vediamo di recuperarlo e vediamo, perché questa è una domanda importante. Vediamo se quando mi danno l'ok dalla regia, speriamo che abbia colto, abbia sentito più che altro il nostro sondaggino. Allora, arriviamo tra pochissimo. Voi che ne pensate? 334 11 11 622 Stracuzzi, ecco qui. Non so se mi ha sentito e se ha sentito quello che le ho chiesto, però insomma, chi diceva ogni volta finanziamo il nostro diritto di andare a lavorare, chi diceva che il ceto medio come sempre fa fatica, io ho sostenuto prima il ceto medio non faceva fatica. Prego, una sua riflessione.
2: Non è facile, no? Come dire, perché mi devo sempre agganciare a quello che rileviamo, però è evidente che alcuni elementi che un tempo venivano dichiarati impattanti sul ceto medio, no? È il ceto medio che si sta impoverendo, il ceto medio che non è sostenuto, il ceto medio che non è difeso, per quello che stiamo rilevando noi ci sono due fenomeni apparentemente in contraddizione, ma che vanno tenuti in conto perché non sono in contraddizione. Uno è che non soltanto quello che viene definito ceto medio sta segnalando contrazione dei propri consumi, no? E contemporaneamente sì, è come se ci fosse una forma di termine corretto sarebbe acquiescenza, abitudine, no? È come se le persone stiano dando per scontato che continuerà a esserci un incremento dei prezzi, no? E quindi loro stanno, siccome hanno, si prefigurano un futuro che è un pochettino più fosco di quello che è già adesso, stanno, come dire, operando come il buon padre di famiglia, quindi effettuando dei risparmi anche in previsione di futuri incrementi. Quindi questo, certo, fa in modo che la situazione per il momento non si manifesti come emergenziale, perché stiamo mettendo fine in cascina, se dovessimo proprio tradurlo in parole piane, certo, e correnti. Certo, questo certo, secondo me è il fenomeno che noi quantomeno stiamo osservando. Ovviamente poi i vocali che avete riportato sono molto significativi, ecco, della reazione emotiva, no, delle persone.
1: Sì, appunto, anche questo, insomma, finanziamo il nostro diritto di andare al lavoro, perché poi qualcuno ha ridotto la mobilità, però insomma ci sono persone che al lavoro devono andarci in auto, quindi non è che si può prescindere da ciò. Poi qualcuno parlava di che adesso siamo contenti dell'abbassamento del prezzo della benzina e del diesel, però insomma sono prezzi sempre molto molto alti.
2: L'incremento sì, precedente, cioè, nel senso, non è che siamo tornati indietro, hanno alleviato, certo, la fatica.
1: Senta, abbiamo già detto che cambiano quindi un po' le priorità di tutti, no? E siamo in questa fase, la fase successiva potrebbe essere ancora più, come dire, di tirare la cinghia, no? Mi chiedo anche sul fronte visite, salute, controlli, come siamo messi, ecco, quella parte lì rischia di essere penalizzata ulteriormente, immagino.
2: Certo, infatti sì, assolutamente, perché ogni qualvolta che si verificano questi fenomeni le famiglie cominciano a fare l'elenco delle cose su cui possono risparmiare o addirittura rinviare. Allora, naturalmente le prime che vengono menzionate è il tempo libero, no? Perché naturalmente viene considerata la parte voluttuaria della nostra vita, e quindi circa il 60% dice: se devo risparmiare risparmierò sul tempo libero, sull'uscire la sera, tanto per fare un esempio, che però per l'economia complessiva del paese è una quota, no? Cioè, è una quota di economia che si legge anche sul fatto che il tempo libero esiste. Circa la metà, certo, ha già contratto o risparmierà su viaggi e vacanze, e diciamo che circa un quarto ulteriormente pensa di ridurre la spesa alimentare. Quindi la cosa che invece a noi preoccupa sempre è quando è sempre l'ultima voce che viene citata, perché è la più necessaria, no? Sì. Le spese per la salute, però quando uno su cinque dice rinvierò visite e controlli, e soprattutto dentista, che sono, come dire, è quell'attività che devi fare con una certa frequenza, no? Con una certa sistematicità, e questo è preoccupante. Certo che è la percentuale più bassa rispetto a tutte le altre, però da un punto di vista sociale il fatto che le persone rinviano visite, questo è così, questo deve molto preoccupare, ben più del, come dire,
1: certo, sì. Cioè, diciamo che poi le scelte cambiano, le priorità cambiano, ma quelle non possono non essere priorità, ecco, esatto. Non possiamo non avere, cioè poi esatto. Che vogliamo magari spendere qualcosa in meno per andare a farci un giro la domenica, restare a casa è un altro discorso, è sempre scocciante, ma insomma a quello si può rinunciare, ma invece per la salute è diverso. Grazie a Alberto Stracuzzi, Market Research Director di Ometra. Rush finale che ci conduce fino alle 13 naturalmente per la chiusura della puntata, ma tra poco parleremo ancora di prezzi, di costi. Chi chiude la serranda perché non ce la fa più, e poi la grande distribuzione, come sempre con la rubrica Il Punto della Settimana con Distribuzione Moderna. Vi aspetto.
8: Giornale Radio.
9: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo, le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
3: Eccomi con voi, rush finale, 12:33 minuti e fino alle 13 insieme. Sto guardando anche i mercati finanziari, non li abbiamo abbandonati, non li abbandoniamo mai, però un resoconto, non è cambiato nulla di che, nel senso che i listini europei sono tutti positivi in questo momento, hanno leggermente ridotto gli acquisti, ma insomma, allora il nostro FTSE MIB è in rialzo dello 0,11, il DAX dello 0,94, il FTSE 100 dello 0,07, il CAC di Parigi guadagna lo 0,53, l'IBEX di Madrid lo 0,17. L'attesa, lo dicevamo in apertura con l'analisi dei mercati finanziari, è per il dato sul mercato del lavoro americano. Quindi in ottica Fed, chiaramente, dati che comunque potrebbero confermare o meno un'impostazione tonica dell'economia americana. Nelle ultime ore effettivamente si è ridotta la possibilità, secondo gli osservatori, che la Fed possa rialzare nuovamente i tassi di interesse nella riunione di ottobre. Qualcuno pensa che potrebbe farlo a dicembre, insomma, con la chiusura dell'anno, però vedremo strada facendo, perché la situazione è molto volatile, lo sappiamo, per quello che sta succedendo, quindi le incertezze e i punti interrogativi sono sempre lì in agguato. Tra poco parliamo di bar. Perché parliamo di bar? Perché ci sono state molte chiusure dal 2019 a oggi. Chiusi 11 bar al giorno in Italia, e c'è un invito a reagire da parte di Confesercenti. Ci faremo spiegare un po' la situazione da loro. Chiaramente parliamo di chi non ce la fa a reggere la pressione economica e non ce la fa a reggere proprio la situazione, e quindi deve chiudere, abbassare le serrande. Cerchiamo di comprendere un po' l'entità di tutto questo, i numeri e le riflessioni soprattutto future. Abbiamo un impoverimento sociale ed economico costato 7,2 miliardi di euro.

I bar sono da sempre uno dei simboli dell'identità italiana, non solo attività economiche ma anche luoghi di incontro, socialità e presidio del territorio. Anche qui desertificazione commerciale non porta niente di buono, non solo da un punto di vista direttamente economico per l'attività che a un certo punto chiude, ma proprio anche per la zona in cui si trova, perché la zona inevitabilmente diventa poi più deserta. Eppure negli ultimi anni il settore ha perso oltre 24.000 imprese. A pesare cosa sono? L'aumento dei costi, la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, i nuovi modelli di consumo, ne abbiamo parlato anche poco fa, no? Cambiano le priorità quando dobbiamo far quadrare i conti. Anche lo smart working in certa misura.

0: dove peraltro però c'è una continua crescita del turismo, no? Forse anche una cultura del consumo fuori casa. Diamo qualche numero, Bussoni, anche cercando di capire come sta cambiando la, come dire, la mentalità di noi italiani da questo punto di vista.
1: Ma il problema è che stanno cambiando tante cose che influiscono comunque anche sulla permanenza di talune attività all'interno dei quartieri, all'interno dei comuni più piccoli, delle frazioni. Prima di tutto ci troviamo di fronte ad una denatalità, un inverno demografico che ci porta ad essere uno dei paesi con minore natalità, quindi mancano i ragazzi giovani, mancano le opportunità di lavoro per molti, e ci sono alcune attività che costano in modo particolare dal punto di vista della gestione. I bar,
0: certo,
1: sono uno di quei settori dove comunque i costi di gestione, la difficoltà di reperire anche personale, incidono notevolmente anche sulla permanenza dell'impresa. Guardi, le do un dato che mi è servito stamattina per fare un'altra cosa che stiamo preparando. Lei pensi che in un bar che gestisce anche eventualmente la vendita di tabacchi sono obbligatori, è obbligatoria l'esposizione di ben 14 cartelli? Lei si immagini dal punto di vista burocratico cosa vuol dire una cosa come questa?
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Tutti avvisi, riuscire a gestire eccetera, quindi già fare impresa è complicatissimo, e più l'impresa è piccola più i costi di gestione incidono su quel tipo di attività, quindi diventa quasi oggi un esercizio molto difficile. I dati lo testimoniano, oltretutto i cali maggiori per quanto riguarda la chiusura dei bar li registriamo proprio comunque nelle grandi aree, Lazio, Lombardia, Roma.
0: Infatti le volevo chiedere a livello geografico, insomma, come, perché è giusto questa cifra, oltre 24.000 bar chiusi in 6 anni?
1: La differenza aritmetica fra quelli che hanno chiuso e quelli che hanno aperto, questa è.
0: Ok, chiaro. Ma quindi lei giustamente parla anche di burocrazia, guardate, tutto lì torna,
1: è un problema comunque di redditività, è un problema comunque anche
0: certo.
1: di cambio di consumi da parte di molte persone che vivono la città. Poi dopo non dimentichiamoci comunque per effetto di quello che sta succedendo purtroppo in questi anni nel mondo e che influisce notevolmente anche per il nostro paese.
0: Allora, diciamo così, Bussone, sicuramente si tratta di una crisi congiunturale e cioè quello che sta succedendo adesso non aiuta, quindi il tema dell'inflazione, il tema del costo della vita,
1: i costi dell'elettricità, certo, del gas.
0: Esatto, però dall'altra parte sì, ma intendo dire anche magari le persone che in questo momento preferiscono, non a caso quando si avverte che la situazione economica non è particolarmente florida, no, si riducono automaticamente delle spese proprio in previsione di chissà cosa può succedere, del si sa mai. Però dall'altra parte mi pare di comprendere che ci sia anche in atto da un po' una trasformazione strutturale proprio del modello di business del bar italiano. È così? Cioè, quindi sono le due cose combinate.
1: Lei pensi ai bar anni 60, dove comunque c'erano tantissimi posti a sedere, la gente si fermava, stazionava per tanto tempo. Oggi è un modello di bar che quasi non esiste più, oltretutto
0: certo,
1: sarebbe
0: vero.
1: Anche dal punto di vista della gestione pochissimo conveniente da utilizzare, perché l'occupazione del suolo pubblico costa tantissimo, la gestione del personale costa tantissimo, e poi dopo è vero quello che diceva lei, le persone comunque in momenti di contingenza, di perdita di potere d'acquisto, perché non dimentichiamoci che in questi ultimi anni il potere d'acquisto delle famiglie italiane si è ridotto anziché aumentare, oltretutto
0: certo.
1: anche rispetto agli altri paesi europei siamo al di sotto della media, quindi è una situazione difficile che riguarda i negozi eccetera, riguarda anche un modello di organizzazione della città, cioè oggi diventa più difficile rendere compatibile tutto, tant'è che noi

0: diciamo, dobbiamo comunque parlare, dobbiamo comunque prevedere di gestire le città in termini completamente diversi. Il fatto della rigenerazione diventa un fatto importantissimo.
1: Non so ecco, se voi avete, state promuovendo questo, no? È proprio,
0: cioè stiamo, state rendendo, promuovendo,
1: ecco,
0: la,
1: ci
0: la
1: dica, ci
0: di
1: dica.
0: Firme, la raccolta, sì, di firme per un, diciamo così, la rigenerazione delle città, recupero comunque di attività all'interno di questo processi di desertificazione che ci sono stati, facendolo ovviamente però permettendo a chi lo vuole fare di fare impresa, un'impresa che sia più moderna, che abbia una componente digitale importante, che sia comunque vicina alla gente, perché l'elemento dell'impresa e del lavoro legato comunque alla possibilità della socializzazione, del potersi incontrare, diventa un fatto fondamentale per la qualità della vita. Noi abbiamo anche calcolato qual è la perdita economica che c'è. Lei pensi in un comune dove spariscono comunque attività commerciali e bar. Intanto sì, ci sono meno entrate, c'è meno lavoro, ci sono meno tributi locali, alla fine ci sono anche meno servizi per i cittadini, cioè è un mondo che crolla, quindi
1: sì, ci si deve spostare di più, cioè il cittadino non ha portata di mano quello che potrebbe avere.
0: L'economia del territorio e la rigenerazione delle aree urbane, anche per quello che avviene dal punto di vista climatico, dalla crisi energetica, è una componente fondamentale, però oggi l'allerta che noi diamo, ed è per questo che diciamo sottoscrivete la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione, è quella di creare le condizioni perché queste imprese possano vivere, perché ci sono degli incentivi, perché c'è formazione, perché c'è comunque una politica di sviluppo delle città che si riappropria della valorizzazione del territorio, ed è quello che deve essere fatto.
1: Questo è un'ottima cosa, secondo me, al di là della raccolta di firme che serve per reagire, no, a una situazione che si è venuta a creare negli anni e che rischia di diventare strutturale, quindi è quello che non vogliamo, perché poi non riguarda solo chi ha un'attività, ma chi vive intorno a questa attività, quindi come dicevamo è un po' un... esatto, principalmente per questo è un po' l'identità di un territorio che poi si viene a perdere. Dicevo, però molto interessante anche il fatto di rendere noti questi numeri, questi dati, no? Perché altrimenti resta vuoto poi il concetto di missione di lavoro per riuscire a riattivare qualcosa che si è perso. Quindi,
0: proprio perché l'allarme potesse essere, diciamo così, in un qualche modo diffuso in modo capillare, abbiamo presentato città per città capoluogo, ovviamente non tutti, non per tutti i comuni, quelli che erano i dati relativi proprio alla perdita in un primo tempo di attività commerciali, in un secondo tempo di pubblici esercizi, per far capire che comunque ad esempio per le attività commerciali, per chi vende beni, abbiamo evidenziato questo fattore. Guardate che per 100 euro che si spendono comunque in un negozio, 70 rimangono nel territorio. Per 100 euro che si spendono per fare acquisti attraverso l'online, attraverso le piattaforme, 70 vanno fuori, 30 rimangono.
1: Certo, ha fatto bene, questo è un esempio pratico. Grazie Mauro Bussoni, la saluto, ma molto interessante anche questa iniziativa, ma soprattutto capire come sta funzionando. Lo dicevamo anche con la vostra voce, no? Come cambiano le priorità, però a volte le priorità vanno in qualche modo conservate, no? Per le ragioni che abbiamo anche raccontato. Tra poco concludiamo in bellezza come sempre la puntata e la settimana con uno sguardo sulla grande distribuzione organizzata, la nostra terza rubrica del venerdì, la distribuzione moderna, tra poco sempre qui con Next Economy.

0: punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: Eccoci così per chiudere in bellezza, come dico sempre, con la nostra rubrica, e c'è Gabriele che saluto, che scrive: per chiudere in bellezza ti auguro un buon weekend. Grazie Gabriele. Ciao Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizioni DM. Ciao, eccoci qui.
2: Buongiorno.
1: Allora, beh, abbiamo parlato di consumi sostanzialmente fino adesso e ripartiamo anche a te dal consumo, giusto?
2: Giustissimo, ma io vi parlerò invece di una riforma del codice del consumo, perché è entrata in vigore domenica 27 settembre, questa riforma che ovviamente riformula e precisa meglio quello che era il codice del consumo del 2005. Diciamo che ci sono un po' di modifiche rispetto alla trasparenza verso i consumatori da parte di retailer e di aziende produttrici. Quindi quando si acquista ci sono degli obblighi che bisogna rispettare, un po' più stringenti verso i consumatori. E quali sono, diciamo, le modifiche principali? Ci sono tre grandi nuclei tematici. Uno è la durabilità dei prodotti, uno è il famoso greenwashing, di cui si è parlato, penso, molto in questi giorni, certo. E l'altro riguarda un argomento che sta molto a cuore a tanti, che è l'obsolescenza tecnologica o programmata, cioè quando non vi accorgete mai che quando finisce la garanzia si rompe l'oggetto. Ecco, è quel caso lì, cioè gli apparecchi che sono programmati apposta per rompersi dopo un tot di tempo. Diciamo che il legislatore ha voluto dare una stretta a queste pratiche sleali, e quindi per quanto riguarda ovviamente la durabilità dei prodotti, gli esercenti devono ovviamente inserire, cioè far vedere sia in negozio sia negli acquisti online, dare maggiori informazioni, che sia tutto molto più chiaro riguardo a quello che si sta acquistando e soprattutto riguardo ai diritti che hanno i consumatori nel caso avesse un reclamo o nel caso l'oggetto acquistato non risponda ai requisiti, certo, di quello che hanno comprato. E poi sul greenwashing, forse ne avete già parlato, anche lì c'è una stretta molto forte, perché per esempio sono proibite tutte quelle dichiarazioni non veritiere, non effettivamente verificabili di rispetto ambientale. Soprattutto è proibito quello che era una pratica molto in uso soprattutto presso le aziende produttrici, dicendo: ah, con questo prodotto noi abbiamo piantato tot alberi e quindi siamo a posto con
1: l'impronta
2: di carbonio. Ecco, questo non si può più fare.
1: Bene, un po' di stretta ci vuole in questo caso per i furbetti. Allora andiamo avanti, parliamo ovviamente, abbiamo parlato a lungo e declinato in vari modi all'inflazione che è aumentata, che è arrivata al 4,2% nelle ultime rilevazioni, quindi cosa potrebbe succedere? Tu ci porti la considerazione di Confcommercio.
2: Esatto, no, più che di Confcommercio, di Federdistribuzione, perché Federdistribuzione si è impegnata nuovamente. Anche Confcommercio, che ovviamente ha commentato queste variazioni delle quotazioni, se ci può consolare, l'Italia ha avuto un'inflazione minore rispetto agli altri paesi europei, perché per esempio il carrello della spesa, è vero che i prezzi in totale sono aumentati del 4,2%, però il carrello della spesa, quindi di beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, solo dell'1,7% su base annua, contro un 3,3 della Spagna, un 3 della Germania, della Francia, valori molto più alti, del doppio. Federdistribuzione da canto suo si impegna ancora a mettere un freno a questa inflazione, quindi rinnovando il patto con il MASAF, quindi con il ministero, per contenere l'impatto dell'aumento dei costi e soprattutto per implementare la famosa carta dedicata a te, quella quella che si poteva ottenere un ulteriore sconto sugli acquisti ancora per gli anni sia 2026 e 2027. E poi insomma si spera che molte situazioni internazionali si risolvano.
1: Quello sì, lo auguriamo tutti. Allora, abbiamo 3 minuti, abbiamo ancora 2 notizie, tutte e due decisamente carine. L'ultima è frufru, ci arriviamo tra poco, ma anche la terza insomma mi sembra un po' frufru.
2: No, non è frufu, invece secondo me è un argomento molto molto serio, perché quello che molto spesso io vi dico che quello che non fanno, diciamo, non fa la politica, molto spesso lo porta avanti l'industria, diciamo, le aziende nazionali. E effettivamente dopo i grandi dibattiti, no, sull'educazione sentimentale a scuola sì, l'educazione sentimentale a scuola no, alla fine COP ha pensato di invece inaugurare lei stessa un format, diciamo, su YouTube con dei video proprio per parlare dell'educazione sentimentale e relazionale. E quindi ci sono 4 puntate, ognuna dedicata a un tema diverso. Ci sarà una dedicata alla parità, una al tema del consenso, una, diciamo, alla comunicazione all'interno delle relazioni, un'altra legata alle gelosie, sempre affiancate ovviamente da una psicologa clinica e psicoterapeuta che aiuta, insomma, a supportare professionalmente quella discussione e per aiutare, diciamo, a avvicinare i giovani ad affrontare questi argomenti, a districarsi, cosa che magari diciamo dovrebbe essere di legge, ma così non viene fatta. Quindi
1: ma sai quante cose non si fanno,
2: lo so quante cose.
1: Allora Jack, la notizia frufru è appunto qui, cioè, proprio la bellezza che ci porta con questa, adesso ce la racconta, non so che notizia sia, però con la notizia frufru che ci dà un po' di gioia, un po' di curiosità, di cosa parliamo?
2: Parliamo del locker più lungo del mondo. Mi ha fatto ridere perché Imposta ha installato questo locker nei pressi di Napoli e praticamente è un locker, quelli per ritirare i pacchetti, no? Sapete, quelli classici di Imposta, ma è lungo ben 14 metri e quindi è il locker più grande mai installato. E quindi questa notizia, insomma, mi faceva piacere portarla perché è veramente curiosa vedere questo super locker di 14 metri, poi c'è la fotografia, è veramente imponente.
1: Ma infatti sul vostro sito, ricordiamolo, distribuzionemoderna.info, c'è anche la foto perché dobbiamo andare subito a vederla.
2: Sì, assolutamente, anche molto carino, tutto disegnato, molto bellino, però è veramente grande e effettivamente, insomma, speriamo, ecco, che tutti, insomma, che faccia la sua funzione e sia sempre pieno di pacchetti che vanno e vengono.
1: Eh beh, certo, questo sì. Allora, anche oggi, peraltro, mentre stavamo parlando, no, con te anche di potere d'acquisto, eccetera, mi è apparsa la notizia, cioè non so se me l'hai mandata tu attraverso la telepatia, è uscito il dato sul tasso di risparmio delle famiglie nell'Eurozona che è diminuito al 14,2 nel secondo trimestre del 2026 rispetto al 14,4 del primo trimestre. Perché? Perché c'è stato un aumento dei consumi più rapido rispetto al reddito disponibile lordo. Questo livello dell'Eurozona, quindi noi chiaramente parliamo di noi, dell'Italia, però vedete che è un qualcosa che in questo momento richiede delle riflessioni assolutamente generali. E poi anche il tasso di investimento delle famiglie nell'area euro è diminuito dell'8,4%, quindi è andato un po' di pari passo. Allora, Maria Teresa Manuelli, grazie per, come al solito, essere stata con noi. Ci sentiamo la prossima settimana. Io ho già ricordato anche il sito distribuzionemoderna.info, dove ci sono queste e molte altre notizie interessanti che riguardano la grande distribuzione organizzata. Sono già pronti Vicky Mangone e Lapo De Carlo sull'Attenti per Tempo Reale, per tenervi compagnia alle prossime ore, tante tante notizie molto interessanti, grandi ospiti come sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io, Manuela Donghi, torno lunedì con una nuova settimana di Next Economy a partire dalle 11. Grazie a Jack Saglia in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione, vedo anche Virginia, c'è Samuele Campochiaro che è pronto a prendere il timone della regia. pure Michele Ceci, oggi c'è di tutto di più qui, questo studio è un porto di mare, lo so, Vicky Mangone, mo te li cucchi tu, già ti devi cuccare l'Apo De Carlo, lo so, e ti cucchi pure tutti gli altri, lo so, mi sta facendo di sì con la testa la mia cara collega Vicky Mangone. Siete in ottime mani, quindi restate su Giornale Radio come sempre e ci sentiamo con la nuova settimana. Ciao, buon pomeriggio.
3: Giornale Radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Giornata di passione per lo sciopero generale che interessa scuole, sanità, forze di sicurezza e trasporti. Disagi anche per chi viaggia in treno. Sotto il peso di caro energia e inflazione, il governo pensa alla legge di bilancio, alla Meloni che chiede flessibilità, Bruxelles risponde già concessa. Francia sconvolta dall'ondata di proteste studentesche, feriti 40 presidi, il ministro Darmanin, siano i genitori a pagare i danni. Nations League, sale l'attesa per Francia-Italia, in campo stasera a Saint-Denis. Bastoni, abbiamo le qualità per fare grandi cose.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Baldi, in redazione Laura Carchidi, Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita. Coinvolti diversi comparti, tra cui scuole e sanità, stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Già programmate altre proteste nei prossimi giorni. Il servizio.
7: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale, a Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
6: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto la premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia, oggi chiusi 400 licei, e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio.
8: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
6: Avrebbe trasformato la sua comunità spirituale in un luogo di sopraffazione, con violenze e abusi, anche sessuali, su minorenni. Dalle parole di una delle vittime emergono dettagli circa le accuse che hanno portato ieri all'arresto nel torinese del cosiddetto maestro, il 59enne Bruno Malatesta. Tre gli indagati in stato di libertà nell'ambito dell'operazione denominata Asmodeo. La struttura, avviata nella bassa Val di Susa, sarebbe stata presentata attraverso attività e corsi legati allo yoga, alla meditazione e alle arti marziali. Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
9: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
10: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
9: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
10: Mi ha lasciato grande tristezza e mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
9: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. I fatti si incontrano. Il mondo accade. Adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Due voci per leggere il presente.
12: Vicky Mangone, l'Apo De Carlo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
14: Ogni volta che sento la sigla,
1: sì?
14: L'Apo De Carlo, Vicky
1: ti viene
14: Mangone.
1: Un brivido,
14: sì,
1: lungo la schiena.
14: È talmente solenne nella sua postura.
1: Pelle d'oca.
14: Che a quel punto dice, che come posso tradire il pubblico di Giornale Radio dicendo delle robe, l'Apo De Carlo. E tu dici, adesso ti sono responsabilizzato ulteriormente, quindi una buona giornata a tutti. Vicky, bentrovati agli ascoltatori di Giornale Radio. E un buon weekend a chi sta per partire.
1: Va bene.
14: La puntata è impostata.
1: Così, più profondo, sì. Profondo e impostato.
14: Tra l'altro abbiamo
1: bene,
14: pochissimo
1: puntata,
14: tempo,
1: sì.
14: In pochissimo
1: no,
14: tempo.
1: Come?
14: Sì, perché abbiamo
1: Davvero?
14: Avuto un notiziario molto lungo, c'è Jean-Marie Dalbocca che purtroppo deve già andare via molto presto, noi devo trattenerlo, quindi dovremo fare un
1: bene,
14: intervento.
1: Ciao.
14: No, aspetta, giusto
1: ah,
14: per
1: no, vabbè, avremo detto, il... mi cacci,
14: ma no,
1: vado.
14: No, no, beh, tu sì. Mi cazzi e io ti caccio. Allora, là, è così. avremo tra poco Jean-Marie Dalbo, che è il vice direttore del Sole 24 Ore. Poi naturalmente avremo Pierluigi Di Palma, presidente dell'ENAC, avvocato dello Stato, per il tema della sicurezza negli aerei. E poi anche tutti questi tumulti, possiamo chiamarli così, in Francia, che si stanno verificando. Quindi avremo Francesco Rapazzini, che è corrispondente da Parigi dell'agenzia Aria. Quindi veramente puntata spaziale,
15: ricca. I temi sono anche altri: 334 11 11 622, 334 11 11 622, per i vostri messaggi, per i messaggi degli ascoltatori. Tempo reale parte da qui con Vicky Mangone, Lapo De Carlo e la musica Ben Stefani. Questo è Bouquet.

0: siamo partiti da una manciata di minuti, staremo insieme fino alle 16, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, stiamo sui fatti con il nostro primo ospite, Jean-Marie Delbeau, vice direttore del Sole 24 Ore, buongiorno.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua, lo dico anche al direttore, perché noi lo vediamo dal vice direttore, perché per come dire essere anche gentili abbiamo fatto tutto di fretta, abbiamo iniziato la trasmissione di corsa, perché poi sappiamo che Jean-Marie Delbeau deve anche andare, quindi abbiamo anche parlato più velocemente. Esatto. Allora,
0: non abbiamo neanche detto ciao, abbiamo detto ciao.
1: Esattamente. Ciao. Allora, no, ecco, lo chiedo dunque a Jean-Marie Delbeau, ovviamente partiamo dai mercati europei che cercano una specie di una spinta di slancio di comparto automobilistico, tecnologico. L'Italia deve fare i conti con una fiammata intanto però dello spread che è tornato sopra i 128 punti, e quindi quanto di questo rialzo, un po' come nel 2012, almeno non come quell'epoca, ecco, quanto è legato a dinamiche?
2: No, naturalmente.
1: Meno male, meno qui.
2: Grazie a Dio, non come quell'epoca quando arrivavamo sopra 500, però... Prego, vi ho interrotto.
1: No, è solo per sapere quanto diciamo è puramente legato a dinamica domestica o a un riposizionamento globale degli investitori verso mercati che magari sono più resilienti in questa fase di transizione che possiamo dire macroeconomica.
2: Allora, in generale la fase è particolarmente difficile perché abbiamo un ritorno minaccioso dell'inflazione, i dati sono di pochi giorni fa, e un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Quindi questo aumento dei rendimenti dei titoli di Stato porta a pensare che alcuni paesi dovranno, anzi tutti i paesi, perché il rendimento è globale, l'aumento dei rendimenti è globale, dovranno pagare interessi sul debito più elevati. Allora, che succede? Che paesi come l'Italia, che hanno debiti molto elevati, o come la Francia, che vivono difficoltà in questo momento significative, o come gli Stati Uniti, che vivono difficoltà politiche, pagano un prezzo più alto, e quindi si allarga la forbice tra i titoli tedeschi e i titoli italiani nel caso specifico. Questo perché di fatto la Germania ha un premio alla sua solidità.
1: Sì, certo. Vicky, tocca a te.
0: Sì, eccomi.
1: Ci sono. Vedevo un po' per dicendo.
0: ero un attimo persa. No, veniamo all'inflazione invece, che viene raccontata come un'emergenza di prezzi, ma in realtà è anche una grande macchina di redistribuzione, no? C'è chi perde, chi regge e chi in silenzio ci guadagna. Le chiederei di ragionare un attimo su vincitori e vinti, proprio a partire da un attore che raramente compare in questo discorso, che è lo Stato, col suo debito enorme, con il gettito che cresce con i prezzi e il costo degli interessi che sale. Ha davvero un interesse ambiguo o è un'illusione ottica?
2: È un po' un'illusione ottica, perché lo Stato naturalmente ha un aumento delle entrate fiscali, ma avrà anche un aumento delle spese che si sposterà in futuro per le varie spese assistenziali che in qualche modo sono indicizzate, quindi diciamo non si può parlare di uno Stato che vince, si può parlare di uno Stato forse che vince nel brevissimo termine, quello dei maggiori incassi dovuti all'aumento dei prezzi. Se per esempio un bene passa da 100 a 150, chiaramente lo Stato incassa più IVA, però alla fine, se l'anno prossimo si troverà a pagare maggiori aiuti, per esempio per l'assegno unico, chiaramente tutto quanto è entrato rischierà di uscire nelle casse statali. Quindi ecco, il tema poi è anche, ed è molto importante, sottolineare che l'inflazione europea è tutta energetica, o quasi tutta energetica, perché se si depura il dato dell'inflazione europea dai prezzi dell'energia, i valori dell'inflazione scendono in modo significativo. Questo a differenza di quella americana, che è solo in parte energetica. Quindi il quadro è un po' differente, però segnala una debolezza strutturale proprio, e torniamo alle debolezze strutturali proprio dei paesi europei.
1: Ecco, poi voi nella vostra home page parlate di un argomento di cui poi noi ci occuperemo anche in seguito: la fuga dei medici dalla sanità pubblica, più dimissioni che pensionamenti, il sud che si svuota. Tra l'altro fa il paio anche con il calo della vocazione, se vogliamo dire, per andare nelle forze dell'ordine. Ieri ne abbiamo parlato con il sindacato, e alcuni nuovi ruoli importanti, preeminenti nel tessuto sociale del nostro paese stanno perdendo sempre più personale, però qui si va verso il privato, ecco, qui il tema è più largo.
2: Il tema è più largo e però rimanda in anche questo un po' alla questione salariale, cioè laddove è più difficile ottenere salari più elevati, è chiaro che la tentazione di uscire, di abbandonare una struttura per raggiungerne un'altra diventa maggiore. E quindi è il caso della sanità, dove la sanità privata in genere è in grado di garantire compensi più elevati, e non parliamo di chi va all'estero, no? Poi ho un'altra ipotesi, certo, che per esempio qui in Lombardia conosciamo bene, perché c'è tutta una migrazione di lavoratori della sanità che lavorano in Svizzera, per esempio.
0: Io vorrei toccare il capitolo carburanti con lei, Jean-Marie Delbo. Il gasolio self nel Lazio scende a 2,41 euro al litro, quasi 13 centesimi sotto la media nazionale di lunedì, la benzina a 2,045. Dietro il calo c'è la campagna di sconti dei grandi marchi, da Eni a IP, Kuwait, da ieri anche Tamoil. In tutto questo ricordiamo che lunedì è l'ultimo giorno di sconto sulle accise del gasolio, che oggi vale 6,1 centesimi al litro. Però, come aveva annunciato la Premier Meloni e come ha confermato anche peraltro il ministro Pichetto Frattin, è molto probabile che si vada avanti finanziando la proroga dell'extragettito IVA di settembre. La domanda è questa: intanto stiamo parlando di sconti che arrivano dai marchi e non da un taglio delle accise, delle tasse. Cosa c'è dietro? C'è una scelta di mercato, di immagine, o c'è una risposta alla pressione politica? Ma la vera domanda è: chi paga?
2: Allora, c'è sicuramente una risposta alla pressione politica, o meglio alla pressione dell'opinione pubblica, che giustamente si trova in grande difficoltà, perché il movimento è un bene essenziale, diciamo, no? La possibilità di muoversi. Allora, le accise non si tagliano perché comunque vada, sono imposte che vengono incassate con relativa facilità dallo Stato e che sono importanti, come tutte le entrate, per un bilancio statale che soffre delle difficoltà di cui dicevamo prima. Si va avanti con questi sconti, quelli cui faceva riferimento Pichetto Frattin, probabilmente sì, ma sono sconti molto onerosi e che poi sono come il tampone per l'emorragia. Non risolvono la causa, non risolvono il problema, ma mettono una possibilità di rimedio a brevissimo termine. Per quel che riguarda lo sconto delle grandi imprese a partire dall'ENI, chiaramente qui c'è una possibilità da parte di questi grandi soggetti di dare questi sconti, magari per esempio per evitare una tassa sugli extra profitti di cui si parla da molti mesi. Chiaramente però i grandi produttori, i grandi distributori sono favoriti perché hanno una differenziazione della loro attività che gli consente magari di recuperare margini altrove, mentre chi ci perde sono sicuramente i distributori più piccoli o indipendenti, che non hanno invece questa possibilità. Il cittadino finisce per pagare qualcosa di meno, ma non quanto vorrebbe. Chiaramente tutti vorrebbero pagare di meno, ma certamente fa i conti con un momento di grande difficoltà, che però dipende da cause anche esterne, no? Perché tutti gli scontri geopolitici che ci sono vanno a incidere su questa situazione. Ecco, difficile da governare per un governo solo, no? Per il solo governo italiano.
1: Certamente. Allora, noi a questo punto, in modo pedissequo, anche se sono già le 13:21, lasciamo andare Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore, sicuri di avere la coscienza pulita, e quindi lo ritroveremo più avanti. Quindi grazie ancora.
2: Vi ringrazio dell'invito e naturalmente un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie. Jean-Marie Delbo, grazie veramente. E allora, 13:21, noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone di Shabusei. Poco andremo su altri temi, come sapete. E allora il nostro numero è il 334 11 11 622. Questo è Tempo Reale.

0: Vicky Mangone e Lapo De Carlo, puntuali qui presenti come ogni pomeriggio, come ogni fine mattina, inizio pomeriggio, venerdì 2 ottobre, puntata questa che apre di fatto il primo weekend di ottobre. Un fine settimana dalle temperature estive, perché le temperature dell'estate sono quelle di questi giorni, mica quelle di prima, quelle erano temperature modello braciere. Comunque quelli bravi, quelli che studiano il meteo, dicono che a metà della prossima settimana dovrebbero tornare le temperature in linea col periodo, si dice, in linea col periodo, quindi tira fuori il blazer.
1: Capito? Lo tiro fuori, intanto però siamo dal 2 ottobre e francamente le temperature sono ben al di sopra di quello che noi abbiamo sempre vissuto.
0: Certo.
1: Francamente, io dico, da un lato è vero che è una temperatura perfetta, cioè se mi dovessero dire ti piacerebbe questa temperatura tutto l'anno, teoricamente direi di sì, se solo piovesse, perché non piove mai. E questo è un altro aspetto, perché non è una questione solo di temperatura, ma anche di precipitazioni che possono aiutare l'agricoltura, devono aiutare l'agricoltura, e al momento abbiamo una temperatura certamente migliore. Tieni conto poi con la luce del sole che va via un po' prima, la notte che chiaramente porta una differenza di temperatura, però al di là di questo abbiamo un grossissimo problema, che non è che siccome adesso arriveranno le temperature in linea con ottobre allora le cose sono tornate come prima. Il problema c'è.
0: No, certo,
1: spero che
0: no.
1: Qualcuno
0: purtroppo il problema c'è, presente, molto troppo presente. Comunque la notizia è che Copernicus, che fa caldo solo a nominarlo Copernicus, sa di quella coperta che pizzicano anche un po', no, di quelle copertone, vabbè, comunque Copernicus,
1: allora quello è Copernicus, perché Copernicus mi viene in mente altro.
0: Esatto. Copernicus, sì. Il servizio europeo che misura il clima, ha fatto i conti, dice che l'Europa occidentale ha appena chiuso l'estate più calda mai rilevata, media di 21,7 gradi, che sembrano poco ma in realtà è tantissimo. E il vecchio primato era quello del 2003, da più di 20 anni è stata l'estate di riferimento. Ti ricordi? Caldo, ma così caldo come l'estate del 2003. Ecco, adesso non si dirà più così, ma si dirà come l'estate del 2026, quella cioè che è appena finita, insomma. Abbiamo scalzato anche il caldo del 2003.
1: Allora, intanto volevo sentire il messaggio di un ascoltatore che ha mandato un messaggio sul tema dell'inflazione, dopo che abbiamo parlato con Gianmarie Dalbo. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, Luca da Milano. Mi fate capire un po' perché l'inflazione è considerata il demonio dell'economia? Perché dagli anni 50 agli anni 80 c'è stata un'inflazione del 13% annuo, più o meno. Si è passati da uno stipendio medio di 40.000 lire a 1.600.000 lire. Però, a quanto mi risulta, c'era del benessere diffuso. Ora non capisco... Cioè, vorrei una spiegazione per tutto ciò, riuscite a darmela? Io qualche idea ce l'ho, ma forse sono troppo ideologizzato. Buona giornata.
0: Richiama del Bo.
1: Diciamo che è un tema che ricopre naturalmente, ovviamente bisogna essere economisti, dalla domanda da fare anche a Manuela Donghi con Next,
0: esatto.
1: Diciamo Next Economy. Va detto che questo è un tema che io capisco, mi piacerebbe però sentire la conclusione del nostro amico, perché io credo che la questione dell'inflazione, io da quando sono nato c'è l'inflazione che sale, e poi c'è il tema della pressione fiscale, sono dei temi che non sono mai morti fondamentalmente. E la questione è che se oggi l'inflazione fa anche più paura, perché anche il mercato del lavoro è cambiato e negli ultimi 20 anni i salari in Italia sono rimasti uguali, identici, stanno stagnanti. Oggi se tu prendi 1.300, 1.400, 1.500 euro al mese è una media ed è incredibile. Ecco, di conseguenza quando l'inflazione sale anche solo del 5, del 7% in questo momento, i prezzi aumentano, ma gli stipendi restano fermi, causando quindi una perdita netta e immediata del potere d'acquisto che negli anni 70 quindi veniva ammortizzata. Ora, con i prezzi cambiano continuamente, anche la vicenda evidentemente legata alla benzina con la guerra che sta in corso. Noi siamo stati in un'epoca storica nella quale dagli anni 50 fino, diciamo, ai primi anni 2000 abbiamo avuto un momento di... siamo nati in una bolla storica, io e te, Vicky, come altri, non so quanti anni abbia il nostro ascoltatore, però siamo nati in un'epoca di conflitti e, cioè, dove, di conflitti che non erano preminenti come quelli di oggi. Oggi hai la sensazione che prima o poi qualcuno la bomba la tira, tra l'altro lo dice anche Putin, che qualcosa accada, le guerre ci sono, sono tante, magari non sono esattamente dentro casa nostra, ma sono fuori nell'uscio. e quindi inevitabilmente questo crea dei problemi. Io vorrei ricordare che negli anni 70, primi anni 70, il problema del prezzo della benzina, con la gente che, mi ricordo, c'è un'immagine di San Siro o dello Stadio Olimpico, no? Dove la gente andava a piedi o col carretto allo stadio perché non c'erano i modi per spostarsi. Cioè, i problemi ci sono stati, però qui adesso stanno arrivando una serie di tempeste perfette: il Covid, il gasolio, la guerra, l'Ucraina, che tra l'altro è il granaio d'Europa che viene travolta. Ci sono varie spiegazioni, ma di certo la situazione non è come negli anni 60, 70, 80, 90, è molto cambiata.
0: È vero, l'inflazione non è un demonio in sé, cioè no, diventa quando i prezzi salgono più in fretta degli stipendi.
1: Sì, però l'ascoltatore, sono curioso di sapere la sua conclusione ideologizzata come ha detto lui, perché mi interessa, sono curioso evidentemente. Poi c'è anche un altro tema, sono già le 13:30 e allora
0: però dopo. Il tempo è scaduto.
1: Esatto.
0: A tra poco.
1: Tra poco il nostro numero 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica il Punto G.
2: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Sono le 13 e 32 minuti.
4: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
11: Alle 13:33 minuti, la sottoscritta Vicky Mangone e Lapo De Carlo dall'altra parte del mondo, non lo so, del monitor, del in un'altra parte, lontano da me, però lo vedo molto bene.
12: Sì, se non mi avessi visto avresti già ammonito subito e mandato una lettera al
11: direttore. Dove sei?
12: Sì, Lapo? Lo dice sul serio, inutile che
11: occhi puntati sull'attualità, sì. Come sempre, tra poco parleremo della vicenda del volo Dubai Tel Aviv col comandante accoltellato e i passeggeri che rompono in cabina di pilotaggio. Ne parliamo con Pierluigi Di Palma, presidente dell'ENAC. Sarà interessante anche capire quanto è sicuro volare quando il rischio può nascondersi ai comandi. E poi la Francia che brucia le sue scuole proprio mentre chiede di averne di migliori. Oltre 1700 fermati, quasi tutti minorenni, e un governo decisamente in affanno sui conti. Ce ne parlerà Francesco Maselli, giornalista dell'Opinion. Dopo gli U2, Street of Dreams. God.

0: Questa è Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi. Il tentato dirottamento, poco fa c'erano le immagini che stavo vedendo anche sui vari telegiornali, il dirottamento del volo Fly Dubai da parte del copilota, che ha riacceso inevitabilmente i riflettori sulla sicurezza aerea internazionale, sull'incubo della minaccia interna in cabina e per capire anche se sono cambiati come sono cambiati già dal 2001, dall'11 settembre ad oggi, e come cambieranno i protocolli di volo e quali sono i rischi anche per il sistema Italia, abbiamo con noi Pierluigi Di Palma, avvocato di Stato, già presidente ENAC all'epoca. Quindi grazie e ben trovato a Pierluigi Di Palma.
1: Buongiorno a voi, grazie.
2: Buongiorno a lei Di Palma e benvenuto. Dopo l'11 settembre, data già citata dall'Apo De Carlo qualche istante fa, la porta blindata della cabina è diventata un po' il simbolo della sicurezza in volo. Col caso Germanwings del 2015 abbiamo scoperto che la minaccia può trovarsi all'interno della cabina, no? Al posto del comando. Quanto può proteggerci un sistema costruito per tenere fuori pericolo quando il pericolo siede già ai comandi? Secondo lei le compagnie fanno abbastanza per i controlli psicologici, per la selezione di chi guida un aereo con centinaia di persone a bordo? Osservano regole nuove? Ci dica lei, cosa sappiamo oggi di selezione e monitoraggio dei piloti?
1: Ma io innanzitutto ero direttore generale il 2001 quando c'è stato le Torri Gemelle.

0: garantire al meglio la sicurezza del trasporto aereo, che prima era solo la riconciliazione tra passeggero e bagaglio, quindi se c'era il passeggero e il bagaglio a bordo non c'era altro da fare. È evidente che poi l'idea della porta blindata nasce anche un po' dopo, c'è stata tanta discussione, c'è stata la discussione sui Marshall a bordo e quant'altro, e quindi è evidente che c'è stata una situazione di blindatura totale della cabina per non esporre evidentemente ad attentati, rispetto chiaramente alla tutela di quello che poteva essere, diciamo, la parte più vulnerabile del volo. E però poi abbiamo visto che c'è una situazione di difficoltà laddove ci sia una difficoltà, chiamiamola psicologica, dei piloti rispetto al volo, un'idea suicida, un'idea terroristica, sì. È evidente che di questo stiamo parlando. Allora, c'è da dire che sicuramente a bordo c'è più di un pilota, giusto? E quindi è evidente che ci può essere il conflitto tra il pilota buono e il pilota cattivo. C'è evidentemente, come credo ci sia nelle banche evidentemente in caso di rapina, mettere probabilmente un sistema in cui è sufficiente premere un pulsante per dare un'allerta, se del caso, non tanto sull'aereo, perché chiaramente esporrebbe a un elemento ulteriore di preoccupazione, ma a terra, una possibilità per sganciare da terra la porta blindata. Ecco, io credo che questo possa essere un elemento che possa sicuramente essere utile e di facile anche di installazione.
1: Applicazione.
2: Sì, recentemente c'è stato anche un altro caso di un altro pilota in un aereo privato, quasi, che praticamente si è suicidato, si è buttato nel vuoto ed era insieme ad un giovane che aveva fatto con lui, diciamo, un percorso per imparare a pilotare. Lui voleva, il pilota voleva suicidarsi, e l'ha lasciato lì, fa: sai già cosa devi fare. Adesso abbiamo avuto questa vicenda, ma poi anche recentemente c'era stato un altro caso l'anno scorso di un altro pilota, anzi un copilota, che aveva avuto un comportamento che era parso piuttosto ambiguo.
0: Ora, anomalo, diciamo.
2: Anomalo, ecco. Visti anche i limiti dello screening medico attuale, ENAC chiederà test psicologici più frequenti?
0: Ma noi li facciamo, già si fanno, però è evidente che non tutelano al massimo, come tutti i test psicologici, anche fatti su altri soggetti, è evidente che non ci può essere una sicurezza assoluta rispetto, perciò dico, si tratta di trovare, quantomeno sui voli commerciali, qualcosa che dia un elemento in più, e qui siamo in un aereo peraltro israeliano, dove sicuramente ci sono i Marshall a bordo. Proprio recentemente io, anche da presidente del CISA, il Comitato Interministeriale di Sicurezza Aeroportuale, abbiamo fatto dei protocolli peraltro anche con gli americani, proprio per andare oltre, diciamo, questa possibilità di mettere i Marshall a bordo, e quindi è chiaro che riaprire questa comunicazione tra la cabina di pilotaggio e l'aereo, c'è comunque una maggiore sicurezza. Allora, stiamo parlando comunque di situazioni estreme, sicuramente è evidente che bastano pochi numeri per determinare una situazione di grandissima apprensione, specialmente sulla sicurezza del trasporto aereo, e c'è da capire come si può installare qualcosa che rassicuri e implementi chiaramente un elemento di sicurezza. Perciò pensavo a qualche pulsante che permette da terra evidentemente di riaprire la cabina, perché di per sé l'idea che sia chiusa è un elemento sicuramente rassicurante. Normalmente i piloti, stiamo parlando del 99.999 eccetera eccetera, in cui lo screening anche psicologico funziona, è chiaro che c'è sempre un'idea di marginalità che determina una situazione di sofferenza.
1: Allora, Di Palma, le voglio girare un messaggio di un'ascoltatrice che scrive: ho letto che un passeggero ha preso i comandi dopo aver visto un documentario sui disastri aerei. Mi ha fatto sorridere e mi ha spaventata allo stesso tempo. Siamo sicuri che il sistema regga davvero o dipende anche dalla fortuna? E quanto possiamo credere, diciamo, alle notizie delle prime ore, visto che sono cambiate così in fretta?
0: Beh, diciamo che anche gli attentatori delle Torri Gemelle avevano fatto trainer su sistemi di simulazione molto semplici, quindi di per sé poi poter entrare in cabina e supportare, se del caso, il pilota per riportare l'aereo in sicurezza, diciamo, ci sono stati diversi casi, quindi

0: evidente che questa idea di qualcuno che possa in qualche modo supportare diciamo un pilota che comunque era ancora vigile nel garantire i comandi per riportare l'aereo in sicurezza è un fatto abbastanza noto e chiaramente ricorrente.
1: Ecco, io volevo anche fare un'altra domanda, visto che da giurista ed avvocato dello Stato, la regola delle due persone in cabina è spesso una semplice raccomandazione. È il momento di trasformarla in un vincolo di legge europeo, rigido e magari anche punibile in caso di violazione?
0: Beh no, due rimangono anche sui piccoli aerei business, diciamo, non è venuto meno. Al massimo c'è chiaramente la possibilità per uno di uscire dalla cabina per evidentemente esigenze personali. C'è qualche momento in cui in cabina può rimanere un solo pilota in ragione evidentemente delle esigenze del copilota o del comandante.
1: Ecco, allora le faccio questa domanda in allegato. Se come, il breakdown di un pilota, no? Diciamo che sfugge ai controlli di Dubai, di Tel Aviv, come si possono blindare i nostri scali? ENAC per esempio potrebbe valutare misure di intelligence straordinaria per i voli sensibili in Italia, ad esempio?
0: Beh, normalmente entrano in volo gli aerei militari se c'è una situazione di difficoltà immediatamente, appena c'è una situazione di allerta. Da noi decollano immediatamente da una base vicino Fiumicino due aerei militari che vanno ad affiancare l'aereo civile per scortarlo in sicurezza ed è recentemente anche in Ucraina. Comunque gli aerei militari hanno avvicinato anche situazioni chiaramente di pericolo che potevano ipotizzarsi venire dalla Russia, no, ai confini. Perciò dico, il sistema di per sé è un sistema sicuramente proiettato alla massima sicurezza ed è evidente che continua a funzionare sicuramente per il meglio, in cui chiaramente da un dato anche percentuale di rischio si sta passando a un dato numerico. Può sembrare qualcosa di marginale, ma è molto importante nelle regole del trasporto aereo, proprio perché c'è un incremento importante del traffico. Non si parla più di percentuale di rischio, ma di numero di rischio. Quindi 99.9 non è più, ma si cominciano a contare le situazioni per alfanumeriche.
1: Ultima domanda, Vicky.
2: Posso andare?
1: Vai.
2: Vado. No, perché mi volevo agganciare al discorso che faceva prima il dottor Di Palma a proposito di quel sistema di intervento, e che già nel 2003 era stato brevettato un autopilota non interrompibile, no? Qualcuno da terra o dall'equipaggio che lo attivava, i comandi manuali che si sarebbero spenti e l'aereo che veniva portato giù in sicurezza da solo. Non è mai stato provato però questo sistema, è corretto Di Palma?
0: C'è ancora uno studio, perché è chiaro che c'è una grandissima difficoltà rispetto alla possibilità di hackeraggio dell'aereo con i comandi,
2: esatto,
0: totalmente
2: certo,
0: automatici gestiti da terra, quindi è evidente,
2: certo,
0: per carità, in una situazione di sicurezza con i piloti a bordo potrebbe anche essere questa una soluzione che si può, stavo dicendo, è proprio questo, diciamo, il tema nuovo che si sta sviluppando nel mondo del trasporto aereo, che è quello di passare da una sicurezza percentuale a una sicurezza numerica, e questo significa che bisognerà fare sforzi ulteriori perché quel 99.999 di sicurezza del trasporto aereo diventi invece una sicurezza sul numero alfanumerico dell'1-2%. Abbiamo 10 incidenti aerei su, che è una percentuale però di sicurezza del 99.9, bisognerà ridurre questa ipotesi a 3 incidenti, quindi è evidente che si andrà oltre. Tutto questo,
2: certo,
0: grazie anche a nuove misure dettate dall'esperienza. Purtroppo, ecco, quello che accade nel trasporto aereo viene studiato proprio per questo. Tutte le situazioni di difficoltà vengono studiate per implementare i sistemi di sicurezza.
2: Però giustamente c'è il rischio di un hacker, no? Magari che dal computer in salotto si prenda l'aereo, insomma, per cui
1: decisamente. Pierluigi Di Palma, ecco. Il tempo stringe, dobbiamo salutarla, ma c'è stato molto
0: grazie.
1: Utile e se possibile la richiameremo anche a breve, perché
0: quando volete a disposizione temi.
1: Grazie ancora,
0: grazie
1: Pierluigi
0: tanto,
1: Di Palma.
0: Arrivederci.
1: Allora andiamo avanti,
2: grazie, a presto.
1: Con una canzone. Bene. Gli Ecosmith, lo dico nel modo preciso, Cool Kids, e poi ovviamente torneremo con voi con i vostri messaggi. Ce ne sono già due a cui vorrei rispondere, però appena abbiamo un altro spazio, Vicky, andiamo sì. sui vari temi, se no facciamo confusione. Tra poco ci occuperemo di quello che sta accadendo in Francia con le varie proteste che sono arrivate anche a essere molto violente.
3: And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: La Francia vive giorni davvero molto molto complicati, una protesta nata da richieste concrete, professori sostituiti quando mancano, classi meno affollate, edifici più decenti. Bene, si è trasformata in uno scontro che coinvolge ragazzi, polizia, sindaci e leader politici. Abbiamo visto in questi giorni licei bloccati, una protesta che sta coinvolgendo peraltro anche le università, 1800 fermati, il 90% dei quali minorenni. Per capire cosa sta succedendo andiamo in Francia, ne parliamo con Francesco Rapazzini, corrispondente a Parigi dell'agenzia Area. Buon pomeriggio.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: Eccoci qui. Allora, stavamo dando un'occhiata pochi istanti fa delle immagini che sono arrivate, stavo dando proprio le immagini, erano sui vari telegiornali, anche in diretta, e non si placano. Ora, nelle tue corrispondenze da Parigi per l'agenzia Area racconti spesso una Francia molto polarizzata. D'altro canto la polarizzazione mi sembra che sia un po' in tutto il mondo ultimamente, è un periodo storico caratterizzato da questo tema. Ecco, dal tuo punto di vista, quanto queste proteste stanno riflettendo questa spaccatura tra la Parigi della politica, no? E la Francia della periferia, quella rurale, e quindi anche quella delle banlieue, e come sta cambiando un po' la composizione sociale anche delle persone che scendono in piazza rispetto ad anni fa?
2: Ma guarda, c'è molta polarizzazione, come hai detto tu, e c'è una grande, grossa differenza di tenore di vita tra chi vive a Parigi e chi vive appunto nelle banlieue, la periferia, o nelle piccole cittadine di provincia. Anche perché appunto, ricordiamolo, questo movimento è nato 10 giorni fa in un liceo proprio della banlieue a Créteil, nella banlieue parigina, e il malessere, la difficoltà che i francesi hanno tutti i giorni, ma che hanno anche gli italiani, che hanno gli europei, che hanno forse anche i cittadini di tutto il mondo, è proprio un problema quotidiano, è il problema che ormai arrivare a fine mese con ancora 4 euro in tasca è diventato un miraggio per molti.
1: Vicky.
0: Le richieste dei ragazzi, dei liceali, sono delle richieste molto concrete, no? Docenti sostituiti, classi meno numerose, chiedono delle strutture adeguate. Qualcuno diceva addirittura ci sono più topi che insegnanti. È così?
2: È abbastanza così, nel senso che per esempio già l'anno scorso, per esempio, in un anno sono saltate le 15,4 milioni di ore di insegnamento nei licei, cioè vuol dire il 7,5% delle ore totali in un anno. È moltissimo, se pensi che per esempio nel 2015 erano solo il 2,3%. Quest'anno, al 1° settembre, quando le campanelle nelle scuole e nei licei hanno suonato, 53% dei licei non aveva un professore. Cioè, nel senso, non è che non avesse nessun professore, gli mancava almeno un professore. E questo è vero. Il problema qual è? È che tutto è nato, bisogna trovare sempre la causa, l'Adamo e l'Eva della situazione, è il nostro simpatico Sarkozy, che aveva deciso di tagliare gli statali, i lavoratori statali, di un terzo. Questo i francesi avevano tutti applaudito, felicissimi, perché bisognava sempre trovare il capro espiatorio nel quinquennato di Sarkozy. Erano gli statali. Sì, però peccato che negli statali ci siano gli infermieri, i medici e anche i professori. Quindi ogni anno è stato rosicato il numero degli insegnanti sostituiti, nel senso che 3 andavano in pensione, 1 solo veniva sostituito. Quindi, certo, alla fine dei conti, dopo 10 anni da quando Sarkozy se n'è andato via, anzi 15, ora si risentono i malanni combinati da questo simpatico signore.
1: Bisogna anche dire che un po' di polemica l'abbiamo messa, così un po' di sale a lei. Salutiamo Sarkozy, tra l'altro un grande nostro ascoltatore.
0: E signora.
1: Se lui ascolta Journal Radio, praticamente. Ma comunque sia, negli ultimi anni abbiamo, diciamo, assistito anche un po' al un irrigidimento anche di quelle che sono le strategie di ordine pubblico in Francia, e tra l'altro anche è stato criticato dalle organizzazioni di diritti umani, a cui poi ha fatto eco anche una certa radicalizzazione a proposito di polarizzazioni delle frange dei manifestanti. E quindi mi chiedo quali siano le nuove dinamiche o risvolti che hai notato sul campo nella gestione anche dello svolgimento di queste mobilitazioni che sono arrivate. Abbiamo visto anche la benzina con cui hanno cosparso
2: degli insegnanti, un direttore, un vice direttore, la segretaria generale della scuola. Ecco. Allora, certo, è sempre il solito discorso, no? Più c'è repressione, più c'è rivoluzione. Quindi più reprimi, più gli altri si incazzano, e gli altri sarebbero in questo caso gli studenti. Ovviamente ci sono degli infiltrati, sempre ci sono degli infiltrati, però se si pensa che in queste manifestazioni sono stati gravemente feriti 3 ragazzini di 14 anni, a 2 gli è stato cavato l'occhio e a un terzo gli è stata aperta la testa. Scusate, cioè nel senso che ad un certo punto bisogna anche vedere la misura con la quale vengono represse queste forme di protesta. Il governo che cosa risponde? Beh, evidentemente il ministro dell'interno Núñez, ex prefetto di Parigi, dà ancora più forza alla polizia per reprimere ancor più con violenza le violenze degli studenti, i quali ovviamente cosa fanno? Cercano ancora di rispondere con più violenza ancora, quindi è un'escalation che non finisce più. Piuttosto che smorzare un po' i toni, piuttosto che dire beh scusate, certo i ragazzi possono anche fare un po' di casino, però tirare ad altezza uomo dei proiettili e che mandano all'ospedale in urgenza 3 ragazzini, insomma, per me è abbastanza singolare e sintomatico di come questo governo, e da diversi anni la Francia, risponde a delle situazioni che poi alla fine gli sfuggono sempre di mano. Ricordiamo i gilets jaunes, ricordiamo l'anno scorso la protesta degli agricoltori, quindi e sono sempre delle situazioni. Questo è il problema di Macron, che non mai ascoltate, non vengono ascoltate, vengono represse. Quindi il governo si congratula con se stesso e dice benissimo, siamo riusciti a bloccare tutto, ma non sono mai andati verso chi protesta a dare arrivare a dei compromessi, mai, sempre con una certa repressione.
0: La grande paura del governo francese, Francesco, proprio adesso che presenta una legge di bilancio difficile con i conti pubblici in grave affanno, è che la rabbia dei liceali si saldi, come peraltro sta accadendo, con quella delle università e poi con il malessere di chi fa i conti con il caro carburante, con un potere d'acquisto che si assottiglia. Insomma, siamo tutti nella stessa barca, non è per dire, ma siamo tutti lì.
1: Mi sa che comunque noi ci sentiremo ancora e anche presto, insomma, con Francesco Rapazzini, anche perché mi pare che i tumulti, come si diceva anche una volta, insomma, non mi pare che stiano diminuendo, e mi pare che le conseguenze di quello che sta accadendo si vedranno ancora a lungo. Non so se avremo la durata come i gilets jaunes però mi sa che la questione, insomma, ti ritornerà a interessare, e quindi ti chiameremo, Francesco. Intanto grazie ancora del tuo intervento.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio.
1: Grazie ancora.
0: Altrettanto.
1: 14 in punto, Vicky, precisi, spaccati. Andiamo a dare subito la linea al notiziario di Giornale Radio, tra poco.
3: Giornale Radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
6: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
7: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
6: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
7: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
6: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
8: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
6: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca, la Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia, all'Allianz Arena finisce 2-0, si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Sentito che oggi è la festa dei nonni, Lapo? Oggi non, 2 ottobre, eri distratto.
1: Non mi riguarda.
0: Ah no, come non ti riguarda?
1: No, non sono nonno, quindi non posso.
0: Beh, capito, va bene, anche io sono nonna.
1: Non ho neanche più i nonni, cioè non ho i nonni, non sono nonno.
0: Vabbè, va bene, quindi una festa lontana
1: sapevi?
0: Da te.
1: Lo sapevi? E io dico, la risposta è no, no.
0: No.
1: è brutta, è proprio brutta.
0: Brutta, questa veramente, sì. Va bene, sono le 14:05 minuti, tra poco parleremo dei 50 milioni di euro in un anno spesi per il centro italiano in Albania, a fronte di un centinaio di rimpatri e di una spesa che a parità di risultati sarebbe stata inferiore in Italia, con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di immigrazione. Fra pochi minuti cercheremo di capire se si tratta di soldi ben spesi oppure il simbolo di una politica che guarda più al messaggio che ai risultati. Ma no.
1: Sì.
0: Ma non dica così, ma no, ma non faccia così, poco. Dai.

0: Eccoci qua, sono le 14:08 minuti, dicevamo prima.
1: No, che oggi mi piace.
0: Ho sentito un silenzio.
1: Ogni tanto hai dei momenti in cui ti vedo, ho detto, ma è Vicky Mangone o è il salvaschermo? E non so se intervenire, ho detto, magari è una.
0: Era un cartonato, ci sono io e poi c'è il mio cartonato.
1: Is the beautiful of the direct, non si dice così, ma è un inglese maccheronico, ci piace così.
0: Allora, dicevamo prima 50 milioni di euro nel solo 2025 per mantenere in piedi questo centro in Albania, il centro di Gjader, che oggi può funzionare esclusivamente come CPR, cioè come centro di permanenza per il rimpatrio e non come struttura per le procedure accelerate di frontiera per i richiedenti asilo, così come il governo invece aveva immaginato. Poche decine di persone trasferite, un centinaio di rimpatri e un decreto del Viminale sui costi medi che, diciamo, secondo i calcoli riportati in questi giorni, indicherebbe una spesa inferiore di circa 400.000 euro per lo stesso numero di rimpatri effettuati da un CPR italiano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rivendica però l'operazione, dice: sono soldi ben spesi. Sono soldi ben spesi.
1: Salutiamo sempre anche Piantedosi che ci ascolta sempre, perfetto, e anche lui ce lo siamo giocati, benissimo.
0: Un modello che sta facendo scuola nel mondo in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea sollecitata dalla magistratura italiana. Dietro queste cifre c'è sicuramente una questione più ampia: cosa significa spostare fuori dai confini in momento in cui uno Stato decide chi può restare e quanto conta il valore simbolico di una politica rispetto alla sua efficacia concreta. Questo è il tema che trattiamo tra qualche istante con la nostra ospite.
1: Sì,
0: che stiamo,
1: adesso stanno cercando di trovare. Guarda, ti posso dire questo nel frattempo, quindi
0: sempre con la voce di Piantedosi o con quella di Lapo De Carlo?
1: Basta quella di Lapo De Carlo, perché dopo, nonostante
0: quella
1: io sia un ottimo imitatore in alcuni casi, poi un giorno saprai, ma 50...
0: Quante cose devo sapere, quante cose devo scoprire di questo giovane
1: di onniscienza,
0: giovane figliuolo.
1: Vabbè, poi un giorno ti dirò, adesso non posso dire perché sono poi cose che minano la mia credibilità. Allora, 50 milioni di euro, 50 milioni di euro nel 2025 per gestire 100 rimpatri. Ora, se fai un calcolo anche abbastanza rapido, parliamo di una cifra pazzesca, cioè parliamo di 500.000 euro per ogni singolo migrante allontanato. Lo ripeto perché magari uno non ha 500.000 euro per ogni singolo migrante allontanato. Ora, partendo da questo dato, se guardiamo le parole di Matteo Piantedosi, che davanti al comitato Schengen ha difeso l'operazione definendoli testualmente soldi ben spesi, insomma, io però mi devo anche fare una domanda a Costa. Io non ho avendo un, come dire, non posso che essere critico verso quelle che sono le scelte se vengono fatte in questi criteri, perché la giustificazione del Viminale è chiara, cioè non si tratta di migranti qualunque, ma di persone condannate per reati gravi, e va bene, e la spesa va vista come un investimento a lungo termine sulla deterrenza. Però bisogna anche guardare un'altra parte, cioè per esempio Annalisa Camilli ha su Internazionale raccontato una storia diversa. La prima cosa che dice è che è una questione di logica pura, cioè economica, investire su un immigrato allontanandolo, quindi una mole di denaro pubblico in questo modo, è per una platea peraltro molto esigua, perché insomma questo è, mentre poi il sistema di accoglienza interno italiano soffre da anni di tagli strutturali. Beh, insomma, è una logica politica, non è proprio di carattere amministrativo, è ideologico. E la storia dei flussi del Mediterraneo dice che le persone partono indipendentemente dai decreti, cioè la deterrenza non cancella le cause, diciamo così, geopolitiche delle migrazioni, che possono essere dei conflitti, delle stazioni che di pericolo per loro. E l'ultima considerazione, se me la permetti, poi dopo se no mi taccio, che c'è un vicolo,
0: fai un'imitazione.
1: Poi no, non mi avrai, ma non mi avrai. E diciamo che c'è un vicolo cieco giuridico, perché questi stop della magistratura ai trattenimenti nei centri di Schengen, per esempio, o Gjader, non sono degli intoppi proprio, come dire, è arrivato per caso, sono uno scontro, diciamo, con il diritto dell'Unione Europea. Quindi fino a quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea manterrà i criteri rigidi sulla definizione di, uso le virgolette, paese sicuro, e quindi escludendo di fatto gli stati in cui ci sono delle, che ne so, persecuzioni o altre situazioni abbastanza gravi, anche solo contro delle specifiche minoranze, il modello Albania sarà di fatto bloccato e in, diciamo, in una situazione di purgatorio legale. E di fatto rischia anche di essere molto costoso, perché è un CPR delocalizzato che però gira a vuoto perché non ha ospiti.
0: Certo.
1: Questo è un problema.
0: Certo. Una politica migratoria vive di due cose, no? Di quello che fa e quello che dice di fare. Piantedosi, l'ho detto prima, rivendica un modello che sta facendo scuola, in effetti altri paesi discutono di hub fuori dai conflitti, ma se un modello è esportabile solo come idea e non come risultato, resta un mero messaggio politico, no? Qui sta la chiave per l'ultima domanda sul costo di opportunità. 50 milioni non sono solamente un numero, sono quello che non si è fatto altrove, dai canali di ingresso legali fino a all'accoglienza diffusa. Ci dicono che è arrivata l'ospite?
1: Non ci dicono
0: questo, e allora io posso leggere un messaggio di un nostro ascoltatore, Giorgio.
1: Anche io devo rispondere, brava, anche me l'hai detto, dicevi.
0: Allora, Giorgio che scrive: io sono perplesso ma vorrei capire meglio, il ministro dice che si rimpatriano persone pericolose, se è così un costo alto può avere anche senso, mi chiedo però se i CPR italiani hanno posti liberi e costano meno, perché insistere sull'Albania? C'è qualcosa che noi cittadini non vediamo?
1: Diciamo che c'è un, non so se c'era il termine giusto, però si parlava di esternalizzazione dei confini. Perché diciamo che il governo, in questo caso italiano, presenta questo accordo come un modello rivoluzionario, quantomeno nessuno l'ha mai fatto prima. E con un modello che nessuna parte in Europa l'ha fatto e quindi che l'Europa osserva con interesse. Però spostare le procedure d'asilo e di detenzione all'estero crea una zona grigia. Ma la zona grigia, diciamo, quelli che contestano, criticano questa mossa, è che sia una zona grigia, perché dicono: tu mi fai vedere questa cosa ma non sai quello che succede all'interno, me la fai diventare una specie di Guantanamo, perché per i diritti umani e per la trasparenza non ci siamo se guardiamo i controlli, poi magari la gente comune interessa fino a un certo punto. Quindi diciamo che la questione è anche quella di monitorare le condizioni detentive, e diventa anche molto difficile per tutti, per la stampa, per l'opinione pubblica, per le persone che sono coinvolte, e anche per garantire il diritto di difesa è praticamente impossibile per i legali. Questo è l'altro tema.
0: Però la domanda di Giorgio è giusta.
1: Sì, la domanda è corretta.
0: Il dato di 495.000 euro a rimpatrio nasce da dove? Dividendo i 50 milioni di spesa per i 101 rimpatri, e va preso però con cautela, perché non è il costo reale.
1: Sarà lordo
0: con i CPR italiani,
1: lordo, sì, ma è sempre molto alto,
0: resta comunque, e come no, certo,
1: anche se fosse la metà sarebbe molto alto, quindi anche quello è il tema che bisogna porci. C'era un'altra
0: sì,
1: questione, no, scusa, se avevi chiuso poi la questione, perché un altro ascoltatore, vabbè, poi ce n'è uno particolarmente polemico del nostro ascoltatore, che diceva che se Macron, perché giustamente il nostro ospite prima ci ha fatto notare che non è Macron come diciamo noi italiani, ma
0: certo, è Macron,
1: Macron, perché è giusto, corretto così, ma insomma, che se avesse a cuore i cittadini francesi, come per esempio lui ovviamente fa una polemica che evidentemente per lui è corretta, per me è strumentale, mi perdonerà se la vedo così, dice, se fa come con gli ucraini, se avesse a cuore i cittadini francesi come gli ucraini, gli farebbero una statua sugli Champs-Élysées. Sono due cose diametralmente opposte, sono lette parallele che non si incontrano, e mi sembra un po' sloganistico il discorso, però siamo qui per parlare e va bene. Poi tra l'altro lui, sempre lui ci aveva detto, qualcuno dimentica le ottobrate romane, quando parlavamo del caldo che c'era ad ottobre.
0: È vero,
1: ha ragione, però
0: è vero.
1: Le ottobrate romane ci sono state, tra l'altro non so se lo sapevi, c'è anche su Wikipedia ottobrate romane. Sì, sono esistite fino al 1925, diciamo. Però un conto erano le ottobrate che duravano un tot periodo. Qui il riscaldamento climatico è indiscutibile, cioè il caldo è, diciamo, piuttosto consistente da molto tempo, con picchi che non ha mai raggiunto prima. Però non è che ad ottobre arrivava il freddo e tutti erano a casa. Non c'è dubbio, se no diventava facile. E poi ce n'era un'altra che mi interessava molto, però se facciamo troppe cose, adesso andiamo ad ascoltare una canzone.
0: va bene,
1: perché vorrei parlare di pensioni.
0: Io avevo, io avevo anche un'altra, un altro messaggio di una, di un'ascoltatrice.
1: Tra poco lo leggiamo.
0: No, lo leggiamo dopo, dai, lo leggiamo dopo.
1: Adesso c'è una canzone, quella di Desha, si è già messa qui, guarda, già stava iniziando a cantare, cosa fai? La interrompi? Pare
0: no,
1: brutto.
0: Peccato, è peccato.
1: Allora la lasciamo cantare, dai. 334 11 11 622 per i vostri messaggi o anche per i vostri vocali. Questa canzone si chiama Austin.

0: Rieccoci in diretta, Deisha, e allora questa è Giornale Radio, tempo reale, tutti i giorni, in onda dalle 13 alle 16, Vicky Mangone, Lapo De Carlo con voi, ma non solo, c'è anche Samuele Campochiaro in regia, c'è Michele Ceci in redazione, Daniela Vindigni al coordinamento, e quindi c'è una...
1: Siamo una bella compa, devo dire.
0: Uè raga, uè bro, manca solo
1: raga,
0: questo, Vicky.
1: Siamo una bella compa.
0: Esatto. Allora, mi stavi dicendo prima che c'era un'ascoltatrice che volevi leggere anche su, ancora sul tema
1: c'era
0: di prima.
1: C'era un'ascoltatrice,
0: no?
1: esatto, che si chiama Chiara, dice: lavoro come mediatrice culturale, sento parlare di cifre ma mai delle persone. Cosa succede a chi viene portato in Albania? Hanno davvero la possibilità di parlare con un avvocato, di far valere i propri diritti? Mi piacerebbe che ci raccontaste anche questo lato della storia.
0: No, ma l'ho detto prima, in realtà è proprio quello uno dei temi di nodi, cioè dicevo il fatto che se si escludono magari gli stati in cui ci sono delle persecuzioni, il modello Albania è, diciamo, bloccato in questo limbo legale, perché se è un CPR delocalizzato non puoi controllarlo, perché dicevo prima non c'è modo di verificare quale sia il sistema detentivo e non c'è modo di poter avere un contatto normale, diretto, come dovrebbe essere con tutte le persone detenute, e questo crea un cortocircuito per cui siamo in una stazione nella quale c'è un'idea ma non ci si viene incontro con dei compromessi sulle logiche che poi sono le logiche detentive di cui poi penso parli la nostra ascoltatrice. L'altro tema, visto che ci siamo persi ormai, abbiamo capito che fondamentalmente Annalisa Camilli, un caro saluto, ma non ha...
1: è data, come si dice.
0: Che lo diciamo, che ogni tanto è una cosa di quelle che tra l'altro devo dire mette proprio agio la nostra redazione, che tra l'altro vede un Michele Ceci zen che risponde, dice pazienza, ce ne faremo una ragione. Ma
1: no, proprio così.
0: Esattamente
1: così.
0: Che vedi, diciamo, come a volte succede, dai, una volta a me è successo, mi hanno chiamato.
1: Io ho visto un telefono volare una volta,
0: sì,
1: non so.
0: A volte mi è successo che la radio, per esempio, mi ha chiamato per intervistarmi, io totalmente, me l'avevano chiamato un'ora prima, io ho detto sì, tranquillo, e ovviamente avevo dimenticato il cellulare non so dove e non avevo sentito che era lì, quindi diciamo che la prendo in modo zen anche io. Dall'altra, veniamo al tema delle pensioni, perché ci scrive Gianfranco, scusate, ma io non comprendo, ho 59 anni, tra qualche anno andrò in pensione, non comprendo come dovrei vivere con una pensione che potrebbe anche aggirarsi intorno ai 900 euro.
1: Tutti questi soldi che uno viene, tutti questi soldi, addirittura
0: tra
1: 900 euro.
0: Gianfranco dice: PS, vi garantisco che ho pagato sempre le tasse. Io non lo so, perché il problema è anche sapere o scoprire quanto si prenderà. Ma se anche fossero 1000 euro al mese, posto che è la quota minima di 600 e si sta lottando per arrivare a 637 euro al mese, ma come fai a vivere? Quindi la domanda è: se non ce la fai a vivere, vuol dire che evidentemente le persone che vivono con una quota tanto povera, cioè vuol dire che sono al di sotto della soglia Istat per la povertà, che di fatto è stimata, cioè la povertà è intorno agli 800-850 euro mensili per singolo. Non puoi pagare un affitto, un canone di locazione, le bollette tanto meno. Diciamo hai 20 euro al giorno per il cibo, farmaci e l'utenza, quindi diciamo che non rinunci di fatto alle spese mediche, che come fai a... non parliamo neanche del dentista, che quello vabbè,
1: no, sicuro. Il dentista non esiste, cioè non...
0: ma parliamo di spese mediche. Molta gente non va a fare prevenzioni, non va a curarsi perché dice non ho i soldi per curarsi ora, e non c'è bisogno di arrivare neanche alla pensione per avere questo. Ma qui mi sembra che il problema non venga affrontato in modo serio, perché anche se mi spostano la quota minima, la pensione minima, da 600 a 637, ma cosa vuoi che cambi? Niente. La questione è che è evidente che c'è qualcosa che non viene affrontato per motivi che sono personalmente motivazioni o ragioni di carattere temporale. Cioè un governo non ha intenzione, di qualunque colore politico, di affrontare un tema tanto vasto, perché può richiedere evidentemente dei sacrifici che, se dovessero essere compiuti, potrebbero provocare anche sfiducia da parte dell'elettorato oppure altri tipi. Cioè è una coperta corta, però è un problema che va affrontato, così come quello,
1: certo,
0: della sanità e
1: certo.
0: Altro. C'è un ascoltatore che c'è scritto ancora, ma stavi dicendo tu qualcosa prima.
1: Sì, Stefano, c'è un altro ascoltatore. Stefano dice: ho 52 anni, io sono favorevole alla flessibilità, ma ho un dubbio. I soldi per quota 64 dove li prendono? Se si parla di contributo delle banche va bene, ma a pagare alla fine non saremo sempre noi. Meglio una riforma seria che una misura da campagna elettorale. Ora, quota 64 costerebbe circa 5 miliardi in 3 anni. Per trovare i soldi si pensa a un contributo delle banche, ma oggi non c'è ancora una copertura certa, quindi chi paga, si chiede Stefano, dipende da come sarà scritta la norma. C'è il rischio che le banche scarichino tutto tutto il costo sui clienti, sui correntisti, però al momento non lo può dire nessuno perché non c'è niente di certo. Una cosa è certa, una cosa è sicura: chi esce a 64 anni avrà intanto un assegno più basso, circa il 10% in media secondo le stime, quindi diciamo che è sperimentale, ecco, per 3 anni, arriva prima delle elezioni, per cui sospetto è comprensibile, no? Prima di decidere però aspetterei di vedere i conti.
0: Allora,
1: aspettiamo.
0: Cerco di rispondere in modo articolato all'ascoltatore che usa una provocazione piuttosto forte, un po' netta, un po' tanto radicata e radicale, polarizzata per l'appunto. Prima si parlava di polarizzazione, non è con i sarcasmi o non è con gli slogan che si riesce a parlare, però ci provo lo stesso. Perché l'ascoltatore dice i diritti dei criminali che arrivano in Albania sa di fans accaniti di George Soros del neoliberismo progressista. Ora, Soros, diciamo, la sua figura è stata usata tanto spesso come elemento ideologico. Ogni volta che si parla di flussi migratori o di diritti umani, Soros, che di fatto, per chi non lo sapesse, è un finanziatore, è un finanziere, è un filantropo ebreo-ungherese, è il fondatore di Open Society Foundation, che di fatto è una realtà che è legata a progetti legati ai diritti civili, ma anche alla trasparenza, al sostegno dei rifugiati in tutto il mondo. Però, allora, diciamo così, per la destra sovranista e nazionalista, diciamo che Soros è il regista occulto della teoria complottista della sostituzione etnica, sai che se ne è parlato tante volte. Secondo questa visione, lui finanzierebbe l'immigrazione di massa per distruggere l'identità europea. Siccome questo non è una idea che si è radicata o che in qualche modo ma potrebbe essere, è così e basta, cioè partiamo da questo presupposto. Siccome questo è il presupposto, è chiaro che tutto quello che arriva è a cascata. Ora, io quello che posso dire soltanto è che sicuramente una provocazione va bene, mi permette però di dire una cosa su un punto fondamentale: la Costituzione italiana e i trattati europei non sono un'invenzione di Soros o del neoliberismo, che per carità sono le fondamenta della democrazia, quindi non stiamo parlando di diritti dei criminali, mi sembra, ma stiamo parlando di rispetto della legalità e delle procedure dello Stato di diritto. Quindi la questione banalmente è: se si parla di un argomento del genere, diventa difficile se si parla in questo modo. È chiaro che mi piacerebbe articolarlo, di certo sono più felice se un criminale va in galera, sono d'accordo, dopodiché però mi piacerebbe anche che i criminali che escono dalla galera fossero persone migliori, non peggiori. E questo è un altro di quei temi di cui si è parlato ed è controintuitivo, ma potremmo andare avanti a parlare, però ripeto, ci tenevo a precisare questo piccolo aspetto. Vicky,
1: bene, ti volevo parlare di ecobonus, però non abbiamo, tutto questo tempo, perché sai che torna l'ecobonus, o almeno così sembra. Il governo sta valutando questo potenziamento degli incentivi su infissi, su schermature solari, su caldaie, eccetera. L'Enea adesso sta facendo il punto su uno sconto che potrebbe tornare al 65%, che non è poco. Con le regole attuali, da gennaio 2027 le detrazioni scenderanno da 50 al 36% per le prime case, dal 36 al 30% per le seconde, a meno che la prossima legge di bilancio, grazie a queste nuove clausole di flessibilità sull'efficienza energetica, non porti tutto, come dicevo, al 65%. Piccola riflessione. Si parla di un eventuale 65%, ripeto, non è ancora stato deciso niente, ben lontano dal famoso 110% utilizzatissimo, ma anche criticatissimo, perché le detrazioni maturate per lavori conclusi allora, 2 anni fa, 3 anni fa, sono arrivate a 132 miliardi di euro. Gli edifici coinvolti sono stati quasi 505.000, col 110% lo Stato rimborsava più di quanto si spendeva, quindi per chi faceva i lavori i prezzi diventavano così, un dettaglio che non aveva peso, per non contare poi tutti quelli che sono rimasti con i lavori a metà, con i ponteggi montati e i conti da pagare. Sarebbe interessante però capire come sono finiti quei contenziosi, potrebbe essere uno dei prossimi temi.
0: Anche il nostro compito, quindi ce ne occuperemo senz'altro. C'è un'ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio sempre sul tema delle pensioni questa volta, dopo le rispondiamo, ma prima dobbiamo andare in pausa, altrimenti poi Samuele dice che siamo sempre in ritardo. Via, pubblicità.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo, solo su Giornale Radio.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Eccoci. Siamo sempre qui alle 14.33 minuti, Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Noi tra poco parleremo, ne parleremo tra poco, mi sono persa un attimo, oggi mi perdo troppo. I weekend che incombe, che incalza.
8: Perché la vita scorre tra le dita, dal tuo canto te ne accorgi.
7: Ma chi sei, Venditti?
8: Rifletti,
7: Claudio Baglioni, chi sei?
8: Vai più in alto, molto più in alto. Va bene, niente. Comunque Baglioni, dai, facciamo Baglioni.
7: La vita Allora, tra poco parleremo invece di quella vicenda che arriva dalla Val di Susa, la presunta setta, presente? Il prescelto, il famoso prescelto.
8: C'è anche un film, Il prescelto.
7: C'è anche un film.
8: Mi pare che fosse con Nicolas Cage, se non sbaglio. Quindi, vabbè, Samuele, che te lo dico a fare. Però è pieno zeppo di film, di sette, e mi ha sempre sconvolto capire chi si faceva irretire dalle sette. È una cosa che mi turba. Ma come fai a finire? Eppure è così, perché molta gente fragile viene poi coinvolta. Infatti, ne parleremo con uno psicologo.
7: Anzi, inviateci i vostri messaggi 334 11 11 622. Chissà se ci stanno ascoltando delle persone che sono cadute in queste trappole.
8: O che fanno parte tuttora.
7: Quelli che fanno parte tuttora.
8: Quelli che sono usciti e quelli che ne fanno parte no.
7: Perché sono ritornati nella loro piena lucidità. Chi è invischiato in una setta chiama Lapo De Carlo, secondo me.
8: Chiama Vicky Mangone, mi sembra giusto.
7: Chiama Vicky Mangone.
8: Certamente. Andiamo avanti riflettendo su questa affermazione, andando ad ascoltare un pezzo dei Maroon 5 alle 14.35 puntuali spaccate su Giornale Radio. La canzone si chiama She Will Be Loved.

di Susa, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 59 anni. Le ipotesi di reato sono parecchio pesanti: riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Ci sono poi altre tre persone indagate a piede libero, fra loro c'è anche una psicologa. Ora, a parte il caso specifico, questa storia ci porta dentro tre questioni che meritano di essere indagate. La prima è di fondo: dove finisce la ricerca spirituale e dove comincia la manipolazione? Già che ci siamo, la parola setta ci serve ancora o è un'etichetta troppo comoda che spiega poco? La seconda riguarda le persone: perché un lutto, una malattia, un periodo di solitudine ci rendono più fragili e come mai a cadere in dinamiche di dipendenza possono essere anche adulti istruiti, gente che veramente non ti aspetteresti mai? E la terza è sulle leggi, che il nostro ordinamento non prevede un reato di manipolazione mentale. Come si fa allora a proteggere una persona senza toccare la libertà di credo, che peraltro è un diritto da difendere? Ne parliamo con Rico Kelly, sociologo e psicologo.

0: so se sta usando l'auricolare o il Bluetooth o qualunque
1: cosa. Sto usando non l'auricolare, ecco, sto usando il microfono diretto.
0: Benissimo, adesso infatti va meglio. Adesso okay. Molto meglio. Allora, posto che abbiamo anche già ricevuto, noi abbiamo fatto una mini provocazione con gli ascoltatori dicendo se qualcuno ha fatto parte di una setta, pensando che fosse una battuta, ma in realtà una persona ci ha risposto e tra poco le faremo ascoltare il vocale. E tra l'altro lei difende le sette, dice che non vanno demonizzate alcune, poi capiremo meglio, ma lo faremo sentire.
1: Beh, non è che difendo le sette, distingo tra setta e setta, perché setta è una parola già dispregiativa.
0: Sì, esatto.
1: Inizialmente, sì, certo. Originariamente no.
0: No, anche perché poi c'è un'origine che se non sbaglio, dal punto di vista etimologico, no? Che viene da sequi e secare, se non sbaglio. Quindi c'è un termine che poi le ha fatto diventare quello che noi oggi conosciamo setta. Ma torniamo al concetto di quello che è accaduto. Cioè, lei mostra spesso come le vittime di queste, che appunto vengono chiamate sette, siano persone istruite o apparentemente realizzate. Quindi quali sono le vulnerabilità, diciamo così, psicologiche, sociali, che come le vittime di queste sette sono come sono cadute? Cioè, com'è possibile che in qualche modo possano essere irretite e portate dentro a questo tipo di logiche?
1: Beh, allora, intanto, come ho detto prima, cioè setta e setta. Setta vuol dire semplicemente un qualcosa che è scisso dalla religione ufficiale, quindi di per sé non è dispregiativo. Poi è stata usata per, diciamo, già in epoche molto lontane, per, come dire, disprezzare tutto quello che non era canonico, che non era, diciamo, nel mainstream, diremmo oggi, della religione. Quindi bisogna distinguere questo. Secondo, più che una questione di sette, è una questione di onestà di chi è a capo delle sette. Ci sono,
2: certo.
1: Io non li chiamerei sette, li chiamerei gruppi di ricerca spirituale, che hanno a capo delle persone oneste, delle persone che hanno a cuore, diciamo, la crescita personale e spirituale dei loro allievi. E purtroppo di tanto in tanto ci sono anche dei disonesti, come ci sono, devo dire, in ogni ambito della vita e della società. A me mi sono capitati anche casi in cui colui che si approfittava dell'altro era un medico, uno psicologo, un assistente sociale. Cioè ogni categoria professionale ha purtroppo anche qualche soggetto disonesto che approfitta dello stato di debolezza, perché si tratta di debolezza se ci si rivolge a un gruppo spirituale piuttosto che a un medico, a uno psicologo. Siamo in uno stato di vulnerabilità. Se di là troviamo una persona disonesta, ovviamente se ne può anche approfittare. Per fortuna, certo. Statisticamente sono molto molto rari tutti questi campi. Ecco. Questo va detto per non allarmare
2: questa
1: troppo.
2: Privazione progressiva della propria autonomia, no? Ma piccoli passi, un gocciolino al giorno, no? A tappe, un processo, certo. Che viene fatto a tappe.
1: Sì, diciamo generalmente sì, perché comunque, a meno che non si tratti di soggetti con forti minorazioni, no, sono proprio stupidi inizialmente, quindi
2: certo.
1: Devono essere un po' circuiti, ci vuole, come diceva lei, proprio una goccia a goccia che ti porta piano piano, porta la vittima a passare un confine oltre il quale si accorge di essere in prigione, ma ormai... è troppo tardi per reagire o addirittura si identifica.
2: In questa storia in particolare colpisce la porta d'ingresso, no? Yoga, meditazione, difesa personale, tutte pratiche che nell'immaginario comune evocano comunque benessere e disciplina. Ragioniamo sul mercato contemporaneo della spiritualità, proprio sul bisogno di senso di appartenenza e di cura che sta attraversando la nostra società, le nostre società, e su come proprio questo bisogno possa diventare terreno di caccia per chi sa riconoscerlo.
1: Sì, è un bisogno che è cresciuto molto negli ultimi 20-30 anni, è un bisogno di un'area non regolamentata, quindi mentre per essere medico, psicologo devi avere una laurea, superare un esame di Stato, eccetera, sì. Nel campo della ricerca spirituale chiunque si può autodefinire guru, maestro, senza infrangere nessuna legge, quindi è un terreno di caccia facile per anche ciarlatani e truffatori che purtroppo ci sono, questo senza arrivare al caso

0: limite, diciamo, di cronaca che, su cui stiamo sì. discutendo, ma ci sono sì. tanti che si spacciano per quello che non sono. Io, diciamo, mi interesso da anni, ho scritto articoli, ho scritto capitoli di libri su questo argomento, proprio per mettere in guardia, dico, non tutti quelli che si propongono come guru sono dei guru, non tutti quelli che si propongono come terapeuti sono terapeuti, bisogna anche che le persone sappiano un pochino, diciamo, valutare le credenziali, che è un'abitudine che in Italia, devo dire, non ha quasi nessuno. Io ho insegnato per parecchi anni negli Stati Uniti, è diverso, lì vai a vedere il curriculum, la biografia, che cosa fa, non è che credi solo perché l'altro ti dice io sono un terapeuta, sono un guru, sono un insegnante di meditazione e te ci credi perché lo dice lui, insomma, ecco, questo. Quindi inviterei gli ascoltatori a avere un po' di spirito critico, verificare le credenziali di questo, diciamo, di questa persona prima di affidarcisi. Questo sarebbe una cautela da adottare in ogni situazione.
1: Sì, devo essere sincero, io l'ascolto con molta attenzione e mi piacerebbe fare una chiacchiera che è molto anche più lunga ed estesa, perché confermo e confesso anche la mia, il mio bias, magari che è considerato un po' di preconcetto nei confronti di quello che è il gruppo. Questo forse perché magari la matrice che abbiamo non è soltanto cinematografica, ma ci sono delle vicende come Osho o delle vicende che hanno visto anche negli Stati Uniti, e come vicende drammatiche anche di famiglie che sono state inglobate all'interno di un contesto. Dopodiché, naturalmente, mi interessa sapere la verità. Quindi, parlando di gruppi orientati al benessere o alla spiritualità, dove si colloca a questo punto il confine di tra un percorso di crescita collettivo e l'inizio di una sottomissione psicologica, senza per forza esondare in qualcosa di criminale, ma rimanendo in un terreno di ambiguità più negativo che positivo?
0: Sì, come dicevo prima, appunto, ci sono anche tanti, o sono degli insegnanti improvvisati o sono dei piccoli truffatori che semplicemente...
1: No, no, quello l'ho capito, mi perdoni, quello l'ho capito. No, no, io sto dicendo un'altra cosa. Talvolta c'è un filo, l'ambiguità è perché non è manichea, non è bianca, non è nera, è grigia. Quindi vuol dire che se io finisco all'interno di un gruppo, diciamo che all'inizio mi accoglie e mi fa sentire importante, ma dopodiché sottomette la mia volontà con degli stratagemmi psicologici che però sono ambigui, non sono criminali, sono ambigui per l'appunto, e quindi in qualche modo già mi sottomettono, e se mi sottomettono vuol dire che non sono positivi. Ma mi chiedo soltanto, rimangono ambigui, possono anche non confluire in qualcosa di estremamente negativo, ma rimangono sempre qualcosa che mi domina, mi controlla. Ecco, io intendo dire quello che magari può essere tossico per una persona individuale.
0: Sì, su questo sono assolutamente d'accordo, e fra l'altro uno dei meccanismi che questi gruppi, diciamo, disonesti utilizzano è quello di rilanciare continuamente, quindi ti insegnano una tecnica che paghi 100 e che ti promettono che risolverà la tua vita. In realtà lì per lì hai magari anche un miglioramento apparente o reale, dopodiché tirati fuori la tecnica da 400, poi ci vuole quella da 800, e è una spesa continua, infinita, dove non raggiungi mai, anche se in realtà la promessa iniziale era molto più ottimistica. Quindi anche questo è un meccanismo truffaldino del goccia a goccia, una variante più economica. Quindi bisogna stare attenti e verificare proprio se le promesse vengono mantenute fin dall'inizio. Se un gruppo, ma anche un professionista, non mantiene le promesse, insomma, perché continuare? Cioè, cambiamo
2: se si ha ancora la lucidità.
1: Scusa, Ricky,
2: perdonami. La lucidità.
1: Siccome
2: sì, certo,
1: l'argomento interessa, volevo far sentire il messaggio, però siccome c'è anche la canzone di mezzo, se riesci a rimanere con noi qualche minuto, in modo tale che possiamo fargli ascoltare, professore, anche il messaggio dell'ascoltatrice, e poi chiudiamo con lei, se può, naturalmente.
0: Certo.
1: Benissimo.
2: Grazie.
1: Allora andiamo ad ascoltare una canzone e dopodiché ovviamente anche voi siete benvenuti a partecipare a questo discorso, che poi è un discorso a quanto pare molto più largo evidentemente di quanto poi si possa immaginare. Nothing But Tears, Different Kind of Happiness, e poi di nuovo su Tempo Reale. The

0: 7, manipolazione psicologica, meccanismi di controllo, fenomeni spesso difficili da riconoscere, da comprendere, che possono coinvolgere persone di ogni età e condizione sociale. Interessante capire come si entra in uno di questi gruppi, quali sono le tecniche utilizzate per condizionare le persone e progressivamente per limitarne l'autonomia. Ne stiamo parlando col professor Enrico Cheli, sociologo, psicologo, docente presso l'Università di Siena. Abbiamo dei messaggi da sottoporre al professor Cheli, io direi che possiamo ascoltarli insieme.
1: Vai, sentiamo il messaggio dell'ascoltatrice, per esempio.
2: Ma allora, se intendiamo che Scientology è una setta, allora parliamone. Comunque io sono stata in un culto, diciamo, per tanti anni, e adesso non sono più in questo culto da più di 10 anni, perché posso vivere tranquillamente senza, ma sono stati gli anni più belli della mia vita e sicuramente meglio rispetto agli anni in cui non c'era tanto significato. Quindi secondo me non è necessario demonizzare così tanto.
1: Questa è la sua posizione, che ovviamente può lasciare perplessi molti ascoltatori, o al contrario magari qualcuno averne curiosità, ma lo chiedo a lei, come interpretiamo questo messaggio?
3: Beh, è molto in linea con quello che dicevo all'inizio della trasmissione, cioè che gruppi, ci sono gruppi, l'ascoltatrice l'ha chiamato culto, va benissimo, che sono, diciamo, positivi, che tendono realmente ad aiutare i propri, diciamo, allievi, seguaci, adepti, chiamiamoli come vogliamo, e ci sono di tanto in tanto purtroppo anche dei culti e delle persone disoneste che invece approfittano di questa opportunità di ingannare per derubare gli altri sia di denaro sia anche del loro potere personale. Quindi non dobbiamo fare di ogni erba un fascio. Esistono delle situazioni sicuramente di disonestà, ci sono anche situazioni invece più positive come quella che ha raccontato l'ascoltatrice del messaggio. Ecco, l'importante è saper distinguere, e uno dei criteri per saper distinguere è che gruppi genuini non fanno promesse miracolistiche e soprattutto non dicono io ti guarirò o ti cambierò la vita, ma semmai ti insegnerò degli strumenti attraverso i quali tu potrai migliorare la tua situazione e eventualmente forse anche guarirla.
1: Certo.
0: Nello specifico, Scientology viene generalmente studiata come movimento religioso, no? Anche se poi la sua natura e il suo status sono oggetto di dibattito.
1: Diciamo che è parecchio controversa,
0: esatto,
1: a essere gentili.
0: È così. E c'è un altro messaggio, una mia cara amica, scrive Luisa da Vercelli. Dopo la morte del marito aveva cominciato a frequentare un gruppo di meditazione, in seguito si è staccata da tutte le persone che conosceva, adesso nessuno ha più notizie di lei. Noi abbiamo cercato di distoglierla in tutti i modi, ma non ne voleva sentir parlare, non è facile aiutare chi non vuole farsi aiutare. Questa è un po' come la storia delle dipendenze, professore.
3: Sì, bisognerebbe sapere chi era a capo di questo gruppo di meditazione e eventualmente se c'era dietro un'organizzazione o no. Scientology è un'organizzazione internazionale, non si sa ora se questo gruppo di meditazione era un gruppetto locale con un insegnante locale o se faceva parte di un network. Quindi, in assenza di queste informazioni, posso solo dire che sicuramente la cosa è sospetta, ecco, poi non ho certezze oltre a questo.
1: Sì. No, non c'è dubbio. L'ultima considerazione che possiamo fare, professore, è che evidentemente questo filone nasce dal presupposto che dietro il retaggio che si portano dietro i casi più estremi di quelli che sono i gruppi, quando diventano tossici sono sette e quando invece sono virtuosi sono gruppi, e nasce dal presupposto che io ho dato un'occhiata poi naturalmente agli elementi statistici, no? E gli elementi statistici dicono che però ci sono stati diversi casi nella storia di persone che ne hanno approfittato. Quindi la domanda è: come si può mappare, sapendo che si va a finire in un contesto positivo, in un gruppo positivo, e non in un gruppo che al contrario può diventare pericoloso? Perché naturalmente, non essendo riconosciuti o riconoscibili, il problema è di avere soltanto la coscienza critica e basta della propria.
3: Sì, la coscienza critica, magari anche una coscienza critica non solo iniziale, ma valutare nel tempo i risultati. Quindi, ok, c'è un gruppo, mi aggrego, mi promettono che starò meglio. Beh, ok, sto un mese, sto con loro, sperimento le tecniche, gli esercizi, sto veramente meglio? Mi interrogo. Dopo due mesi sto veramente meglio o me la rimandano e mi dicono no, ma è ancora troppo presto. Cioè, devo essere critico anche nel valutare i risultati effettivi. È un approccio empirico, semplice se vogliamo, però che purtroppo a cui le persone non sono molto abituate, anche perché noi veniamo da una religione fondamentalmente basata sulla fede, una fede anche dogmatica per certi aspetti, quindi ci sembra quasi che se qualcun altro ci propone una via religiosa alternativa, anche lì bisogna metterci la fede cieca. E invece no, non ci vuole la fede cieca, ci vuole uno spirito critico, bisogna verificare su noi stessi se effettivamente quelle tecniche, quegli insegnamenti, quei concetti ci fanno stare meglio oppure no, e soprattutto se non hanno effetti collaterali, cioè se magari fanno stare meglio noi ma fanno stare male qualcun altro. Quindi
0: certo,
3: è un approccio empirico e critico.
0: Allora le giro un altro rapidamente, proprio un altro messaggio rapido. Vorrei raccontare la mia esperienza coi testimoni di Geova. Per anni ho fatto parte della comunità e solo dopo essermi allontanato ho iniziato a interrogarmi se alcuni meccanismi e dinamiche che prima non riuscivo a vedere. Vorrei chiedere al professor Kelly quanto sia sottile il confine tra appartenenza religiosa, influenza del gruppo e vera e propria manipolazione psicologica.
1: Che poi è un po' quello che ho chiesto io prima, no, professore?
0: Esatto.
1: In effetti.
3: Sì, capisco e vorrei potervi rispondere, però il discorso sarebbe troppo lungo.
0: Troppo lungo. E non abbiamo il tempo proprio ormai.
3: Un po' sulle generali, ci
0: certo,
3: provo.
0: Certo.
3: Diciamo che i testimoni di Geova, come anche altri gruppi, tipo Scientology, tipo altri, diciamo hanno un campanello d'allarme abbastanza importante, che è quello appunto della devoluzione dei propri beni al gruppo, alla chiesa, chiamiamola setta, che vogliamo dire. Quindi questa è una cosa, a mio avviso, che dovrebbe mettere un po' in guardia. Cioè quando si chiede agli allievi o adepti di donare le loro ricchezze, i loro beni, o anche metà dei loro beni, o anche, come quasi condizione sine qua non, qui siamo già in un campo che va un po' oltre il sospetto. Quindi è uno di quegli elementi che una persona dovrebbe valutare attentamente prima di prendere delle decisioni. Ecco. Quando
1: chiaro.
3: Ci sono denari di me, non dico che la spiritualità debba essere gratuita, ma nemmeno che uno debba pagare queste cifre esose, dovrebbe essere un contributo ragionevole. Certo. E soprattutto proporzionato ai benefici che se ne ricavano.
1: Professor Kelly, è stato molto, molto chiaro. Naturalmente poi l'argomento è molto vasto, come lei stesso ha compreso e ha detto, e quindi noi ci risentiremo a questo punto. Per cui grazie ancora per averci dato una mano a comprendere meglio, a contestualizzare la questione. Grazie ancora.
0: Grazie professore Enrico Kelly.
1: Grazie.
0: Sociologo, psicologo, docente presso l'Università di Siena.
1: Allora, ore 15, tra 6 secondi, 4 secondi, 3, 2, 1.
0: Ecco, arrivato... sono le 15.
1: No, lo dico per qualcuno che ci sta osservando adesso. Che
0: sono
1: in
0: le
1: regia...
0: 15 in punto, in
1: no,
0: punto
1: lo
0: proprio.
1: Dico per una persona che è in regia, ma non voglio fare il nome di Samuele Campochiaro, per cui andiamo a dare la linea al notiziario.
0: Che brutti gesti. Giornale radio.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15.
7: Giornale radio. News.
8: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana, tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
6: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale, sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente, ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti, semaforo verde della Camera, l'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Vulture in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati la crisi bradisismica dei campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano.
9: Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale. il crocevia dell'informazione con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Sempre noi, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, tempo reale, sono le 15:06. Oggi devo dire tutti i temi leggeri, e dalle 7 passiamo alla droga. No, così, giusto, perché sennò poi perdiamo l'abitudine.
1: No, dice, non si sa mai nella vita.
0: Sì, mai.
1: Stasera gioca l'Italia con la Francia. Ah, anche questo è un tema brutto, però.
0: Ecco, anche questo. Allora, c'è questa nuova droga sintetica, si chiama MDPHP, la conoscono tutti come polvere di scimmia. Si tratta di uno stimolante sintetico che sta crescendo peraltro in Italia, è finito anche nel caso del delitto di Torino. Ne parliamo tra poco col dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'ospedale di Cremona, e con voi. Quindi linee aperte agli ascoltatori, come sempre 334 11 11 622. Questo era Viva. Ma non lo è più.
1: Sì, perché è sparito,
0: adesso
1: mi
0: lo
1: è
0: ancora, e adesso lo è ancora.
1: Ci piaceva Travis, l'intro.
0: Gaslight.

0: qui a Giornale Radio. E allora, una nuova minaccia, un'altra minaccia, ma dagli effetti davvero devastanti, sta attraversando le città. Si tratta di Monkey Dust, la polvere di scimmia. Si tratta di una droga sintetica low cost, venduta quindi a pochi euro, ma che è capace di provocare allucinazioni che però diventano estreme, paranoie, scatti di violenza incontrollabile, tanto da essere ribattezzata dai media come la droga degli zombie. È un allarme che non riguarda più soltanto l'estero, ma che di fatto arriva anche a casa nostra. E per capire che cosa sta accadendo davvero da noi, quali sono dunque i rischi clinici e come si affronta questa emergenza, ne parliamo con il dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenza dell'ospedale di Cremona. Dottor Poli, benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Eccoci, dici. Buongiorno a lei. Allora, polvere di scimmia, Monkey Dust, è un termine di strada che non indica una molecola sola, ma prodotti che possono contenere tante altre sostanze. Io le chiederei, dottor Poli, di aiutarci a capire cosa significhi per un clinico trovarsi davanti a una sostanza dall'identità incerta, e cosa ci dice anche questo sul rapporto tra nomi popolari, chimica reale e percezione del rischio? Cioè, se una droga si chiama caramella rosa, sembra anche una cosa buona, no? Sicuramente innocua.
1: Sì, certo, il nome gergale di polvere di scimmia, ma anche i dust, piuttosto che droga degli zombie, fa riferimento ad alcune sostanze, diciamo una tipologia di sostanze che negli ultimi anni si stanno intensificando come utilizzo e che rientra in un capitolo più ampio, che è quello delle cosiddette nuove sostanze psicoattive, che sono però un numero indefinito, nel senso che nessuno oggi sa dire quante sono queste nuove sostanze psicoattive. Si pensa che ce ne siano circa 4.000 sostanzialmente di prodotti chimici illegali, ma è un numero così di stima, anche perché coloro che vendono queste sostanze in modo illegale fanno continuamente delle piccole modifiche chimiche, per cui la sostanza è sempre in evoluzione. Nello specifico però il termine polvere di scimmia fa riferimento principalmente ad una sostanza che sembra essere quella, da quanto trapela, anche responsabile di quello che è accaduto nell'omicidio a Torino, a una sostanza specifica che è l'MDPHP, che è un catinone, fa parte della famiglia, una delle famiglie delle nuove sostanze psicoattive, che hanno questi effetti particolarmente deleteri dal punto di vista psichiatrico, perché danno allucinazioni, deliri, aggressività, paranoia, disinibizione sessuale. Di fatto è una delle sostanze che entrano nei cosiddetti festini chemsex, cioè quelle condizioni nelle quali l'attività sessuale è favorita e praticata insieme all'uso di sostanze stupefacenti specifiche.
0: Bisogna anche capire questo. Parliamo di una sostanza sintetizzata in laboratorio che costa, quindi abbiamo detto, pochissimo. Addirittura meno di 5 euro a dose anche. E quindi chi la consuma da noi in Italia? C'è il rischio che stia già agganciando i giovanissimi? È una domanda quasi retorica.
1: Ma sì, che non abbiamo dati se non abbastanza generici sul fatto che questo insieme di sostanze sia in crescita, indubbiamente in crescita, perché è un fenomeno che 10 anni fa, non si poneva. Tra l'altro, il capitolo più ampio nel quale queste sostanze si inseriscono comprende anche il fentanyl, che è un'altra sostanza che, è abbastanza attenzionata anche a livello della stampa, perché come sappiamo ha creato dei danni incalcolabili negli Stati Uniti. Da noi è tutto sommato più contenuto il fenomeno. Ma il problema è, per rispondere anche alla domanda iniziale, che quantitativamente non siamo in grado di dire quanto è utilizzata, perché anche a livello poi di laboratorio bisogna fare delle ricerche molto specifiche per andare a trovare quella sostanza, e quindi non abbiamo numeri. Certamente nei servizi per le tossicodipendenze sentiamo sempre più spesso parlare comunque dell'utilizzo di qualcuna di queste sostanze, anche per la facilità d'accesso, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dei contesti nei quali ritrovarlo, perché lo puoi trovare anche online. Un altro termine che viene molto utilizzato per i catinoni in termini gergali è sali da bagno, infatti vengono venduti online con questa dicitura, sali da bagno, nei quali appunto si celano prodotti ben più aggressivi rispetto ai sali da bagno.
2: Dottore, queste sostanze sfuggono ai test rapidi, no? Richiedono analisi tossicologiche importanti, avanzate, nuove. Il mercato clandestino cambia formule molto velocemente, sicuramente più in fretta di quanto le norme riescono a inseguirlo. C'è un ritardo strutturale tra innovazione legale e risposta pubblica. Come si fa a stare al passo? Cosa possono fare i laboratori, i sistemi di allerta precoce, anche gli stessi servizi per le dipendenze?
1: Sì, è una rincorsa effettivamente nella quale i servizi sono perdenti, perché chiaramente chi vende è più rapido a far modifiche chimiche che rendono da un lato la sostanza ancora non illegale, perché nel momento in cui produco una sostanza nuova che non è classificata come illegale, non c'è nemmeno questa, come dire, patente di illegalità, perché il legislatore deve aggiornare la tabella delle sostanze stupefacenti illegali e il produttore è più rapido, perché nel giro di pochi giorni mi cambia un piccolo anello chimico e mi fa diventare una sostanza diversa, e quindi io non l'ho da un lato né classificata ancora come sostanza illegale, e dall'altro è anche possibile che mi sfugga ai precedenti controlli tossicologici, insomma. È un po' come il Covid, che viaggiava veloce nelle sue varianti, molto più veloce rispetto alla possibilità di andare a intercettare delle cure o dei vaccini, insomma.
3: Ecco, professor Poli, c'è un aspetto: chi assume questa droga mostra una forza incontrollabile, da quello che abbiamo capito, e non risponde ai normali sedativi. Quindi da una parte mi chiedo come si fa a garantire la sicurezza del personale medico nel momento in cui interviene e del pronto soccorso durante le crisi acute. Tra l'altro, nota a margine, ieri mi è capitata una cosa e ho chiamato la polizia perché ho visto un uomo che urlava e che era piuttosto robusto e sembrava particolarmente forte. Poi non so se è possibile immaginare, ho chiamato la polizia perché gridava delle cose che erano pericolose, sparare, vi ammazzo tutti, cose del genere. Ecco, possono esserci anche situazioni di allucinazioni e portare persone, in quel caso una persona non mi sembrava particolarmente a posto, ma insomma fare cose che escono molto al di là di quello che poi è la sua logica, di quello che poi è il suo comportamento quando è razionale?
1: Assolutamente sì, le caratteristiche di queste nuove sostanze che si chiamano appunto, come capito, nuove sostanze psicoattive, come dice il termine, determinano alterazioni psichiche importanti, con allucinazioni, deliri, paranoie e aggressività. Questo elemento dell'aggressività è importante, è rilevante. E tra l'altro spesso l'uso di queste sostanze non è mai come dire da solo, perché spesso si associa l'alcol o la cocaina, e quindi un mix, no, di sostanze che a vicenda si potenziano. E ha toccato un punto molto importante, cioè l'aggressività diventa veramente pericolosa anche per gli operatori sanitari nei contesti del pronto soccorso, nei contesti, diciamo, dell'emergenza. E pensi che rispetto ad anni fa abbiamo dovuto attivare negli ospedali dei protocolli che prevedono addirittura gli interventi degli anestesisti rianimatori per sedare questi pazienti, perché i sedativi più tradizionali non sono sufficienti, per cui bisogna, diciamo, procedere con delle sedazioni da anestesisti, insomma, no? Quindi che indurre una sedazione profonda per la quale serve una competenza e una un'attività specialistica degli anestesisti. Siamo un po' a questo punto, insomma, per cui per trovare la sedazione bisogna intervenire in questi termini.
2: Tra l'altro, dottor Poli, attenzione, perché la droga, lo sballo si trova anche in farmacia, nonostante ci sia, lei prima ha citato il fentanyl, ci sia un grande controllo, no, sulla distribuzione, sulla vendita di determinati farmaci, e qua si apre un altro problema, che è quello del mercato parallelo.
1: Assolutamente sì, perché il mondo dei, cioè i farmaci, alcuni farmaci sono in grado di terminare dipendenze molto, molto, molto importanti, tanto quanto, diciamo, alcune sostanze illegali. È chiaro che a volte c'è, come dire, una facile possibilità di accesso anche in farmacia, perché poi una persona magari gira più farmacia, alla fine riesce a farsi dare in qualche modo più farmaci rispetto alle dosi terapeutiche, e dall'altro comunque le puoi procurare anche sul mercato nero, anche online, nei siti, diciamo, del deep web, ma anche in siti in realtà molto più in chiaro, diciamo. Per cui sì, l'approvvigionamento di farmaci, la dipendenza da farmaci, sia da farmaci oppioidi tipo fentanyl o, diciamo, di quella categoria di farmaci oppioidi, sia delle più comuni benzodiazepine, è un fenomeno anch'esso rilevante. Del resto, la lingua anglofona parla di drugs, e per drugs intendono sia i farmaci che le sostanze, no? Noi abbiamo due termini diversi, in realtà è anche corretto che tutte le sostanze, in qualche modo legali o illegali, che hanno una funzione psicoattiva, sono da utilizzare con cautela. Quelle legali ovviamente in termini terapeutici, quelle illegali non sarebbero da utilizzare mai, ovviamente.
3: No, certamente. Il nostro tempo è già terminato, quindi altre
2: peccato.
3: Domande. Sì, è un bel peccato. Oggi begli ospiti. Oggi begli ospiti e sono contento. Il dottor Roberto Poli è uno di questi, e quindi ha vinto un'altra convocazione da noi in radio.
1: Grazie, buon lavoro.
3: A lei, grazie dottor Poli. Allora, proseguiamo, lo facciamo con una canzone di Stella Lefty, Summer You Were Mine, poi torniamo con voi tra pochissimo, anche leggendo i vostri messaggi, rispondendo naturalmente qui su Giornale Radio.
4: Summer.

0: Dopo ti dico che Salim El Kudri, sai chi è Salim El Kudri?
1: Chi non sa quel... chi è Salim El Kudri?
0: Ma dai, sì, Salim El Kudri era capace di intendere di volere quando il 16 maggio si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena.
1: Ah, quello Salim, adesso non è che mi ricordo proprio tutti quanti e per fortuna lui me l'ha dimenticato.
0: Ecco, per un attimo, ha investito 8 persone, ne ha uccisa una, questo è quanto è emerso dall'incidente probatorio avvenuto davanti alla GIP del Tribunale di Modena, dove i periti hanno illustrato le loro conclusioni. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo e sarebbe stato in grado di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi. In aula per circa 3 ore era presente lui, ma era presente anche Angelo Ciccarelli, marito di Monica Esposito, l'unica vittima dell'investimento.
1: E questo dunque, allora, oltre a questo tema, voglio anche portarti verso alcuni ascoltatori che hanno mandato dei messaggi. E vado, per esempio, a leggerti quello di Mary, che però, siccome ha ascoltato in parte, è chiaramente capito in parte, perché dice: buongiorno, da poco sento lo psicologo, dunque, sedare, ma solo in ambito ospedaliero, non chiamare i poliziotti, solo il 118. No, in realtà, Mary, qui stiamo parlando di un'altra cosa. Io ho chiamato la polizia ieri perché abbiamo visto un uomo che oggettivamente era in condizioni piuttosto alterate davanti a casa e minacciava di sparare a qualcuno e di ammazzare qualcuno. Diceva: ammazzo, ammazzo, ammazzo, ammazzo, pistola, pistola, e alla fine, fuori di dirlo, in condizioni stranissime, poi si agitava su una panchina e io ho fatto quello che si deve fare, cioè ho chiamato non 118 ma 112. Infatti poi la polizia è arrivata, e però l'uomo era già andato via, quindi il problema è il momento di... sì, perché se vengono,
0: dopo
1: se
0: arrivano... quanto è arrivata? Dopo quanto è arrivata?
1: Parecchi minuti, ma parecchi. E comunque, vabbè, ad ogni modo, l'altro tema è quello che ci ha proposto anche sul tema pensionistico un'ascoltatrice, perché abbiamo fatto, per esempio, un'ascoltatrice: vogliamo parlare, dice, del cosiddetto periodo finestra che dal 2028 sarà di 7 mesi. Se vai con la pensione anticipata avendo gli anni sufficienti di servizio per 7 mesi, non vedi la pensione e quindi decidi di lavorare ancora altri 7 mesi. Questo è uno dei temi che viene affrontato. Ce l'aveva mandato Daniela questo messaggio. Diciamo che è una proposta, ha ragione, cioè ha ragione ad arrabbiarsi, perché insomma dice una cosa vera. È una situazione che descrive che è reale, che fa parte del meccanismo della cosiddetta finestra mobile e che è stato progressivamente allungato proprio per ritardare l'esborso effettivo da parte dell'INPS e quindi contenere la spesa pubblica. E quindi questo è un tema. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: ma far pagare chi ha distrutto l'INPS accorpando l'INDAP? Ti ricordi cos'è l'INDAP? L'INDAP, che era un sistema che gestiva i lavoratori dello Stato, era l'unico soggetto che era chiamato a risanare quel disavanzo, era lo Stato stesso tramite la fiscalità generale. E diciamo che al momento della fusione, ci fu una fusione qualcosa come 14 anni fa,
0: era la cassa, diciamo, era l'ente previdenziale dei dipendenti pubblici,
1: bravissimo. E l'INDAP portò in dote, cioè, tieni all'INPS, guarda, eccoti qua, ti do un bel buco di bilancio di circa 10 miliardi di euro che arrivò a dimezzare il patrimonio netto dell'INPS nel giro di 2 anni. Cioè, di 2 anni praticamente si è preso il carico di quella in pancia tutto quel problema e quindi quel debito. E l'INDAP, dicevo prima, gestiva i lavoratori dello Stato e è importante però dire, ecco, l'ascoltatore, che contabilmente le gestioni all'interno dell'INPS restano separate, quindi il deficit accumulato dalla cassa dei dipendenti pubblici non viene ripianato utilizzando i contributi versati dai lavoratori del settore privato, i quali rimangono legati alle rispettive gestioni, perché se no sembra quasi che il problema sia appunto dovuto a quello. Però certo è una pessima notizia quella che abbiamo avuto 14 anni fa.
0: E notizie basta. Serissime, fammi smorzare un po' i toni, togliamo un po' il piede dall'acceleratore, ti parlo di una cosa leggera, apparentemente leggera. Il termine ritocchino è sotto accusa dai chirurghi plastici, che hanno deciso che basta, cioè è ora di togliere di mezzo questa parola qui, perché dice dietro il ritocchino ci sono delle vere operazioni chirurgiche, ci sono rischi che non vanno effettivamente mai sottovalutati. È un allarme uscito dall'ultimo congresso della SICPRE, la Società Italiana di Chirurgia Estetica e Ricostruttiva, che si è tenuto a Bari. Il nuovo presidente Pietro Berrino dice: bisogna far capire che questa è una chirurgia seria e che non è solo estetica. Si va dagli interventi per chi ha ustioni gravi a quelli per chi ha subito un trauma, fino a un semplice ritocco di bellezza. Quindi io dico che il presidente Pietro Berrino è da mettere nella lista delle persone da chiamare.
1: Decisamente sì. Mary, prima di andare in pubblicità, ci ricorda che anche la GESCAL è andata all'INPS, è vero?
0: Ma certo, la GESCAL, è vero.
1: La gestione case per il lavoratore. Bravo, risposta sì, esatta, sì. Tutti bravi e puntuali, ma sono le 15.30 e dobbiamo andare in pausa. Oggi sai che me la sto vedendo con Samuele che dice:
0: siete in ritardo. Infatti vedo che siete fatte una sorta di tête à tête. Vabbè.
1: Esatto. Adesso me la vedo io con loro adesso. Andiamo in pausa, andiamo in pubblicità. Via.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Rieccoci in diretta.
7: Eccoci qua.
6: E per chiudere questa puntata leggerissima, parleremo dell'Uno Bianca tra poco. Oh, è venuta così, eh? Non cominciamo adesso, a volte succede l'attualità, non cominciate a dirci ecco, ma insomma, abbiamo avuto delle puntate più leggere, questo è vero, ma d'altro canto c'è questa questione che torna di attualità, e perché si parla dunque di una vicenda che conosciamo tutti abbastanza bene, molto bene, e quindi ne parleremo, di questa nuova inchiesta che cerca complici e mandanti, e sono stati sentiti anche altri personaggi. Ne parleremo con Massimiliano Mazzanti, giornalista.
7: Posso dire una cosa?
6: Devi dirla.
7: Io quegli anni li ho vissuti da vicinissimo a questa vicenda, perché vivevo e lavoravo in una radio che stava proprio a Castelmaggiore, che è una località nella prima cintura di Bologna. A Castelmaggiore ci sono stati molti omicidi della banda. Uno dei banditi, Marino Chipinti, viveva proprio lì a Castelmaggiore. Gli anni dei delitti dei Savi e compagni li ho veramente vissuti da vicino. Conoscevo Pasqui, il signore ucciso al distributore, conoscevo altri parenti delle vittime, e in tutto questo avevo una Uno Bianca.
6: No.
7: Quindi ti giuro. Quindi un paio di volte sono stata fermata, sono stata perquisita, ma sai, con le mani sul cofano da film, proprio, giuro,
6: sì,
7: mitra,
6: sì,
7: puntato addosso,
6: certo.
7: Atteggiamento durissimo da parte dei carabinieri, questo giuro, questo proprio per farti capire il clima che si respirava in quegli anni. Poi
6: sì,
7: lì in quella zona è stato,
6: mi ricorda molto L'Aereo Più Pazzo del Mondo, quando c'è la signora anziana di 80 anni che viene fermata, che passano i terroristi con le armi, tutto quanto, la gente non fa niente, la polizia non fa niente, arriva la vecchietta ottantenne e comincia, buttano per terra e cominciano a perquisirla come se fosse, cioè, l'idea di fermare Vicky Mangone
7: così,
6: mettere le mani sul cofano,
7: sì, giuro,
6: e dire mi sembra
7: così,
6: veramente,
7: e andare, e poi devo tenere la testa bassa, è una cosa veramente,
6: è proprio la sproporzione, l'incapacità, e andare,
7: esatto,
6: a caccia di pulci col cannone, si dice così, è proprio una cosa veramente, non sei una pulce,
7: però è successo due volte
6: oltretutto,
7: sì giuro.
6: Hai provato a cambiare look, magari
7: no, però ho cambiato macchina,
6: credo, io avevo una Uno blu, la mia prima macchina era una Uno blu, quindi figurati, anni 90 prima. E invece poi avremo Alberto Prina, direttore del Festival della Fotografia Etica di Lodi, con lui dovremmo andare sul sicuro, con il Festival della Fotografia Etica, e mi interessa moltissimo, visto che poi il tema mi appassiona, perciò rimanete con noi, adesso passeremo 24 lunghi minuti insieme, anzi brevi minuti insieme, e poi chiuderemo, daremo lo spazio a Tommaso Lavizzari. Adesso arriva una canzone di Shinedown, e quindi questa è Searchlight, il nostro numero 334 11 11 6 22.

dalla fine della scia di sangue della banda della Uno Bianca, la Procura di Bologna continua a indagare. Nel corso di settembre sono stati sentiti Alberto Savi e Marino Occhipinti, ex poliziotti e componenti del gruppo che hanno scelto di rispondere ai magistrati. L'attività rientra nell'inchiesta riaperta nel 2023 dopo un esposto dei familiari delle vittime, con un obiettivo preciso: accertare se vi siano stati complici o mandanti mai individuati. Il caso solleva tre questioni che vanno anche oltre la cronaca. La prima è storica: cosa sappiamo davvero di quella stagione tra 23 morti e oltre 100 feriti?

0: Benvenuto.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, Massimiliano Mazzanti, a cui noi vogliamo...
2: tocca a correggervi subito. La nuova inchiesta è stata riaperta nel 2021, non nel 2023.
0: Ah, 21.
2: Ma su dietro appunto i primi due esposti che ho firmato io.
1: Ecco.
2: Poi ho collaborato con i familiari a elaborare i loro esposti.
1: Io suggerirei, Vicky, di tornare indietro e di rifare tutto l'intro, così almeno da capo ho sbagliato un po'.
0: No, perdonerà Mazzanti,
2: assolutamente. È giusto per precisione.
1: Allora, intanto, domanda che voglio fare subito: se hai visto i recenti interrogatori di Savio Chipinti, che chiaramente riaccendono il sospetto sulle coperture. C'era questa, chiudo la domanda dicendo proprio: c'era questa normalità un po' apparente della banda, come i brindisi dopo i delitti, che serviva un po' a cementare l'omertà interna, o anche dimostra anche una protezione ad alti livelli istituzionali che era capace anche di deviare le indagini?
2: Ma addio, adesso gli aspetti sono tanti. Di certo Alberto Savi pare, perché poi le notizie che sono trapelate non sono precisissime, però avrebbe confermato quello che è stato ampiamente dimostrato anche nell'ultimo lavoro che ho fatto, e cioè che all'inizio della loro carriera, proprio all'inizio del 1988, i Savi avevano goduto di protezioni all'interno della rete investigativa della città, e in particolare da parte, grazie all'aiuto tra virgolette infame di alcuni carabinieri, ed era una circostanza mai emersa, che però loro avevano già in parte fatto intendere, anche se poi si erano rimangiati quelle dichiarazioni nei primissimi interrogatori successivi all'arresto.
1: Vicky.
2: Quindi una vicenda che ha, come dire, uno spettro ben più ampio di quello che è stato, diciamo così, stabilito dai tribunali con le sentenze.
0: Certo, no, beh, devo dire, un fatto che colpisce più di ogni altro è che i protagonisti erano poliziotti, no? Ragioniamo su cosa significhi per un paese scoprire il crimine dentro l'istituzione incaricata di fatto di contrastarlo, e su come anche questa circostanza abbia inciso allora sulla fiducia dei cittadini, sul lavoro degli investigatori, anche sul rapporto tra forze dell'ordine e opinione pubblica.
2: Ma per la verità qui non si è mai registrato un calo di fiducia nelle forze dell'ordine, anche all'indomani della scoperta che dietro la Uno Bianca c'erano i Savi, quindi e poliziotti, e che peraltro erano stati comunque già anche ufficialmente aiutati da un carabiniere, tale Macauda, che quando ancora non si erano scoperti i Savi però era stato processato e condannato per un depistaggio rispetto a uno dei delitti più gravi che loro avevano compiuto. Però questo, la fiducia non è mai mancata. Certo, ha fatto immaginare che questa storia si sia portata per così tanto tempo, 7 anni, proprio perché evidentemente c'era una rete di protezione di questa gang molto più ampia di quella che si poteva anche solo immaginare. Questo sì.
1: Ecco, bisogna dire che i magistrati...
2: E che in parte è ancora da scoprire.
1: Sì. I magistrati però stanno scavando anche su questi viaggi, diciamo così, misteriosi in Svezia, sul progetto meraviglioso, così veniva chiamato.
2: Sì, io francamente su questo conosco bene quella vicenda, credo che sia l'unica poco misteriosa e poco utile per le nuove indagini. E noi speriamo che la procura prenda visione delle carte che noi abbiamo depositato, sia io da una parte, i familiari dall'altra, che individuano fatti specifici con funzionari specifici, con nomi, cognomi, date, e che situazioni che non hanno mai trovato spiegazione e che invece speriamo che la trovino, perché prima di dire c'erano i servizi segreti in maniera generica, andiamo a vedere cosa hanno fatto esponenti dei carabinieri, della polizia, della magistratura in determinate situazioni, e perché e come spiegheranno, come dovrebbero spiegare quello che hanno compiuto, visto che di fatto si è risolto in un aiuto enorme nei confronti dei Savi.
1: Sì, io dico soltanto, c'è anche Savi appunto aveva parlato esplicitamente di agenti di copertura, no? E quindi diciamo che si chiedeva se in questa nuova inchiesta si poteva, come dire, finalmente svelare i loro nomi, o anche qui si tratta di verità parziale o calibrata per proteggere i veri mandanti.
2: No, non è solo quelle che noi abbiamo indicato alla procura e che io ho illustrato anche all'opinione pubblica con il mio libro, non sono verità parziali, sono orrori ed errori investigativi e giudiziari enormi che hanno, nel libro si leggono, nomi e cognomi di persone.

0: persone che hanno firmato degli atti, hanno nascosto delle prove, hanno omesso di citare dei testimoni per tanti anni, hanno fatto finta di credere a cose che non erano assolutamente credibili. C'è tutta una serie di situazioni che dimostrano che prima ancora che si scoprisse chi fossero i savi, comunque c'era chi faceva in modo perché nessuno si avvicinasse a loro, neanche lontanamente.
1: Senta Mazzanti, tra le nuove piste si parla di un possibile terzo uomo presente nella zona della strage di Castelmaggiore e di un quarto uomo legato alla fuga dopo la strage del Pilastro. Sì, quanto certo. Sono concreti questi elementi? Quali riscontri sono stati trovati?
0: Ma il terzo uomo a Castelmaggiore, che è poi l'oggetto principale del mio libro, è praticamente certo, perché la dinamica, come noi l'abbiamo ricostruita sulla base delle testimonianze anche di quelle che erano state fatte sparire dalla prima indagine, quantomeno, dimostrano che loro furono intanto mandati lì proprio per essere ammazzati, perché la Uno Bianca con i killer non è vero che era presente sul luogo da più di un'ora addirittura, ma è arrivata non prima delle 21:45, la sparatoria viene subito dopo le 22. E dall'altra il fatto che si fosse tentato di nascondere in tutte le maniere, il fatto che i carabinieri che stavano allontanandosi da quel punto sono stati fatti tornare indietro. E in terzo luogo il fatto che la triangolazione di tiro di cui sono stati vittime presuppone necessariamente almeno tre elementi e non due.
1: Io vorrei ricordare, se mi permetti lapo, il titolo del libro di Mazzanti, Uno Bianca, 1988, la strage di Castelmaggiore, il depistaggio Macauda.
2: Esatto.
1: Tra l'altro nel 2008 ne era uscito anche un altro, poi è stato ripubblicato nel 2012, no? Uno Bianca, la banda di Roberto e Fabio Savi.
2: Intanto ricordo Massimiliano Mazzanti, attenzione perché sta parlando con una potenziale indagata, appunto Vicky Mangone, che è qui vicino a me, perché è stata fermata due volte, aveva una Uno Bianca
1: a Castelmaggiore.
2: E quindi poco fa ce l'ha raccontato
1: in quegli anni.
2: Rea confessa, se vuole sentirla le do il numero telefonico dopo nel caso.
0: Bene, grazie, ma ce l'ho già, grazie.
2: Bene. Grazie ancora Massimiliano Mazzanti, a prestissimo,
0: grazie,
2: buon lavoro.
1: Grazie,
2: a presto.
0: Ancora, grazie anche perché siete il primo network di livello nazionale che si occupa di questa vicenda.
2: Oh, meno male,
0: localmente se ne parla tanto, ma incredibilmente per l'Italia si parla solo di Garlasco.
2: L'infodemia, questo è un classico.
1: Ha ragione.
2: Torneremo a parlarne. Ancora. Grazie ancora.
1: Grazie
2: ancora.
1: Grazie Massimiliano Mazzanti.
2: A presto. Ora andiamo ad ascoltare i Train e poi chiudiamo facendo una foto della giornata, una foto etica della giornata. Ti piace questo riassunto?
1: Mi piace, sì.
2: Ascoltiamo i Train con Drive By qui su Giornale Radio.

0: Fino al 25 ottobre l'Odi ospita la 17esima edizione del Festival della Fotografia Etica, il principale appuntamento italiano dedicato al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria. Il programma comprende il World Report Award con lavori sulle deportazioni di massa negli Stati Uniti, sulla guerra civile in Sudan, sulla protesta studentesca in Bangladesh e sul declino ambientale della Galizia, accanto alle immagini premiate dal World Press Photo, ai progetti delle organizzazioni non governative e a tre nuove sedi, tra cui l'Opificio della Cultura pensato per il futuro museo civico. Insomma, le cose sono tante, il piatto è ricco, ne parliamo col direttore del festival, Alberto Prina. Buon pomeriggio.
1: Eccoci, benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie e un saluto a voi.
1: Eccoci, allora qui andiamo subito a parlare di quello che è anche la difesa della verità, che anche la fotografia non riesce a inquadrare come un tempo, per cui in un'epoca dove c'è tanta polarizzazione, propaganda nei conflitti attuali, come si fa con il cosiddetto fotogiornalista a rimanere anche testimone imparziale? In che modo il festival tutela l'indipendenza, la sicurezza dei reporter che magari lavorano in contesti a rischio? Io ne conosco personalmente un paio, anche in un'epoca dove tra l'altro l'intelligenza artificiale tarocca le immagini.
2: Ma allora direi che per rispondere a queste tre bellissime domande mi ci vorrebbe un pomeriggio, però,
0: però abbiamo 8 minuti,
2: sono stupende domande che vanno all'essenza, andrò anch'io velocemente al cuore. Allora io dico una cosa molto semplice: chi meglio di chi c'è stato con i propri piedi, con il proprio corpo in un posto, può essere la risposta a una fake news, a un'immagine sintetica. Noi pensiamo che il fotogiornalismo è la luce che colpisce, la fotografia è la luce che arriva su un sensore, e per noi questo è fotografia. Poi c'è le immagini di sintesi, il Photoshop spinto all'estremo, non, per noi non è fotografia, non sappiamo come chiamarlo e non ci interessa. E il fotografo documentarista lì ci deve andare, quindi è la presa diretta dell'informazione. Questo ovviamente non lo rende perfetto, immune da errori, ma è quanto di meglio possiamo fare. E quindi io credo che il fotogiornalismo, la fotografia documentaristica e un festival, perché il festival cosa fa? Porta questo tipo di fotografia in un luogo dove è tutto fatto per essere con attenzione approfondito: didascalie, test introduttivi, 30 e oltre immagini, il lavoro di Carol Guzzi sull'ICE in 200 metri in 6 mesi ha realizzato un lavoro che racconta veramente ogni più piccolo aspetto. È chiaro che la fiducia è un elemento fondamentale che ci deve essere, quindi il fatto di aver vinto 4 volte il premio Pulitzer, appunto come Carol ha fatto, è una sicurezza di continuità. Nulla è perfetto, ma non saprei nulla di meglio di questo, ecco.
0: Quindi c'è anche il valore della presenza fisica, no? In un'epoca di immagini generate dall'intelligenza artificiale, di manipolazione, di anche di fiducia che è sempre più fragile, la fotografia può essere ancora una prova. Ma cosa possiamo fare noi come spettatori per allenare lo sguardo? Perché ci stiamo un po' disabituando, purtroppo.
2: Assolutamente, noi ci siamo, sì, hai perfettamente ragione, e sarebbe ancora poco disabituarsi allo sguardo, noi ci stiamo disabituando alla realtà. E questo è un grande problema. Noi pensiamo che la realtà sia il punto di partenza per ogni ragionamento. Guardarla in faccia, approfondire, ma approfondire la realtà, non su dati estemporanei o anche un articolo. Io lo posso scrivere senza uscire dalla mia scrivania e davanti a un computer e fare tutto quello che serve. Un fotografo documentarista lì ci deve andare, e quindi è la fonte di informazione prioritaria di tutto. E il festival cerca di dare un grandissimo supporto, intanto amplificare il più possibile il messaggio dei fotografi, ma poi anche attraverso il concorso internazionale dargli un supporto economico, perché i fotografi documentaristi mangiano, e quindi bisogna anche poter, certo, oltre a dare una sicurezza, hanno questo difetto, mangiano pure loro, e noi cerchiamo di supportarli attraverso oltre 25.000 euro di concorso internazionale e dargli poi la possibilità anche di venire al festival. E quindi tutto questo è un sistema che ruota intorno al fotogiornalismo. Non è facile, ma è quello che noi stiamo cercando di fare, e devo dire che i visitatori veramente sono tantissimi e sono tutti molto entusiasti di questo.
1: Scusami Alberto Prina, ma torno ancora sul tema dell'intelligenza artificiale per un motivo anche di controllo. Cioè L'AI, io vedo molta gente, a volte rimango veramente allocchito, perché dopo un po' l'occhio dovrebbe fare attenzione molto più facilmente di una volta, cioè dopo un po' capisci quando una cosa è falsa o è vera. Ancora molta gente fatica, non è ancora abituata, e quindi questa cosa un po' mi turba. E quindi ci sono dei criteri di verifica che avete adottato anche voi, ma non solo per l'edizione di questo festival, ma anche per un po' l'etica della fotografia documentaria, per difendersi, per tutelarsi da questo tipo di situazione che oggettivamente mette in pericolo anche la coscienza critica e anche la tutela stessa di chi fa questo lavoro, come voi.
2: Assolutamente, guarda, il concorso fotografico controlliamo le foto attraverso i RAW file, che sono l'immagine sorgente. Tutti i vincitori e anche i finalisti li verifichiamo uno a uno attraverso la richiesta specifica di questo tipo di file. Per chi non è tecnico, è un file grezzo che produce direttamente la macchina fotografica, diciamo così, e ad oggi è ancora molto difficile poterlo manipolare, soltanto un livello di un buon hacker lo può fare. Chiediamo anche informazioni e dettagli di dove è stato fatto il lavoro e chiediamo di uno scatto, talvolta chiediamo anche gli scatti prima e gli scatti dopo per poter confrontare. Poi è chiaro che non c'è la prova scientifica, l'analisi forense che determina la verità assoluta di un'immagine, è un processo estremamente lungo e anche complicato in un'aula di un tribunale, immaginiamoci in un'aula di un festival o di un concorso fotografico. E a quel punto è chiaro che un elemento importante è anche la fiducia, cioè che un fotografo abbia lavorato con agenzie per parecchio tempo e che abbia lavorato con testate o con corsi importanti, sicuramente è un elemento di fiducia. Io credo che neanche la scienza matematica o la fisica siano perfetti, non chiediamo di essere perfetti al fotogiornalismo, però è quanto di meglio noi possiamo fare oggi rispetto a un, ripeto, a un articolo scritto o un'immagine manipolata, che nulla di male, però è espressione della testa, espressione del pensiero, non espressione della realtà. Noi crediamo che la realtà sia veramente l'elemento principale e temo che poi dal punto di vista della capacità di figure, di riconoscere un'immagine manipolata da un'immagine digitale, diciamo, soltanto guardandola, ecco, senza approfondendo, come abbiamo detto prima, ancora poco tempo e saranno indistinguibili totalmente dalle immagini reali nel loro aspetto finale. E quindi la fiducia va di paro passo. Io credo che non ci possa essere niente di relazioni umane se non si crea un elemento di fiducia. Certo che la fiducia deve essere poi sottoposta a un vaglio, a un controllo, a una verifica, ma la perfezione non è di questo mondo, ecco.
0: Alberto Prina, c'è un messaggio di un'ascoltatrice, Silvia, insegnante, ultimamente ci scrivono un sacco di insegnanti, dice: sono insegnante e porto spesso i ragazzi a vedere delle mostre, esistono percorsi per le scuole? E poi chiede anche come si riconosce una foto vera da una costruita.
1: Abbiamo neanche un minuto, non so se ce la fa.
2: Neanche un minuto. Allora, sul vero e sul costruito rimandiamo un'altra volta.
0: Bene, no, parliamo dei percorsi scuole, per le scuole, per le scolaresche.
2: Esattamente,
0: sì.
2: Assolutamente. Sulle scuole c'è sul sito c'è un percorso dedicato. Pensate che l'ultima edizione, l'anno scorso, sono venuti più di 5.000 studenti attraverso le visite guidate. E quest'anno poi abbiamo voluto fare una cosa particolarissima per le famiglie. In generale, tutti i ragazzi minorenni entrano gratis e quindi questo è uno sforzo importantissimo che abbiamo voluto fare.
0: Sì, bravi.
2: Abbiamo voluto lavorare su questo perché sia per i ragazzi giovani sia per la famiglia, perché è un impegno economico comunque, deve essere uno o due figli, e allora abbiamo risolto da tutto il punto di vista, entrano gratis tutte le volte che vogliono, con la famiglia o con gli amici o con chi vogliono. Ecco, io penso che questo messaggio di realtà, i più bisognosi siano i ragazzi minorenni, perché li abbiamo tempestati di informazioni finte.
1: Grazie.
0: Bravi,
1: ancora
0: complimenti.
1: Grazie ancora. Grazie e buon lavoro e buona rassegna.
2: Grazie
0: ancora. Lo ricordiamo, Festival della fotografia etica Lodi fino al 25 di ottobre. Abbiamo finito, sono le 16:00.
1: Allora,
0: puntualissimi, oggi consegniamo la linea a Tommaso Lavizzari.
1: 20
0: Dimmi,
1: secondi per dire
0: cosa
1: che
0: vuoi dire.
1: Soul Kitchen domani sera dalle 22 a mezzanotte, speciale Star Trek per i suoi 60 anni. E poi domenica specialmente avremo Francesca Reggiani, l'attrice, la comica, e Carlo Cottarelli.
0: Carina.
1: Per i tanti temi che abbiamo avuto in questa settimana di carattere, come dire, economico, e con me, con Maurizio Mannoni. E quindi ascoltateci, avremo con noi Andrea Carbini, il nostro edicolante di fiducia, con i suoi approfondimenti. Io ringrazio Samuele Campochiaro, Michele Ceci e Daniela Vindigni. Vicky, un saluto, un abbraccio anche a te, a lunedì. Ciao.
0: Ciao, ciao
1: Vicky.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. 8º il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
9: Eccoci in diretta, grazie mille a Lapo e a Vicky per averci passato la linea, averci tenuto compagnia con tempo reale nelle ultime 3 ore. Adesso è il momento dello sport e di Sport Club, l'appuntamento del venerdì che ci porterà alla partita di questa sera tra Francia e Italia, che arriva 20 anni dopo la famosa testata di Zidane a Materazzi. Abbiamo degli ospiti oggi con cui parleremo soprattutto di calcio. Perché? Perché avremo come primo ospite Roberto Duplicato, con cui approfondiremo appunto il discorso legato alla nostra nazionale italiana, mentre il secondo ospite, invece che parlare di motori, è fondamentale oggi affrontare un argomento che è esploso soprattutto nelle ultimissime ore, perché Rui Pinto, che era stato l'hacker accusatore del Manchester City, ha aggiunto un ulteriore carico da 90, perché ha detto che nel 2014 a quanto pare lo stesso Gianni Infantino, oggi presidente della FIFA, era al corrente di tutto quello che succedeva per il Manchester City. È chiaro che in questo caso non ci siano delle prove provate, mentre nell'altro caso c'erano stati tutti i file rubati, no? Da lui, che hanno poi fatto partire questa inchiesta nei confronti del Manchester United, del Manchester City, perdonatemi. Mentre in questo caso non ci sono certezze, però è chiaro che dovremmo approfondire questo problema e lo faremo con Pippo Russo, che proprio il 30 di settembre ha pubblicato su Domani un articolo dedicato al fair play finanziario. Il Manchester City conta sulla variabile tempo, inizia la battaglia delle sanzioni e proprio il tempo probabilmente sarà una discriminante fondamentale per questo processo, perché da oggi il Manchester City ha ufficialmente presentato quella che sarà le contestazioni ai 114 capi d'accusa per cui sono appunto a processo. Parleremo di questo, per cui, e di molto altro, perché lo sport è ricco il venerdì, è ricco il lunedì, in particolar modo perché il weekend è un po' il centro di tutto quanto. Adesso ascoltiamo Jelly Roll con Need a Favor e a tra poco con Sport Club.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, con me in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco e in redazione invece Michele Ceci. Oggi è il 2 di ottobre del 2026, ormai lo saprete già tutti perché la giornata è già a metà, ma il 2 ottobre del 1988 forse non tutti si ricordano che Gelindo Bordin è entrato nella storia dello sport italiano perché è stato il primo azzurro a vincere la maratona olimpica e lo ha fatto a Seul in una gara che si è decisa negli ultimi sostanzialmente 3 km, perché a 5 km dall'arrivo erano davanti Bordin, il keniano Douglas Wakihuri e Ahmed Salah di Djibouti. Curiosamente sono gli stessi tre che l'anno prima ai Mondiali di Roma erano saliti sul podio, ma nell'ordine opposto, perché Wakihuri era stato primo, Salah secondo e Gelindo Bordin terzo. A 3 km dalla fine Salah attacca, Wakihuri prova a seguirlo, Bordin perde qualche metro, sembra quasi destinato al bronzo, ma l'italiano non difende la posizione e decide di attaccare per cercare l'oro. Sentiamo la copertina che ha preparato Massimo Tedesco.
1: L'uomo che ha fatto la maratona fino a questo momento, bellissima questa immagine, lo sguardo di Gelindo Bordin, entusiasmante e tutto quello che questa maratona ci ha proposto. Gelindo Bordin passa al 40° chilometro a 600 metri, passa a condurre e va avanti ancora, il suo passo è sempre buono. Splendidi questi ultimi 3 chilometri della maratona, ma anche quelli che l'hanno preceduto sono stati entusiasmanti ovviamente, l'avete potuto vivere con noi, emozionarvi con noi. Wakihuri tiene dietro e ha messo l'alto, sta soffrendo, si volta ancora, Gelindo Bordin, uomo di Longare. Gelindo Bordin è la maglia dell'Italia ed è l'Italia che vince la sua medaglia d'oro. E c'è anche per Gelindo Bordin il momento del grazie, un grande grazie. Gelindo Bordin, il grande protagonista, è l'uomo che vince, è l'uomo che vive in questo momento la più grande soddisfazione che un atleta possa vivere. Gelindo Bordin!
0: Bellissimo, bellissimo ricordo che ci riporta anche ad una coincidenza quasi da cinema, da romanzo, da letteratura, perché l'Italia ha conquistato con Gelindo Bordin nell'88 la medaglia d'oro, ma in realtà Dorando Pietri a Londra 1908 era entrato per primo, effettivamente aveva vinto una maratona perché era entrato per primo nello stadio, ma venne squalificato e quindi Pietri è diventato sostanzialmente il simbolo di una vittoria perduta che Bordin poi ha 80 anni dopo portato effettivamente a casa, ha portato in Italia. Una seconda copertina che costruiamo invece tramite un messaggio, perché Chicco Giuliani ieri è stato qua ospite da noi, magari qualcuno se lo ricorda, e ha dato per vincitrice la Virtus Bologna, che fino a ieri sera non aveva mai vinto una partita ancora in stagione, ha battuto i campioni d'Europa dell'Olimpiaco. Sentiamo, perché ci ha mandato un vocale proprio lui.
2: Caro Tommy e cari amici di Sport Club, tu sai benissimo quanto mi dolga ammettere che alla fine il mio pronostico di ieri sulla Virtus si sia rivelato corretto, veritiero e vincente. Beh, adesso dovrebbero saperlo anche tutti gli ascoltatori di Giornale Radio che ti seguono, e però alla fine è andata così, e poi è andata come era andata qualche giorno prima al Forum contro Milano, buzzer beater pazzesco di Marcus Carr, tripla vincente all'ultimo secondo e la Virtus che batte i campioni d'Europa dell'Olympiacos. Alla fine ho indovinato, mi duole molto, però, però difficilmente sbaglio. Potremmo mettere su una agenzia di scommesse. Ciao Tommy, grazie, ciao a tutti.
0: Guarda, nessuno dei due, né io né Chicco, posso dirlo perché lo conosco da anni, scommette, per cui però se qualcuno vuole chiedergli, vuole strofinarlo, tipo prendete presente qui portafortuna, si potrebbe fare. Tra l'altro non è stata l'unica sorpresa di ieri, perché l'Apoel Tel Aviv ha battuto 102-98 Real Madrid, la Stella Rossa ha superato 77-72 l'Efes e Parigi ha battuto 82-78 lo Zalgiris, per cui direi che è stato un bel giovedì per il basket internazionale, soprattutto italiano. Stasera speriamo che si replichi, perché c'è Baskonia Olimpia e speriamo che la squadra di Peppe Poeta porti ancora dei successi e dei risultati. Passiamo invece al venerdì di Formula 1 che si è concluso. C'è un vocale sulle teste d'Italia, ma lo ascoltiamo adesso, dai, voi mettiamolo adesso allora.
3: Buongiorno amici, buon pomeriggio, Alex da Torino, ancora nazionale. Dunque, 3 mesi fa l'organigramma si presumeva potesse essere A Bodi, ministro della, della giustizia, dello sport,
0: quasi, quasi c'entra.
3: Malagò, presidente della Federcalcio, voglio dire Pirlo, allenatore, Leonardo, general manager. Stavo pensando che, considerando anche il fatto che Abodi non gode tanto di gran fiducia nel governo, c'è il rischio che da qui a qualche giorno questo organigramma possa essere completamente stravolto, compresa Diana Bianchetti, capo della delegazione. Ma secondo voi è normale tutto questo? Cioè tutte queste teste che cascano all'improvviso, senza motivi apparenti, ma è possibile pensare di risollevare il calcio italiano con tutta questa precarietà? Lo domando così da semplice tifoso, certamente non addetto ai lavori. Ciao a tutti.
0: Allora, ti rispondo subito e cambio in corsa la scaletta, come è giusto che sia, perché gli ascoltatori hanno sempre la precedenza. Sono d'accordo con te, non è possibile. Infatti sono giorni ormai che vado dicendo che va benissimo i risultati, ma non bisogna concentrarsi sui risultati del campo. Uno, perché non è mai equilibrata come giudizio, perché se vinci una partita e sei un fenomeno e ne perdi un'altra e diventi una schiappa, non è esattamente quello che si deve fare per analizzare saggiamente la situazione. Ma soprattutto non sento più parlare da tempo del progetto di rilancio del calcio italiano, e non è solo una cosa legata allo sport, perché il calcio è un'industria importantissima che porta un sacco di soldi anche al governo, allo Stato, a tutti quanti. Se è stata per tantissimi anni la terza industria più importante del paese e poi è diventata la settima e adesso è sparita dai radar, c'è un problema che non è solo sportivo, solo calcistico, solo degli appassionati. È un problema che teoricamente dovrebbe riguardare tutti, compresa la politica. E secondo me tutti quanti, da Abodi in giù, hanno fatto una pessima figura. Però Abodi ha un po' più di ragione, secondo me, degli altri in questo caso. Ne parleremo tra pochissimo anche di questo con Roberto Duplicato, che sarà il primissimo ospite. Poi cercherò di recuperare un po' la sezione motori. A tra poco.

0: su questa canzone, su Edith Piaf, mi sveglio, caro Tommaso Lanzari, come in Inception. Mi sveglio dal sogno dove, diciamo, vinco contro la Francia di Zidane, Dembélé, Olysee, Barcola e non lo so, poi digli tu gli altri perché sono tantissimi, davvero.
1: Ciao Roberto Duplicato, ben trovato, ciao. Ben ritrovato. Sai, ero indeciso, ho detto entrerà con un appunto un Edith Piaf, ci sta, hai fatto un'ottima scelta musicale, ma d'altra parte i tuoi gusti sono celebri ormai in tutto il mondo e mi aspettavo anche un Mona Lisa.
0: Mona Lisa. Guarda. Perché, esatto, più o meno, cioè, vale tutto a Parigi e vale anche una messa come pensai, però appunto il discorso era un po' legato alla tradizione, legato al sogno di vincere, perché sinceramente la nazionale francese è paradossalmente più forte con Zidane che quando era prima. Non so se hai visto i dati del possesso palla che ha fatto con Turchia e Belgio, cioè adesso la Francia fa pure possesso palla al 65%, quindi di fatto non fa giocare gli altri, e ha battuto agevolmente il Belgio, che ha battuto agevolmente l'Italia, e quindi se il calcio fosse la matematica, oggi saremmo spacciati. Il calcio poi molto spesso è scelto, no? C'è una parte di imponderabile, noi siamo lì aggrappati a questo imponderabile sperando che diventi la cosa preponderante.
1: Allora, sì, anche perché sono 20 anni per l'appunto da che accadde l'imponderabile, perché 20 anni e qualche mese prima di oggi abbiamo vinto un mondiale proprio con la Francia, che sembrava super favorita, e lo stesso Zidane che oggi tu stai incensando tirò la famosa testata a Materazzi che lo provocò, e noi adesso in carrozza direi di no, però siamo riusciti a fare un'impresa che ancora oggi ci portiamo indietro. Io oggi la vedo un po' più difficile, non so tu che cosa ne pensi, ma...
0: È vero, però diciamo che l'Italia col Belgio e Mancini col Belgio ha forse sbagliato formazione col senno di poi, no? Abbiamo visto il centrocampo, forse Fagioli meritava la maglia titolare col Belgio, ma non fosse per la sua minima, ma comunque presente esperienza a grandi livelli rispetto a Romano. E poi forse osare tutto insieme, Romano, Coppola e Cambiaghi, probabilmente in una partita dove il Belgio comunque invece veniva da un mondiale fatto bene, era uscita ai quarti, probabilmente è stato forse troppo ardito. Posto che l'Italia poi il secondo gol lo prende per un errore, però comunque insomma il Belgio ha dominato. Con la Turchia qualcosa di buono si è visto, soprattutto voglio dire un'idea, no? Da una parte all'altra, questa manovra a tergicristallo, chiamiamola così, però diciamo da destra a sinistra passandosi la palla, quindi non da quinto, comunque come giocavamo bene anche agli europei, sempre con Mancini, però ecco abbiamo visto degli schemi, abbiamo visto un Pio Esposito che comunque sta crescendo, acquisisce fiducia, gioca, risponde per i compagni, quindi qualcosina poi questa vittoria con la Turchia ci ha dato, quindi vediamo stasera come sarà, però va detto che la Francia appunto è fortissima, anche se non sono neanche vice campioni del mondo, probabilmente sono comunque la squadra tecnicamente più forte, e poi non hanno un Mbappé, ma paradossalmente a Parigi poi Saint Germain ha vinto le Champions senza Mbappé, quindi
1: sì, poi c'è Dembélé 2, Olysee non mi sembra esattamente un tridente che ha bisogno di Mbappé, ecco, diciamola così, ecco, direi che sono abbastanza forti. Ma secondo te Mancini ha sbagliato la formazione oppure faceva parte degli esperimenti che stava facendo per capire come far giocare la nazionale italiana? No. E alla Turchia, allora, è stato bravo lui oppure la Turchia è effettivamente un po' mancata?
0: Allora, volendo fare un'analisi, certo, col senno di poi siamo di tutti.
1: Aspetta che ti sentiamo malissimo, Roberto, ti sentiamo malissimo.
0: Perdonami, adesso mi sentite meglio?
1: Un pochettino, proviamo, dovremmo riuscire, proviamo.
0: Ah, dicevo che col senno di poi siamo bravi tutti, non voglio essere troppo critico con Mancini, ma al tempo stesso forse osare, diciamo, tre novità, anche se Coppola non era una novità, però tre novità subito alla prima partita va bene come esperimento, però probabilmente è stato un po' troppo. E forse l'Italia con la Turchia è stata comunque, l'abbiamo vista in campo diversa. Poi sì, la Turchia attraversa una grande crisi di rigetto nei confronti federali e di Montella, lo abbiamo visto, hanno fatto malissimo i mondiali, ma dopo tutto gli hanno pure dato ai giocatori delle ville sul Bosforo, quindi capite, no, perché erano non state promesse prima. A Montella no, però voglio dire, quindi alla fine capite che poi cioè i giocatori, poi la Turchia ci ha affrontato senza Yildiz, mancava anche un altro giocatore, scusate adesso non ricordo chi, però insomma esatto, mancava anche Çalhanoğlu, questa era una gag ovviamente preparata, c'era Arda Güler che predicava nel deserto, insomma l'ho vista molto male la Turchia. Quindi va detto che poi noi abbiamo vinto, però è vero anche che quando loro sono, diciamo, tornati un po' a galla, hanno fatto il 3-1, poi il 3-2 anche se annullato, cioè un attimo sono ritornati sotto, è vero che poi noi comunque abbiamo rifatto il 4-1 risistemando,
1: però abbiamo ballato. Ma perché in effetti la Turchia contro la Francia non ha giocato male, è chiaro che non ha fatto una partita all'arrembaggio ovviamente, però non ha giocato male, ha fatto una partita seria, insomma una partita compatta in difesa. Ma infatti questa è un'altra domanda che ti vorrei fare, non è forse questo 4-3-3 che adesso ho visto su varie testate giornalistiche scelto da Mancini un po' troppo per andare a giocare contro la Francia in Francia all'esordio di Zidane in casa?
0: Guarda, poi ovviamente come diciamo sempre, poi i giocatori si muovono, diciamo che sì, che però l'affronta un po' a specchio, perché anche Zidane il 4-3-3 ha fatto, diciamo, ha cambiato la Francia un po' così, quindi Mancini poi alla sua idea dovuta anche al tipo di formazione disponibile, quindi diciamo lui sta cercando di fare la nazionale con la difesa a 4, giusto o sbagliato, sì. Però diciamo l'idea è quella di fare bastoni calafiori centrali e poi sugli esterni puoi avere Palestra, puoi avere Caillode, puoi avere Rico, poi così anche più avanti, voglio dire. Questo comunque va detto che anche per gli uomini che ha a disposizione, perché oggi per esempio Di Marco, che è uno tra gli azzurri più forti in questo momento, non c'è, e quindi tu giustamente diciamo non fai la difesa a tre, quindi è tutto anche giustamente frutto del momento. Credo che comunque l'Italia provi a stringere diventando insomma una specie di difesa a 5, con un mediano con gli esterni, per cercare di fermare comunque la Francia sugli esterni, quindi vedremo. Tatticamente l'Italia ha meno risorse purtroppo della Francia, che invece ne ha tecnicamente, quindi è difficile anche per questo. Va detto, tu dicevi abbiamo ballato, è giusto, è vero, però è anche voglio dire una fase della partita che è ovvia nel momento in cui vai in Turchia, ti metti su 3-0, insomma è chiaro che c'è la reazione della squadra di casa, e certo. Quindi l'Italia ha ballato, però poi comunque è riuscita a reagire. Il gol di Pio Esposito viene da un palo di Tonali, comunque la pressione c'era, e quindi anche al momento giusto saper reagire, perché sennò insomma se loro avessero fatto il 3-2, una squadra fragile come l'Italia poteva essere di nuovo risucchiata anche da una squadra in crisi come la Turchia.
1: È vero, è verissimo. E ti faccio una domanda a proposito della Francia, perché il centrocampo della Francia, che per l'appunto abbiamo detto essere sicuramente una delle due, tre squadre più forti in questo momento al mondo, si presenterà con un trio del tutto italiano, Rabiot e Koné, che sono due giocatori che sono una conoscenza. Adesso ne è uscita, guarda, un'ultima ora sembra che Cerchi possa sostituire a centrocampo, e appunto Koné, Rabiot, potrebbe non esserci Rabiot e giocare Cerchi invece del Manchester City. Però la domanda mia era su Dacugna, che è al suo esordio nella nazionale francese, scelto abbastanza a sorpresa. Il Como è la squadra, anche se per diciamo mezzo giocatore, perché il quindicesimo del Milan è del Milan futuro, per cui in Serie D è la squadra che però ha più giocatori nelle nazionali. Che cosa vuol dire questa cosa?
0: Allora, intanto ce ne siamo accorti anche al mondiale con la Croazia, insomma abbiamo poi Nico Paz se lo contendeva praticamente mezza Europa, quindi abbiamo capito che il Como comunque ha lavorato bene, magari con pochi italiani nei primi anni, ma ha lavorato bene. Detto questo, no, Dacugna sicuramente molto interessante, giocatore valido, noi lo conosciamo. È chiaro che questa Nations League, che è comunque un torneo ufficiale ma di fatto diciamo conta sempre relativamente, dà un po' la possibilità agli allenatori a tutti di provare qualcosa. L'ha provata Klopp con i suoi 40 convocati, l'ha provata Mancini, la sta provando anche Zidane, e c'è molta Serie A nella Francia, perché io penso agli esterni col Belgio erano addirittura Diouf dell'Inter e Kalulu della Juventus, diciamo Milan, quindi evidentemente poi in una squadra così forte ti puoi permettere pure Kalulu a volte con la Juventus e pure col Milan, o il Milan non l'avrebbe data alla Juventus, l'abbiamo visto in difficoltà, no? E invece col Belgio diciamo con la sigaretta in bocca con molta serenità. Quindi no, ma per dire che poi appunto quando c'è una squadra che gira, anche un giocatore che non è magari diciamo funziona, Maldini, certo. Però il suo lo fa e poi vinci 2-0 col Belgio senza soffrire, anzi.
1: Sono d'accordo con te, ma senti che sta salendo la base di Sport Club, perché sostanzialmente Massimo Tedesco ti sta cacciando.
0: Inesorabile, quindi ti
1: ringrazio, anche per oggi non abbiamo parlato di Catania, però ti prometto che ne parleremo molto presto.
0: Se torno diciamo intero da Parigi, perché voglio dire la notte nella ville lumière.
1: Ah, ma quindi tu sei proprio là, allora poi ci sentiremo settimana prossima e ci racconterai anche che l'esperienza. Ti chiederò di raccontarci l'esperienza. Ti devo salutare perché siamo in super ritardo. Grazie mille Roberto Duplicato. Voi restate con noi che ritorniamo tra pochissimo qua a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: E vi ricordo anche il numero dove mandarci vocali e scrivere messaggi: 334 11 11 622. Prima, per ascoltare un vostro vocale, ho saltato l'audio. Abbiamo parlato di basket. Sentiamoci Hackett, per cui, che è simpatico, dice: eravamo arrabbiati, da una motivazione per cui ha vinto la Virtus ieri sera.
5: Guarda, posso dirti una cosa riguardo questa partita. Siamo tornati da Milano alle 3 del mattino. Alle 11 e mezza c'erano i ragazzi in palestra incassati che lavoravano, perdonami il linguaggio, ma ieri ha lavorato e non era scontato, perché eravamo alla terza, quarta partita in pochi giorni. E quando ho visto questo segnale da parte della squadra ho detto: ok, ci siamo pronti forse per fare qualcosa di speciale, e credo che l'abbiamo fatto questa sera.
4: Simpatico, molto simpatico Daniel Hackett. Vi ricordo anche la venerdì di Formula 1 si è concluso, ci ritroveremo domani poi per entrare nel merito delle qualifiche. La Ferrari, primo miglior tempo per Leclerc davanti a Dajar e a Norris, quarto Verstappen, quinto Hamilton, poi Piastri, Russell, Antonelli. Il dato più interessante è che Verstappen non ha utilizzato gomma soft, lui è stato l'ultimo a vincere a Sepang, che è in Malesia, ma in realtà è il Gran Premio del Bahrain. Questa è una cosa un po' distopica, ma è così, sapete che i soldi comandano anche sulla geografia ormai. Ferrari, per cui, che si è ricompattata tutta attorno alla figura di Vasseur. Abbiamo sentito le dichiarazioni di Leclerc ed Hamilton degli ultimi giorni, per cui dovrebbe essere lui a guidare la Ferrari anche nei prossimi anni. Problema opposto a Mercedes invece, che ha avuto delle grosse difficoltà perché ha cambiato assetto, per cui domani, ragazzi, saranno da seguire le qualifiche, perché sono è accesa la lotta, è accesa, anche se poi Antonelli conserva il primissimo posto. Tra pochissimo però torniamo al calcio con Pippo Russo per parlare anche un po' di economia, perché andremo ad indagare il problema del Manchester City, come vi ho detto poco fa. Adesso ascoltiamo Katy Perry.

0: One That I Got Away di Katy Perry. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Come vi avevo promesso, entriamo nel merito del caso Manchester City, che sta veramente entrando nel momento più caldo, perché è di questa mattina la notizia che il ricorso del Manchester City ormai è ufficiale. Ma sono anche di questa mattina le dichiarazioni di Rui Pinto, che allargano il confine non solo temporale ma anche del processo, perché sembra che ci sia implicato anche, o ci sia la possibilità che venga implicato anche, Gianni Infantino. Ne parliamo con Pippo Russo, che è professore di sociologia ed editorialista del Corriere dello Sport di Domani, su cui per l'appunto il 30 di settembre ha pubblicato un articolo dedicato al problema proprio del Manchester City. Il Manchester City conta sulla variabile tempo, inizia la battaglia sulle sanzioni. Buon pomeriggio Pippo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, caro Pippo, qui la patata si fa sempre più bollente, perché veramente si ogni giorno ne viene fuori una nuova. Vorrei che tu ci facessi un recap prima di tutto del problema con le tue intuizioni.

0: Veramente esagerate dal punto di vista dell'impegno finanziario e comunque certamente non in linea con i vincoli di spesa che vengono imposti dal fair play finanziario UEFA e dalle regole di sostenibilità finanziaria che sono presenti anche in Premier League. E si tratta dell'applicazione di un principio che io ritengo assolutamente condivisibile: non si può lasciare i super ricchi del calcio, di qualsiasi altro sport, non si può lasciare loro la possibilità di spendere senza limiti, perché ciò comporta una violazione dell'equità competitiva. Il Manchester City, così come a suo tempo il Paris Saint-Germain, hanno provato a mascherare queste spese con manovre come dire, di finanza creativa, con contratti che permettevano di eludere sponsorizzazioni che non trovavano nessuna rispondenza o comunque scarsa rispondenza con la realtà. Di fatto si trattava di spese, non sappiamo se possiamo definirle fittizie, questo lo stabilirà un procedimento, sicuramente delle spese fantasiose che sono state riscontrate come tali dal panel indipendente della Premier League, che ha riscontrato appunto 114 violazioni a loro giudizio commesse sulle 115 ipotizzate. A questo aggiungiamo quello che ha detto Rui Pinto stamattina, che dobbiamo ricordare che
1: spiegaci anche chi è Rui Pinto, che forse non tutti lo sanno, perché è un hacker che è legato a Football Leaks, a Punti File, da cui poi emerge questo processo dal City, ecco.
0: Rui Pinto è un hacker portoghese che ha avviato quell'operazione che si chiama Football Leaks, partita dall'ottobre del 2015, e che consisteva nella pubblicazione di documenti riservati del mondo del calcio, soprattutto documenti di carattere finanziario, che lo stesso Rui Pinto aveva trovato il modo di acquisire e che metteva in pubblico. Poi successivamente questa operazione ha avuto un format diverso, nel senso che Rui Pinto materialmente da solo non riusciva più a condurla, anche per carenza di mezzi informatici, certo. E a partire dalla fine del 2016 questa operazione è stata condotta da un consorzio di testate europee, il cui capofila era il settimanale tedesco Der Spiegel. Esatto. E allora, tra le tante storie che sono emerse, fra quelle rivelate grazie a Rui Pinto, c'era il fatto che l'UEFA non era stata esattamente impeccabile nel giudicare e sanzionare le violazioni commesse proprio dal Paris Saint-Germain e dal Manchester City. E tutto ciò avveniva in una fase storica nella quale il segretario generale dell'UEFA si chiamava Gianni Infantino. Quello che veniva fuori dalle rivelazioni Football Leaks, per come sono state poi raccontate dalle testate del consorzio, soprattutto dal sito francese Mediapart, è che ci fosse un atteggiamento abbastanza tenero da parte dell'UEFA, con Infantino che non era esattamente inflessibile, siccome poi abbiamo scoperto, abbiamo imparato a conoscere, come dire, il rapporto molto vicino,
1: esatto, particolare,
0: che Infantino ha coi potenti,
1: esatto.
0: E quindi la cosa non ci stupirebbe. Va ricordato che l'UEFA provò a sanzionare il Manchester City, prima si era parlato di una multa da 60 milioni di euro condivisa, cioè la stessa multa applicata al Paris Saint-Germain, che poi si ridusse, e quello che veniva fuori dalle rivelazioni di Rui Pinto era che le due società, che va ricordato, fanno capo a due fondi sovrani diversi di due

0: paesi diversi, esatto. Cioè il Paris Saint Germain per il Qatar e il Manchester City per gli Emirati Arabi Uniti, le dirigenze, i vertici dei due club erano maggiormente interessate non tanto alla prospettiva di scampare alla sanzione, ma ciò che interessava loro è che ciascuna delle due voleva essere punita in modo meno pesante rispetto all'altra. Cioè, era diventata sulla franchezza a chi c'ha più lungo fra il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Era una questione che si era ridotta a quello.
1: Senti, ma secondo te in tutto questo l'annuncio dell'altro giorno di Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'FC, a proposito, e del Paris Saint-Germain ovviamente, scusate, a proposito della nuova organizzazione che vorrebbe creare come World Football Club, che toglierebbe sostanzialmente potere alla FIFA, alla UEFA, secondo te è collegato anche a questo problema? E soprattutto gli altri club inglesi, secondo te alla fine accetteranno di essere pagati dal Manchester City, visto che i soldi non sono un problema, e quindi al Manchester City non succederà nulla come non è successo nulla al Paris Saint-Germain?
0: Ma guarda, io credo che ci sia una grande prudenza, soprattutto da parte della Premier League, nella prospettiva di sanzionare il Manchester City, perché entrerebbero in ballo dei rischi di richieste di risarcimento che noi in questo momento non siamo nemmeno in grado di calcolare. E la richiesta di risarcimento può venire da più parti. Come io ho sottolineato nell'articolo che tu hai menzionato, ci sarebbero intanto le legittime rimostranze, certo, e pretese dei club inglesi della Premier League che non hanno acquisito titoli o qualificazioni in Champions League perché sono stati sopravanzati da un club che adesso viene fuori probabilmente aveva barato sulle regole e quindi ha acquisito in modo non regolare quei risultati. Quindi ci sarebbe già questo fronte delle richieste di risarcimento. C'è l'altro fronte, che è proprio quello che riguarda il Manchester City, che ha una proprietà molto ricca, ma come rivelavano proprio i documenti acquisiti da Rui Pinto, è anche una proprietà molto dura, capace di fare la faccia cattiva se si tratta di andare al conflitto giudiziario. Quindi nel caso in cui il Manchester City dovesse essere penalizzato pesantemente dalle decisioni della Premier League, si aprirebbe una prospettiva di vertenza giudiziaria dalle prospettive incalcolabili, soprattutto dal rischio finanziario per la Premier League incalcolabile. Tutto questo, la mossa di Al-Khelaifi non mi stupisce più di tanto. Al-Khelaifi è stato negli anni passati, un altro aspetto che è stato messo in evidenza dall'inchiesta di Football Leaks, è stato uno dei principali propugnatori della Superlega. Però quando nell'aprile del 2021 quell'esperimento sgangherato di Superlega venne provato e morì nel giro di 3 giorni, il Paris Saint-Germain, con grande sorpresa di tutti, non ne aveva fatto parte, così come non ne aveva fatto parte il Bayern Monaco, che era un altro dei club che veniva dato come particolarmente impegnato. Io non ho mai creduto che Nasser Al-Khelaifi e il suo Paris Saint-Germain fossero completamente innocenti.
1: Certo.
0: E semplicemente forse voleva essere lui a guidare il gioco.
1: Sono d'accordo con te, caro Pippo, perdonami, ti devo interrompere perché sta scadendo il tempo, ma hai dato, diciamo, il quadro, e sono d'accordo con te sul fatto che il Khelaifi in questo momento si sia posto come figura, nuova figura guida, e credo che questa, diciamo, questa nuova telenovela ci accompagnerà per i prossimi mesi, per cui ti prenoto già perché ne continueremo a parlare proprio con te.
0: Assolutamente, con grande piacere.
1: Grazie mille, a presto Pippo
0: presto.
1: Russo, a prestissimo, grazie mille. Allora, noi adesso ascoltiamo Mumford & Son con Ozier, Rubber Band Man, e poi torniamo 334 11 11 622, gli ultimissimi minuti, a tra poco.

0: we make a start. Giornale Radio, la radio libera di informare, Sport Club, io sono Tommaso Lavizzare. Gli ultimi minuti li faremo tutti quanti senza respirare sostanzialmente, perché vi devo parlare della MotoGP, che è entrata nella parte più delicata della stagione con il Gran Premio del Giappone, per cui la parte asiatica. Le prime prove hanno subito confermato l'equilibrio. Marquez è stato il più veloce, ma Martin gli è arrivato a meno di un decimo e Bezzecchi a poco più di un decimo. Sentiamo proprio Marquez che dice: in qualifica sarà dura.
1: Il giro secco sarà interessante, perché qui è molto difficile fare un giro perfetto, sono tante staccate forti e lì, come ti dico, sarà importante essere a prima fila, ma sarà difficile.
0: Allora, dobbiamo seguire sicuramente Pedro Acosta, che reduce dalla sua prima vittoria. Pecco Bagnaia, Monteggio un anno fa era stata una delle sue piste migliori, invece adesso sta passando un momento veramente molto negativo della sua carriera. Però la sintesi, diciamo che è: Martin deve difendere il primato, Marquez è vicinissimo, Bezzecchi resta in agguato. Sentiamo che cosa dice a proposito di... Sentiamo perché...
2: No, non è una boiata totale. La soft, è vero, è una soft più dura rispetto all'anno scorso, infatti, come ho detto prima, non è che c'è quell'extra grip nel time attack che dici Dio buono come va la moto. Però allo stesso tempo questa è una pista molto severa nel centro e ci sono tante accelerazioni, quindi la soft soffre sempre un po' lì.
0: Allora, weekend, avete sentito appunto che avrà dei problemi di gomme, deve ancora decidere. Allora, la National League entra, come dicevamo, nella sua ultima fase, diciamo, di questa pausa, con questo weekend che vede Italia-Francia. La formazione che Mancini potrebbe schierare ha dei dubbi che il nostro Mancini ha cercato di dipanare con Nosotti a Sky. È simpatico questo siparietto?
3: No, qualcuno, perché valutiamo domattina all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato la partita di Bursa, e quindi domani decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vogliamo vedere domani come stanno.
4: Cambierai meno? Io dico un dubbio, lo butto lì, Pio o Ken?
3: No,
4: un'alternativa?
3: Scamacca.
4: O Scamacca, benissimo, ci fai lavorare.
3: No, è chiaro, cambieremo meno rispetto a Bursa, questo sì.
4: Il play ce l'hai?
3: Sì, qualcuno giocherà con il play, sicuro.
4: Tonali, io dico Tonali.
3: Può essere.
0: Allora, la formazione dovrebbe essere Donnarumma, Caiode, Scalvini o Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella o Frattesi, Tonali, Fagioli, Ken, Pio Esposito, per l'appunto Scamacca, e Sebastiano Esposito. 4-3-3, perché Mancini vuole giocarsela fino alla fine per vincere.
3: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre. Questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: E a proposito di vittoria e sconfitta, ieri Velasco, Julio Velasco, alla Festa dello Sport, che sta portando avanti la Gazzetta in questo weekend, ha fatto un discorso molto interessante e molto bello su come Messi ha vissuto la sconfitta.
5: Che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Eh sì, bisogna imparare ad essere, come dicevo poco fa, un po' più equilibrati nei giudizi, soprattutto di partita in partita. Allora, beh, questa sera immagino tutti vedrete l'Italia. Sabato invece io vi consiglio, se avete tempo da perdere per il calcio, Croazia-Inghilterra, Spagna-Repubblica Ceca, che sono sicuramente due belle partite. Se domenica invece siete addivanati e volete godervi una partita di calcio, Grecia-Germania, secondo me è una bellissima partita, ma anche in palleggio con Portogallo-Norvegia, perché... ieri sera il Portogallo contro la Danimarca ha dato vita veramente ad una partita molto molto interessante. Nel salutarvi vi ricordo che d'ora in poi, tutti i venerdì in quest'ultima fascia oraria, parleremo del rappallo di pallanuoto femminile, perché siamo diventati media partner, e vi voglio ricordare che proprio domani, sabato 3 ottobre alle 17:30, la squadra di Luca Antonucci debutterà in campionato nella piscina del Passetto contro la neopromossa Vela Ancona, per cui prima partita in trasferta. Una stagione per l'appunto che seguiremo ogni venerdì a Sport Club, perché Giornale Radio è sponsor, media partner ufficiale della squadra giallo-blu. Abbiamo sentito proprio l'altro giorno Roberta Bianconi, che è la capitana, una squadra molto rinnovata che sta anche portando avanti un nuovo progetto di preparazione di cui abbiamo parlato per l'appunto martedì in collegamento con la capitana. E ogni venerdì abituatevi, perché chiacchiereremo con loro e approfondiremo la pallanuoto, che è uno sport non solo importante locale ma proprio a livello internazionale, e noi italiani siamo veramente tra i migliori del mondo, quindi è giusto parlarne. Io vi lascio a Italia No Limits, ringrazio e saluto Massimo Roccia Tedesca in cabina di regia e anche Michele Ceci in redazione, vi lascio a Roberto Poletti, buon weekend, restate sempre con Giornale Radio e mi raccomando dalle 16 alle 17 lunedì a Sport Club con noi.
6: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Ci sarà uno scostamento di bilancio di 7 miliardi di euro, lo annuncia il vice premier Tajani in vista del Consiglio dei Ministri di oggi. Il PD all'attacco del governo, avete fallito, andate a casa, dice Elish Line. Le proteste studentesche infiammano la Francia, chiuse 600 scuole, preoccupa la frangia violenta del movimento, a Nancy un altro poliziotto aggredito. In Spagna, governo Sanchez battuto alla Camera sulla politica per la casa, si prospettano elezioni a novembre. E risale la tensione sull'Iran, Trump mobilita una portaerei e 10.000 uomini, ipotesi nuovo attacco dopo le elezioni di midterm. Azzurri nella tana dei Blues, nel terzo turno di Nations League, si gioca stasera Francia-Italia.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Barbara Salandri e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. Arriva oggi pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica, il primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio e sarà attorno ai 7 miliardi, ha anticipato il vice premier Tajani. Ieri la premier Meloni ha scritto alla presidente della Commissione europea von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità nelle regole di bilancio dell'Unione alla luce delle ricadute economiche dei conflitti in corso e dell'aumento dell'inflazione schizzata al 4,2% in Italia a settembre. La Commissione europea valuterà la richiesta, la questione potrebbe essere affrontata già all'Ecofin della prossima settimana, ma a Bruxelles gela Roma, agli stati membri è già stata concessa flessibilità. Ma sentiamo il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto.
11: Ma intanto sull'energia, la richiesta dell'Italia alla fine è stata accolta dalla Commissione europea, come sappiamo, quindi è stato già un bel risultato importante. Adesso si tratta di lavorare nel merito delle proposte che sono state presentate e quindi di strutturare con interventi concreti questa nuova opportunità che sicuramente rappresenta una buona possibilità.
10: Lungo intervento di Elish Line alla direzione del PD. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo più alla destra il favore di dividerci, ha scandito la segretaria Dem, che poi ha attaccato il governo. Avete fallito, andate a casa.
12: Che se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, la responsabilità è loro, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Nessuno ha avuto tanto tempo come loro e tali numeri in Parlamento. Pensate a che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Con quei numeri, con quella maggioranza poteva cambiare tutto, fare riforme coraggiose e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
10: Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Tasse record, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, nessuna crescita, questa è l'eredità. A stretto giro la replica della Presidente del Consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda di quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. In Spagna ha battuto il governo Sanchez, il Congresso ha bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli i decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti. Decisivi i voti di Junts per Catalunya, di Puigdemont, schieratosi con le opposizioni di centrodestra. La decisione ha scatenato la protesta di piazza dei manifestanti, la sconfitta apre una profonda crisi politica e accelera l'ipotesi di elezioni anticipate per il 29 novembre. In Francia prosegue la protesta degli studenti delle superiori per chiedere più risorse e migliori condizioni di studio. Stamani raduni davanti a molte scuole francesi e non sono mancati nuovi episodi di violenza.
13: Escalation delle proteste studentesche che da giorni infiammano la Francia. Nella regione dell'Île-de-France questa mattina 55 scuole superiori sono state teatro di violenze, scontri e atti vandalici. Un altro poliziotto è stato violentemente aggredito a Belfort. Sono circa 80 gli agenti rimasti feriti dall'inizio dei disordini, mentre a Nancy la prefettura ha autorizzato l'uso di droni per monitorare le manifestazioni. Finora si contano oltre 2.000 studenti fermati. Secondo il Ministero dell'Istruzione, oggi il numero delle scuole rimaste chiuse in tutto il paese è salito a 564 su 3.700 e in molti istituti è iniziata la didattica a distanza. Intanto l'Unione Sindacale degli Studenti ha indetto per il 6 ottobre una nuova giornata di mobilitazione per chiedere migliori condizioni di insegnamento e più risorse. Le proteste scattate in sordina a inizio settembre in Bretagna si sono estese a macchia d'olio in tutta la Francia, amplificate anche dal tam-tam dei social network. Negli ultimi giorni però sono sfociate in gravi episodi di violenza, tra i più drammatici quello di ieri a Marsiglia, dove un preside e altri dipendenti scolastici sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, mentre un altro gruppo di studenti vandalizzava e incendiava un camion dei pompieri. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: L'Italia ha due facce vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia. È chiamata stasera la prima prova di maturità. Allo Stade de France gli azzurri di Roberto Mancini affrontano la Francia di Zinedine Zidane, fischio d'inizio dello spagnolo Gil Manzano alle 20:45. Al via un intenso weekend di motori. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP del Gran Premio del Giappone. Domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni sul futuro lontano da Maranello per il team principal Vasseur. Charles Leclerc lo difende.
14: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
15: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
14: Dietro al Monegasco la Red Bull di Ajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
17: Eccoci, ben ritrovati, puntata 20 della nuova stagione, puntata caldissima, la scaldate anche voi con le vostre telefonate alla 334 11 11 622. Il caro carburanti e sempre più iniziative di aziende, pensate che c'è chi rimborsa anche parte del caro carburante, del rincaro dei carburanti ai propri dipendenti. Li sentiremo, la situazione in Francia, la situazione nel campo largo, Schlein, De Luca, i soldati in strada, insomma chi più ne ha, chi più ne metta. Tutto qui a Italiano Limits.

0: Carburante, inutile che io ve la racconti, ve l'ho raccontata ancora prima che succedesse, adesso la sapete per bene sulle vostre spalle. Ma adesso andiamo a sentire alcune iniziative di aziende, sentiremo una ditta che riconosce 50 centesimi per ogni litro di carburante, un'azienda con 200 dipendenti, pensate, perché si rendono conto anche i datori di lavoro, questo è un imprenditore molto grosso, si rendono conto anche i datori di lavoro che i lavoratori non ce la fanno più e quindi gli vengono incontro, altri, e ne sentiremo, danno buoni carburanti, eccetera, è pazzesca la situazione ed è bello che chi ti dà lavoro capisca che tu stai spendendo per andare a lavorare e quei soldi, se li spendi tutti in benzina, poi non ti restano. E allora ripartiamo con la scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, parliamo dei carburanti e poi torniamo qui con un ospite. Chiama.
1: I prezzi dei carburanti stanno scendendo dopo l'avvio dei tetti volontari, ma restano nettamente superiori ai livelli precedenti alla crisi medio orientale. Oggi 2 ottobre la media SELF sulla rete stradale di 2,064 euro per la benzina e di 2,261 euro per il gasolio. Il confronto è significativo. Il 27 febbraio, prima dell'escalation in Medio Oriente, benzina e diesel costavano rispettivamente circa 1,67 e 1,72 euro al litro. A fine settembre, prima degli sconti, il Codacons calcolava rincari del 29% per la benzina e del 36,8% per il gasolio, pari rispettivamente a 24 e quasi 32 euro in più per un pieno di 50 litri. Ora Eni, IP e Kuwait stanno applicando, estendendo progressivamente il price cap, 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel negli impianti coinvolti. Eni ha inoltre esteso fino al 31 ottobre uno sconto del 20% ai carburanti destinati ad agricoltura e pesca.
0: E allora saluto il barone Vitantonio Colucci, buonasera signor barone, fondatore e presidente di Plastic Puglia SRL, buonasera.
2: Buonasera a lei, chi è? Il dottor Roberto Poletti?
0: Sì, sono io, buonasera barone.
2: Buonasera,
0: come sta?
2: Dottor Poletti, sto bene io, speriamo che anche lei sta benissimo.
0: Sì,
2: allora,
0: sto benissimo. Allora, qui siamo in diretta ovviamente alla radio, signor barone Colucci, raccontiamo la sua realtà, perché Plastic Puglia è un'azienda con un bel po' di dipendenti, 200 se non sbaglio, ma sono molti di più credo coi collaboratori, che fa che cosa? Si capisce dal nome, barone Colucci.
2: Intanto bisogna dire che Plastic Puglia è un bel nome perché rappresenta, se vogliamo, una delle più belle regioni italiane, la Puglia.
0: Ma certo,
2: questa Plastic Puglia, come si sa, è nata nel 1966, e quindi quest'anno compie 60 anni. È una bella cosa.
0: Cappero,
2: quindi diamo Cappero a chi ascolta delle belle notizie importanti. E questa azienda, che come ho detto compie quest'anno 60 anni, guarda caso è stata fondata proprio da me 60 anni fa, e figli, grazie a Dio io ancora vivo, non sono morto.
0: Ma barone, non lo dica neanche per scherzo, signor barone, perché dovrebbe lasciare la sua azienda e tutti noi?
2: È solo un'informazione.
0: Beh, insomma, non se sono al telefono, io parlo coi vivi, barone.
2: Va senta, bene, fa piacere, signor Poletti.
0: Senta una cosa. Guardi, se parlassi coi morti farei un altro lavoro e non mi andrebbe neanche
2: no,
0: tanto bene.
2: No, è un'informazione la mia, no?
0: Ma certo,
2: io
0: signor barone. Senta, lei ha 200 dipendenti, no?
2: Sì, anche di più.
0: Ma la cosa che leggevo oggi sul Corriere, è che lei riconosce con la sua Plastic Puglia 50 centesimi per ogni litro di carburante necessario al tragitto casa-lavoro. Come fa? Come le è venuta questa idea, Barone?
2: Intanto bisogna sapere, noi tutti sappiamo che in Italia il caro carburante è diventato una cosa diciamo che molto molto diciamo preoccupante, perché il caro carburante con l'aumento di 50 centesimi, perché noi siamo partiti quando il gasolio e la benzina costava sulle 170, 1,70 euro al litro, oggi è arrivato sì, con tutti gli risparmi a 2,20.
0: Mi avete fatto perdere il barone.
2: Allora, come dicevo, oggi ci sono 50 centesimi, 51 centesimi di differenza tra il passato e il presente. Quindi è una, la gente oggi la vedo mortificata, praticamente chi viene da fuori paese, da fuori Monopoli, la Plastic Puglia è a Monopoli, quindi abbiamo impiegati che vengono da 40 chilometri, da 30 chilometri, dal paese, dalla città. Però io ho visto che erano un po' preoccupati, perché ci sono purtroppo fra alcuni lavoratori che hanno impegnato tutto il loro avere, il loro stipendio, no? Che oggi purtroppo non supera i 1.600, 1.700, 1.800 se uno fa solo le ore, certo, di contratto. Quindi li ho visti un po' mortificati, qualcuno l'ho visto arrivare con il pullman, allora io mi sono animato, mi sono diciamo un po' sofferto anch'io, perché io vivo le sofferenze dei miei dipendenti da sempre, da sì, 60 anni. Sì. E quindi ho pensato di aiutarli, di dare a loro un sollievo, e ho pensato di pagare questa differenza, questo aumento del costo carburante, che va, come ho detto, da 169 a 220, e ho considerato che i 50 centesimi al litro non sarebbe, diciamo, sarebbe un buon aiuto, un concreto aiuto. E allora ho fatto questa decisione di dare a tutti i dipendenti che utilizzano il mezzo la macchina, il mezzo di trasporto, di dare 50 centesimi per ogni litro, e in virtù della loro distanza ho calcolato i consumi del mezzo per andata e ritorno dalla mia azienda, e in virtù della distanza, in virtù dei chilometri, quindi con riferimento ai consumi, ho calcolato tutti i litri di benzina che uno può fare in un mese, e quindi io ho predisposto questo aiuto, questo contributo, va bene? E loro sono molto felici e contenti. Anche perché
0: dica Barone.
2: Anche se lo sa, io con i miei dipendenti, da quando è stata fondata l'azienda, e l'azienda è cresciuta, è anche merito loro. Quindi noi siamo una grande famiglia, rispettiamo ovviamente le istituzioni, rispettiamo tutti, anche i sindacati, diciamo, se vogliamo, anche se noi non abbiamo sindacati, però voglio dire, siamo bravi, abbiamo quindi lavoratori.
0: Lo so che il barone Vitantonio Colucci, chissà perché, ecco, mettiamola così, non ha i sindacati, ma probabilmente se ci fossero stati i sindacati neanche avrebbe potuto ideare questo welfare speciale per i suoi dipendenti, diciamocelo, Barone. Insomma, quando uno a casa sua può disporre delle sue cose, meglio, ecco, diciamo solo questo, Barone, perché so che poi mi porterebbe lontano la discussione.
2: No, noi siamo sempre rispettosi, non abbiamo nulla contro di nessuno, però è bello che un imprenditore, no, che vede, che collabora con i propri dipendenti, un imprenditore che si definisce non padrone ma padre dei suoi lavoratori, pensa un po' che ci sono qui lavoratori che lavorano da 40 anni, anche certo, quelli che magari hanno maturato la pensione e poi fanno ancora un'attività secondaria, regolarmente, diciamo, ed è bello che questi lavoratori dopo 40 anni ancora sono giovani, perché si costituisce in un'azienda dirigente un modo di lavorare che non disturba la salute, che è sicura, diciamo, la sicurezza, la salute. Noi tutti dobbiamo sapere che la prima cosa che bisogna fare perché un lavoratore possa lavorare è salvaguardare la sua salute.
0: E anche, signor Barone, perché ho sempre poco tempo quando sono con lei. Signor Barone, Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia SRL, con 200 dipendenti e migliaia di operai dell'indotto, 50 centesimi li mette lui per consentire ai dipendenti di andare al lavoro,
2: gli paga. Bella. Io invito anche gli altri imprenditori.
0: Bravo, signor Barone, invita anche gli altri e va bene. Guardi che la inviterò altre volte, quindi poi ci raccontiamo tutto quello che vogliamo. Posso dire, Barone Colucci, che lei l'ha fondata 60 anni fa la Plastic Puglia, e che 60 anni fa lei aveva 28 anni, e 60 più 28 fa 88, e quindi le faccio i complimenti per la lungimiranza, molto più sveglio dei trentenni d'oggi. Va bene,
2: allora,
0: signor Barone?
2: Roberto, io ti invito a venire a visitare la Plastic Puglia e poi possiamo parlare, di informare.
0: Va bene, signor Barone, grazie.
2: A Monopoli.
0: Verrò a Monopoli, che è straordinaria. Grazie al barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia, ma non solo il barone Colucci, anche Maurizio Bellosta delle rubinetterie Bellosta ha fatto un'iniziativa simile, pagare il carburante ai propri dipendenti. Insomma, siamo in una realtà più piccola, in questo caso ci andiamo dopo il brano.

0: Allora, scrive questo ascoltatore al 334 11 11 622. Buonasera, il barone che parla è un vero imprenditore, dovrebbe essere d'esempio, lungimirante, ha capito che se tratta bene i dipendenti saranno sempre riconoscenti. Abbiamo parlato del barone con il barone Vittantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia, che ha 88 anni, a questo impero della plastica in Puglia, e ai suoi 200 dipendenti riconosce 50 centesimi per ogni litro di carburante necessario al tragitto casa-lavoro, ha detto il barone Colucci. Speriamo che altri imprenditori seguano il mio esempio. Lo segue ad esempio il mio prossimo ospite, che è Maurizio Bellosta, di Rubinetterie Bellosta. Che cosa ha fatto il mio prossimo ospite? Ha annunciato prima delle vacanze estive un buono carburante da 100 euro per ciascun dipendente, indipendentemente da ruolo e inquadramento. 100 euro di carburante a ogni dipendente, che è diverso dal meccanismo dell'azienda che abbiamo sentito prima, che è un aiuto e voleva essere un aiuto per l'estate. Vediamo se riusciamo a collegarci con Maurizio Bellosta. Ce l'abbiamo? Che mi dicono essere sul Frecciarossa. Bellosta c'è?
1: Dopo il segnale acustico...
0: No, dopo il segnale acustico no, se no richiamiamo per favore. Ecco, Bellosta, ecco. Allora, abbiamo sentito, beh, intanto è a bordo del Frecciarossa, tutta la mia solidarietà, perché non piglia la connessione. Abbiamo sentito il barone Vittantonio Colucci a Plastic Puglia, che dà 50 centesimi al litro per il tragitto ai propri dipendenti. Lei prima dell'estate, lo ricordavo prima, ha dato 100 euro di carburante a ogni dipendente. Cosa l'ha mossa? Tanto lei non è barone, ma è giovanissimo, quindi quando avrà gli 88 anni... Ecco, quando avrà gli 88 anni del barone Colucci, daranno anche a lei qualche titolo di questi nobiliari. Ma intanto ci racconti.
2: Vediamo. Allora, noi come consideriamo che siamo una cinquantina di addetti, e come ho già detto in altre occasioni, per noi il nostro dipendente in realtà è un collaboratore, uno di famiglia, uno che conosciamo da tanto tempo. Quindi quando è uscita la notizia che gli incentivi sul carburante scemavano a inizio luglio, abbiamo pensato proprio di dare una mano concreta, perché è facile parlare, in realtà mettere mano un portafoglio è una questione diversa, pochi o tanti che siano. Quindi proprio prima delle ferie abbiamo voluto veramente premiare chi lavora tra le nostre mura, perché è giusto, e sicuramente con questi aumenti incredibili e degli stipendi fissi la difficoltà è maggiore magari rispetto all'imprenditore che magari ha altre problematiche sull'impresa, per carità, però parliamo veramente di situazioni complicate per le famiglie.
0: Bellosta, per capire il percorso dei rincari, perché lei è uno abituato a far di conto, sì. Quanto mi pesa il carburante nella produzione e nella consegna di un rubinetto? Quindi parliamo del settore dei rubinetti adesso.
2: Consideriamo, vi do un dato, che questa mattina la materia prima che l'ottone per noi era 9,70, sta oscillando dopo le vacanze 9,80, 9,90, addirittura non ha ancora superato 10, ma la stessa irruenza sul costo che ha avuto il caro carburante, in realtà ce l'hanno, noi ce l'abbiamo già da qualche mese con la materia prima. Abbiamo chiaramente dovuto fare per forza un aumento, ma attenzione, non è più il contesto degli aumenti indiscriminati come potevano essere 2022, dove il mercato chiaramente viaggiava a due cifre di PIL e quindi venivano assorbiti. Quindi anche in questo caso tanti aumenti ce li assorbiamo noi, e quindi riducendo chiaramente le nostre marginalità, ma facciamo di tutto per lavorare. Non abbiamo, alla fine questo per noi non è un anno che possiamo definire negativo, ci mancherebbe, anzi, per come era iniziato abbiamo un piccolo segno in più davanti, però oggettivamente le difficoltà sono tante, ma soprattutto sono imprevedibili, per cui tu magari in un mese hai degli imprevisti di caro prodotto, chiaramente non riesci a girare il mercato, ecco. Poi non siamo abituati a combattere, non ci arrendiamo di sicuro, e quindi non l'abbiamo già sotterrata da tempo. Sicuramente, come ho detto già in precedenza, quando ho avuto l'onore di partecipare alla trasmissione, il contesto internazionale non aiuta, per cui stranieri sono ancora, diciamo, sono in rallenti. L'italiano anche lì, quando vedo un po' veramente un caro carburante, anche
0: va bene,
2: così negative, chiaramente fa un po' fatica più ad approcciarsi alla ristrutturazione.
0: Bellosta, il Frecciarossa sta dando il meglio di sé in quest'ultima parte.
2: Sono
0: di telefonata. Io la ringrazio e insomma, quando ci sentiamo prima, molto prima che diventi barone anche lei. Grazie, scherzo.
2: Grazie,
0: naturalmente con l'altro ospite. Buonasera, naturalmente. Vito Antonio Colucci di Plastic Puglia ci tiene al titolo di barone e quindi gliel'ho messo davanti, però siamo persone che ragionano anche quando siamo imprenditori, che e soprattutto ci prendiamo carico in qualche modo dei disagi dei nostri dipendenti.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 17 e 35 minuti.
5: Guidare informati.
6: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati l'appuntamento con le notizie di viabilità. Diverse criticità questa sera da nord a sud in Liguria, circa 3 km di code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e per un incidente tra Spotorno e Feglino verso Ventimiglia. In zona code anche sull'Aurelia per il traffico a Finale Ligure verso Genova. A Genova code in A10 tra Pegli e Genova Ovest, code anche in città tra il Lungo Bisagno di Istria e Lungo Bisagno dal Mazia nelle due direzioni. In A7 poi per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. A Milano code in tangenziale ovest tra Rozzano e Assago direzione Laghi, in est da San Donato a Via Rubattino verso Monza, in nord da Monza verso Sesto. Code inoltre in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Più avanti in A4 per un incidente circa 8 km di code tra il bivio per la Brebemi e Brescia Est verso Trieste e 1 km nella direzione opposta tra Brescia Est e Brescia Centro. A sud di Brescia code anche sul raccordo Ospitaletto Montichiari all'altezza di Castenedolo verso Rizzato. A Piacenza code in tangenziale dal bivio per la Via Emilia all'incrocio con strada Farnesiana. In A1 3 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli per un incidente, poi code tra Parma e Terre di Canossa verso Napoli e tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Sulla statale 3 bis 45 per un incidente, traffico bloccato tra San Giustino e Selci, con code a partire da San Sepolcro verso Terni, code per il traffico inoltre tra Colle Strada e Ponte San Giovanni in ambo i sensi. A Roma code tratti su grande raccordo anulare interna da Cassia a Montesacro e in esterna da Ostia Antica a San Giovanni, code anche in tangenziale est nelle due direzioni sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Traffico sostenuto anche attorno a Napoli con diffusi rallentamenti e possibili incolonnamenti ma senza situazioni di criticità. In penisola sorrentina resta chiusa per una frana la galleria di Pozzano in ambo i sensi e ci sono code sulla statale 145 sorrentina tra Seiano e Meta verso Sorrento. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E le tensioni in Europa, in Spagna bocciati i decreti sulla casa, i manifestanti rabbiosi, il governo battuto, Sanchez che va verso il voto anticipato, deciderà nel fine settimana, e l'ipotesi di elezioni il 29 novembre. E in Francia il premier Le Cornu che presenta il budget, tagli, nuove tasse per salvare il paese dal baratro finanziario, gli studenti in rivolta, ne parliamo tra pochissimo, ma poi arriviamo anche a casa nostra con il Campo Largo.

0: Allora, cosa sta succedendo in Francia? Andiamo dai nostri esperti, ma prima è la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: In Francia la protesta partita dai licei si è trasformata in una mobilitazione nazionale e in diverse città in violenti scontri con le forze dell'ordine. Le agitazioni sono iniziate circa una settimana fa e riguardano soprattutto carenza degli insegnanti, classi sovraffollate, edifici scolastici degradati e mancanza di risorse. Gli studenti chiedono sostituzioni più rapide dei professori assenti e maggiori investimenti nell'istruzione pubblica. Il movimento si è poi rapidamente esteso. Secondo Le Monde, oltre 1000 licei sono stati interessati da blocchi e disordini, circa 1 su 4 in Francia. Dalle scuole superiori la protesta è arrivata anche nelle università, con occupazioni e blocchi, tra cui quello del campus Saint-Denis. La giornata più dura è stata quella di ieri. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1949 fermi in una sola giornata, che si aggiungono a centinaia di arresti dei giorni precedenti. Si sono registrati incidenti a Parigi, Marsiglia, Lille, Nantes, Rouen, Strasburgo e in altre città. A Marsiglia sono stati attaccati diversi istituti. Davanti al liceo Saint-Exupéry è stato incendiato un mezzo dei vigili del fuoco. Al Victor Hugo alcuni membri della dirigenza scolastica sono stati raggiunti dalla benzina durante gli scontri. Le autorità hanno poi successivamente ridimensionato le prime ricostruzioni, escludendo al momento un tentativo mirato di dar loro fuoco. Il bilancio aggiornato parla inoltre di 65 dipendenti scolastici feriti, tra cui 40 presidi, oltre ad agenti e studenti coinvolti negli incidenti. In alcune zone, soprattutto nell'area di Marsiglia, decine di scuole sono passate temporaneamente alla didattica a distanza. Il premier Sébastien Lecornu ha convocato un vertice di crisi. Il governo sostiene che gruppi esterni abbiano sfruttato la protesta e ha accusato la France Insoumise di alimentare le tensioni. Il partito respinge l'accusa e sostiene le rivendicazioni degli studenti, contestando anche la gestione dell'ordine pubblico. Una nuova giornata di mobilitazione è già stata annunciata per il 6 ottobre. E sempre dagli esteri, tensione, ma politica, in Spagna, dove il governo di Pedro Sánchez è stato battuto in Parlamento sul decreto casa. Partito Popolare, Vox e Juntus hanno bocciato i due provvedimenti presentati dall'esecutivo in una giornata segnata anche dalle proteste davanti al Congresso contro il caro affitti e l'emergenza abitativa. Il tema della casa è diventato nelle ultime settimane uno dei principali fronti di pressione sul governo, soprattutto dopo il caso dello sfratto a Mari Carmen, che ha riacceso la mobilitazione degli indignados. La sconfitta parlamentare apre ora nuovi interrogativi sulla tenuta della maggioranza socialista. Tra le ipotesi circola anche quella delle elezioni anticipate già il 29 novembre, anche se Sánchez potrebbe tentare una nuova trattativa con le forze parlamentari per evitare il ritorno alle urne.
0: E saluto Francesco Rappazzini, giornalista e scrittore. Dopo 30 anni credo che non ci sentiamo, Francesco. Come va? Tutto
2: bene? 30
0: anni.
2: Benissimo.
0: Giuro, 30 anni. 30 anni. Senti, Francesco, spiegaci che cosa sta succedendo in Francia in parole povere, perché qual è il clima che si respira? Noi vediamo le immagini degli scontri, ma da cosa nasce tutto questo?
2: Ma tutto nasce in effetti da una scuola, da un liceo a Créteil, nella banlieue di Parigi, dove mancavano al 1° settembre, quando si sono riaperte le scuole, il vicepreside, 3 professori, un assistente sociale e uno psicologo scolastico. Questo vuol dire che in effetti in Francia, questa è una macroscopica immagine, ma di una situazione che in Francia è abbastanza caotica per quanto riguarda la scuola, perché quando si pensa che l'anno scorso ci sono stati 15,4 milioni di ore saltate in un anno di scuola dovute al non all'assentismo, ma all'assenza di professori, cioè 7,5% delle ore di corso di un anno, è tanto.

0: Vuol dire che quest'anno, per esempio, all'inizio dell'anno scolastico, 53% delle scuole in Francia non avevano almeno un professore in una delle materie. Quindi tutto questo crea un forte disagio, un disagio che gli studenti da anni ormai dimostrano, portano avanti, e il governo in realtà non fa nulla, fa solo tagli.
1: Senti Francesco, se tu fossi genitore di uno studente francese, di quelli che sono lì a lottare, che cosa gli diresti?
0: Di stare attento alla polizia, anche perché la polizia purtroppo non è in questi ultimi anni anche lei non è stata formata a rispondere in maniera equa e giusta a degli attacchi che possono essere di studenti, ma in questo caso ci sono ragazzini di 14 anni, 15 anni che sono mandati all'ospedale senza più un occhio o con la testa aperta. Insomma, è abbastanza caotico e spaventoso come situazione. Il fatto ovvio, ormai nelle grandi manifestazioni ci sono i casseurs, cioè sono delle persone al di là di coloro che manifestano più o meno pacificamente e vanno per far casino. Però la polizia, piuttosto che prendersela con questi facinorosi, se la prende in questo caso con dei ragazzini, con dei liceali, che certo possono essere un po' incazzati, però insomma sono dei ragazzini di 14 anni. Si vedono delle scene sui social e non solo di ragazzine strozzate da dei poliziotti, poi poracce non c'entravano nulla, che erano lì semplicemente a guardare, magari a inneggiare o a cantare dei cori contro il governo. Insomma, sono degli attacchi abbastanza fuori misura. Addirittura il secondo più importante sindacato della magistratura ha denunciato appunto queste risposte violente volute dal governo e volute dal ministro degli interni Nunez alla mobilitazione studentesca.
1: Come se ne esce, secondo te, questo piano di tagli e nuove tasse certo non rasserena il clima.
0: No, non rasserena il clima. Penso che tutta l'Europa sia un po' sulla stessa barca, l'Italia pure, con queste percentuali spaventose di debito pubblico che ogni paese ha accumulato in questi ultimi decenni, per cui in effetti i governi sono chiamati a fare dei tagli, a fare delle economie, ma è ovvio che delle economie si fanno anche su delle grosse fortune che invece non vengono toccate, e vengono sempre toccati i ceti medi e bassi, e quindi la gente comune come te, come me, come i nostri ascoltatori, la gran maggioranza dei nostri ascoltatori, alla fine del mese ormai hanno delle difficoltà a risparmiare 4 euro, e quindi avere ancora delle nuove tasse, dover ancora sopportare delle nuove tasse è abbastanza frustrante e fa incazzare la gente.
1: Eh beh, grazie a Francesco Rapazzini, giornalista e scrittore. Non facciamo passare altri 30 anni, ti prego.
0: No, ciao Roberto, ciao.
1: Ciao, ciao. E noi torniamo dopo il brano con un altro ospite.

0: Saluto Francesco Maselli, giornalista corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Maselli, quanto pesa politicamente questa protesta? È una crisi ancora gestibile o viene giù tutto in Francia?
1: No, è una crisi ancora gestibile, perché comunque per adesso è limitata alle scuole e a poche università. Quindi diciamo che per ora è una crisi gestibile, non è una protesta sociale generalizzata, che è quello che vorrebbe, che, ecco, a cui aspira una parte dell'opposizione, cioè quella della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il problema però è che il governo non è che ha tutti questi strumenti per rispondere a quello che vogliono gli studenti, che comunque fanno delle rivendicazioni molto generali, non è che c'è una riforma, che loro dicono non vogliamo questa riforma, no, loro vogliono in generale un miglioramento delle condizioni delle scuole, è un vasto programma, diciamo così, e il governo non ha i soldi e soprattutto è praticamente arrivato a fine mandato, tra 7 mesi si vota, non ha maggioranza in Parlamento, non è che può fare chissà che cosa. Quindi insomma siamo un po' in un impasse, ecco, questa è un po' la situazione politica che ci troviamo di fronte.
0: Ecco, ma quale segnale dobbiamo osservare nei prossimi giorni per capire se la situazione migliora o precipita? Perché non vedo segni di miglioramento.
1: Allora, il segnale potrebbe essere che a un certo punto gli studenti si stancano, banalmente, c'è stata questa esplosione di rabbia e poi piano piano le cose rientrano. Se questo non accade, al contrario, la protesta potrebbe espandersi. Diciamo che gli studenti non sono gli unici ad avere motivi per scendere in piazza, anzi è molto strano che finora, per esempio, non ci sia stato una recrudescenza del movimento dei gilet gialli. Ricordiamo che in Francia non hanno il price cap come da noi, da tutti i benzinai, e cioè gran parte delle stazioni il gasolio è 2,4 2,5, quindi insomma lì pure a un certo punto forse questa cosa comincerà a creare dei movimenti anche magari spontanei, quindi è un po' è, diciamo, una situazione generale del paese molto in collera, che però c'ha le presidenziali di fronte, quindi quello che noi possiamo immaginare come possibilità è che a un certo punto tutta questa rabbia si incanala nella grande campagna elettorale e poi nel voto. Effettivamente c'è uno sfogo che gli elettori possono cercare in questo momento, cioè vanno a votare a breve termine.
0: E per noi italiani quali conseguenze concrete, Maselli, potrebbe avere una nuova fase di instabilità francese?
1: Ma le conseguenze ci sono già, perché al di là di quello che accade dal punto di vista sociale in Francia, c'è il problema del debito e del deficit francese, e lo stiamo già vedendo in queste ore, anche se non dipende dall'Italia, che ha avuto una politica economica abbastanza prudente, però l'Italia ha un debito gigantesco, il primo d'Europa l'anno prossimo, il primo dell'Eurozona, e quindi se la Francia a un certo punto comincia ad avere difficoltà, come le sta avendo sui mercati finanziari, noi siamo subito dopo. Già ieri lo spread è aumentato, non accadeva da tanto tempo, oggi gli OAT, i buoni a 10 anni dei francesi, sono arrivati al 4,99 di rendimento, insomma non è che siamo molto lontani dalle soglie psicologiche complicate, quindi se a un certo punto la situazione francese finanziaria si avvita, noi siamo quelli che ne traggono le conseguenze più rapidamente degli altri, perché il nostro paese da questo punto di vista è ancora molto vulnerabile.
0: Maselli, parlavi prima del governo, invece Macron in tutto questo ha ancora la capacità di parlare al paese, a farsi ascoltare?
1: No, è il presidente più impopolare della Quinta Repubblica, senza dubbio, non ha grande influenza sugli affari interni, perché il suo partito, diciamo il suo governo, non ha la maggioranza in Parlamento, ripetiamo, quindi non è che può fare granché, e in più lui è percepito come appunto un presidente molto impopolare che sta per finire il mandato, quindi non ha la forza politica per imporre alcunché da un lato, né la capacità poi generale di riuscire a parlare a tutto il paese, perché la maggior parte del paese non vuole proprio vederlo. Quindi Macron in questo momento non è un attore di questa crisi.
0: Grazie al collega Francesco Maselli per la chiarezza.
1: Grazie a voi.
0: Grazie davvero. E noi tra poco torniamo a casa nostra, parliamo del Campo Largo, sentiremo oggi le parole di sfida di Schlein a Meloni, sentiremo anche Vincenzo De Luca, che sapete che ogni venerdì fa il suo comizio e giudica i fatti della politica. Nell'ultima parte, l'ultima parte poi di trasmissione, andremo ad occuparci di questi militari, questi 10.000 militari che vengono messi per strada, annunciati come una grande conquista qui nel nostro paese, e capiremo anche come la pensate voi. Naturalmente importante sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Io sono qui che aspetto i vostri messaggi, tra poco torno con voi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera Poletti, Pino da Lecco. Faccia sentire, continui a ripetere all'infinito, specialmente per quella scienziata che telefona sempre da Milano, o tutti sinistrati, gli ultimi due interventi sulla Francia. Magari avranno probabilmente un pochino più di attenzione e di accondiscendenza a quello che sta facendo questo governo. Mi raccomando, lo faccia risentire all'infinito, che questi qui sono delle persone che le cose le capiscono solamente dopo troppo o moltissimo tempo. Saluti.

0: adesso veniamo alla politica italiana, perché oggi Elly Schlein ha riunito la direzione nazionale del Partito Democratico e ha lanciato un messaggio molto netto a Giorgia Meloni: avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. La segretaria del PD attacca il governo sull'economia, sui salari, sulla produzione industriale, sulla legge elettorale, e soprattutto sostiene che ormai esista un'alternativa in grado di sfidare il centrodestra. Ma qui comincia il problema, perché mentre Schlein dice siamo pronti a sfidare Meloni, negli ultimi giorni è diventato sempre più evidente che il centrosinistra deve ancora decidere chi deve guidare questa sfida, con quale programma. Cioè, sfidi la Meloni ma non sai che programma hai e chi è il frontman. E tra Schlein e Giuseppe Conte sono cominciate a volare parole piuttosto pesanti. Conte nei giorni scorsi aveva già contestato l'idea che la candidatura a Palazzo Chigi debba aspettare automaticamente al partito più grande, non funziona così, aveva detto. Poi ha raccontato un retroscena ancora più interessante, ha detto di essere stato disponibile persino a fare un passo indietro personalmente, chiedendo però la stessa cosa a Schlein per trovare un altro nome. Secondo Conte però dall'altra parte non c'è disponibilità, e a questo punto la strada sarebbero le primarie. E oggi è arrivata la risposta di Schlein: prima il programma, dice la segretaria, ma attenzione, generosi sì, ingenui no. Perché il programma si scrive tutti insieme, ma non è che uno vale uno. Il PD, ricorda Schlein, è il primo partito dell'opposizione, ha raccolto circa il doppio dei voti delle altre forze nelle ultime principali tornate citate dalla segretaria. E sulla leadership il messaggio a Conte è ancora più esplicito: normalmente, sostiene Schlein, la coalizione dovrebbe essere guidata dal partito che prende un voto in più. E se gli alleati non riconoscono questo principio, primarie. E Schlein aggiunge: se le faremo le vinceremo. Insomma, il centrosinistra dice di essere finalmente unito contro Meloni, ma contemporaneamente comincia la battaglia per stabilire chi sarà il leader dell'alternativa. Schlein rivendica la forza del PD, Conte risponde che non basta essere il primo partito per pretendere Palazzo Chigi e vuole portare nella coalizione anche le sue battaglie, a partire dalla posizione sull'Ucraina e lo stop all'invio delle armi. Proprio sulla politica estera Schlein oggi ha ammesso che esiste un confronto, dicendosi però convinta che si possa trovare una sintesi alta. Poi c'è un altro interrogativo, perché quando diciamo campo largo, quanto deve essere largo questo campo? E soprattutto dove mettiamo Carlo Calenda? Perché Schlein vuole costruire un'alternativa larga, ma Calenda pochi giorni fa è stato categorico: possibilità di accordo con il campo largo 0%. Azione dice di voler andare alle elezioni da sola e continua a indicare proprio nelle posizioni di Conte, in particolare nelle differenze sulla politica estera e sulle scelte economiche, uno degli ostacoli a un'alleanza. Il centrosinistra è già unito oppure è unito solo nell'opposizione a Meloni? La leadership spetta a Schlein, perché il PD è il partito più grande, oppure Conte ha ragione a chiedere che venga messa in discussione? Infine, per provare a vincere, il centrosinistra deve allargarsi anche verso il centro, cercando di recuperare Calenda e gli elettori moderati, oppure un'alleanza che va dal Movimento 5 Stelle ad Azione rischierebbe di mettere insieme posizioni incompatibili? Mi dite voi come la vedete? 334 11 11 622, mi fate sentire Schlein che attacca il governo e dice sanno solo trovare un nemico e un capro espiatorio.
1: Vogliamo costruire l'alternativa per battere queste destre che hanno fallito, perché in queste settimane l'avete visto, il governo Meloni è diventato il più longevo della storia repubblicana e lo hanno celebrato con una fanfara spropositata, che è quella che si dedica quando è l'unico risultato che puoi vantare. Solo che se la stabilità smette di essere un mezzo e diventa il fine, se la stabilità si traduce in immobilismo, non si fa il bene del paese. Ed è esattamente quello che abbiamo visto: si può restare a lungo a Palazzo Chigi mentre il paese rimane fermo. È esattamente quello che ha fatto Giorgia Meloni. E però quel record smaschera la loro propaganda. Sono finiti gli alibi, le scuse autoassolutorie e lo scaricabarile che non regge proprio più. Perché se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, la responsabilità è loro, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Nessuno ha avuto tanto tempo come loro e tali numeri in Parlamento. Pensate a che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Con quei numeri, con quella maggioranza poteva cambiare tutto, fare riforme coraggiose e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. La propaganda e il vittimismo non possono cancellare il bilancio di questa permanenza della destra alla guida del Paese. Un fallimento evidente che discende anzitutto dall'arroganza, dall'insipienza di una classe dirigente prepotente tenuta insieme non da una visione per l'Italia, ma da un patto di potere. Ed è un fallimento che tiene insieme una sconcertante debolezza politica e anche una pericolosa fragilità democratica. E non possiamo sottovalutare la coincidenza di questi aspetti, perché una alimenta l'altra. Chi non sa risolvere i problemi concreti degli italiani offre qualcos'altro, qualcosa di più semplice, un nemico al giorno, un capro espiatorio al giorno su cui scaricare le proprie responsabilità. E attacca e delegittima qualunque cosa dissenta dalla autocelebrazione trionfalistica, come se fosse colpevole di lesa maestà.
0: Saluto Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione. Buonasera onorevole Pastorella.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Anche lei in treno e quindi andiamo spediti. Oggi Schlein dice l'alternativa a Meloni c'è, ma per Azione è quella che va da AVS fino al Movimento 5 Stelle. È davvero un'alternativa di governo credibile oppure è una coalizione tenuta insieme solo e soltanto dall'opposizione a Meloni, onorevole Pastorella?
2: A giudicare dagli screzi a cui abbiamo assistito in queste proprio ore, chiaramente il programma del Movimento 5 Stelle non è il programma del PD e viceversa, quindi la domanda è se riusciranno ad avere quella stessa disciplina che ha avuto il centrodestra nel governare 4 anni, pur avendo al suo interno una Lega filo putiniana, una Forza Italia pro-europeista e una Meloni che doveva barcamenarsi tra le varie cose. In questo momento, a mia modesta opinione, sono veramente poco credibili anche questi dibattiti sulla leadership, come se quello fosse quello che interessa gli italiani. Ma io li guardo con poco cuore, perché Azione non fa parte del campo largo e non farà parte del campo largo, però è chiaro che tutto sembrano fuorché una coalizione coesa e con un programma coerente, che è quello che in questo momento di difficoltà economiche forse interessa più di tutti gli italiani. Certo.
0: Allora sentiamo Conte in breve sull'Ucraina, perché poi le chiedo una cosa.
3: Il tema è che io, sia per coerenza del percorso politico che abbiamo fatto, perché sì, noi, lo ricordo ancora una volta, all'inizio abbiamo sostenuto anche i primi invii di armi e addirittura il problema anche delle armi difensive l'abbiamo già affrontato. Ora però questo percorso l'abbiamo chiarito da tempo e con massima coerenza riteniamo che ci debba essere una svolta.
0: Ecco, Conte, onorevole Pastorella, dice stop all'invio di armi all'Ucraina, Schlein sostiene che si possa trovare una sintesi, che dire?
2: Ma sicuramente va riconosciuto al presidente Conte una coerenza, perché lui da sempre, il Movimento 5 Stelle da sempre, essendo assai filo putiniani, sono stati contrari in Italia così come in Europa all'invio delle armi, facendo questa brutta equazione molto populista di preferite un euro in armi o un euro in sanità, come se le due cose non fossero non solo compatibili ma altrettanto entrambe necessarie. Quindi che i 5 Stelle restino fedeli a se stessi va anche bene. Il tema è l'ambiguità del PD. Il PD in questi anni, su ogni risoluzione relativa alla guerra in Ucraina, c'è sempre il dibattito interno di come formulare, che cosa sottoscrivere, se fare rispetto a quelle del Movimento 5, quindi il vero vulnus, se nel PD si lascerà irretire, diciamo, da 5 Stelle pur di tentare di arrivare a questo fantomatico 42%, oppure se invece deciderà di tenere la barra dritta almeno sulla politica, ma anche su altro, penso a tutto il tema della, dell'interno intervento dello Stato nell'economia, per cui c'è un PD che lo vuole fortemente come 5 Stelle, vorrebbe uno Stato assistenzialista, e un altro invece che è più, diciamo, di stampo renziano, se vogliamo, riformista, che ha sostenuto per esempio che il referendum su Jobs Act non andasse portato avanti. Quindi la vera ambiguità credo stia nella forza maggiore, che poi è il PD, che deve decidere un po' che cosa certo. fare da grande.
0: Ecco, però, onorevole Pastorella, dove andate da soli?
2: Andiamo dove saremo letteralmente l'ago della bilancia, perché io invito tutti a guardare i sondaggi, le supermedie. Ad oggi nessuno dei due schieramenti raggiunge questo 42%. Sì, quindi tra i due litiganti mi viene da dire il terzo gode, usando un'espressione un po' popolare, però è chiaro che il nostro compito in quel caso sarà di scardinare a questo punto i due schieramenti che si riveleranno non in grado di ottenere quel premio di maggioranza e quindi di governare, e cercare invece un perimetro di coalizione che sia più, cioè, semplicemente non perché noi vogliamo essere protagonisti, ma perché a quel punto il posizionamento liberale europeista troverà un perimetro di coalizione che potrà essere anche un perimetro di governo. Questo è il nostro auspicio, e quindi, non prestandoci al gioco di o di qua o di là, potremmo far sì che queste coalizioni molto eterogenee, come abbiamo sentito negli interventi di Schlein e Conte da una parte, ma prendete anche Salvini, Tajani e Meloni dall'altra, dovranno far cadere la maschera, e a quel punto, diciamo, anche in un anno cruciale per l'Unione Europea, in cui ci saranno le elezioni in Francia e in altri paesi fondamentali, ecco, avere un governo che sia saldamente europeista, pro-Ucraina e coerente al suo interno, questo credo farebbe molto bene al paese, oltre che molto bene all'Europa.
0: Grazie all'onorevole Giulia Pastorella, deputata vicepresidente di Azione, grazie anche al treno che oggi ha retto la connessione, perché di solito quando ospiti in treno dobbiamo ringraziarli per una volta.
2: Meno male.
0: Poi non so se sia in ritardo, ma questo è un altro
2: ancora
0: aspetto.
2: No, grazie. Stranamente
0: ancora
2: no, vedremo.
0: Ancora no, aspettiamo.
2: Ancora
0: grazie,
2: no,
0: onorevole.
2: Ormai è così.
0: Arrivederci,
2: buona serata.
0: Allora, tra poco riprendiamo con Schlein, Coalizione Unita, generosi sì, ingenui no, cioè ad essere troppo buoni si passa per, è la traduzione. La sentiamo tra poco dopo il brano.

0: Ecco, io penso che toccherà a noi fare quello che il governo Meloni non ha fatto, perché ricordiamolo, noi 4 anni fa, nel 22, le forze che oggi costruiscono l'alternativa si sono presentate divise. Consegnarono così una maggioranza parlamentare a chi nel Paese era minoranza e la possibilità di dare vita a questo governo che è il più a destra della storia repubblicana. Ecco, quella sconfitta, diciamolo, aveva lasciato dietro di sé uno strascico di incomprensioni e di incomunicabilità, cioè queste forze politiche non si parlavano più. Commentatori davano il PD per spacciato o destinato alla scissione e all'irrilevanza. In questi anni, grazie a tutti voi, grazie a questa direzione, grazie al presidente Stefano Bonaccini, grazie ai nostri parlamentari, ai nostri dirigenti e militanti amministratori in tutta Italia, abbiamo lavorato instancabilmente insieme. Ci eravamo dati 2 obiettivi, l'unità del partito e l'unità dell'alleanza progressista, e li abbiamo faticosamente raggiunti entrambi, dobbiamo esserne orgogliosi. Lo abbiamo fatto per creare le condizioni di un'alleanza strategica tra forze che sono e rimangono autonome. Un'alleanza capace di competere e battere la destra sul terreno dei programmi, dei valori e su quello del radicamento sociale. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori. Oggi una coalizione esiste, siamo in grado di battere la destra uniti e si sono gradualmente superati steccati, diffidenze, e il percorso unitario è maturato nel lavoro quotidiano, cioè nella collaborazione quotidiana nel Parlamento e nelle commissioni, nelle piazze che abbiamo frequentato o organizzato insieme, con le proposte unitarie, le battaglie condivise delle opposizioni, e si è rafforzato tra le militanti e i militanti nelle tante campagne elettorali che abbiamo affrontato insieme, ma pure nell'opinione pubblica, nelle campagne per le amministrative e per le regionali, nelle tante realtà dove già governiamo insieme e, come dico sempre, governiamo bene. Non abbiamo mai dovuto leggere notizie di giunte che sono saltate per litigi o divisioni all'interno dell'alleanza progressista. E in questi 3 anni e mezzo abbiamo smentito chi guardava con grande scetticismo a questo paziente lavoro di ricucitura, di aggregazione, di dialogo. Il cammino non è ancora compiuto del tutto, ma oggi possiamo dire con fiducia che l'alternativa è già una realtà concreta ed è già al lavoro. Una coalizione che ha come bussola la Costituzione, che deve partire dai bisogni di chi fa più fatica e dai sogni delle persone, da quello che si aspettano da noi. Non una sommatoria di sigle, non certo un cartello elettorale, ma un progetto che esprime una visione programmatica e di valori. Non basterà mettere in fila le tante proposte concrete che già abbiamo presentato insieme. Bisogna metterci il respiro, i valori, la visione del futuro, non soltanto per l'Italia, ma anche per l'Europa. E come dico sempre, non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Non un programma contro gli avversari, ma per le cose che vogliamo fare per l'Italia. Siccome sono giorni che leggo ricostruzioni fantasiose, su questo vorrei chiarire un punto. Noi siamo pronti, possiamo partire anche subito, basta che siamo tutti e basta che non partiamo da soli. Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali. E voglio solo fare una domanda. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, con il Partito Democratico al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Io penso di no. Generosi sì, ingenui no, eh.
1: Perché ad essere troppo buoni, diceva mia nonna. Ma sentiamo cosa dice, dite, non dice, dite voi, alla 334-11-11-622.
2: Credo che i governi occidentali avranno sempre più situazioni molto simili alla Francia di oggi, perché hanno fatto una scelta, hanno fatto la scelta della distruzione, la scelta della guerra. Quindi tolgono fondi all'istruzione, alla sanità, alla socialità, e li si riversa contro poi alla fine, perché finanziare le guerre con la scusa della pace, della libertà dei popoli è un boomerang che prima o poi ti arriva. Sergio da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti, Davide d'Alessandria. Ma considerando che andare a votare serve per fare del folklore, visto che poi le scelte le prendono i partiti a prescindere da quello che hanno promesso nella campagna elettorale, e l'enorme su detta di tanti deputati anche europei vengono scritte dalle lobby, vengono scritte addirittura disegni di legge solamente da firmare e da andare a discutere. Perciò a sto punto cosa andiamo a votare? Certo, democraticamente è un nostro diritto, e visto che c'è tutta questa combutta, io direi di andare lì. Io voto il partito più piccolo che c'è, che magari prenderà lo 0,1%, e quello sarà il mio nome. Tutte queste combutte qua penso che non possono essere nel nome degli italiani. Grazie.
4: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io dico la slime, no? Ma senza vergogna proprio, senza vergogna, senza vergogna. Dov'è il programma? Che programma hanno? Al campo largo, perché fare? Per mandare a casa la Meloni? Come vorrebbero governare?
5: Qualcos'altro, di più semplice.
4: Magari la slime, io non la vedo, la slime da presidente del consiglio. E agli esteri chi ci mettiamo? Borelli o Fratoianni? Chi ci mettiamo? Senza vergogna proprio, guarda che dottor Poletti, dal campo largo al campo santo è un passo, sono finiti. Ma buonasera dottor Poletti.
1: Buonasera a lei, mando la slime ed è una vergogna, e mando la Meloni ed è una vergogna. Non è che saranno tutti una vergogna, probabilmente sì, o forse no. Dividetevi come volete, 334 11 11 622. Tra poco vi faccio sentire Vincenzo De Luca.
6: Giornale Radio.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe. Con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Proponete come leader Bersani al campo largo e vinceranno a mani basse. È meglio di Conte, meglio di Schlein, anche perché il Movimento 5 Stelle è in debito con lui nel 2013, che non ha voluto fare il governo con Bersani, e sono in debito con noi italiani che hanno fatto un governo con Salvini. Questo devono farsela pagare ancora, eh. Proponete Bersani, viva Bersani, votate Bersani, votate Bersani.
5: Poletti, ti prego, basta Schlein, ma lo fai apposta per farci girare i cabasisi? Dai, ti prego, basta, non se ne può più di questa qua.
6: Mamma mia, sentir parlare questa Schlein di sacrifici, di fatica. Poveri noi, poveri noi. Fabio del Monferrato.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Allora, fatemi, prima di riprendere l'intervista in diretta, fatemi proporre De Luca, che oggi ha pontificato, l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha pontificato sul campo largo Conte, eccetera. È imperdibile De Luca nelle sue dirette del venerdì, eccovelo.
1: E poi abbiamo, come dire, la politica politicante, una grande crociata sulla riforma della legge elettorale, altra grande palla. Poi abbiamo in queste settimane da osservare i tormenti della Lega. Guardo sempre con rispetto le vicende interne alle forze politiche, ma insomma, onestamente. Poi abbiamo ancora le performance del ministro Tajani. Credo che Berlusconi dicesse che Tajani ha la rapidità di azione di un bradipo. Un bradipo, quello. Poi abbiamo l'avventura infinita delle primarie. Le primarie intestate all'opposizione. Si fanno, non si fanno, e quella immagine orribile, volevo dire pornografica, ma non lo dico, è politicamente scorretto, dei quattro che scendono dalla scalinata, credo, di Montecitorio. Ovviamente le emittenti televisive ripetono sempre quella immagine, no? I dirigenti dell'opposizione non se ne rendono conto che è un modo per fargli perdere ogni volta 100.000 voti. Ogni volta che si vede quell'immagine dei quattro dell'Ave Maria che scendono insieme, non lo hanno capito, che c'è una malizia nel trasmettere ripetutamente, testardamente, malignamente quella immagine dei quattro che scendono. 100.000 voti persi ogni volta che si presentano in quel modo. Poi la lunga marcia di Giuseppe Conte, io non riesco a non esprimere la mia ammirazione onesta, perché è impegnato in una lunga marcia per, come dire, trasferire sul piano politico una norma che vale per l'architettura contemporanea, less is more, meno è più. Meno è più. In architettura, diciamo, meno orpelli propone, più semplicità del disegno, più è bello. Più è bello quello che produce. In politica less is more significa

0: E poi il generale, e poi l'emergere di un pulviscolo di gruppi della sedicente società civile, tutti piccoli contenitori che servono a trovare candidature, a proporre candidature per le prossime elezioni politiche, il peggio della politica politicante, tranne qualche figura obiettivamente di valore, ma per il resto. Personaggetti in cerca di autore. Società civile. Bene, qual è l'elemento che dobbiamo rilevare come la contraddizione di fondo? Che tutto questo, che è oggi la vita politica del nostro paese, la vita pubblica, è completamente separato dalla vita delle persone di carne ed ossa.
1: E questo De Luca non resistevo. Saluto Laura Castelli, presidente di Nord chiama Sud, di Sud chiama Nord e vice sindaca di Messina. Ho invertito, ma non cambia il concetto.
2: Buonasera.
1: Sud chiama Nord. Allora, onorevole Castelli, Sud chiama Nord non appartiene al campo largo. Con la nuova legge elettorale però il tema delle alleanze diventa centrale anche per le forze più piccole e territoriali, quelle che magari non piacciono al signor De Luca. Voi alle prossime politiche immaginate una corsa autonoma oppure siete disponibili a ragionare con una delle coalizioni e a quali condizioni, Castelli?
2: Io ascoltavo le parole di De Luca, che peraltro conosce, diciamo, il leader di Sud chiama Nord e conosce molti di noi, me compresa, e sa bene che non ci può mettere nella mischia di cui ha parlato, perché Sud chiama Nord ha una territorializzazione importante soprattutto sul sud Italia, ma soprattutto amministra molte città e trasforma con la buona amministrazione le città. Noi per rispondere alla sua domanda, crediamo che questa legge elettorale ci spinga chiaramente a fare delle scelte, e devo dire che noi oramai abbiamo costruito questi dialoghi con diciamo i due poli, raccontando la necessità di riportare dentro il Parlamento e dentro le istituzioni gli amministratori, perché da troppi anni in quel consesso, nel consesso della Camera e del Senato, non c'è più chissà una norma quando si scrive quali effetti ha sulle città, sui cittadini, sui servizi essenziali. Questo è quello che noi vogliamo fare con molta umiltà, ma con la convinzione che su alcuni temi si è abbassata troppo l'asticella delle competenze riguardo questi temi, e dunque non se ne fa più menzione, non si costruiscono più riforme di un certo tipo, e questo non va bene, certo. Perché poi il cittadino, la prima persona che incontra è veramente il sindaco, e riportare gli amministratori all'interno delle istituzioni significa questo: riavvicinare le persone alla politica e fare sì che si comprenda come nei testi di legge si devono affrontare alcuni problemi.
1: Ecco, presidente Castelli, oggi Schlein ha rivendicato il peso del PD e Conte invece ha raccontato di aver proposto persino un nome terzo per guidare la coalizione. Vista dall'esterno, questa è una normale discussione sulla leadership oppure dimostra che il centro-sinistra non è politicamente affidabile? Lei che dice?
2: Io penso che siano in preda alla follia. Non è normale che in un momento come questo chi si sente parte di uno stesso progetto, almeno a parole, o forse per spingere ruoli e incarichi e poltrone, non parli dei temi reali. Cioè, oggi per esempio è una di quelle giornate che se sei un politico capisci che sta succedendo qualcosa, c'è un conflitto internazionale sul tema del petrolio che andrebbe affrontato, ci sono dei temi che riguardano lo spread e ci sono dei temi che sono quelli della borsa della spesa di tutti i giorni. Come è possibile, al netto del fatto che insomma qualche battuta l'ho apprezzata anch'io della Schlein, ma perché finalmente ragione dice qualche cosa, perché se no si fa maltrattare da chi ha la metà della percentuale del suo partito, che pensa di poter correre un'altra volta nella fortuna della vita e magari guidare un'area che non riesce a parlare di un tema, non riesce a dare una soluzione su nessun tema. Quindi anche qui credo che questo non faccia bene al paese, perché poi stai chiedendo alle persone se gli piace un campo largo vuoto di contenuti, proprio ecco, nella strada da percorrere, nelle cose da scrivere.
1: Grazie,

0: Ci sentiamo presto, lei lo sa che è sempre la benvenuta. Grazie Laura Castelli, grazie, presidente di Nord chiama Sud, e che è sempre Sud chiama Nord, però io amo il Sud e amo il Nord, quindi stessa cosa, e vice sindaca di Messina. Grazie Castelli.
1: Sì, grazie a voi.
0: Sentiamo i vostri vocali.
2: Buonasera, sono Marina da Seregno. Ho ascoltato la messa in onda delle grandi parole vuote della Schlein. Noi siamo uniti, faremo mille cose per gli italiani, faremo, disferemo un sacco di palle, scusate l'espressione poco consona, un sacco di bugie, veramente sono ma se già solo all'interno del PD, non consideriamo le altre forze, sono già divisi. L'altra sera la quarta pelle l'ha detto chiaro che ci sono un sacco di cose che non gli stanno bene a lei insieme a tutto l'altro gruppo di riformisti che mi sembrano un po' più avanti, un po' più preparati, un po' più dei politici veri di quelli che seguono l'altro canale Schlein, Bonaccini e compagnia bella. Ma quante bugie, ma quante promesse, ma quante illusioni proprio. Va bene, vediamo se vincono loro le elezioni, va benissimo, ce le sorbiremo fino a quando non se ne andranno mai più e combineranno i disastri che hanno sempre combinato. Grazie, buonasera.
0: Eccoci qua, e abbiamo riequilibrato Schlein che sfida Conte in ogni altro paese d'Europa, il primo partito guida la coalizione, stanno a litigare su questo, non hanno un programma, non hanno un leader, sentiamo.
3: E vorrei essere ancora più chiara, in qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più, non è egemonia, è democrazia. Poi, come ho sempre detto, se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme. Le vinceremo insieme, avendo poi grande cura di rappresentare tutti e quelle diverse sensibilità che è normale che ci siano tra forze politiche che sono alleate ma non sono la stessa. Perché non abbiamo paura del voto. E non abbiamo paura della democrazia, perché sia l'accordo a chi prende un voto in più, sia le primarie passano da una legittimazione popolare. E noi ci siamo scelti un nome, Partito Democratico, che è una promessa, un impegno e una responsabilità. E candidiamo un'intera classe dirigente che ha competenze e passione, che ha sete di cambiare le cose, che sa come farlo.
0: Eccola, tra poco Clemente Mastella.

0: Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro. Non ha bisogno di presentazioni, ovviamente. Mastella, lei, buonasera anzitutto.
1: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta.
0: Lei ha partecipato e contribuito a costruire coalizioni molto diverse. Schlein dice normalmente guida il partito più forte, Conte proponeva invece un nome terzo. Nella pratica chi ha ragione sul metodo? Il leader deve uscire dai rapporti di forza oppure una coalizione così larga ha bisogno di una figura di mediazione? Lei come la vede?
1: Guarda, la cosa che mi lascia sorpreso, sa qual è? Nessuno dice dobbiamo mettere in campo un leader che vinca contro la Meloni. Cioè tutti fanno questa, come ho detto in qualche altra circostanza, la corsa a chi vince una tappa, non il Giro d'Italia. Questa è una cosa abbastanza assurda. Di norma, diciamo in condizioni normali, su tutte le possibilità e le opportunità, il partito di maggioranza indica il candidato. Però la mia storia, che è la storia della democrazia italiana, è la DC e noi indichiamo Spadolini che aveva il 3%, la DC aveva il 35%. Certo, quindi certo. Dipende dalle condizioni storiche e attuali.
0: Senta Mastella, Schlein oggi attacca Meloni, dice che l'alternativa è pronta, ma contemporaneamente devi discutere con Conte di leadership, con gli alleati di Ucraina, programmi e primarie. Per esperienza queste tensioni sono fisiologiche oppure diventano pericolose quando emergono già prima della campagna elettorale? Figuriamoci dopo poi in queste situazioni.
1: Ma in realtà un po' sono fisiologiche, ma un tempo risparmiavano questa languidità che esiste, che vedo insomma serpeggi in tanti ambienti. C'è una forma un po' tiepida di partecipazione, nel senso anche eventualmente alle primarie dove sono lì fuori. È ovvio, ho scelto il programma e il leader, però il programma, diciamo la verità, ho visto programmi di 1800 pagine dove che sì. Immaginarsi se, sì. Se alla fine si riusciva a realizzare anche in 5 anni, in 2 anni, se cadevano i primi governi, perlomeno un decimo di quello che veniva messo nel programma. Assolutamente non è così. Cioè, mi pare interminabile questa sfida di Barletta, che la vedo abbastanza inutile. Bisogna porsi la questione: chi è in grado di vincere? Facesse un sondaggio, chiamassero alcuni saggi che controllano i sondaggisti e dicono chi può vincere, quello per me va bene.
0: Ecco, infatti la politica pratica è questa roba qui, non sono tutte quelle cose a cui assistiamo. Senta Mastella, lei è uno degli esponenti di centro che dialoga con il centro-sinistra. Schlein come può allargare verso i moderati se contemporaneamente deve tenere dentro Conte, Alleanza Verdi Sinistra? Cioè il problema del campo largo non rischia di essere proprio questo? Più si allarga da una parte, più perde dall'altra?
1: No, perché ho visto anche i sondaggi, oggi sono entrato anch'io nei sondaggi, con 0,7 che diventa determinante per com'è la situazione. Cioè, quasi riporti in campo il 2006 dove vinse il centro-sinistra, grazie a me che presi 550.000 voti per appena 25.000 alla Camera, per il Senato 370.000, quindi per dire che il centro serve. Però devo dire che gli fanno appello a quelli del centro. Se andiamo sconquassati, chi cammina per il vicolo, quello che va sulla strada più larga, l'altro per quella stretta, bisogna mettersi assieme e riunirsi, come facemmo noi alla circostanza della Margherita, e cui Prodi, Dini, io e Franco Marini realizzammo questa ipotesi operativa che ebbe un grande successo, quella della Margherita. Dopodiché, in maniera sgraziata e sgrammaticata sul piano politico, si affossò la Margherita per fare una sola cosa. Allora era il 14% che sul 15% il PD e il 12% la Margherita. Oggi invece assieme c'è il 27%. Oggi assieme invece tutti quanti nello stesso tipo di mescola rappresenta appena il 20%.
0: Chi vedrebbe in questo bel fiore che rispolvererebbe volentieri Clemente Mastella, a parte se stesso?
1: Ma tutte anime del centro. Le anime del centro le vede tutte: l'anima cattolico-democratica, l'anima un po' socialista, l'anima liberal-democratica. Insomma, quelli che sono e si sentono valoriamente legati all'idea del centro. Non è un'idea bizzarra, è un'idea un po', diciamo, che meno afflittiva, meno contendente, e che insomma a cui non piace assolutamente quelli che vanno a rompere le vetrine, non gli piace quelli che sostengono di fatto moralmente o immoralmente quelli che picchiano i poliziotti, non gli piace quelli che vogliono mettere una sorta di fiscalità un po' incredibile, non gli piacciono quelli che non si rendono conto delle difficoltà che ho già anche il ceto medio italiano, non soltanto quelli che sono poveri. Ecco, questo non piacciono a me. Questo invece dovrebbe rappresentare il centro come tale.
0: Cosa, a che percentuale la davano i sondaggi oggi, Mastella? Che,
1: 0,7, insomma, dalla ha fatto sua... Noto, ha fatto un sondaggio. E diciamo, per me in maniera inaspettata il mio 0,7% consente al centrosinistra di vincere, ma avrebbe consentito anche al centrosinistra di vincere eventualmente, cioè sono un po', in questo caso ritorna ad essere un po' ago della bilancia, anche se con numeri un po' più limitati rispetto a prima.
0: Eh beh, però voglio dire, buttali via, buttalo
1: guardi,
0: via.
1: No, non puoi buttare via nulla, perché si vincerà di poco, di poco, pochissimo. Anche lo 0-1 va recuperato. Peraltro annuncio, secondo me, che questa cosa è importante, che molti pensano al centro-sinistra, che il mio amico Ateno De Luca magari andasse col centro-sinistra, invece credo che vada con la Meloni.
0: Ah sì,
1: quindi
0: sì,
1: do un annuncio, che Ateno De Luca che vada di là.
0: La tendenza era quella, c'è in ballo anche la Sicilia, eccetera. Grazie Clemente Mastella, sindaco di Benvenimento.
1: Buonasera.
0: E queste erano le parole in diretta di Clemente Mastella, ma non abbiamo finito. Tra poco andiamo alle strade sicure, la risoluzione della maggioranza per il rafforzamento del contingente militare. Insomma, promettono soldati per strada da tutte le parti. Allora anche qui voi mi direte che ne pensate, e poi andremo ad analizzare i principali telegiornali serali italiani, le differenze tra testate, lo spazio alla politica e al governo, il peso di cronaca nera e sicurezza, sempre lì torniamo, perché siamo in una perenne campagna elettorale. Voi lo sapete, vero, il numero? Sì, lo sapete, siete qua tutti i giorni dalle 17 alle 20 per intervenire in diretta, è quello di sempre, 334 11 11 622. Vi aspetto, restate qui, c'è il giornale radio.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i paesi del G7 accettano il pressing di Trump e attingeranno alle riserve strategiche di petrolio per abbassare i prezzi dei carburanti. E proprio per contrastare il caro energia, il governo italiano ha deciso di orientare tutto lo scostamento di bilancio definito oggi dal Consiglio dei Ministri. Botta e risposta, Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle azioni del governo che non vanno. E poi dalla leader del PD stoccata al Movimento 5 Stelle. Uno non vale uno, noi abbiamo preso il doppio dei voti. Crisi nella maggioranza che sorregge il governo Sanchez, la Spagna verso elezioni anticipate. È bello giocare contro i forti perché li puoi battere. Roberto Mancini senza paura guida gli azzurri in casa della Francia.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati. Bentrovati su Giornale Radio, mi studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi, Barbara Salandri e Cristina Scarpa, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi nel pomeriggio il documento programmatico di finanza pubblica, il primo passaggio formale per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Alla luce della fiammata dell'inflazione e del caro carburanti, ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità. L'Unione Europea valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. E poco fa, come dicevamo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica con i parametri chiave per quest'anno e per il prossimo. Sentiamo sullo scostamento di bilancio le dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti.
8: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
7: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito, andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
9: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
7: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. Lo confermano i dati del programma europeo Copernicus. Mari bollenti e fiumi con portata minima.
10: La notizia non stupisce, ma dopo la afa continua che ha caratterizzato questi ultimi mesi, ora arrivano le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, l'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, con una temperatura media che ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. Un'anomalia termica che non si è limitata ai mesi centrali, ma ha fatto segnare picchi eccezionali già dalla fine di maggio e per tutto settembre, rendendo la stagione la terza più calda in assoluto per l'intero continente, dal Portogallo all'Ucraina e dalla Grecia alla Svezia. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. E mentre nei mari europei sono state rilevate temperature superficiali vicine ai record, con prolungate ondate di calore marino in ampie zone dell'Atlantico e del Mediterraneo, i fiumi hanno registrato i flussi estivi più bassi degli ultimi 30 anni. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo, dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità.
11: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
12: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
11: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di Ambi, Francesco Vincenzi.
13: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
11: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano-Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo, la direttrice generale Raffaella Zuccaro.
14: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
11: Per Regionale Radio, Cristina Scarpa.
7: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Linea a Parigi.
15: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
16: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
15: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
17: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
15: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
7: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
19: Buonasera, io dico solo una cosa, che il futuro dell'Italia è la destra, punto. Grazie Marco da Monza.
20: Ciao, Clemente Mastella, il più grande trasformista della storia del mondo, veramente. Affermare che lo 0,7% dei sondaggi è quello che consentirebbe di vincere al centro-sinistra, è veramente, veramente comico. Comunque, vabbè, speriamo, quantomeno. A me non piace Mastella perché ha cambiato più partiti lui che non io mutande negli ultimi 6 mesi, per cui ora. Allora.

0: Allora saluto Lorenzo Ruffino, analista, divulgatore, al suo sito lorenzoruffino.it e poi il sito sui sondaggi. Qual è il sito dei sondaggi? Perché Mastella poco fa mi diceva che c'ha lo 0,7%. Lorenzo, buonasera.
1: Buonasera. Mastella che ha lo 0,7%, probabilmente in un sondaggio, diciamo, nella media dei sondaggi
0: sì.
1: Non è neanche rilevato, quindi...
0: Ovvio. Come siamo a media dei sondaggi? Ricordiamo il sito.
1: Il sito è doppiacifra.it, tutti i giorni si aggiorna la media dei sondaggi, è anche il più grande storico di sondaggio, che ci sono 26 anni di sondaggi sopra. Attualmente abbiamo il centro-sinistra intorno al 44% e il centro-destra intorno al 41%, e poi Vannacci con il 7,7%, che quindi potrebbe essere effettivamente l'ago determinante delle prossime elezioni.
0: Doppiacifra.it, ma io ho voluto qui Luca Ruffino questa sera perché ha fatto un'interessante analisi sui temi dei principali giornali, telegiornali serali italiani. Differenze tra testate, spazio politica e governo, peso di cronaca nera e sicurezza. Riusciamo in 2 minuti a dare il quadro di quel che ci propinano la sera?
1: Ma i telegiornali italiani parlano moltissimo di politica italiana, sostanzialmente, proprio tanta politica italiana e tantissima cronaca nera e giustizia, e pochissimo di economia e lavoro, nonostante dovrebbe essere una delle tematiche in teoria più importanti, però se ne parla pochissimo. E appunto, invece, la cronaca nera è sicuramente il tema dominante dei giornali, anche a fronte del fatto che l'Italia è un paese più sicuro del passato, nonostante questo si parla tantissimo dell'argomento. E poi ci sono grandi differenze, cioè guardando un telegiornale si può avere un'idea del paese molto diversa rispetto a guardarne un altro, quindi diciamo il telegiornale che si sceglie di guardare conta molto.
0: E ci fai una classifica, ci dai un po' i
1: Ma
0: dati, ci dai un po' di
1: abbiamo...
0: dati.
1: Sì, allora abbiamo sostanzialmente, allora, ad esempio, il TG La 7, che parla del 30% del suo tempo è dedicato solo alla politica italiana, e poi una larga parte, il 37%, è dedicato a esteri e guerra, ad esempio. Abbiamo poi il TG di Rete 4, che dedica oltre il 40% dello spazio alla cronaca nera, sicurezza, giustizia. Il TG1 è uno di quelli che parla meno di politica, ma parla più di esteri, con il 30% agli esteri. Poi settembre è stato un mese particolare per la questione in Ucraina e in Russia, di cui si è parlato molto. Abbiamo poi cultura e spettacolo, che vanno molto su TG5 e Studio Aperto, mentre va, ad esempio, sulla 7 se ne parla pochissimo. Di economia e lavoro, che diciamo prima, ad esempio, sul TG4 non se ne parla sostanzialmente, è un tema completamente assente. E questo come temi. Poi si possono vedere altre cose, ad esempio quanto spazio si dà a governo opposizione. Possiamo vedere
0: Sì,
1: che
0: forza,
1: il
0: forza.
1: governo ha tra il 50 e il 55% di spazio nelle notizie, che poi è normale perché comunque ci sono i provvedimenti. L'opposizione ha un 20% mediamente, però alcuni telegiornali sono molto più positivi sul governo, ad esempio Studio Aperto o TG4 hanno tra il 60 e il 70% di copertura positiva sul governo, mentre il TG3 o TG La 7 sono molto critici verso il governo, cioè quasi la metà delle notizie è negativa rispetto al governo. Quindi questo cambia molto. Tra i più equilibrati abbiamo TG1, TG2, e sono, diciamo, i più equilibrati, sono più favorevoli al governo, però hanno oltre la metà dei servizi è equilibrata tra i due. Altre cose, diciamo, interessanti possono essere l'enfasi che si dà sulle notizie, perché alcuni come TG4 sono molto enfatici. Con enfatici intendiamo ad esempio parole come shock, orrore, vergogna, allarme per un pericolo, lo spazio per il dolore dei familiari, quindi TG4 è molto enfatico, ad esempio invece TG2 sensibilmente di meno, quindi queste sono ad esempio differenze. E poi abbiamo anche ad esempio... Com'è il mondo visto dai telegiornali, perché appunto alcuni danno molta attenzione agli esteri, ad esempio sugli Stati Uniti se ne parla tantissimo sul TG1, ma sul TG3 se ne parla pochissimo, però su TG3 ad esempio si parla molto di Francia, come anche sul TG2, mentre su TG4, che non parla sostanzialmente di politica estera, però parla molto di Regno Unito. TG7 invece è molto equilibrato nelle sue notizie. Per esempio, Regno Unito non se ne parla sostanzialmente mai, però si parla tantissimo di Israele e Palestina. Mentre ad esempio la Russia se ne parla molto sul TG7, se ne parla poco sugli altri, di Ucraina invece se ne parla molto sul TG1 e se ne parla meno sugli altri, quindi ci sono molte differenze sulla copertura che viene data alle notizie.
0: Che dire, un fenomeno. Allora, lorenzoruffino.it per seguire tutti questi approfondimenti, questi dati, queste analisi. Grazie Lorenzo Ruffino, a presto, io
1: grazie
0: ci conto.
1: Mille.
0: Va bene, a presto anche Giorgetti, perché sta parlando in conferenza stampa. Non chiediamo flessibilità, ma vedere valutare l'impatto sul target della spesa. Sentiamo Giorgetti cosa chiederà l'Europa. Forza.
2: Non vi nascondo, sarebbe veramente da superficiali l'attenzione che con cui monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse. Due parole lo dico perché immagino che sarà anche di vostro interesse: la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione del fatto che i sentieri di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e ai singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato. E quindi credo che chi è esperto un attimino della materia riesca a capire il tipo di rimostranza, che non è soltanto del governo italiano ma anche di altri governi europei, abbiamo posto in termini di attenzione all'Europa. Grazie.
0: Ecco Giorgetti, pochi minuti fa, maggiore attenzione da parte dell'Europa. Noi ripartiamo dalle strade sicure tra pochissimo.

0: Allora la soluzione, la risoluzione nella maggioranza per il rafforzamento del contingente militare rivendicata dalla Lega, più militari in strada. Allora partiamo dalla scheda di Matteo Respinti e poi arriva Silvia Sardone.
1: Via libera della Commissione Difesa della Camera al potenziamento di strade sicure. La risoluzione approvata da tutta la maggioranza ma presentata dalla Lega punta a portare da circa 6.800 a 10.000 i militari impiegati sul territorio nazionale. L'aumento previsto è di 3.200 unità da destinare a città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Il testo prevede anche l'estensione dei presidi militari a 61 capoluoghi di provincia, oggi sprovvisti, e a nuove assunzioni nell'arma dei carabinieri. Il rafforzamento non è però automatico. Dovrà essere accompagnato da coperture finanziarie e dagli adeguamenti logistici, formativi e normativi. L'intesa arriva dopo settimane di tensioni interne alla maggioranza. La Lega spingeva per aumentare il contingente, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia avevano mantenuto una linea più prudente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva richiamato la necessità di rafforzare le forze di polizia per restituire progressivamente i militari ai propri compiti della difesa.
0: E poi c'è il tema anche degli immigrati e sembra rispondere il sindaco di Torino Lo Russo, che dice è anti-italiano chi propone di allontanare gli stranieri. Senza immigrati Torino non sarebbe diventata una grande città industriale. A Torino la percentuale di cittadini stranieri è il 16% e sotto i 18 anni arriva quasi al 25%, ossia un minore su quattro non cittadino italiano. E questa è un'opportunità, a dirlo il sindaco Stefano Lo Russo all'incontro conclusivo del Festival Digitale Popolare sul tema come cambia una città quando cambia il mondo. Torino, ha aggiunto il primo cittadino, è una città di immigrazione da sempre, è sempre stata un punto di arrivo di persone che cercavano condizioni migliori e senza di loro Torino non sarebbe mai diventata una grande capitale industriale. Il sindaco ribadisce che se l'incontro fra culture diverse può generare diffidenza reciproca, compito della politica è trasformare il conflitto in energia positiva, facendolo così diventare confronto di persone diverse. Adesso invece viene teorizzato l'opposto in politica, è sempre il sindaco di Torino a parlare, e si pensa di risolvere il tema allontanando o segregando le persone straniere. Questo è anti-italiano, chi propone questo tipo di teorie è contro il paese. Lo Russo cita a sorpresa, come dice lui stesso, Beppe Grillo, che ha detto che il mondo non si divide tra italiani e stranieri ma fra ricchi e poveri. La questione quindi, conclude, non è etnica ma sociale ed economica. Io quindi lavoro per rendere sviluppo e coesione sociale parte di una strategia per cui sicurezza e sicurezza sociale. Questo il sindaco di Torino Lo Russo in risposta anche alle politiche di Vannacci e della Lega. Intanto la protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni Parigi potrebbe aprire una stagione di mobilitazioni anche oltre confine, ne abbiamo parlato prima, però la notizia è che liceali e universitari italiani si attivano in solidarietà agli studenti francesi e lanciano una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale. Il programma è il 20 novembre, saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, assicurano. E intanto si è tenuto il vertice, il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha deciso di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza per gli eventi in programma, tra l'altro nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e in previsione anche delle proteste degli studenti, e in solidarietà a quelli francesi e con le loro rivendicazioni anche a casa nostra. Insomma, sicurezza, militari per strada, immigrazione, chi divide, chi unisce, chi vuol mettere tutto assieme, insomma, temi sempre attuali, ma devo correre, non ho più il tempo per sentire l'ospite, ma ho il tempo invece per parlare di altre belle cose. Tra pochissimo, adesso lo spazio per la pubblicità e poi torno con voi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria complici il traffico, un cantiere, un incidente. Ci sono circa 7 km di code in A10 tra Savona e Fegghino verso Ventimiglia. Per lavori invece 2 km di code nella direzione opposta tra Finale Ligure e Spotorno. A Genova difficoltà in città con code sul tratto urbano dell'Aurelia all'altezza di Carignano verso Levante. A Torino 2 km di code in tangenziale sud da Corso Orbassano a Stupinigi. In Lombardia per un incidente 2 km di code in A8 tra Busto Arsizio e Galarate verso Varese. A Bergamo code per un incidente in circonvallazione tra l'aeroporto e Bergamo Centro verso Mappello. Ancora difficoltà in A4, ci sono code per un incidente all'altezza di Rovato verso Trieste e tra il bivio per la Brebemi e Rovato verso Torino. Code a tratti inoltre tra Brescia Centro e Brescia Est verso Trieste. In A14 per lavori code tra Pedaso e Grottammare, tra Pineto e Pescara Nord in ambo i sensi. A Roma code sul Grande raccordo in esterna dalla Roma Fiumicino ad Ostia Antica e a seguire su Via del Mare fino a Vitinia verso Ostia Antica. Code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo fino a Via di Malafede e in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a Napoli Sud verso Salerno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Ma che c'entra Giornale Radio con la pallanuoto? Ve lo dico tra poco.

0: Allora, prima di dirvi cosa c'entra Giornale Radio con la pallanuoto, vi devo dar conto delle ultime dichiarazioni di Giorgetti. Il deficit previsto sotto il 3% nel 2006, poi sale al 3,4% nel 2027, pochi istanti fa. Giorgetti, allora sentiamo il deficit sotto il 3% nel 2026, poi sale al 3,4%, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2006, questo Giorgetti. Ma ascoltiamo le dichiarazioni del ministro.
1: Ho detto prima che io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, non è detto, anzi, più volte e anche ufficialmente la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere, che vi ho testé detto che sono sopra il 3%, allora, devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a difesa e sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%. Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
0: E ancora Giorgetti, facciamo sentire cosa ha detto i giornalisti tutto in tempo reale qui a Giornale Radio.
1: Per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde. Credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza più presto di questa vicenda. Al momento non c'è un candidato italiano per la presidenza della BCE. Ricordo che l'Italia ha già ottenuto un grande successo, chiamiamolo diplomatico, economico diplomatico, con la nomina di Carlo Camporti presidente dell'ESMA, che entrerà credo in carica tra pochissime settimane.
0: E ancora, sempre il ministro Giorgetti.
1: Va bene. Allora, per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde. Credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza più presto di questa vicenda.
0: Torniamo in studio, perché sono tutte dichiarazioni Giorgetti, che cerca di rassicurare appunto gli italiani per quanto riguarda la situazione del nostro debito. Una conferenza stampa alla quale partecipano molti colleghi, giornalisti economici, che sapranno tradurre al meglio le cifre di Giorgetti, che come sapete è molto tecnico nelle sue dichiarazioni. Allora, dicevo, cosa c'entra la pallanuoto femminile con Giornale Radio? Allora, ve lo spiego subito con Luca Antonucci, che saluto, allenatore del Rapallo pallanuoto femminile. Buonasera Antonucci.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Tra l'altro so che ha gli allenamenti tra pochi minuti.
2: Esatto.
0: E intanto mi faccia dire che dal 1 ottobre, siamo tutti contenti, Giornale Radio è sponsor e media partner ufficiale della Rapallo Pallanuoto Femminile, formazione di serie A1, reduce dal terzo posto nel campionato 2025.

0: 16 alle 17 è previsto un collegamento con il Rapallo per seguire i risultati, vita della squadra e impegni del, tra il campionato e l'Europa. Allora, Luca Antonucci, allenatore, beh, insomma, una voce in più per uno sport che merita di più, no?
1: Assolutamente sì, purtroppo il nostro sport non è così seguito come lo è il calcio e tanti altri, però ha dei valori importanti, rappresenta l'Italia a livello mondiale in modo importante sia a livello maschile che femminile, quindi ha bisogno di essere messo in evidenza come valori, come qualità e come tutto, perché vi assicuro che è un gran bellissimo sport.
0: Senta, che valori comunica questo sport? Perché pochi lo conoscono, ovviamente ci troviamo in Liguria, ci troviamo in un posto meraviglioso, ci troviamo a parlare di pallanuoto.
1: I valori sono il fatto che alle 8 abbiamo allenamento, quando gli altri sport magari si allenano ad orari più consoni, nonostante nella nostra squadra abbiamo 3-4 atlete possibili olimpiche, quindi facciamo la Champions League, puntiamo ad arrivare il più alto possibile al massimo campionato, però purtroppo le disponibilità economiche e il ritorno non è quello di altri sport, e quindi ha grandi valori da questo punto di vista, perché insomma fare grandi sacrifici per allenarsi magari due volte al giorno tutti i giorni e poi affrontare trasferte, sacrifici e quant'altro, i valori sono molto importanti, che sono quelli della passione, della dedizione, della voglia di stare insieme e di combattere ogni partita.
0: Senta, cosa dicono le sue ragazze della pallanuoto, allenatore Antonucci, di questa partnership con Giornale Radio?
1: Beh, ovviamente sono molto contente, perché più riusciamo a mettere in evidenza il nostro sport, meglio è, e più mettere, in questo caso, mettere a conoscenza quelli che sono i risultati della pallanuoto.
0: Grazie infinite,
1: grazie
0: a Luca Antonucci, che so dover correre agli allenamenti, per cui non la trattengo. Mi hanno detto che lei è uno molto preciso, molto ligio, non sgarra di un secondo, e forse io gliene ho portato via qualcuno. Grazie.
1: No, assolutamente, la ringrazio, grazie di tutto.
0: Quindi,
1: a presto.
0: Dal 1° ottobre, Giornale Radio, sponsor e media partner ufficiale della Rapallo pallanuoto femminile. Fatemi ascoltare ancora un attimo di Giorgetti.
2: Io non so la dichiarazione che ha fatto Tajani per quest'anno, significa che il bilancio di cui parliamo adesso, e cioè per l'anno prossimo, questo è evidente. Per quanto riguarda il debito, chiaramente abbiamo un impatto che deriva dall'andamento degli interessi, e prevediamo che il sentiero discendente ricomincia dal 2028, quando saranno finalmente esaurite le code per cassa del super bonus.
0: Ecco, e infatti le code del superbonus, quindi riferimento a un provvedimento targato 5 Stelle, ma votato praticamente quasi da tutti, torna sempre fuori. Ancora Giorgetti.
2: Beh, ho detto prima che io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione
0: maggiore. È la stessa parte di prima, sulla procedura di infrazione eccetera, sono frame che ci arrivano rapidamente dai colleghi che sono lì in conferenza stampa. Tra poco torno.

0: Abito al nord, abito a Milano, stamattina mega felpone, oggi pomeriggio maglietta e un caldo terrificante. È il nostro nuovo autunno che ancora non è iniziato, ma si preannuncia così caldo. Saluto Flavio Galbiati, il nostro meteorologo di fiducia. Come va, Flavio?
1: Sì, tutto bene, grazie. Sì, hai azzeccato quella che è la tendenza di questi giorni, purtroppo con purtroppo perché vabbè, è un brutto segnale, però può anche far piacere avere queste temperature, che però, dicevi di Milano 26 gradi di massima, siamo 5 gradi sopra la media,
0: e lo stesso 5, in gran parte 5 sopra la 5, media.
1: 5 sopra la media, sì. E la stessa cosa più o meno a Bologna, Bolzano, Firenze addirittura abbiamo toccato i 29 gradi oggi, a Roma 28, sono temperature da fine estate che sono, derivano dall'anticiclone che non molla, perché questo weekend, e così passiamo alle previsioni, weekend inizio della prossima settimana, i primi giorni ancora sotto appunto l'effetto dell'anticiclone, quindi tempo stabile in questo fine settimana, non sempre soleggiato, ovviamente un po' di nuvolosità potrà esserci per esempio in mattinata su Piemonte e Valle d'Aosta, però non sono previste piogge praticamente in nessuna parte d'Italia né sabato né domenica, quindi giornate che si possono passare tranquillamente al mare o in montagna. Il mare è ancora caldo per la verità, e purtroppo ne ha fatto la spesa, ne ha fatto le spese il sud della Francia con quei temporali devastanti che hanno tratto energia proprio anche dal calore del mare. In montagna temperature molto miti in questo fine settimana, abbiamo mandato questo pomeriggio una foto degli amici che vivono sulle Dolomiti per farmi notare come il foliage non è proprio neanche iniziato, anche 2000 no. metri ci sono ancora, neanche i larici a 2000 metri cominciano a colorarsi, quindi è una situazione davvero anomala anche da questo punto di vista, anche senza andare a prendere i numeri e i dati ce ne accorgiamo guardandoci intorno. Cosa dici, Roberto?
0: Sì, ma che vita fai continuamente a rispondere agli amici sul tempo, le stagioni? Come te la sei scelta sta vita? Raccontami.
1: Ma guarda, la passione è quella che ti porta a fare questo tipo di attività, e chiaramente non chiudi mai bottega, nel senso che quando c'è qualche segnalazione, qualche domanda, qualche curiosità, se non è eccessivamente invadente o fastidiosa, perché purtroppo sappiamo che qui social spesso arrivano anche commenti non sempre positivi o simpatici, insomma stare sul pezzo è sempre interessante per chi come me ama questo tipo di
0: ecco, ma cosa ne pensi di questi, Galbiati? Che cosa ne pensi, sì, di questi ragazzini che si mettono sui social e fanno le previsioni del tempo e si vede che non hanno avuto il tempo di studiare neanche la lingua italiana a volte. spieghiamolo che è un lavoro difficilissimo il vostro, servono degli studi, serve una preparazione, non basta scaricare le app e interpretarle.
1: Certo, sì, per avere delle previsioni affidabili bisogna conoscere i modelli fisico-matematici, capire come agiscono sulle varie zone del nostro territorio. Diciamo che spesso questi, come li chiamate tu, ragazzini, si basano più che altro sul, non so, sul discorso colorito, sulle immagini, sul modo di parlare per attirare l'attenzione. Alcune persone sono anche molto preparate da questo punto di vista, però poi sui social, come sappiamo, spesso conta molto anche l'impatto, no? Emotivo, la simpatia, la risata, la cosa diciamo anche estrema da questo punto di vista. Però appunto questo è un invito a seguire chi parla seriamente di queste cose. Passiamo un attimo però dal tempo al clima, perché abbiamo i primi dati del mese di settembre, che vabbè, abbiamo visto, è stato un mese pienamente estivo quasi, e le stazioni meteo della Rete Meteo Network, di cui sono presidente, non so se l'ho mai detto, è un'associazione che ha più di 2000 stazioni in tutta Italia. Adesso sai qualcosa in più, più di 2000 stazioni amatoriali ma molto affidabili in tutta l'Italia, una rete che è utilizzata anche a livello universitario per ricerche scientifiche eccetera, ma a parte questo, il mese di settembre, una prima analisi a livello nazionale, le temperature massime sono state di oltre 3 gradi superiore alla media e addirittura in Piemonte e in Valle d'Aosta anche 4 gradi come anomalia. Sono anomalie davvero notevoli. Vedremo poi con i dati definitivi dove si piazzerà questo mese di settembre, senz'altro tra i più caldi in assoluto per il nostro territorio italiano. Quindi abbiamo inanellato giugno, luglio, agosto e settembre record. Quando però, mi stai per chiedere quando finirà questa anomalia, giusto? Quando arriverà un po' di pioggia autunnale?
0: Galbiati, ho perso le speranze.
1: Invece oggi si vede che i modelli si stanno un pochettino indirizzando verso un cambiamento per metà settimana prossima. Tra mercoledì e giovedì arriverà una perturbazione nel Mediterraneo, porterà molto probabilmente la pioggia al nord e al centro soprattutto, e un po' di stabilità anche al sud, forse anche prima al sud perché c'è un po' di aria più fresca dei Balcani. Comunque tra mercoledì e giovedì la svolta, e poi successivamente, quindi parliamo del 9-10 di ottobre ormai, un crollo termico che potrebbe essere abbastanza interessante, abbastanza evidente. Quindi si passerà da temperature ben sopra la media, forse anche sotto la media, quindi prepariamoci secondo quelle che sono le proiezioni attuali.
0: Non è possibile, cioè le piante, la natura, passare da sopra la media a sotto la media in pochi giorni così.
1: Ma guarda, effettivamente hai toccato un punto fondamentale degli effetti del cambiamento climatico, perché sono proprio questi estremi che stanno portando, insieme alla siccità, ricordiamolo, siccità, ondate di calore e poi dei bruschi cambiamenti, sono quelli che portano i maggiori danni dal punto di vista agricolo, ma in generale all'ambiente. Quindi effettivamente ci toccherà questo tipo di cambio di scenario. Non è una cosa, come dire, decisamente così strana andare qualche grado sotto la media, però per come siamo abituati ce ne accorgeremo.
0: Eccoci qui, allora teniamoci, vestiamoci a cipolla, come si diceva una volta ai miei tempi, ma penso si dica anche adesso.
1: Settimana prossima ci aggiorniamo se questa tendenza sarà verificata, ci aggiorniamo.
0: Però insomma ce l'hai data la tendenza, stiamo tranquilli fino a mercoledì. Grazie sì. Flavio Galbiati, grazie davvero, è il nostro meteorologo di fiducia.
1: A voi, buon weekend a tutti.
0: Buon weekend, lo dico anch'io, perché insomma è stata un'altra settimana in vostra compagnia, bella intensa, bella fresca. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, ma soprattutto a tutti voi che fedelmente ascoltate la nostra Italia No Limits qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Vi auguro un meraviglioso weekend, perché no, anche in compagnia dei programmi di giornale radio. Subito dopo di me il timone delle 20, ma sabato, domenica e per tutto il weekend, insomma un sacco di trasmissioni per dirvi, noi qui ci siamo sempre, attendiamo voi, il vostro affetto e naturalmente il vostro ascolto. Buon fine settimana a tutti.
2: Giornale radio.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
8: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga diciamo previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
7: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
2: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
7: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate. A novembre il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
9: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del Forum Euro-Mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
10: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
9: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
11: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
9: Laboratorio di innovazione, il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo, la direttrice generale Raffaella Zuccaro.
12: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi e del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
7: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
13: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
14: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
13: Formazioni ancora nascoste, nell'Italia però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4, lui replica così.
15: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
13: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
7: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
16: Giornale Radio. la radio libera di informare.
17: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
18: Eccoci qua, 20.05 di questo 2 di ottobre, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora cominciamo, vi facciamo compagnia per quest'ultima puntata della settimana fino alle 21. Saluto Giorgio Berselli in regia. Giornata veramente intensa su tanti, tantissimi fronti, soprattutto in Europa. In Italia, e ne parleremo meglio, è stata una giornata di contraccolpi politici. Ormai siamo sempre più calati nella campagna elettorale. Elly Schlein prima lancia la sfida a Meloni, dice andate a casa. Meloni risponde mezzo social dicendo state dicendo solo delle falsità, ma volano dei piatti anche tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con Schlein che dice qui uno non vale uno, il PD al doppio dei consensi, e Conte che poco fa risponde, dice l'unica via sono le primarie. Insomma, nulla di particolarmente eclatante, ma i toni sono piuttosto alti, mai alti quanto quelli della Francia. Ci collegheremo tra pochissimo da Parigi a Nantes, passando per Lione e Marsiglia, un paese in fiamme, gli istituti scolastici dati a fuoco e altra giornata di scontri per la manifestazione di protesta degli studenti, colluttazioni continue con le forze dell'ordine, e cercheremo di capire cosa aspettarci a questo punto anche dai prossimi giorni. Occhio però anche alla Spagna, con il congresso che boccia il decreto di misure per la casa proposto da Pedro Sanchez, che starebbe valutando, messo sotto dalle destre, il voto anticipato. Quindi insomma, anche questo è uno scenario assolutamente in evoluzione. C'è davvero tanta carne al fuoco, per così dire. Vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp, e partiamo con la musica, poi rientriamo subito in diretta. James Bay con Illuminers e Noah Kahan, questa è Up All Night.

0: E allora si riparte qui al timone delle 20, inevitabilmente dalla Francia. È stata una settimana di fuoco nel paese, gli studenti soprattutto delle scuole superiori in protesta per ottenere condizioni migliori per studiare, aule troppo piccole, sovraffollate, mancanza di personale scolastico e di dotazioni di base. Però dietro questo c'è anche una grande rabbia quasi generazionale, verrebbe da dire, soprattutto perché ha attraversato davvero tutte le città francesi. Proteste cominciate intorno al 20 settembre dal liceo Saint-Exupéry di Créteil, siamo alla periferia sud-est di Parigi, ma ormai estesasi in tutto il paese. Siamo in collegamento da Parigi con Anna Maria Merlo-Poli, corrispondente per Il Manifesto in Francia. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Ecco, grazie per essere con noi. Insomma, un'altra giornata tosta sul fronte anche degli scontri, degli arresti, con decine di istituti che sono stati letteralmente messi a fuoco. C'è, come dire, una ragione sociale dietro questo tipo di protesta, sì, a cui forse si aggiunge anche una rabbia però uscita fuori controllo.
1: Sì, sì, diciamo che l'informazione, le TV in continuo mettono in avanti gli episodi di violenza che ci sono stati, soprattutto diciamo che, e soprattutto anche il mantenimento dell'ordine che è violento, perché qua c'è comunque una storia lunga, cioè c'è una dottrina della polizia che non porta la calma, ecco. E questo da 40 anni fa, nell'86 veniva ucciso Malik Houssekine, uno studente giovane vicino alla Sorbonne. Di Dio, speriamo che non succeda una cosa del genere adesso, ecco.
0: Ritieni che però stiamo parlando di violenze paragonabili a quel tipo di movimenti?
1: Tutto, cioè quando ci sono i ragazzini, poi allora gli studenti, adesso proprio gli allievi, insomma i liceali, quando una polizia non ha una tattica di intervento, di disescalation della violenza, e tratta come se avesse di fronte, non so, i pescatori, degli adulti, cioè può succedere di tutto, anche perché questi sono ragazzini, poco adolescenti,
0: bambini,
1: poco o niente organizzati, disordinati, fanno quindi è una situazione a rischio, ecco, è sempre stata per i governi, è il peggio che può succedere, e voilà, speriamo solo non succeda niente. Comunque la questione della violenza è una, però la questione è il malessere che questo movimento esprime, che è un malessere dei giovanissimi, che il malessere c'è un po' in tutti gli strati, in tutte le età, in tutte le generazioni in questo momento, con uno sfondo mondiale di guerre,
0: di incertezza che guida la Francia e non solo, direi.
1: Cose climatiche, cose e le elezioni, cioè poi tutto viene esasperato politicamente perché ci sono, fra 7 mesi c'è la presidenziale,
0: infatti su quello volevo interrogarti, perché Le Cornu in particolare accusa la France Insoumise e Mélenchon di soffiare sul fuoco o di cospargere benzina, diciamo. Qual è la situazione anche politica che c'è dietro a questi disordini?
1: Ma dietro, cioè, perché lui il primo ministro si è basato su una cosa dei servizi segreti interni, che dicono che dei parlamentari sono, perché il movimento è nato nelle periferie. perché in nome dell'eguaglianza, della giustizia, delle differenze di trattamento, del sentimento di queste persone che non ci sono, i liceali in generale, di essere in una posizione più difficile, di essere rispetto alle classi più favorite, e voilà. Quindi anche per entrare all'università, eccetera, eccetera. Diciamo, dei parlamentari eletti in queste zone sono andati, alcuni sono andati, c'è stato poi il sindaco di Saint-Denis, eccetera, che è accusato di tutto. Comunque, ci può essere un tentativo di strumentalizzazione politica? Può essere. Detto questo, non è... l'uso, cioè il primo ministro Bonket è tutto preoccupato di far passare un bilancio, una finanziaria, tutti i problemi che ci sono, i debiti, eccetera, eccetera. Cioè, ha usato un termine di una violenza incredibile, perché ha parlato dei proxy, cioè François Soumise e i proxy. I proxy sono i proxy dell'Iran in guerra, terroristica. È un termine di una violenza estrema.
0: Sì, che incendia anche la campagna elettorale, in tal senso, c'è anche la destra.
1: C'è un tentativo di strumentalizzazione, può essere, non è che adesso nessuno, è difficile pensare che non è nato dalla France Soumise che ha messo il fuoco alle banlieue, no, cerca di approfittare per tirare su un po' di voti, perché è lì che prendono i voti. Dall'altra parte, per eliminare un concorrente si usa, cioè, siamo in campagna elettorale, addirittura c'è stato Retailleau che il candidato di LR, il partito di destra tradizionale, che non riesce a decollare, che dice che bisogna eliminare la France Insoumise.
0: Siamo un po' usciti, ecco, diciamo, dal selciato della diplomazia, diciamo, in tal senso. Ti posso chiedere per concludere cosa ci possiamo aspettare su questo fronte dai prossimi giorni? Ora, insomma, inizia il fine settimana, cosa dicono?
1: Sabato, domenica, martedì c'è una giornata di manifestazioni in cui si uniranno anche le università, perché i problemi sono anche lì, cioè il finanziamento, visto che c'è questo muro del debito, non ci sono soldi, quindi il ministro cerca di rispondere sotto altri cosi di qui là, senza tirare fuori i soldi, perché non ci sono. Martedì sarà una giornata importante, poi il 17, ma non è detto che ci sia un'unione, ecco, questo, il 17 c'è una manifestazione dei gilets jaunes, il ricordo del 17 ottobre del 18, quando era iniziato il movimento, diciamo che il 17 iniziano bastare. Anche le vacanze, iniziano le vacanze, quindi tutti respireranno, perché qui le vacanze sono lunghe e le vacanze di fine di autunno, chiamiamole così, durano 15 giorni.
0: Scolastico un po' diverso, credo atteso, ecco, Anna Maria, con più tese al solito, soprattutto dal governo, uno scenario veramente complicato. Grazie per averci restituito, insomma, un po' una cartolina di questa settimana veramente complessa in Francia, e soprattutto occhio a quello che può succedere ancora, evidentemente, nei prossimi giorni. Noi tra poco ci spostiamo, rimaniamo all'estero, ma ci spostiamo in Russia, anche lì, insomma, le tensioni non mancano, ma di altro tipo. Alex Warren, intanto ripartiamo dalla musica, questa è Emerald Eyes.

0: E allora eccoci pronti a rientrare. Ripartiamo, insomma, una ricca pagina dedicata agli esteri oggi qui al timone. Ripartiamo dalle tensioni tra Russia e NATO che hanno avuto, diciamo, in settimana un nuovo capitolo, per così dire, intorno all'exclave di Kaliningrad sul Baltico, quel pezzettino di Russia in pieno territorio europeo, inteso praticamente come dell'Unione Europea, che però aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare il proprio intero arsenale di armi per difendere il proprio territorio qualora la NATO tentasse di bloccare la regione. E non lo dico io, ma sono è la posizione dell'ambasciata russa in Belgio. In collegamento con noi Alberto Zanconato, corrispondente dell'agenzia ANSA da Mosca, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, forse ci puoi aiutare anche, mi rendo conto che è un piccolo passaggio storico quasi tra virgolette, a capire meglio la situazione di Kaliningrad, che è un luogo unico, diciamo, anche nello scenario delle relazioni tra Russia e Unione Europea, perché è anche così strategica al punto che sono arrivate, insomma, minacce non particolarmente velate in tal senso.
1: Beh sì, è un fatto storico, un'entità storica molto importante, perché rappresenta un po' le problemi a cui si è trovata di fronte la Russia dopo la fine dell'Unione Sovietica, perché fino al 1991, quando esisteva l'Unione Sovietica, Kaliningrad aveva una connessione con il territorio sovietico attraverso i paesi baltici, attraverso la Lituania e gli altri paesi baltici. E con la fine dello scioglimento dell'Unione Sovietica e l'uscita dall'Unione Sovietica dei paesi baltici, si è ritrovata ad essere due paesi, la Polonia e la Lituania, che non solo la Lituania non fa più parte dell'Unione Sovietica, chiaramente, ma sono entrati entrambi nella NATO, sia la Polonia sia la Lituania. Quindi in sostanza è territorio russo schiacciato tra territori della NATO, e molto importante dal punto di vista strategico, perché è un pezzettino di terra di solo 15.000 chilometri quadrati, meno di 1 milione di abitanti. Però prima di tutto dal punto di vista storico è molto interessante, perché la ex Königsberg tedesca della Prussia orientale, di dove viveva, ha sempre vissuto Kant, ma è sede soprattutto della flotta russa del Mar Baltico ed è sede di missili schierati appunto su questo territorio, e che hanno alla loro portata vicinissimo territorio della NATO.
0: Ed è, come dire, anche una città che conta oltre 1 milione di abitanti, quindi non è una landa desolata, diciamo, in tal senso. Come sono i rapporti rispetto però al vicinato, che evidentemente ha avuto il tempo di farci anche l'abitudine? Queste esercitazioni della NATO tu le interpreti come possibili provocazioni? Da quello che ci hai detto fin qui sarebbe una mossa veramente avventata.
1: Allora qui è difficile, ovviamente, bisogna tenere conto di quella che è la propaganda da una parte e anche dall'altra. E la Russia e la NATO dice che sono state esercitazioni nel mese di agosto tenute vicino a Kaliningrad, che non avevano nessuno scopo aggressivo. La Russia invece dice che sono state messe in atto delle prove, delle esercitazioni di un isolamento di Kaliningrad, quindi un blocco porterebbe in sostanza un assedio, qualcosa che rievoca nelle menti di quasi tutti i russi l'assedio di Leningrado durante la Seconda Guerra Mondiale. E proprio per questo la Russia ha risposto dicendo che qualsiasi tentativo di bloccare Kaliningrad, quindi, sarebbe interpretato come un attacco al territorio russo, e quindi questo comporterebbe la risposta con tutti i mezzi a disposizione della Russia. Lo ha detto per prima l'ambasciata, come ricordavi, l'ambasciata russa a Bruxelles, che ha inviato una lettera in questo senso alla NATO. Ieri lo ha ribadito Putin, che però sempre con i suoi toni un po' ambigui, nel senso che ha detto: useremo tutti i mezzi a nostra disposizione. Quali sono questi mezzi? Quindi non è scontato, automatico, che siano le armi nucleari, però ha detto: ricordiamoci che noi siamo molto più deboli della NATO, e quindi non potremmo sostenere uno scontro diciamo convenzionale con la NATO, e quello che abbiamo come risorsa competitiva, ha detto, rispetto soprattutto soprattutto ai paesi europei della NATO, la Francia, la Gran Bretagna, che hanno le armi nucleari, però le nostre armi nucleari sono molto più sviluppate e molto più distruttive. Quindi siamo sempre appunto in una... nell'uso di termini un po' ambigui che però mantengono un po' viva questa vivo questo allarme, diciamo.
0: Ecco, tu credi insomma, che ovviamente nessuno se lo sta augurando, che però in caso di aumento delle tensioni torneremo a sentir parlare di Kaliningrad? È quasi strano, verrebbe da dire, che è la prima volta, insomma non proprio la prima volta, però che se ne parla così apertamente dallo scoppio del conflitto con l'Ucraina.
1: Beh, sicuramente è un punto molto delicato, dal punto di vista geografico, dal punto di vista strategico è un punto molto delicato, quindi la Russia dice di la Russia, poi fra l'altro Putin ieri ha detto ancora una volta che la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare paesi dell'Unione Europea, dell'Europa, nonostante quello che si dice in Europa, ma dice siamo sempre pronti appunto a difendere il nostro territorio e considera come un'escalation le esercitazioni nucleari, le esercitazioni militari nel Mar Baltico, le affermazioni da parte dell'Europa che bisogna prepararsi a una guerra con la Russia entro il 2029 o 2030, e quindi e probabilmente questo continuerà. Del resto, momenti di tensione ci sono già stati all'inizio della guerra in Ucraina, quando il corridoio Suwalki, che è il territorio che collega il territorio della Bielorussia è lungo il confine tra la Lituania e la Polonia, Bielorussia ovviamente amica della Russia,
0: molto
1: e
0: amica,
1: questo
0: certo.
1: È un corridoio di 65 chilometri che collegherebbe la Bielorussia con Kaliningrad, che era usato per le vie terrestri, treno e per camion, per rifornire Kaliningrad fino al 2022, poi è stato bloccato questo corridoio, e quindi tutti i rifornimenti necessari a Kaliningrad, quindi una popolazione, come ricordavi, di 1 milione di persone e oltre alla flotta eccetera, avvengono via mare. Quindi ecco, qui c'è la possibilità di quello che i russi si dicono potrebbe essere una provocazione da parte dell'Europa, lituani e polacchi, che hanno bruttissimi ricordi dell'Unione Sovietica, quindi dei russi, temono a loro volta azioni di forza proprio su questo corridoio Suwalki, per cercare di mettere in comunicazione la Bielorussia con Kaliningrad, quindi sicuramente è un punto su cui continueeranno le tensioni.
0: Eh sì, è così, insomma, sono mesi che le exclave non portano troppo fortuna, diciamo, Ceuta prima e poi da tutt'altra parte, adesso Kaliningrad. Ringrazio molto Alberto Zanconato per essere stato con noi, insomma, anche averci fatto una sorta di mini lezione di storia e geografia, che però in questo caso era più che necessaria. Ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo ancora tanto da dire, qualche polemica politica che ci riporta nel nostro paese, chiudiamo poi nel segno della cultura. Insomma, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: A chi prudono le mani e il cervello? Alla NATO e a tutta l'Europa, diciamo, nelle mani di pazzi. Continuano a provocare Putin e continuano a inventarsi che Putin vuole la guerra, cioè sono degli psicopatici con grossi problemi di paranoia, uomini che non hanno niente di umano.
6: Insomma, sono riflessioni che ci impongono di continuare a parlare del tema. Mi raccomando, quando ci inviate i vostri messaggi vocali, abbassate il volume, così vi sentiamo alla grande. Dobbiamo ripartire qui al timone delle 20, anche e ancora dagli esteri, perché non si può non parlare di quanto è accaduto oggi in Spagna. Il Parlamento spagnolo ha bocciato i due decreti con cui il governo del primo ministro socialista Pedro Sanchez voleva rafforzare le protezioni per chi vive in affitto e limitare la speculazione immobiliare. Ne avevamo parlato qualche giorno fa proprio qui al timone. I decreti erano stati inizialmente presentati proprio dal governo per placare, lo sapete, le proteste iniziate in tutta la Spagna dopo lo sfratto dalla sua casa di Madrid di una donna di 87 anni, Mari Carmen Abascal, diventata quasi un simbolo, anche se la sua vicenda fortunatamente è andata a lieto fine. Ha votato contrario a questa manovra Junts, il partito indipendentista catalano di centrodestra, i cui 7 deputati hanno votato insieme ai popolari, al Partito Popolare e a Vox, oltre che a alcuni partiti regionalisti come quello della Navarra. Un voto che però adesso rischia di avere conseguenze sulla stabilità del governo di Sanchez, che è un governo, diciamo, di minoranza, che fa affidamento proprio sui catalani per far passare le misure proposte in Parlamento. E dunque non è un caso che si parli molto in queste ore in Spagna di possibili elezioni anticipate, perché ci mette molto poco Pedro Sanchez ad andare sotto con i numeri che adesso a disposizione. In poche parole, durante comunque il dibattito, lo scontro tra i partiti che sostengono il governo e i catalani è stato molto duro. Il deputato socialista Paci López ha accusato Junts e gli altri partiti della destra di opporsi ai decreti per difendere gli interessi degli speculatori e dei fondi immobiliari, insomma, le insinuazioni si sono fatte via via sempre più forti. Non sono mancati momenti, diciamo, di tensione. Il secondo decreto introduceva invece un meccanismo di rinnovo automatico dei contratti che avrebbero potuto proseguire di fatto a tempo indeterminato. Il proprietario che avesse deciso di non rinnovare il contratto avrebbe dovuto pagare infatti un indennizzo all'inquilino, ma anche in questo caso, insomma, il decreto non è passato e vedremo che cosa accadrà. Non abbiamo, diciamo, di questi problemi in Italia, dove le polemiche sembrano essere tutte concentrate invece intorno a chi ha tagliato o non ha tagliato il nastro di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, ma ne parliamo tra poco. Ripartiamo da Skunk Anansie, questa è Hedonism Just Because You Feel Good.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. La pagina politica di oggi si sposta su Genova, dove non sono mancate polemiche all'inaugurazione del Salone Nautico per il caso Salis, non invitata sul palco per il taglio del nastro, una giornata in cui non sono mancate anche polemiche di richiamo, diciamo, su questo tema. Ne arriverà probabilmente un'altra vagonata domenica, previsto l'arrivo a Genova e la visita al Salone del generale Vannacci, che è al suo secondo, la sua seconda visita genovese negli ultimi mesi. La prima portò non pochi problemi con le manifestazioni di dissenso e con la gestione della piazza, e la stessa cosa si preannuncia per la giornata di domenica, con un corteo di antagonisti, diciamo, già annunciato. In collegamento con noi allora abbiamo Gianmarco Medusei, consigliere regionale della Liguria, è entrato insomma recentemente nella squadra di Futuro Nazionale in regione. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: E insomma, riparto dalla visita del generale Vannacci, che terrà anche un comizio, incontrerà i suoi elettori poco distanti, diciamo, dal Salone Nautico. È già stato annunciato un corteo di protesta, non credo che non ve lo siate aspettato. Rischia di turbare, diciamo, lei crede, un salone già iniziato non proprio con climi calmissimi?
1: Ma io sono abbastanza... Dobbiamo essere schiavi di questi antifa, cosiddetti antifa. Devono decidere loro chi può venire a parlare, chi può venire a Genova a fare un comizio. Questi sono veramente, come li ho definiti nel mio comunicato, e purtroppo è notizia di pochi minuti fa che parlando con Badigos, non io direttamente, ma pare che ci stiano chiedendo anche di spostare la sede. Sarebbe, io credo, una sconfitta per tutti.
0: Sarebbe la seconda volta, tra l'altro.
1: In generale, potremmo anche andare avanti e farcelo scrivere ufficialmente, però probabilmente, siccome capiamo anche le difficoltà delle forze dell'ordine, però capite anche bene che noi siamo gente semplicemente per bene, che vogliamo ascoltare il nostro capo politico, il generale Vannacci, organizzare un gazebo con i simpatizzanti, con chi vuole fare una foto con lui, e dobbiamo essere schiavi di questi antidemocratici che devono minacciare, perché ci hanno oltre minacciato anche insultato. Io penso che questo sia un brutto, brutto momento per la nostra democrazia, quindi ora vedremo se trovare un'altra sede. Ovviamente siamo al lavoro con tutti insieme per cercare, anche perché il generale ha piacere di incontrare comunque i militanti, gli iscritti di Futuro Nazionale, e quindi, però, essere schiavi di queste persone non è assolutamente una cosa buona per la nostra democrazia.
0: Ecco, le chiedo, a proposito di tensioni, diciamo, politiche, anche un commento. Avrà chiaramente sentito, come ogni italiano, ecco, in queste ore, sul cosiddetto caso Salis. Oggi, diciamo, che è stata una giornata un po' spiacevole, perché ci sono state delle fake news su un possibile ritardo, ecco, della sindaca, devo dire purtroppo diffuse anche da alcuni esponenti del suo partito. Le chiedo se su questo prende le distanze, se ritiene che stiamo dando un po' tutti, però a questo punto anche i membri di Futuro Nazionale, un po' troppa importanza, un tema che poi tutto sommato all'elettorato importa fino a un certo punto.
1: Ma io non sono a corrente che i membri di Futuro Nazionale abbiano dichiarato che Salis sia arrivato in ritardo. Non lo so questo, io so solo una cosa, che alla fine la scena l'ha presa lei, quindi è stato comunque un errore nella comunicazione, perché se il cerimoniale prevede il sindaco deve salire, non so di chi sia stato l'errore, io questo sinceramente non lo so. Io so solo che ha dato una scena politica alla Salis, che sinceramente purtroppo si dovrebbe occupare di Genova, della sicurezza, e invece di altro. Invece invece così le luci lei, e sinceramente non ce n'era bisogno. Ripeto, Salis deve pensare a amministrare meglio il comune di Genova.

0: una sorta di faccia a faccia con Giorgia Meloni.
1: Io credo che Salis abbia dichiarato che vuole continuare a fare il sindaco di Genova, mi spiace per i genovesi da una parte, però insomma queste sono state le sue dichiarazioni, penso che debba almeno avere un po' di esperienza politica per capire cosa sia amministrare e avere maturare appunto quella giusta esperienza. Poi capisco bene che la mediaticità che sta avendo, sicuramente anche grazie anche al marito che è molto un ottimo comunicatore, sicuramente le stanno spalancando
0: più grazie diciamo ai meriti di aver vinto comunque l'elezione, ora il marito è relativamente vinto, famoso diciamo.
1: Ma sicuramente ha una buona spinta comunicativa, questo lo dicono tutti, che chi è insomma nelle retrovie, queste sono anche le voci, che è un ottimo comunicatore, quindi lei sicuramente nel parlare parla bene, anche se certamente deve sapere sempre prima tutte le domande, però chiaramente tra il parlare bene e amministrare bene sono due cose ben diverse. Poi per carità ha vinto, quindi quando si vince bisogna solo stare zitti e lavorare per vincere alle successive, quindi noi insomma certamente bisogna anche riconoscere questo, però certamente dare questi assist, questi calci di rigore a porta vuota, anche perché se lei fosse salita sul palco non se ne sarebbe assolutamente parlato.
0: Questo è chiaro, poi va capito dove l'errore, ma credo francamente che possiamo anche andare avanti rispetto a questo. Approfitto per farle un'ultima domanda, ringraziandola per essere stato con noi, perché ricorderà bene che la Liguria e Genova sono state spesso anche teatro di sperimentazioni, per esempio il centrosinistra ha provato il campo largo, a volte è andata bene, diciamo, a volte invece hanno preso anche delle facciate. Adesso lei diciamo rappresenta un po' la novità sul fronte del centrodestra, è passato recentemente a Futuro Nazionale, crede che si correrà insieme alla fine, o al momento anche in Liguria vede troppe differenze tra Futuro Nazionale e il resto dei partiti diciamo di maggioranza?
1: Guardi, a livello nazionale deciderà il capo politico, il generale, e se ci saranno le condizioni di un'alleanza, quindi io non parlo a livello nazionale. A livello regionale, semplicemente quando si è eletti consiglieri regionali o consiglieri comunali, si è eletti portando avanti il programma del candidato presidente o del candidato sindaco. Quindi sui temi locali, regionali, io continuo a portare avanti il programma del presidente Bucci, perché sono coerente con quel programma lì che ci ha fatto vincere le elezioni. Chiaramente su tematiche nazionali che possono andare in consiglio, ordini del giorno, mozioni, politiche di carattere nazionale, che manterrò la mia posizione che sarà coerente con il programma di Futuro Nazionale.
0: Allora, grazie, vi ringrazio Gianmarco Medusei per essere stato con noi quest'oggi per la nostra pagina politica.
1: Grazie
0: ancora, una buona serata. Ripartiamo tra poco con una bella intervista a cura di Michele Ceci, che farà un po' di attività di metagiornalismo, ora capite perché, ma prima la musica, Ava Max, Loving Myself.

0: Le sfide della stampa ai tempi del populismo e dell'intelligenza artificiale. Il tema di un dialogo che si terrà il prossimo 9 ottobre nell'ambito del festival Molte Fedi sotto lo stesso cielo, organizzato da Acli Bergamo. Il giornalismo di qualità può resistere insieme alla pressione dei populismi e alla rivoluzione digitale, due forze che si alimentano a vicenda e si minacciano per strade diverse l'indipendenza e la credibilità dell'informazione? E qual è il futuro dell'informazione? Allora, ne discuterà con il direttore di Le Monde, Jérôme Fenoglio, la giornalista Anna Bonalume, che leggiamo su Les Echos Weekend, ha scritto anche per Le Point e Il Guardian, è anche docente a Sciences Po Paris. Anna Bonalume, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, ben trovata, grazie.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: La prima domanda è quella che alimenta un po' la riflessione dell'incontro. In che misura possiamo parlare di sfida, di opportunità e anche di minaccia per la stampa libera se prendiamo per esempio l'ascesa dei partiti populisti, ma anche, come dire, la crescita dell'intelligenza artificiale, l'uso sempre più frequente dell'intelligenza artificiale?
1: Allora, innanzitutto grazie di aver appunto introdotto l'evento. Ricordo, si tratterà di un evento che avrà luogo il venerdì 9 ottobre alle 20:45 a Bergamo, alla Casa del Giovane, e nel contesto del festival Molte Fedi sotto lo stesso cielo. E prima di parlare del presente, bisogna parlare del passato, cioè di come si è arrivati ad oggi alla situazione attuale. E appunto avrò il piacere di dialogare con Jérôme Fenoglio, che è il direttore di Le Monde. E vale la pena, secondo me, raccontare un po' in due parole la storia di questo giornale. Nel senso che Le Monde è un caso un po' eccezionale in Europa, nel senso che nasce nel dicembre del 1944, nella Parigi appena liberata. È stato fondato da Hubert Beuve-Méry, e nel 1951 i suoi giornalisti creano una società dei redattori con un obiettivo molto preciso, ovvero proteggere l'indipendenza del giornale. E ancora oggi, 2026, la redazione ha voce in capitolo sulla scelta del direttore. Nel 2021 l'82% dei giornalisti ha votato per confermare Jérôme Fenoglio per un mandato di 6 anni, quindi non è un dettaglio, è una garanzia di indipendenza in qualche modo. Quindi parlare con Jérôme Fenoglio di questo tema è assolutamente una questione interessante, perché conosce quel giornale dall'interno come pochi. E nel senso che è entrato nel 1991 come cronista sportivo, ed è questo che è abbastanza eccezionale. Siamo abituati a vedere giornali che cambiano assetto societario, proprietario, le proprietà, i direttori, insomma, in un'instabilità anche dal punto di vista anche della gestione, dell'organizzazione del giornale, che rende ovviamente molto più vulnerabile la stampa a, come dire, a fluttuazioni, a influenze esterne che possono essere quelle di, appunto, di non avere un piano per far fronte a due elementi come appunto il populismo, ovvero questo richiamo a messaggi molto semplificati, molto ad impatto emotivo molto forte, che sono stati veicolati in questi anni, facilmente veicolati dai social network. E quindi di fronte a queste sirene, diciamo, avere una redazione forte, un direttore scelto e indipendente assolutamente è un modo di rispondere, di far fronte ad alcune di queste sfide. La domanda, poi, la prima domanda è se è possibile, secondo me, il giornalismo di qualità è possibile e se può resistere a queste pressioni. Perché appunto parlavamo degli populismi, ma sia in Francia che in Italia i populismi appunto hanno fatto dell'ostilità verso la stampa un tratto identitario. Quindi poi nello stesso tempo in questi anni la rivoluzione digitale, dicevamo, ha sconvolto i ricavi dei giornali e ha consegnato, diciamo, in qualche modo alle piattaforme il potere di decidere che cosa vediamo. E queste due forze che si alimentano a vicenda continuano a costituire un ostacolo, comunque una difficoltà per le redazioni. Insieme a questo, dicevamo, all'epoca dell'intelligenza artificiale, quindi la tecnologia che è ancora, cioè ad oggi, diciamo, l'uso dell'intelligenza artificiale è piombato nelle nostre vite quotidiane, nelle nostre professioni. in modo abbastanza, come dire, non riflettuto e inaspettato, per ognuno di noi, dato che non siamo tutti degli specialisti di IT e tecnologia, è una questione, insomma, si pone questa questione. Può l'intelligenza artificiale essere uno strumento a servizio del giornalismo, oppure sta diventando poi sostituto, nel senso che oggi sempre di più persone si affidano all'uso di questi chatbot per avere delle informazioni sull'attualità. E poi un altro aspetto, insieme a tutto questo, di fronte a questo paesaggio, il tentativo di questa discussione è di capire il tipo di fiducia che si può creare nei confronti tra la redazione, tra un giornale e i lettori, perché ricordiamo che solo il 16% degli italiani si fida delle notizie ricevute da un chatbot e appena il 15% di quelle incontrate sui social. Ma un'altra questione, un altro dato interessante è che 32%, solo un italiano su tre, dice di fidarsi della maggior parte delle notizie che legge, ascolta o guarda, e quindi è il livello più basso da quando il Reuters Institute dell'Università di Oxford ha cominciato a misurarlo in Italia, in sostanza. Quindi ecco, ci sono tutte queste questioni che ci riguardano tutti, perché tutti noi, almeno cioè molti di noi durante il giorno, guardano i social e cercano di informarsi, e questo è il tema un po' del dibattito.
0: Questo è uno spunto, cioè è un dibattito ricco di spunti interessanti, e proprio la storia di Le Monde rappresenta una fattispecie molto particolare, anche alla luce di quello che stiamo osservando in Francia, mi permetto adesso, sicuramente il caso francese e il caso italiano sono paragonabili sotto molti aspetti, però mi pare di aver capito che per esempio l'ascesa del partito di Marine Le Pen benefici molto del sostegno mediatico di un gruppo altamente concentrato e sempre più influente che fa capo a Vincent Bolloré, che controlla canali televisivi, radio, siti web e via e giornali e via discorrendo. Quindi la domanda che le posso fare è, in parte ci ha già spiegato come mai Le Monde rappresenta un'eccezione positiva, come si può fare secondo lei a costruire sempre più eccezioni positive?
1: Per quanto riguarda la sua osservazione sul legame fra i media e l'ascesa di RN, io non farei non semplificherei la questione in questo modo, nel senso che l'RN, il Rassemblement National, è sulla scena da diversi decenni, e la crescita non è limitata, appunto, la causa della crescita non è limitata all'influenza di alcuni media di un gruppo.
0: No, certo. Non è solo particolare,
1: però evidentemente ha potuto contribuire, non è senza dubbio. Rispetto alla seconda domanda, qual era? Non mi ricordo.
0: No, la seconda domanda era un po' sulla scia del caso francese e del caso italiano, se a suo avviso sia possibile costruire sempre più eccezioni positive, come nel caso di Le Monde, ecco.
1: Bisogna sicuramente, questo dipende dagli investitori, semplicemente, cioè oggi mancano, forse ci vorrebbero più investitori capaci di a voler creare un gruppo editoriale che è autonomo, appunto, e voler investire in un progetto di qualità, e quindi questo vuol dire capitali, okay. Capacità di investire in una redazione e avere un progetto sul lungo corso, questo non è sempre il caso, quindi spesso si vedono, appunto, c'è questa difficoltà a vedere la stampa oggi come un progetto, l'editoria più in generale come un progetto da venire, come un settore da venire, quindi ovviamente mancano i finanziamenti, mancano dei progetti seri sul lungo termine. Questo è un po' quello che è, secondo me, uno degli ostacoli principali.
0: Lo stato dell'arte di una situazione che al momento non è particolarmente edificante. Allora grazie davvero ad Anna Bonalume per essere stata con noi. Ricordiamo, venerdì 9 ottobre alle 20:45, nell'ambito del festival Molte Fedi, il dialogo fra Anna Bonalume e Jérôme Fenoglio, direttore di Le Monde. Grazie ancora, buona serata.
1: Grazie.
2: E grazie allora a Michele Ceci e alla sua ospite. Siamo in fondo a questa puntata e a questa settimana straordinaria passata in vostra compagnia. Ringrazio anche ovviamente Giorgio Berselli in regia, ma soprattutto voi come sempre per l'ascolto e per l'attenzione. Vi ricordo che c'è un weekend straordinario con il nostro palinsesto che sta per iniziare. Se vorrete rimanere con noi, da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata e più che mai di un buon fine settimana.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: Eccoci, ben ritrovati, puntata 20 della nuova stagione, puntata caldissima, la scaldate anche voi con le vostre telefonate alla 334 11 11 622. Il caro carburanti e sempre più iniziative di aziende, pensate che c'è chi rimborsa anche parte del caro carburante, del rincaro dei carburanti ai propri dipendenti. Li sentiremo, la situazione in Francia, la situazione nel campo largo, Schlein, De Luca, i soldati in strada, insomma chi più ne ha, chi più ne metta. Tutto qui a Italia No Limits.

0: E allora il caro carburante, inutile che io ve la racconti, ve l'ho raccontata ancora prima che succedesse, adesso la sapete per bene sulle vostre spalle. Ma adesso andiamo a sentire alcune iniziative di aziende, sentiremo una ditta che riconosce 50 centesimi per ogni litro di carburante, un'azienda con 200 dipendenti, pensate, perché si rendono conto anche i datori di lavoro, questo è un imprenditore molto grosso, si rendono conto anche i datori di lavoro che i lavoratori non ce la fanno più e quindi gli vengono incontro. Altri, e ne sentiremo, danno buoni carburanti, eccetera. È pazzesca la situazione ed è bello che chi ti dà lavoro capisca che tu stai spendendo per andare a lavorare e quei soldi, se li spendi tutti in benzina, poi non ti restano. E allora ripartiamo con la scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Parliamo dei carburanti e poi torniamo qui con un ospite. Chiama.
1: I prezzi dei carburanti stanno scendendo dopo l'avvio dei tetti volontari, ma restano nettamente superiori ai livelli precedenti alla crisi medio orientale. Oggi 2 ottobre la media self sulla rete stradale è di 2,064 euro per la benzina e di 2,261 euro per il gasolio. Il confronto è significativo. Il 27 febbraio, prima dell'escalation in Medio Oriente, benzina e diesel costavano rispettivamente circa 1,67 e 1,72 euro al litro. A fine settembre, prima degli sconti, il Codacons calcolava rincari del 29% per la benzina e del 36,8% per il gasolio, pari rispettivamente a 24 e quasi 32 euro in più per un pieno di 50 litri. Ora Eni, IP e Kuwait stanno applicando, estendendo progressivamente il price cap, 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel negli impianti coinvolti. Eni ha inoltre esteso fino al 31 ottobre uno sconto del 20% ai carburanti destinati ad agricoltura e pesca.
0: E allora saluto il barone Vitantonio Colucci. Buonasera, signor barone, fondatore e presidente di Plastic Puglia SRL. Buonasera.
2: Buonasera a lei, chi è? Il dottor Roberto Poletti?
0: Sì, sono io, buonasera, buonasera barone.
2: Buonasera,
0: come sta?
2: Dottor Poletti, sto bene io, speriamo che anche lei sta benissimo.
0: Sì,
2: allora,
0: sto benissimo. Allora, qui siamo in diretta ovviamente alla radio, signor barone Colucci, raccontiamo la sua realtà, perché Plastic Puglia è un'azienda con un bel po' di dipendenti, 200 se non sbaglio, ma sono molti di più credo coi collaboratori, che fa che cosa? Si capisce dal nome, barone Colucci.
2: Intanto bisogna dire che Plastic Puglia è un bel nome, perché rappresenta, se vogliamo, una delle più belle regioni italiane, la Puglia.
0: Ma certo.
2: Questa Plastic Puglia, come si sa, è nata nel 1966, no? 66, e quindi quest'anno compie 60 anni. È una bella cosa.
0: Cappero,
2: quindi diamo Cappero a chi ascolta delle belle notizie importanti. E questa azienda, che come ho detto compie quest'anno 60 anni, guarda caso è stata fondata proprio da me 60 anni fa, e quindi, grazie a Dio, io ancora vivo, non sono morto.
0: Ma barone, ma non lo dica neanche per scherzo, signor barone, perché dovrebbe lasciare la sua azienda e tutti noi?
2: Non è una mia, è solo un'informazione.
0: Beh, insomma, non se sono al fatto. Telefono, io parlo coi vivi, barone,
2: Va senta, bene, fa piacere, signor Poletti.
0: Senta una cosa, sì, guardi, se parlassi con i morti farei un altro lavoro e non mi andrebbe neanche tanto bene.
2: No, è un'informazione la mia, no?
0: Ma certo, signor barone. Senta, lei ha 200 dipendenti, no?
2: Sì, anche di più.
0: anche di più. Ma la cosa che leggevo oggi sul Corriere è che lei riconosce con la sua Plastic Puglia 50 centesimi per ogni litro di carburante necessario al tragitto casa-lavoro. Come fa? Come le è venuta questa idea, Barone?
2: Intanto bisogna sapere, noi tutti sappiamo che in Italia il caro carburante è diventato una cosa diciamo che molto molto diciamo preoccupante, perché il caro carburante con l'aumento di 50 centesimi, perché noi siamo partiti quando il gasolio e la benzina costava sulle 170, 1,70 euro al litro, oggi è arrivato sì, con tutti gli risparmi a 2,20.
0: Mi avete fatto perdere il barone.
2: Allora, come dicevo, oggi ci sono 50 centesimi, 51 centesimi di differenza tra il passato e il presente. Quindi è una, la gente oggi la vedo mortificata, praticamente chi viene da fuori paese, da fuori Monopoli, la Plastic Puglia è a Monopoli, quindi abbiamo impiegati che vengono da 40 chilometri, da 30 chilometri, dal paese, dalla città. Però io ho visto che erano un po' preoccupati, perché ci sono purtroppo fra alcuni lavoratori che hanno impegnato tutto il loro avere, il loro stipendio, no? Che oggi purtroppo non supera i 1.600, 1.700, 1.800 se uno fa solo le ore, certo, di contratto. Quindi li ho visti un po' mortificati, qualcuno l'ho visto arrivare con il pullman, allora io mi sono animato, mi sono diciamo un po' sofferto anch'io, perché io vivo le sofferenze dei miei dipendenti da sempre, da sì, 60 anni, sì, e quindi ho pensato di aiutarli, di dare a loro un sollievo, e ho pensato di pagare questa differenza, questo aumento del costo carburante che va, come ho detto, da 169 a 220, e ho considerato che i 50 centesimi al litro non sarebbe, diciamo, sarebbe un buon aiuto, un concreto aiuto. E allora ho fatto questa decisione di dare a tutti i dipendenti che utilizzano il mezzo la macchina, il mezzo di trasporto, di dare 50 centesimi per ogni litro, e in virtù della loro distanza ho calcolato i consumi del mezzo per andata e ritorno dalla mia azienda, e in virtù della distanza, in virtù dei chilometri, quindi con riferimento ai consumi, ho calcolato tutti i litri di benzina che uno può fare in un mese, e quindi io ho predisposto questo aiuto, questo contributo, va bene? E loro sono molto felici e contenti. Anche perché
0: Barone.
2: Anche se lo sa, io con i miei dipendenti, da quando è stata fondata l'azienda, e l'azienda è cresciuta, è anche merito loro. Quindi noi siamo una grande famiglia, rispettiamo ovviamente le istituzioni, rispettiamo tutti, anche i sindacati, diciamo, se vogliamo, anche se noi non abbiamo sindacati, però voglio dire, siamo bravi, abbiamo quindi lavoratori.
0: Lo so che il barone Vitantonio Colucci, chissà perché, ecco, mettiamola così, non ha i sindacati, ma probabilmente se ci fossero stati i sindacati neanche avrebbe potuto ideare questo welfare speciale per i suoi dipendenti, diciamocelo, barone. Insomma, quando uno a casa sua può disporre delle sue cose, meglio, ecco, diciamo solo questo, barone, perché so che poi mi porterebbe lontano la discussione.
2: No, noi siamo sempre rispettosi, non abbiamo nulla contro di nessuno, però è bello che un imprenditore, no, che vede, che collabora con i propri dipendenti, un imprenditore che si definisce non padrone ma padre dei suoi lavoratori, pensa un po' che ci sono qui lavoratori che lavorano da 40 anni, anche certo. Quelli che magari hanno maturato la pensione e poi fanno ancora un'attività secondaria regolarmente, diciamo, ed è bello che questi lavoratori dopo 40 anni ancora sono giovani, perché si costituisce in un'azienda dirigente un modo di lavorare che non disturba la salute, che è sicura, diciamo, la sicurezza, la salute. Noi tutti dobbiamo sapere che la prima cosa che bisogna fare perché un lavoratore possa lavorare è salvaguardare la sua salute.
0: E anche, signor Barone, perché ho sempre poco tempo quando sono con lei, signor Barone, Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia SRL, con 200 dipendenti e migliaia di operai dell'indotto, 50 centesimi li mette lui per consentire ai dipendenti di andare al lavoro.
2: Gli cosa paga... bella. Io invito anche gli altri imprenditori.
0: Bravo, Roberto. Barone, signor Barone, invita anche gli altri e va bene, guardi che la inviterò altre volte, quindi poi ci raccontiamo tutto quello che vogliamo. Posso dire, Barone Colucci, che lei l'ha fondata 60 anni fa la Plastic Puglia e che 60 anni fa lei aveva 28 anni e 60 più 28 fa 88, e quindi le faccio i complimenti per la lungimiranza, molto più sveglio dei trentenni d'oggi. Va bene, allora, signor Barone?
2: Roberto, io ti invito a venire a visitare la Plastic Puglia e poi possiamo parlare, informare.
0: Va bene, signor Barone, grazie.
2: A Monopoli.
0: Verrò a Monopoli, che è straordinaria. Grazie al barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia, ma non solo il barone Colucci, anche Maurizio Bellosta delle rubinetterie Bellosta ha fatto un'iniziativa simile, pagare il carburante ai propri dipendenti. Insomma, siamo in una realtà più piccola, in questo caso ci andiamo dopo il brano.

0: scrive questo ascoltatore al 334 11 11 622. Buonasera, il barone che parla è un vero imprenditore, dovrebbe essere d'esempio, lungimirante, ha capito che se tratta bene i dipendenti saranno sempre riconoscenti. Abbiamo parlato del barone con il barone Vittantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia, che ha 88 anni, a questo impero della plastica in Puglia, e ai suoi 200 dipendenti riconosce 50 centesimi per ogni litro di carburante necessario al tragitto casa-lavoro, ha detto il barone Colucci. Speriamo che altri imprenditori seguano il mio esempio. Lo segue ad esempio il mio prossimo ospite, che è Maurizio Bellosta, di Rubinetterie Bellosta. Che cosa ha fatto il mio prossimo ospite? Ha annunciato prima delle vacanze estive un buono carburante da 100 euro per ciascun dipendente, indipendentemente da ruolo e inquadramento. 100 euro di carburante a ogni dipendente, che è diverso dal meccanismo dell'azienda che abbiamo sentito prima, che è un aiuto e voleva essere un aiuto per l'estate. Vediamo se riusciamo a collegarci con Maurizio Bellosta. Ce l'abbiamo? Che mi dicono essere sul Frecciarossa. Bellosta c'è?
1: Dopo il segnale acustico.
0: Dopo il segnale acustico no, se no richiamiamo. Eccomi. Per favore. Ecco, Bellosta. Ecco. Allora, abbiamo sentito. Beh, intanto è a bordo del Frecciarossa, tutta la mia solidarietà. Perché non piglia la connessione. Abbiamo sentito il barone Vittantonio Colucci a Plastic Puglia, che dà 50 centesimi al litro per il tragitto ai propri dipendenti. Lei prima dell'estate, lo ricordavo prima, ha dato 100 euro di carburante a ogni dipendente. Cosa l'ha mossa? Tanto lei non è barone, ma è giovanissimo, quindi quando avrà gli 88 anni... Ecco, quando avrà gli 88 anni del barone Colucci, daranno anche lei qualche titolo di questi nobiliari. Ma intanto ci racconti.
2: Vediamo. Allora, noi come consideriamo che siamo una cinquantina di addetti, e come ho già detto in altre occasioni, per noi il nostro dipendente in realtà è un collaboratore, uno di famiglia, uno che conosciamo da tanto tempo. Quindi quando è uscita la notizia che gli incentivi sul carburante scemavano a inizio luglio, abbiamo pensato proprio di dare una mano concreta, perché è facile parlare, in realtà mettere mano in portafoglio è una questione diversa, pochi o tanti che siano. Quindi proprio prima delle ferie abbiamo voluto veramente premiare chi lavora tra le nostre mura, perché è giusto, e con questi aumenti incredibili e degli stipendi fissi, la difficoltà è maggiore magari rispetto all'imprenditore che magari ha altre problematiche sull'impresa, per carità, però parliamo veramente di situazioni complicate per le famiglie.
0: Bellosta, per capire il percorso dei rincari, perché lei è uno abituato a far di conto, sì. Quanto mi pesa il carburante nella produzione, nella consegna di un rubinetto? Quindi parliamo del settore dei rubinetti adesso.
2: Consideriamo, vi do un dato, che questa mattina la materia prima che lo pone per noi era 9,70, sta oscillando dopo le vacanze 9,80, 9,90, addirittura non ha ancora superato 10, ma la stessa irruenza sul costo che ha avuto il caro carburante, in realtà noi ce l'abbiamo già da qualche mese con la materia prima. Abbiamo chiaramente dovuto fare per forza un aumento, ma attenzione, non è più il contesto degli aumenti indiscriminati come potevano essere 2022, dove il mercato chiaramente viaggiava a due cifre di PIL e quindi venivano assorbiti. Quindi anche in questo caso tanti aumenti ce li assorbiamo noi, e quindi riducendo chiaramente le nostre marginalità, ma facciamo di tutto per lavorare. Non abbiamo, alla fine, questo per noi non è un anno che possiamo definire negativo, ci mancherebbe, anzi, per come era iniziato abbiamo un piccolo segno più davanti, però oggettivamente le difficoltà sono tante, ma soprattutto sono imprevedibili, per cui tu magari in un mese hai degli imprevisti di caro prodotto, chiaramente non riesci a girare il mercato, ecco. Poi non siamo abituati a combattere, non ci arrendiamo di sicuro, e quindi l'abbiamo già sotterrata da tempo. Sicuramente, come ho detto già in precedenza, quando ho avuto l'onore di partecipare alla trasmissione, il contesto internazionale non aiuta, per cui stranieri sono ancora, diciamo, sono in rallenti. Italiano anche lì, quando vedo veramente un caro carburante, anche
0: le cose
2: così negative, chiaramente fa un po' fatica più ad approcciarsi alla ristrutturazione.
0: Bellosta, il Frecciarossa sta dando il meglio di sé in quest'ultima parte
2: sono
0: di
2: fortunato.
0: Telefonata. Io la ringrazio e insomma, quando ci sentiamo prima, molto prima che diventi barone anche lei. Grazie, scherzo.
2: Grazie,
0: naturalmente con l'altro ospite. Buonasera, naturalmente. Vitantonio Colucci di Plastic Puglia ci tiene al titolo di barone e quindi gliel'ho messo davanti, però siamo persone e siamo persone che ragionano anche quando siamo imprenditori, che e soprattutto ci prendiamo carico in qualche modo dei disagi dei nostri dipendenti.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio, libera di informare.
9: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 21 e 28 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E le tensioni in Europa, in Spagna bocciati i decreti sulla casa, i manifestanti rabbiosi, il governo battuto, Sanchez che va verso il voto anticipato deciderà nel fine settimana e l'ipotesi di elezioni il 29 novembre. E in Francia il premier Le Corn che presenta il budget, tagli, nuove tasse per salvare il paese dal baratro finanziario, gli studenti in rivolta, ne parliamo tra pochissimo, ma poi arriviamo anche a casa nostra con il campo largo.

0: Allora, cosa sta succedendo in Francia? Andiamo dai nostri esperti, ma prima è la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: In Francia la protesta partita dai licei si è trasformata in una mobilitazione nazionale e in diverse città in violenti scontri con le forze dell'ordine. Le agitazioni sono iniziate circa una settimana fa e riguardano soprattutto carenza degli insegnanti, classi sovraffollate, edifici scolastici degradati e mancanza di risorse. Gli studenti chiedono sostituzioni più rapide dei professori assenti e maggiori investimenti nell'istruzione pubblica. Il movimento si è poi rapidamente esteso. Secondo Le Monde, oltre 1000 licei sono stati interessati da blocchi e disordini, circa uno su quattro in Francia. Dalle scuole superiori la protesta è arrivata anche nelle università, con occupazioni e blocchi, tra cui quello del campus Saint-Denis. La giornata più dura è stata quella di ieri. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1949 fermi in una sola giornata, che si aggiungono a centinaia di arresti dei giorni precedenti. Si sono registrati incidenti a Parigi, Marsiglia, Lille, Nantes, Rouen, Strasburgo e in altre città. A Marsiglia sono stati attaccati diversi istituti. Davanti al liceo Saint-Exupéry è stato incendiato un mezzo dei vigili del fuoco. Al Victor Hugo alcuni membri della dirigenza scolastica sono stati raggiunti dalla benzina durante gli scontri. Le autorità hanno poi successivamente ridimensionato le prime ricostruzioni, escludendo al momento un tentativo mirato di dar loro fuoco. Il bilancio aggiornato parla inoltre di 65 dipendenti scolastici feriti, tra cui 40 presidi, oltre ad agenti e studenti coinvolti negli incidenti. In alcune zone, soprattutto nell'area di Marsiglia, decine di scuole sono passate temporaneamente alla didattica a distanza. Il premier Sébastien Lecornu ha convocato un vertice di crisi. Il governo sostiene che gruppi esterni abbiano sfruttato la protesta e ha accusato la France Insoumise di alimentare le tensioni. Il partito respinge l'accusa e sostiene le rivendicazioni degli studenti, contestando anche la gestione dell'ordine pubblico. Una nuova giornata di mobilitazione è già stata annunciata per il 6 ottobre. E sempre dagli esteri, tensione, ma politica, in Spagna, dove il governo di Pedro Sánchez è stato battuto in Parlamento sul decreto casa. Partito Popolare, Vox e Juntos hanno bocciato i due provvedimenti presentati dall'esecutivo in una giornata segnata anche dalle proteste davanti al Congresso contro il caro affitti e l'emergenza abitativa. Il tema della casa è diventato nelle ultime settimane uno dei principali fronti di pressione sul governo, soprattutto dopo il caso dello sfratto a Mari Carmen, che ha riacceso la mobilitazione degli indignados. La sconfitta parlamentare apre ora nuovi interrogativi sulla tenuta della maggioranza socialista. Tra le ipotesi circola anche quella delle elezioni anticipate già il 29 novembre, anche se Sánchez potrebbe tentare una nuova trattativa con le forze parlamentari per evitare il ritorno alle urne.
0: E saluto Francesco Rappazzini, giornalista e scrittore. Dopo 30 anni credo che non ci sentiamo, Francesco. Come va? Tutto
2: bene? 30
0: anni. Giuro, 30 anni. 30 anni. Senti, Francesco, spiegaci che cosa sta succedendo in Francia in parole povere, perché qual è il clima che si respira? Noi vediamo le immagini degli scontri, ma da cosa nasce tutto questo?
2: Ma tutto nasce in effetti da una scuola, da un liceo a Créteil, nella banlieue di Parigi, dove mancavano al 1° settembre, quando si sono riaperte le scuole, il vicepreside, tre professori, un assistente sociale e uno psicologo scolastico. Questo vuol dire che in effetti in Francia, questa è una macroscopica immagine, ma di una situazione che in Francia è abbastanza caotica per quanto riguarda la scuola, perché quando si pensa che l'anno scorso ci sono stati 15,4 milioni di ore saltate in un anno di scuola dovute al non all'assentismo, ma all'assenza di professori, cioè 7,5% delle ore di corso di un anno, è tanto. E vuol dire che quest'anno, per esempio, all'inizio dell'anno scolastico, 53% delle scuole in Francia non avevano almeno un professore in una delle materie. Quindi tutto questo crea un forte disagio, un disagio che gli studenti da anni ormai mostrano, dimostrano, portano avanti, e il governo in realtà non fa nulla, fa solo tagli.
0: Senti Francesco, se tu fossi genitore di uno studente francese, di quelli che sono lì a lottare, che cosa gli diresti?
2: Di stare attento alla polizia, anche perché la polizia purtroppo non è, in questi ultimi anni anche lei non è stata formata a rispondere in maniera equa e giusta a degli attacchi che possono essere di studenti, ma in questo caso ci sono ragazzini di 14 anni, 15 anni che sono mandati all'ospedale senza più un occhio o con la testa aperta. Insomma, è abbastanza caotico e spaventosa come situazione. Il fatto ovvio, ormai nelle grandi manifestazioni ci sono i casseurs, cioè sono delle persone al di là di coloro che manifestano più o meno pacificamente e vanno per far casino. Però la polizia, piuttosto che prendersela con questi facinorosi, se la prende con, in questo caso, con dei ragazzini, con dei liceali, che certo possono essere un po' incazzati, però insomma sono dei ragazzini di 14 anni. Si vedono delle scene sui social e non solo di ragazzine strozzate da dei poliziotti, poi poracce non c'entravano nulla, che erano lì semplicemente a guardare, magari a inneggiare o a fare o a cantare dei cori contro il governo. Insomma, sono degli attacchi abbastanza fuori misura. Addirittura il secondo più importante sindacato della magistratura ha denunciato appunto queste risposte violente volute dal governo e volute dal ministro degli interni Nunez alla mobilitazione studentesca.
0: Come se ne esce secondo te? Questo piano di tagli e nuove tasse certo non rasserena il clima.
2: No, non rasserena il clima. Penso che tutta l'Europa sia un po' sulla stessa barca, l'Italia pure, con queste percentuali spaventose di debito pubblico che ogni paese ha accumulato in questi ultimi decenni, per cui in effetti i governi sono chiamati a fare dei tagli, a fare delle economie, ma è ovvio che delle economie si fanno anche su delle grosse fortune che invece non vengono toccate, e vengono sempre toccati i ceti medi e bassi, e quindi la gente comune come te, come me, come i nostri ascoltatori, la gran maggioranza dei nostri ascoltatori, alla fine del mese ormai hanno delle difficoltà a risparmiare 4 euro, e quindi avere ancora delle nuove tasse, dover ancora sopportare delle nuove tasse è abbastanza frustrante e fa incazzare la gente.
0: Grazie a Francesco Rapazzini, giornalista e scrittore. Non facciamo passare altri 30 anni, ti prego. Grazie.
2: No, ciao Roberto. Ciao.
0: Ciao, ciao. E noi torniamo dopo il brano con un altro ospite.

0: Saluto Francesco Maselli, giornalista corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Maselli, quanto pesa politica? Buonasera. Quanto pesa politicamente questa protesta? È una crisi ancora gestibile o viene giù tutto in Francia?
1: No, è una crisi ancora gestibile, perché comunque per adesso è limitata alle scuole e a poche università. Quindi diciamo che per ora è una crisi gestibile, non è una protesta sociale generalizzata, che è quello che vorrebbe, che, ecco, a cui aspira una parte dell'opposizione, cioè quella della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il problema però è che il governo non è che ha tutti questi strumenti per rispondere a quello che vogliono gli studenti, che comunque fanno delle rivendicazioni molto generali, non è che c'è una riforma, che loro dicono non vogliamo questa riforma, no, loro vogliono in generale un miglioramento delle condizioni delle scuole, è un vasto programma, diciamo così, e il governo non ha i soldi e soprattutto è praticamente arrivato a fine mandato, tra 7 mesi si vota, non ha maggioranza in Parlamento, non è che può fare chissà che cosa. Quindi insomma siamo un po' in un impasse, ecco, questa è un po' la situazione politica che ci troviamo di fronte.
0: Ecco, ma quale segnale dobbiamo osservare nei prossimi giorni per capire se la situazione migliora o precipita? Perché non vedo segni di miglioramento.
1: Allora, il segnale potrebbe essere che a un certo punto gli studenti si stancano, banalmente, c'è stata questa esplosione di rabbia e poi piano piano le cose rientrano. Se questo non accade, al contrario, la protesta potrebbe espandersi. Diciamo che gli studenti non sono gli unici ad avere motivi per a scendere in piazza, anzi è molto strano che finora, per esempio, non ci sia stato una recrudescenza del movimento dei gilet gialli. Ricordiamo che in Francia non hanno il price cap come da noi, da tutti i benzinai, e cioè gran parte delle stazioni il gasolio è 2,4 2,5, quindi insomma lì pure a un certo punto forse questa cosa comincerà a creare dei movimenti anche magari spontanei, quindi è un po' diciamo una situazione generale del paese molto in collera, che però c'ha le presidenziali di fronte, quindi quello che noi possiamo immaginare come possibilità è che a un certo punto tutta questa rabbia si incanala nella grande campagna elettorale e poi nel voto. Effettivamente c'è uno sfogo che gli elettori possono cercare in questo momento, cioè vanno a votare a breve termine.
0: E per noi italiani quali conseguenze concrete, Maselli, potrebbe avere una nuova fase di instabilità francese?
1: Ma le conseguenze ci sono già, perché al di là di quello che accade dal punto di vista sociale in Francia, c'è il problema del debito e del deficit francese, e lo stiamo già vedendo in queste ore, anche se non dipende dall'Italia, che ha avuto una politica economica abbastanza prudente, però l'Italia ha un debito gigantesco, il primo d'Europa l'anno prossimo, il primo dell'Eurozona, e quindi se la Francia a un certo punto comincia ad avere difficoltà, come le sta avendo sui mercati finanziari, noi siamo subito dopo. Già ieri lo spread è aumentato, non accadeva da tanto tempo, oggi gli OAT, i buoni a 10 anni dei francesi, sono arrivati al 4,99 di rendimento, insomma non è che siamo molto lontani dalle soglie psicologiche complicate, quindi se a un certo punto la situazione francese finanziaria si avvita, noi siamo quelli che ne traggono le conseguenze più rapidamente degli altri, perché il nostro paese da questo punto di vista è ancora molto vulnerabile.
0: Maselli, parlavi prima del governo, invece Macron in tutto questo ha ancora la capacità di parlare al paese, a farsi ascoltare?
1: No, è il presidente più impopolare.

0: Della Quinta Repubblica, senza dubbio, non ha grande influenza sugli affari interni perché il suo partito, diciamo, il suo governo non ha la maggioranza in Parlamento, ripetiamo, quindi non è che può fare granché, e in più lui è percepito come appunto un presidente molto impopolare che sta per finire il mandato, quindi non ha la forza politica per imporre alcunché da un lato, né la capacità poi generale di riuscire a parlare a tutto il paese, perché la maggior parte del paese non vuole proprio vedere. Quindi Macron in questo momento non è un attore di questa crisi. Grazie
1: Grazie al collega Francesco Maselli per la
0: a
1: chiarezza,
0: voi.
1: grazie davvero. E noi tra poco torniamo a casa nostra, parliamo del Campo Largo, sentiremo oggi le parole di sfida di Schlein a Meloni, sentiremo anche Vincenzo De Luca che sapete che ogni venerdì fa il suo comizio e giudica i fatti della politica. Nell'ultima parte poi di trasmissione andremo ad occuparci di questi militari, questi 10.000 militari che vengono messi per strada, annunciati come una grande conquista qui nel nostro paese, e capiremo anche come la pensate voi. Naturalmente importante sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Io sono qui che aspetto i vostri messaggi. Tra poco torno con voi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Giornale Radio News.
0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Buonasera Poletti, Pino da Lecco. Faccia sentire, continui a ripetere all'infinito, specialmente per quella scienziata che telefona sempre da Milano, o tutti i sinistrati, gli ultimi due interventi sulla Francia. Magari avranno probabilmente un pochino più di attenzione e di accondiscendenza a quello che sta facendo questo governo. Mi raccomando, lo faccia risentire all'infinito, questi qui sono delle persone che le cose le capiscono solamente dopo troppo o moltissimo tempo. Saluti.

0: adesso veniamo alla politica italiana, perché oggi gli Schlein ha riunito la direzione nazionale del Partito Democratico e ha lanciato un messaggio molto netto a Giorgia Meloni: avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. La segretaria del PD attacca il governo sull'economia, sui salari, sulla produzione industriale, sulla legge elettorale e soprattutto sostiene che ormai esista un'alternativa in grado di sfidare il centrodestra. Ma qui comincia il problema, perché mentre Schlein dice siamo pronti a sfidare Meloni, negli ultimi giorni è diventato sempre più evidente che il centrosinistra deve ancora decidere chi deve guidare questa sfida, con quale programma, cioè sfidi la Meloni ma non sai che programma hai e chi è il frontman. E tra Schlein e Giuseppe Conte sono cominciate a volare parole piuttosto pesanti. Conte nei giorni scorsi aveva già contestato l'idea che la candidatura a Palazzo Chigi debba aspettare automaticamente al partito più grande, non funziona così, aveva detto. Poi ha raccontato un retroscena ancora più interessante, ha detto di essere stato disponibile persino a fare un passo indietro personalmente, chiedendo però la stessa cosa a Schlein per trovare un altro nome. Secondo Conte però dall'altra parte non c'è disponibilità e a questo punto la strada sarebbero le primarie. E oggi è arrivata la risposta di Schlein: prima il programma, dice la segretaria, ma attenzione, generosi sì, ingenui no. Perché il programma si scrive tutti insieme, ma non è che uno vale uno. Il PD, ricorda Schlein, è il primo partito dell'opposizione, ha raccolto circa il doppio dei voti delle altre forze nelle ultime principali tornate citate dalla segretaria. E sulla leadership il messaggio a Conte è ancora più esplicito: normalmente, sostiene Schlein, la coalizione dovrebbe essere guidata dal partito che prende un voto in più. E se gli alleati non riconoscono questo principio, primarie. E Schlein aggiunge: se le faremo le vinceremo. Insomma, il centrosinistra dice di essere finalmente unito contro Meloni, ma contemporaneamente comincia la battaglia per stabilire chi sarà il leader dell'alternativa. Schlein rivendica la forza del PD, Conte risponde che non basta essere il primo partito per pretendere Palazzo Chigi e vuole portare nella coalizione anche le sue battaglie, a partire dalla posizione sull'Ucraina e lo stop all'invio delle armi. Proprio sulla politica estera Schlein oggi ha ammesso che esiste un confronto, dicendosi però convinta che si possa trovare una sintesi alta. Poi c'è un altro interrogativo, perché quando diciamo campo largo, quanto deve essere largo questo campo e soprattutto dove mettiamo Carlo Calenda? Perché Schlein vuole costruire un'alternativa larga, ma Calenda pochi giorni fa è stato categorico: possibilità di accordo con il campo largo 0%. Azione dice di voler andare alle elezioni da sola e continua a indicare proprio nelle posizioni di Conte, in particolare nelle differenze sulla politica estera e sulle scelte economiche, uno degli ostacoli a un'alleanza. E il centrosinistra è già unito oppure è unito solo nell'opposizione a Meloni? La leadership spetta Schlein perché il PD è il partito più grande, oppure Conte ha ragione a chiedere che venga messa in discussione? Infine, per provare a vincere, il centrosinistra deve allargarsi anche verso il centro, cercando di recuperare Calenda e gli elettori moderati, oppure un'alleanza che va dal Movimento 5 Stelle ad Azione rischierebbe di mettere insieme posizioni incompatibili? Mi dite voi come la vedete? 334 11 11 622, mi fate sentire Schlein che attacca il governo e dice sanno solo trovare un nemico e un capro espiatorio.
1: Vogliamo costruire l'alternativa per battere queste destre che hanno fallito, perché in queste settimane l'avete visto, il governo Meloni è diventato il più longevo della storia repubblicana e lo hanno celebrato con una fanfara spropositata, che è quella che si dedica quando è l'unico risultato che puoi vantare. Solo che se la stabilità smette di essere un mezzo e diventa il fine, se la stabilità si traduce in immobilismo, non si fa il bene del paese. Ed è esattamente quello che abbiamo visto: si può restare a lungo a Palazzo Chigi mentre il paese rimane fermo. È esattamente quello che ha fatto Giorgia Meloni. E però quel record smaschera la loro propaganda. Sono finiti gli alibi, le scuse autoassolutorie e lo scaricabarile che non regge proprio più. Perché se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, la responsabilità è loro, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Nessuno ha avuto tanto tempo come loro e tali numeri in Parlamento. Pensate a che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Con quei numeri, con quella maggioranza poteva cambiare tutto, fare riforme coraggiose e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. La propaganda e il vittimismo non possono cancellare il bilancio di questa permanenza della destra alla guida del paese. Un fallimento evidente che discende anzitutto dall'arroganza, dall'insipienza di una classe dirigente prepotente tenuta insieme non da una visione per l'Italia, ma da un patto di potere. Ed è un fallimento che tiene insieme una sconcertante debolezza politica e anche una pericolosa fragilità democratica. E non possiamo sottovalutare la coincidenza di questi aspetti, perché una alimenta l'altra. Chi non sa risolvere i problemi concreti degli italiani offre qualcos'altro, qualcosa di più semplice, un nemico al giorno, un capro espiatorio al giorno su cui scaricare le proprie responsabilità, e attacca e delegittima qualunque cosa dissenta dalla autocelebrazione trionfalistica come se fosse colpevole di lesa maestà.
0: Saluto Giulia Pastorella, deputata vicepresidente di Azione. Buonasera onorevole Pastorella.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Anche lei in treno e quindi andiamo spediti. Oggi Schlein dice l'alternativa Meloni c'è, ma per Azione è quella che va da VS fino al Movimento 5 Stelle. È davvero un'alternativa di governo credibile oppure è una coalizione tenuta insieme solo e soltanto dall'opposizione a Meloni, onorevole Pastorella?
2: A giudicare dagli screzi a cui abbiamo assistito in queste proprie ore, chiaramente il programma del Movimento 5 Stelle non è il programma del PD e viceversa, quindi la domanda è se riusciranno ad avere quella stessa disciplina che ha avuto il centrodestra nel governare 4 anni, pur avendo al suo interno una Lega filo putiniana, una Forza Italia pro-europeista e una Meloni che doveva barcamenarsi tra le varie cose. In questo momento, a mia modesta opinione, sono veramente poco credibili anche questi dibattiti sulla leadership, come se quello fosse quello che interessa gli italiani. Ma io li guardo con poco orgoglio, perché Azione non fa parte del campo largo e non farà parte del campo largo, però è chiaro che tutto sembrano fuorché una coalizione coesa e con un programma coerente, che è quello che in questo momento di difficoltà economiche forse interessa più di tutti gli italiani. Certo.
0: Allora sentiamo Conte in breve sull'Ucraina, perché poi le chiedo una cosa.
3: Il tema è che io, sia per coerenza del percorso politico che abbiamo fatto, perché sì, noi, lo ricordo ancora una volta, all'inizio abbiamo sostenuto anche i primi invii di armi e addirittura il problema anche delle armi difensive l'abbiamo già affrontato. Ora però questo percorso l'abbiamo chiarito da tempo e con massima coerenza riteniamo che ci debba essere una svolta.
0: Ecco, Conte, onorevole Pastorella, dice stop all'invio di armi all'Ucraina, Schlein sostiene che si possa trovare una sintesi, che dire?
2: Ma sicuramente va riconosciuto al presidente Conte una coerenza, perché lui da sempre, il Movimento 5 Stelle da sempre, essendo assai filo putiniani, sono stati contrari in Italia così come in Europa all'invio delle armi, facendo questa brutta equazione molto populista di preferite un euro in armi o un euro in sanità, come se le due cose non fossero non solo compatibili ma altrettanto entrambe necessarie. Quindi che i 5 Stelle restino fedeli a se stessi va anche bene. Il tema è l'ambiguità del PD. Il PD in questi anni su ogni risoluzione relativa alla guerra in Ucraina c'è sempre il dibattito interno di come formulare, che cosa sottoscrivere, se fare rispetto a quelle del Movimento 5. Quindi il vero vulnus è se nel PD si lascerà irretire, diciamo, da 5 Stelle pur di tentare di arrivare a questo fantomatico 42%, oppure se invece deciderà di tenere la barra dritta almeno sulla polizia, ma anche su altro, penso a tutto il tema dell'intervento intervento dello Stato nell'economia, per cui c'è un PD che lo vuole fortemente come 5 Stelle, vorrebbe uno Stato assistenzialista, e un altro invece che è più, diciamo, di stampo renziano, se vogliamo, riformista, che ha sostenuto per esempio che il referendum sul Jobs Act non andasse portato avanti. Quindi la vera ambiguità credo stia nella forza maggiore, che poi è il PD, che deve decidere un po' che cosa, certo, fare da grande.
0: Ecco, però, onorevole Pastorella, dove andate da soli?
2: Andiamo dove saremo letteralmente l'ago della bilancia, perché io invito tutti a guardare i sondaggi, le supermedie. Ad oggi nessuno dei due schieramenti raggiunge questo 42%. Quindi tra i due litiganti mi viene da dire il terzo gode, usando un'espressione un po' popolare, però è chiaro che il nostro compito in quel caso sarà di scardinare a questo punto i due schieramenti che si riveleranno non in grado di ottenere quel premio di maggioranza e quindi di governare, e cercare invece un perimetro di coalizione che sia più, cioè, semplicemente non perché noi vogliamo essere protagonisti, ma perché a quel punto il posizionamento liberale europeista troverà un perimetro di coalizione che potrà essere anche un perimetro di governo. Questo è il nostro auspicio, e quindi, non prestandoci al gioco di o di qua o di là, potremmo far sì che queste coalizioni molto eterogenee, come abbiamo sentito negli interventi di Schlein e Conte da una parte, ma prendete anche Salvini, Tajani e Meloni dall'altra, dovranno far cadere la maschera, e a quel punto, diciamo, anche in un anno cruciale per l'Unione Europea, in cui ci saranno le elezioni in Francia e in altri paesi fondamentali, ecco, avere un governo che sia saldamente europeista, pro-Ucraina e coerente al suo interno, questo credo farebbe molto bene al paese, oltre che molto bene all'Europa.
0: Grazie all'onorevole Giulia Pastorella, deputata vicepresidente di Azione, grazie anche al treno che oggi ha retto la connessione, perché di solito quando ospiti in treno dobbiamo ringraziarli per una volta.
2: Meno male.
0: Poi non so se sia in ritardo, ma questo è un altro
2: ancora
0: aspetto.
2: No,
0: grazie.
2: Stranamente
0: ancora no,
2: vedremo.
0: Ancora no, aspettiamo.
2: Ancora
0: grazie,
2: no,
0: onorevole.
2: Ormai è così.
0: Arrivederci,
2: buona serata.
0: Allora, tra poco riprendiamo con Schlein, Coalizione Unita, generosi sì, ingenui no, cioè ad essere troppo buoni si passa per, è la traduzione. La sentiamo tra poco dopo il brano.

0: Ecco, io penso che toccherà a noi fare quello che il governo Meloni non ha fatto, perché ricordiamolo, noi 4 anni fa, nel 22, le forze che oggi costruiscono l'alternativa si sono presentate divise. Consegnarono così una maggioranza parlamentare a chi nel Paese era minoranza e la possibilità di dare vita a questo governo che è il più a destra della storia repubblicana. Ecco, quella sconfitta, diciamolo, aveva lasciato dietro di sé uno strascico di incomprensioni e di incomunicabilità, cioè queste forze politiche non si parlavano più. Commentatori davano il PD per spacciato o destinato alla scissione e all'irrilevanza. In questi anni, grazie a tutti voi, grazie a questa direzione, grazie al presidente Stefano Bonaccini, grazie ai nostri parlamentari, ai nostri dirigenti e militanti amministratori in tutta Italia, abbiamo lavorato instancabilmente insieme. Ci eravamo dati 2 obiettivi, l'unità del partito e l'unità dell'alleanza progressista, e li abbiamo faticosamente raggiunti entrambi, dobbiamo esserne orgogliosi. Lo abbiamo fatto per creare le condizioni di un'alleanza strategica tra forze che sono e rimangono autonome. Un'alleanza capace di competere e battere la destra sul terreno dei programmi, dei valori e su quello del radicamento sociale. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori. Oggi una coalizione esiste, siamo in grado di battere la destra uniti e si sono gradualmente superati steccati, diffidenze, e il percorso unitario è maturato nel lavoro quotidiano, cioè nella collaborazione quotidiana nel Parlamento e nelle commissioni, nelle piazze che abbiamo frequentato o organizzato insieme, con le proposte unitarie, le battaglie condivise delle opposizioni, e si è rafforzato tra le militanti e i militanti nelle tante campagne elettorali che abbiamo affrontato insieme, ma pure nell'opinione pubblica, nelle campagne per le amministrative e per le regionali, nelle tante realtà dove già governiamo insieme e, come dico sempre, governiamo bene. Non abbiamo mai dovuto leggere notizie di giunte che sono saltate per litigi o divisioni all'interno dell'alleanza progressista. E in questi 3 anni e mezzo abbiamo smentito chi guardava con grande scetticismo a questo paziente lavoro di ricucitura, di aggregazione, di dialogo. Il cammino non è ancora compiuto del tutto, ma oggi possiamo dire con fiducia che l'alternativa è già una realtà concreta ed è già al lavoro. Una coalizione che ha come bussola la Costituzione, che deve partire dai bisogni di chi fa più fatica e dai sogni delle persone, da quello che si aspettano da noi. Non una sommatoria di sigle, non certo un cartello elettorale, ma un progetto che esprime una visione programmatica e di valori. Non basterà mettere in fila le tante proposte concrete che già abbiamo presentato insieme. Bisogna metterci il respiro, i valori, la visione del futuro, non soltanto per l'Italia ma anche per l'Europa. E come dico sempre, non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Non un programma contro gli avversari, ma per le cose che vogliamo fare per l'Italia. Siccome sono giorni che leggo ricostruzioni fantasiose, su questo vorrei chiarire un punto. Noi siamo pronti, possiamo partire anche subito, basta che siamo tutti e basta che non partiamo da soli. Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali. E voglio solo fare una domanda. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, con il Partito Democratico al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Io penso di no. Generosi sì, ingenui no, eh.
1: Perché ad essere troppo buoni, diceva mia nonna. Ma sentiamo cosa dice, dite, non dice, dite voi, alla 334-11-11-622.
2: Credo che i governi occidentali avranno sempre più situazioni molto simili alla Francia di oggi, perché hanno fatto una scelta, hanno fatto la scelta della distruzione, la scelta della guerra. Quindi tolgono fondi all'istruzione, alla sanità, alla socialità, e li si riversa contro poi alla fine, perché finanziare le guerre con la scusa della pace, della libertà dei popoli è un boomerang che prima o poi ti arriva. Sergio da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti, Davide d'Alessandria. Ma considerando che andare a votare serve per fare del folklore, visto che poi le scelte le prendono i partiti a prescindere da quello che hanno promesso nella campagna elettorale e le norme su detta di tanti deputati, anche europei, vengono scritte dalle lobby, vengono scritte addirittura disegni di legge solamente da firmare e da andare a discutere. Perciò a sto punto cosa andiamo a votare? Certo, democraticamente è un nostro diritto, e visto che c'è tutta questa combutta, io direi di andare lì. Io voto il partito più piccolo che c'è, che magari prenderà lo 0,1%, e quello sarà il mio nome. Tutte queste combutte qua penso che non possono essere nel nome degli italiani. Grazie.
4: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io dico la slime, no? Ma senza vergogna proprio, senza vergogna, senza vergogna. Dov'è il programma? Che programma hanno? Al campo largo, perché fare? Per mandare a casa la Meloni? Come vorrebbero governare?
5: Qualcos'altro, qualcosa di più semplice.
4: Magari la slime, io non la vedo, la slime da presidente del consiglio. E agli esteri chi ci mettiamo? Borelli o Fratoianni? Chi ci mettiamo? Senza vergogna proprio, guarda che dottor Poletti, dal campo largo al campo santo è un passo, sono finiti. Ma buonasera dottor Poletti.
1: Buonasera a lei, mando la slime ed è una vergogna, e mando la Meloni ed è una vergogna. Non è che saranno tutti una vergogna, probabilmente sì, o forse no. Dividetevi come volete, 334-11-11-622, tra poco vi faccio sentire Vincenzo De Luca.
6: Giornale radio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Proponete come leader Bersani al campo largo e vinceranno a mani basse. È meglio di Conte, meglio di Schlein, anche perché il Movimento 5 Stelle è in debito con lui nel 2013, che non ha voluto fare il governo con Bersani, e sono in debito con noi italiani che hanno fatto un governo con Salvini. Questo devono farsela pagare ancora, eh. Proponete Bersani, viva Bersani, votate Bersani, votate Bersani.
8: Poletti, ti prego, basta Schlein, ma lo fai apposta per farci girare i cabasisi? Dai, ti prego, basta, non se ne può più di questa qua.
9: Mamma mia, sentir parlare questa Schlein di sacrifici, di fatica. Ah, poveri noi, poveri noi. Fabio del Monferrato.
10: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Allora, fatemi, prima di riprendere l'intervista in diretta, fatemi proporre De Luca, che oggi ha pontificato, l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha pontificato sul campo largo Conte, eccetera. È imperdibile De Luca nelle sue dirette del venerdì, eccovelo.
1: E poi abbiamo, come dire, la politica politicante, una grande crociata sulla riforma della legge elettorale, altra grande palla. Poi abbiamo in queste settimane da osservare i tormenti della Lega. Guardo sempre con rispetto le vicende interne alle forze politiche, ma insomma, onestamente. Poi abbiamo ancora le performance del ministro Tajani. Credo che Berlusconi dicesse che Tajani ha la rapidità di azione di un bradipo. Un bradipo, quello. Poi abbiamo l'avventura infinita delle primarie. Le primarie intestate all'opposizione. Si fanno, non si fanno, e quella immagine orribile. Volevo dire pornografica, ma non lo dico, è politicamente scorretto, dei quattro che scendono dalla scalinata, credo, di Montecitorio. Ovviamente le emittenti televisive ripetono sempre quella immagine, no? I dirigenti dell'opposizione non se ne rendono conto che è un modo per fargli perdere ogni volta 100.000 voti. Ogni volta che si vede quell'immagine dei quattro dell'Ave Maria che scendono insieme, non lo hanno capito che c'è una malizia nel trasmettere ripetutamente, testardamente, malignamente quella immagine dei quattro che scendono. 100.000 voti persi ogni volta che si presentano in quel modo. Poi la lunga marcia di Giuseppe Conte, io non riesco a non esprimere la mia ammirazione onesta, perché è impegnato in una lunga marcia per, come dire, trasferire sul piano politico una norma che vale per l'architettura contemporanea, less is more, meno è più. Meno è più. In architettura, diciamo, meno orpelli propone, più semplicità del disegno, più è bello quello che produce. In politica less is more significa come trasformare chi ha meno voti nella maggioranza. Una cosa bellissima, non si può non esprimere un'ammirazione per questo obiettivo che sta perseguendo Giuseppe Conte in maniera tenace. Gli va dato atto. E poi il generale, e poi l'emergere di un pulviscolo di gruppi della sedicente società civile, tutti piccoli contenitori che servono a trovare candidature, a proporre candidature per le prossime elezioni politiche, il peggio della politica politicante, tranne qualche figura obiettivamente di valore, ma per il resto personaggetti in cerca di autore, società civile. Bene, qual è l'elemento che dobbiamo rilevare come la contraddizione di fondo? Che tutto questo, che è oggi la vita politica del nostro paese, la vita pubblica, è completamente separato dalla vita delle persone di carne ed ossa.
0: E questo De Luca non resistevo. Saluto Laura Castelli, presidente di Nord chiama Sud, di Sud chiama Nord, e vice sindaca di Messina. Ho invertito, ma non cambia il concetto. Buonasera. Sud chiama Nord. Allora, onorevole Castelli, Sud chiama Nord non appartiene al campo largo. Con la nuova legge elettorale però il tema delle alleanze diventa centrale anche per le forze più piccole e territoriali, quelle che magari non piacciono al signor De Luca. Voi alle prossime politiche immaginate una corsa autonoma oppure siete disponibili a ragionare con una delle coalizioni, e a quali condizioni, Castelli?
2: Io ascoltavo le parole di De Luca, che peraltro conosce, diciamo, il leader di Sud chiama Nord e conosce molti di noi, me compresa, e sa bene che non ci può mettere nella mischia di cui ha parlato, perché Sud chiama Nord ha una territorializzazione importante, soprattutto sul sud Italia, ma soprattutto amministra molte città e trasforma con la buona amministrazione le città. Noi per rispondere alla sua domanda, crediamo che questa legge elettorale ci spinga chiaramente a fare delle scelte, e devo dire che noi oramai abbiamo costruito questi dialoghi con i due poli, raccontando la necessità di riportare dentro il Parlamento e dentro le istituzioni gli amministratori, perché da troppi anni in quel consesso, nel consesso della Camera e del Senato, non c'è più chissà una norma quando si scrive quali effetti ha sulle città, sui cittadini, sui servizi essenziali. Questo è quello che noi vogliamo fare con molta umiltà, ma con la convinzione che su alcuni temi si è abbassata troppo l'asticella delle competenze riguardo questi temi, e dunque non se ne fa più menzione, non si costruiscono più riforme di un certo tipo, e questo non va bene, certo. Perché poi il cittadino, la prima persona che incontra è veramente il sindaco, e riportare gli amministratori all'interno delle istituzioni significa questo: riavvicinare le persone alla politica e fare sì che si comprenda come nei testi di legge si devono affrontare alcuni problemi.
0: Ecco, presidente Castelli, oggi Schlein ha rivendicato il peso del PD e Conte invece ha raccontato di aver proposto persino un nome terzo per guidare la coalizione. Vista dall'esterno, questa è una normale discussione sulla leadership oppure dimostra che il centrosinistra non è politicamente affidabile? Lei che dice?
2: Io penso che siano in preda alla follia. Non è normale che in un momento come questo chi si sente parte di uno stesso progetto, almeno a parole, o forse per spingere ruoli e incarichi e poltrone, non parli dei temi reali. Cioè, oggi per esempio è una di quelle giornate che se sei un politico capisci che sta succedendo qualcosa, c'è un conflitto internazionale sul tema del petrolio che andrebbe affrontato, ci sono dei temi che riguardano lo spread e ci sono dei temi che sono quelli della borsa della spesa di tutti i giorni. Come è possibile, al netto del fatto che insomma qualche battuta l'ho apprezzata anch'io della Schlein, ma perché finalmente ragione dice qualche cosa, perché se no si fa maltrattare da chi ha la metà della percentuale del suo partito, che pensa di poter correre un'altra volta nella fortuna della vita e magari guidare un'area che non riesce a parlare di un tema, non riesce a dare una soluzione su nessun tema. Quindi anche qui credo che questo non faccia bene al paese, perché poi stai chiedendo alle persone se gli piace un campo largo vuoto di contenuti, proprio nella strada
0: per correre, nelle cose da scrivere.

0: Sono Marina da Seregno, ho ascoltato la messa in onda delle grandi parole vuote della Schlein. Noi siamo uniti, faremo mille cose per gli italiani, disferemo un sacco di palle, scusate l'espressione poco consona, un sacco di bugie, veramente ma sei già solo all'interno del PD, non consideriamo le altre forze. Sono già divisi. L'altra sera la Quartapelle l'ha detto chiaro che ci sono un sacco di cose che non gli stanno bene a lei, insieme a tutto l'altro gruppo di riformisti che mi sembrano un po' più avanti, un po' più preparati, un po' più dei politici veri di quelli che seguono l'altro canale, Schlein, Bonaccini e compagnia bella. Ma quante bugie, ma quante promesse, ma quante illusioni proprio. Va bene, vediamo se vincono loro le elezioni, va benissimo, ce le sorbiremo fino a quando non se ne andranno mai più e combineranno i disastri che hanno sempre combinato. Grazie, buonasera.
1: Eccoci qua, e abbiamo riequilibrato Schlein che sfida Conte in ogni altro paese d'Europa, il primo partito guida la coalizione, stanno a litigare su questo, non hanno un programma, non hanno un leader, sentiamo.
2: E vorrei essere ancora più chiara. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Poi, come ho sempre detto, se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme. Le vinceremo insieme, avendo poi grande cura di rappresentare tutti e quelle diverse sensibilità che è normale che ci siano tra forze politiche che sono alleate ma non sono la stessa. Perché non abbiamo paura del voto. E non abbiamo paura della democrazia, perché sia l'accordo a chi prende un voto in più, sia le primarie passano da una legittimazione popolare. E noi ci siamo scelti un nome, Partito Democratico, che è una promessa, un impegno e una responsabilità. E candidiamo un'intera classe dirigente che ha competenze e passione, che ha sete di cambiare le cose, che sa come farlo.
1: Eccola, tra poco Clemente Mastella. You.

0: Ovviamente, Mastella, lei, buonasera anzitutto.
1: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta.
0: Lei ha partecipato e contribuito a costruire coalizioni molto diverse. Schlein dice normalmente guida il partito più forte, Conte proponeva invece un nome terzo. Nella pratica chi ha ragione sul metodo? Il leader deve uscire dai rapporti di forza oppure una coalizione così larga ha bisogno di una figura di mediazione? Lei come la vede?
1: Guarda, la cosa che mi lascia sorpreso, sa qual è? Nessuno dice dobbiamo mettere in campo un leader che vinca contro la Meloni. Cioè tutti fanno questa, come ho detto in qualche altra circostanza, la corsa a chi vince una tappa, non il Giro d'Italia. Questa è una cosa abbastanza assurda. Di norma, diciamo in condizioni normali, su tutte le possibilità e le opportunità, il partito di maggioranza indica il candidato. Però la mia storia, che è la storia della Democrazia Italiana, è la DC e noi indichiamo Spadolini che aveva il 3%, la DC aveva il 35%.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Dipende dalle condizioni storiche e attuali.
0: Senta Mastella, Schlein oggi attacca Meloni, dice che l'alternativa è pronta, ma contemporaneamente devi discutere con Conte di leadership, con gli alleati di Ucraina, programmi e primarie. Per esperienza queste tensioni sono fisiologiche oppure diventano pericolose quando emergono già prima della campagna elettorale? Figuriamoci dopo poi in queste situazioni.
1: Ma in realtà un po' sono fisiologiche, ma un tempo risparmiavano questa languidità che esiste, che vedo insomma serpeggi in tanti ambienti. C'è una forma un po' tiepida di partecipazione, nel senso anche eventualmente alle primarie dove sono lì fuori. È ovvio, ho scelto il programma e il leader, però il programma, diciamo la verità, ho visto programmi di 1800 pagine
0: dove
1: che
0: sì.
1: Immaginassi se, sì, se alla fine si riusciva a realizzare anche in 5 anni, in 2 anni, se cadevano i primi governi, perlomeno un decimo di quello che veniva messo nel programma. Assolutamente non è così. Cioè, mi pare interminabile questa disfida di Barletta, che la vedo abbastanza inutile. Bisogna porsi la questione: chi è in grado di vincere? Facesse un sondaggio, chiamassero alcuni saggi, controllano i sondaggisti e dicono chi può vincere, quello per me va bene.
0: Ecco, infatti è la politica pratica, è questa roba qui, non sono tutte quelle cose a cui assistiamo. Senta Mastella, lei è uno degli esponenti di centro che dialoga con il centro-sinistra. Schlein come può allargare verso i moderati se contemporaneamente deve tenere dentro Conte, Alleanza Verdi-Sinistra? Cioè il problema del campo largo non rischia di essere proprio questo? Più si allarga da una parte, più perde dall'altra?
1: No, perché ho visto anche i sondaggi, oggi sono entrato anch'io nei sondaggi, con 0,7, che diventa determinante per com'è la situazione. Cioè, quasi riporti in campo il 2006, dove vinse il centro-sinistra, grazie a me che presi 550.000 voti per appena 25.000 alla Camera, per il Senato 370.000, quindi per dire che il centro serve. Però devo dire, voglio fare un appello a quelli del centro. Se andiamo sconquassati, chi cammina per il vicolo, quello che va sulla strada più larga, l'altro per quella stretta, bisogna mettersi assieme e riunirsi, come facemmo noi alla circostanza della Margherita, e cui Prodi, Dini, io e Franco Marini realizzammo questa ipotesi operativa che ebbe un grande successo, quella della Margherita. Dopodiché, in maniera sgraziata e sgrammaticata sul piano politico, si affossò la Margherita per fare una sola cosa. Allora era il 14%, che sono il 15% il PD e il 12% la Margherita. Oggi invece assieme c'è il 27%, oggi assieme invece tutti quanti nello stesso tipo di mescola rappresenta appena il 20%.
0: Chi vedrebbe in questo bel fiore che rispolvererebbe volentieri Clemente Mastella, a parte se stesso?
1: Ma tutte anime del centro, le anime del centro le vede tutte, l'anima cattolico-democratica, l'anima un po' socialista, l'anima liberal-democratica, insomma quelli che sono e si sentono valorialmente legati all'idea del centro. Non è un'idea bizzarra, è un'idea un po', diciamo, che meno afflittiva, meno contendente, e che insomma a cui non piace assolutamente quelli che vanno a rompere le vetrine, non gli piace quelli che sostengono di fatto moralmente o immoralmente quelli che picchiano i poliziotti, non gli piace quelli che vogliono mettere una sorta di fiscalità un po' incredibile, non gli piacciono quelli che non si rendono conto delle difficoltà che oggi anche il ceto medio italiano, non soltanto quelli che sono poveri, Ecco, questo non piacciono a me. Questo invece dovrebbe rappresentare il centro come tale.
0: Cosa, a che percentuale la davano i sondaggi oggi, Mastella? Che
1: 0,7, insomma, dalla fatto sua... Noto, ha fatto un sondaggio. E diciamo, per me in maniera inaspettata, il mio 0,7% consente al centrosinistra di vincere, ma dovrebbe consentire anche al centrosinistra di vincere eventualmente. Cioè sono un po', in questo caso ritorna ad essere un po' ago della bilancia, anche se con numeri un po' più limitati rispetto a prima.
0: Eh beh, però voglio dire, buttali via, buttalo
1: guardi,
0: via.
1: No, non puoi buttare via nulla, perché si vince di poco, pochissimo. Anche lo 0-1 va recuperato. Peraltro annuncio, secondo me, che questa cosa è importante, che molti pensano al centro-sinistra, che il mio amico Ateno De Luca magari andasse col centro-sinistra, invece credo che vada con la Meloni.
0: Ah sì,
1: quindi
0: sì,
1: do un annuncio, che Ateno De Luca che vada di là.
0: La tendenza era quella, c'è in ballo anche la Sicilia, eccetera. Grazie Clemente Mastella, sindaco di Benvenimento. Buona
1: grazie,
0: serata, grazie.
1: Molte, buonasera.
0: E queste erano le parole in diretta di Clemente Mastella, ma non abbiamo finito. Tra poco andiamo alle strade sicure, la risoluzione della maggioranza per il rafforzamento del contingente militare. Insomma, promettono soldati per strada da tutte le parti. Allora anche qui voi mi direte che ne pensate, e poi andremo ad analizzare i principali telegiornali serali italiani, le differenze tra testate, lo spazio alla politica e al governo, il peso di cronaca nera e sicurezza, sempre lì torniamo, perché siamo in una perenne campagna elettorale. Voi lo sapete, vero, il numero? Sì, lo sapete, siete qua tutti i giorni dalle 17 alle 20 per intervenire in diretta, è quello di sempre, 334 11 11 622. Vi aspetto, restate qui, c'è il giornale radio.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
4: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera, io dico solo una cosa, che il futuro dell'Italia è la destra, punto. Grazie Marco da Monza.
6: Ciao, Clemente Mastella, il più grande trasformista della storia del mondo, veramente, affermare che lo 0,7% dei sondaggi è quello che consentirebbe di vincere al centro-sinistra è veramente, veramente comico. Comunque, vabbè, speriamo, quantomeno. A me non piace Mastella perché ha cambiato più partiti lui che non io mutande negli ultimi 6 mesi, per cui vabbè.

0: saluto Lorenzo Ruffino, analista, divulgatore, al suo sito lorenzoruffino.it e poi il sito sui sondaggi. Qual è il sito dei sondaggi? Perché Mastella poco fa mi diceva che c'ha lo 0,7%. Lorenzo, buonasera.
1: Buonasera. Mastella che ha lo 0,7%, probabilmente in un sondaggio, diciamo, nella media dei sondaggi sì. Non è neanche rilevato, quindi...
0: Ovvio. Come siamo a media dei sondaggi? Ricordiamo il sito.
1: Il sito è doppiacifra.it, tutti i giorni si aggiorna la media dei sondaggi, è anche il più grande storico di sondaggio, che ci sono 26 anni di sondaggi sopra. Attualmente abbiamo il centro-sinistra intorno al 44% e il centro-destra intorno al 41%, e poi Vannacci con il 7,7%, che quindi potrebbe essere effettivamente l'ago determinante delle prossime elezioni.
0: Doppiacifra.it, ma io ho voluto qui Luca Ruffino questa sera perché ha fatto un'interessante analisi sui temi dei principali giornali, telegiornali serali italiani. Differenze tra testate, spazio politica e governo, peso di cronaca nera e sicurezza. Riusciamo in 2 minuti a dare il quadro di quel che ci propinano la sera?
1: Ma i telegiornali italiani parlano moltissimo di politica italiana, sostanzialmente, proprio tanta politica italiana e tantissima cronaca nera e giustizia, e pochissimo di economia e lavoro, nonostante dovrebbe essere una delle tematiche in teoria più importanti, però se ne parla pochissimo. E appunto, invece, la cronaca nera è sicuramente il tema dominante dei giornali, anche a fronte del fatto che l'Italia è un paese più sicuro del passato, nonostante questo si parla tantissimo dell'argomento. E poi ci sono grandi differenze, cioè guardando un telegiornale si può avere un'idea del paese molto diversa rispetto a guardarne un altro, quindi diciamo il telegiornale che si sceglie di guardare conta molto.
0: E ci fai una classifica, ci dai un po' i dati?
1: Ma abbiamo...
0: ci dai un po' di dati.
1: Sì, allora abbiamo sostanzialmente, allora, ad esempio, il TG La 7, che parla del 30% del suo tempo è dedicato solo alla politica italiana, e poi una larga parte, il 37%, è dedicato a esteri guerra, ad esempio. Abbiamo poi il TG di Rete 4, che dedica oltre il 40% dello spazio alla cronaca nera, sicurezza, giustizia. Il TG1 è uno di quelli che parla meno di politica, ma parla più di esteri, con il 30% agli esteri. Poi settembre è stato un mese particolare per la questione in Ucraina e Russia, di cui si è parlato molto. Abbiamo poi cultura e spettacolo, che vanno molto su TG5 e studio aperto, mentre va ad esempio sulla 7 se ne parla pochissimo. Di economia e lavoro, che diciamo prima, ad esempio sul TG4 non se ne parla sostanzialmente, è un tema completamente assente. E questo come temi. Poi si possono vedere altre cose, ad esempio quanto spazio si dà a governo opposizione. Possiamo vedere che
0: forza.
1: Governo ha tra il 50 e il 55% di spazio nelle notizie, che poi è normale perché comunque ci sono i provvedimenti. L'opposizione ha un 20% mediamente, però alcuni telegiornali sono molto più positivi sul governo, ad esempio Studio Aperto o TG4 hanno tra il 60 e il 70% di copertura positiva sul governo, mentre il TG3 o TG7 sono molto critici verso il governo, cioè oltre quasi la metà delle notizie è negativa rispetto al governo, quindi questo cambia molto. Tra i più equilibrati abbiamo TG1, TG2, e sono diciamo i più equilibrati, sono più favorevoli al governo, però hanno oltre la metà dei servizi equilibrata tra i due. Altre cose diciamo interessanti possono essere l'enfasi che si dà sulle notizie, perché alcuni come TG4 sono molto enfatici. Con enfatici intendiamo ad esempio parole come shock, orrore, vergogna, allarme per un pericolo, lo spazio per il dolore dei familiari, quindi TG4 è molto enfatico, ad esempio invece TG2 sensibilmente di meno, quindi queste sono ad esempio differenze. E poi abbiamo anche ad esempio... com'è il mondo visto dai telegiornali, perché appunto alcuni danno molta attenzione agli esteri, ad esempio sugli Stati Uniti se ne parla tantissimo sul TG1, ma sul TG3 se ne parla pochissimo, però su TG3 ad esempio si parla molto di Francia, come anche sul TG2, mentre su TG4, che non parla sostanzialmente di politica estera, però parla molto di Regno Unito. TG7 invece è molto equilibrato nelle sue notizie, per esempio Regno Unito non se ne parla sostanzialmente mai, però si parla tantissimo di Israele e Palestina. Mentre ad esempio la Russia se ne parla molto sul TG7, se ne parla poco sugli altri, di Ucraina invece se ne parla molto sul TG1 e se ne parla meno sugli altri, quindi ci sono molte differenze sulla copertura che viene data alle notizie.
0: Che dire, che dire, un fenomeno. Allora lorenzoruffino.it per seguire tutti questi approfondimenti, questi dati, queste analisi. Grazie Lorenzo Ruffino, a presto, io
1: grazie
0: ci conto.
1: Mille.
0: Va bene, va bene, va bene. A presto anche Giorgetti, perché sta parlando in conferenza stampa. Non chiediamo flessibilità, ma vedere valutare l'impatto sul target della spesa. Sentiamo Giorgetti cosa chiederà l'Europa. Forza.
2: Non vi nascondo, sarebbe veramente da superficiali l'attenzione che con cui monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse. Due parole lo dico perché immagino che sarà anche di vostro interesse: la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione del fatto che il sentiero di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e ai singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato. E quindi credo che chi è esperto un attimino della materia riesca a capire il tipo di rimostranza, che non è soltanto del governo italiano ma anche di altri governi europei, abbiamo posto in termini di attenzione all'Europa. Grazie.
0: Ecco Giorgetti, pochi minuti fa, maggiore attenzione da parte dell'Europa. Noi ripartiamo dalle strade sicure tra pochissimo.

0: Allora la soluzione, la risoluzione nella maggioranza per il rafforzamento del contingente militare rivendicata dalla Lega, più militari in strada. Allora partiamo dalla scheda di Matteo Respinti e poi arriva Silvia Sardone.
1: Via libera della Commissione Difesa della Camera al potenziamento di strade sicure. La risoluzione approvata da tutta la maggioranza ma presentata dalla Lega punta a portare da circa 6.800 a 10.000 i militari impiegati sul territorio nazionale. L'aumento previsto è di 3.200 unità da destinare a città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Il testo prevede anche l'estensione dei presidi militari a 61 capoluoghi di provincia, oggi sprovvisti, e a nuove assunzioni nell'arma dei carabinieri. Il rafforzamento non è però automatico, dovrà essere accompagnato da coperture finanziarie e dagli adeguamenti logistici, formativi e normativi. L'intesa arriva dopo settimane di tensioni interne alla maggioranza. La Lega spingeva per aumentare il contingente, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia avevano mantenuto una linea più prudente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva richiamato la necessità di rafforzare le forze di polizia per restituire progressivamente i militari ai propri compiti della difesa.
0: E poi c'è il tema anche degli immigrati e sembra rispondere il sindaco di Torino Lorusso, che dice è anti-italiano chi propone di allontanare gli stranieri. Senza immigrati Torino non sarebbe diventata una grande città industriale. A Torino la percentuale di cittadini stranieri è il 16% e sotto i 18 anni arriva quasi al 25%, ossia un minore su quattro non cittadino italiano. E questa è un'opportunità, a dirlo il sindaco Stefano Lorusso all'incontro conclusivo del Festival Digitale Popolare sul tema come cambia una città quando cambia il mondo. Torino, ha aggiunto il primo cittadino, è una città di immigrazione da sempre, è sempre stata un punto di arrivo di persone che cercavano condizioni migliori e senza di loro Torino non sarebbe mai diventata una grande capitale industriale. Il sindaco ribadisce che se l'incontro fra culture diverse può generare diffidenza reciproca, compito della politica è trasformare il conflitto in energia positiva, facendolo così diventare confronto di persone diverse. Adesso invece viene teorizzato l'opposto in politica, è sempre il sindaco di Torino a parlare e si pensa di risolvere il tema allontanando o segregando le persone straniere. Questo è anti-italiano, chi propone questo tipo di teorie è contro il paese. Lorusso cita a sorpresa, come dice lui stesso, Beppe Grillo, che ha detto che il mondo non si divide tra italiani e stranieri, ma fra ricchi e poveri. La questione, quindi, conclude, non è etnica ma sociale ed economica. Io quindi lavoro per rendere sviluppo e coesione sociale parte di una strategia per cui sicurezza è sicurezza sociale. Questo il sindaco di Torino Lorusso in risposta anche alle politiche di Vannacci e della Lega. Intanto la protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni Parigi potrebbe aprire una stagione di mobilitazioni anche oltre confine, ne abbiamo parlato prima, però la notizia è che liceali e universitari italiani si attivano in solidarietà agli studenti francesi e lanciano una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale. Il programma è il 20 novembre, saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, assicurano. E intanto si è tenuto il vertice, il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha deciso di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza per gli eventi in programma, tra l'altro nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e in previsione anche delle proteste degli studenti, e in solidarietà a quelli francesi e con le loro rivendicazioni anche a casa nostra. Insomma, sicurezza, militari per strada, immigrazione, chi divide, chi unisce, chi vuol mettere tutto assieme, insomma, temi sempre attuali, ma devo correre, non ho più il tempo per sentire l'ospite, ma ho il tempo invece per parlare di altre belle cose. Tra pochissimo, adesso lo spazio per la pubblicità e poi torno con voi.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15 con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
9: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Ma che c'entra, Giornale Radio con la pallanuoto? Ve lo dico tra poco.

0: Allora, prima di dirvi cosa c'entra Giornale Radio con la pallanuoto, vi devo dar conto delle ultime dichiarazioni di Giorgetti. Il deficit previsto sotto il 3% nel 2006, poi sale al 3,4% nel 2027, pochi istanti fa. Giorgetti, allora sentiamo il deficit sotto il 3% nel 2026, poi sale al 3,4%, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2006, questo Giorgetti. Ma ascoltiamo le dichiarazioni del ministro.
1: Ho detto prima che io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente. Quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, non è detto, anzi più volte e anche ufficialmente la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere, che vi ho testé detto che sono sopra il 3%, allora, devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a difesa e sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% che di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%. Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
0: E ancora Giorgetti, facciamo sentire cosa ha detto i giornalisti tutto in tempo reale qui al Giornale Radio.
1: Per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde. Credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza più presto di questa vicenda. Al momento non c'è un candidato italiano per la presidenza della BCE. Ricordo che l'Italia ha già ottenuto un grande successo, chiamiamolo diplomatico, economico diplomatico, con la nomina di Carlo Camporti presidente dell'ESMA, che entrerà credo in carica tra pochissime settimane.
0: E ancora sempre il ministro Giorgetti.
1: Va bene, allora, per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde. Credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza più presto di questa vicenda.
0: Torniamo in studio perché sono tutte dichiarazioni Giorgetti, che cerca di rassicurare appunto gli italiani per quanto riguarda la situazione del nostro debito. Una conferenza stampa alla quale partecipano molti colleghi, giornalisti economici, che sapranno tradurre al meglio le cifre di Giorgetti, che come sapete è molto tecnico nelle sue dichiarazioni. Allora, dicevo, cosa c'entra la pallanuoto femminile con Giornale Radio? Allora, ve lo spiego subito con Luca Antonucci, che saluto, allenatore del Rapallo pallanuoto femminile. Buonasera Antonucci.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Tra l'altro so che ha gli allenamenti tra pochi minuti.
2: Esatto.
0: E intanto mi faccia dire che dal 1 ottobre, siamo tutti contenti, Giornale Radio è sponsor e media partner ufficiale della Rapallo Pallanuoto Femminile, formazione di serie A1, reduce dal terzo posto nel campionato 2025-2026, risultato che le ha aperto le porte della Champions League, e l'accordo nasce con l'obiettivo di dare maggiore visibilità alla pallanuoto femminile e più in generale agli sport meno presenti nel racconto mediatico nazionale. La collaborazione avrà anche un risvolto editoriale ogni venerdì all'interno di Sport Club, la trasmissione condotta dal bravissimo Tommaso Lavizzari, dalle 16 alle 17 è previsto un collegamento con il Rapallo per seguire i risultati, vita della squadra e impegni del tra il campionato e l'Europa. Allora, Luca Antonucci, allenatore, insomma, una voce in più per uno sport che merita di più, no?
2: Assolutamente sì, purtroppo il nostro sport non è così seguito come lo è il calcio e tanti altri, però ha dei valori importanti, rappresenta l'Italia a livello mondiale in modo importante sia a livello maschile che femminile, quindi ha bisogno di essere messo in evidenza come valori, come qualità e come tutto, perché vi assicuro che è un gran bellissimo sport.
0: Senta, che valori comunica questo sport? Perché pochi lo conoscono, ovviamente ci troviamo in Liguria, ci troviamo in un posto meraviglioso, ci troviamo a parlare di pallanuoto.
2: I valori sono il fatto che alle 8 abbiamo allenamento, quando tutti gli altri sport magari si allenano ad orari più consoni, nonostante nella nostra squadra abbiamo 4 atlete possibili olimpiche, quindi facciamo la Champions League, puntiamo ad arrivare il più alto possibile al massimo campionato. Però purtroppo le disponibilità economiche e il ritorno non è quello di altri sport, e quindi ha grandi valori da questo punto di vista, perché insomma fare grandi sacrifici per allenarsi magari 2 volte al giorno tutti i giorni e poi affrontare trasferte, sacrifici e quant'altro, i valori sono molto importanti, che sono quelli della passione, della dedizione, della voglia di stare insieme e di combattere ogni partita.
0: Senta, cosa dicono le sue ragazze della pallanuoto, allenatore Antonucci, di questa partnership con Giornale Radio?
2: Beh, ovviamente sono molto contente, perché più riusciamo a mettere in evidenza il nostro sport meglio è, e più mettere in questo caso mettere a conoscenza quelli che sono i risultati della pallanuoto.
0: Grazie, ovviamente grazie siamo... infinite
2: grazie.
0: A Luca Antonucci, che so dover correre agli allenamenti, per cui non la trattengo. Mi hanno detto che lei è uno molto preciso, molto ligio, non sgarra di un secondo, e forse io gliene ho portato via qualcuno. Grazie.
2: No, assolutamente, la ringrazio, grazie di tutto.
0: Quindi,
2: a presto.
0: Dal 1 ottobre, Giornale Radio sponsor e media partner ufficiale della Rapallo Pallanuoto Femminile. Fatemi ascoltare ancora un attimo di Giorgetti.
1: Non so la dichiarazione che ha fatto Tajani per quest'anno, significa che il bilancio di cui parliamo adesso, cioè per l'anno prossimo, questo è evidente. Per quanto riguarda il debito, chiaramente abbiamo un impatto che deriva dall'andamento degli interessi, e prevediamo che il sentiero discendente ricominci dal 2028, quando saranno finalmente esaurite le code per cassa del super bonus.
0: Ecco, e infatti le code del superbonus, quindi in riferimento a un provvedimento targato 5 Stelle, ma votato praticamente quasi da tutti, torna sempre fuori. Ancora Giorgetti.
1: Beh, ho detto prima che io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente. Quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione
0: maggiore. È la stessa parte di prima sulla procedura di infrazione eccetera, sono frame che ci arrivano rapidamente dai colleghi che sono lì in conferenza stampa, tra poco torno.

0: Abito al nord, abito a Milano, stamattina mega felpone, oggi pomeriggio maglietta e un caldo terrificante. È il nostro nuovo autunno che ancora non è iniziato, ma si preannuncia così caldo. Saluto Flavio Galbiati, il nostro meteorologo di fiducia. Come va, Flavio?
1: Sì, tutto bene, grazie. Sì, hai azzeccato quella che è la tendenza di questi giorni, purtroppo con purtroppo perché vabbè, è un brutto segnale, però può anche far piacere avere queste temperature, che però, dicevi di Milano 26 gradi di massima, siamo 5 gradi sopra la media, e lo stesso 5, in gran parte
0: 5 sopra la media.
1: 5 sopra la media, sì. La stessa cosa più o meno a Bologna, Bolzano, Firenze, addirittura abbiamo toccato i 29 gradi oggi, a Roma 28, sono temperature da fine estate che derivano dall'anticiclone che non molla, perché questo weekend, e così passiamo alle previsioni, weekend inizio della prossima settimana, i primi giorni ancora sotto appunto l'effetto dell'anticiclone, quindi tempo stabile in questo fine settimana, non sempre soleggiato, ovviamente un po' di nuvolosità potrà esserci per esempio in mattinata su Piemonte e Valle d'Aosta, però non sono previste piogge praticamente in nessuna parte d'Italia né sabato né domenica, quindi giornate che si possono passare tranquillamente al mare o in montagna. Il mare è ancora caldo per la verità, e purtroppo ne ha fatto la spesa, ne ha fatto le spese il sud della Francia con quei temporali devastanti che hanno tratto energia proprio anche dal calore del mare. In montagna temperature molto miti in questo fine settimana, abbiamo mandato questo pomeriggio una foto degli amici che vivono sulle Dolomiti per farmi notare come il foliage non è proprio neanche iniziato, anche 2000 metri ci sono ancora, neanche i larici a 2000 metri cominciano a colorarsi, quindi è una situazione davvero anomala anche da questo punto di vista, anche senza andare a prendere i numeri e i dati ce ne accorgiamo guardandoci intorno. Cosa dici, Roberto?
0: Sì, ma che vita fai continuamente a rispondere agli amici sul tempo, le stagioni? Come te la sei scelta sta vita? Raccontami.
1: Ma guarda, la passione è quella che ti porta a fare questo tipo di attività, e chiaramente non chiudi mai bottega, nel senso che quando c'è qualche segnalazione, qualche domanda, qualche curiosità, se non è eccessivamente invadente o fastidiosa, perché purtroppo sappiamo che qui social spesso arrivano anche commenti non sempre positivi o simpatici, insomma stare sul pezzo è sempre interessante per chi come me ama questo tipo di
0: ecco, ma cosa ne pensi di questi Galbiati? Che cosa ne pensi, sì, di questi ragazzini che si mettono sui social e fanno le previsioni del tempo e si vede che non hanno avuto il tempo di studiare neanche la lingua italiana a volte. spieghiamolo che è un lavoro difficilissimo il vostro, servono degli studi, serve una preparazione, non basta scaricare le app e interpretarle.
1: Certo, sì, per avere delle previsioni affidabili bisogna conoscere i modelli fisico-matematici, capire come agiscono sulle varie zone del nostro territorio. Diciamo che spesso questi, come li chiamate tu, ragazzini, se ci

0: estrema da questo punto di vista. Però appunto questo è un invito a seguire chi parla seriamente di queste cose. Passiamo un attimo però dal tempo al clima, perché abbiamo i primi dati del mese di settembre, che vabbè, abbiamo visto, è stato un mese pienamente estivo quasi, e le stazioni meteo della Rete Meteo Network, di cui sono presidente, non so se l'ho mai detto, è un'associazione che ha 2000, più di 2000 stazioni in tutta Italia. Adesso sai qualcosa in più, più di 2000 stazioni amatoriali ma molto affidabili in tutta l'Italia, una rete che è utilizzata anche a livello universitario per ricerche scientifiche eccetera, ma a parte questo, il mese di settembre, una prima analisi a livello nazionale, le temperature massime sono state di oltre 3 gradi superiore alla media e addirittura in Piemonte e in Valle d'Aosta anche 4 gradi come anomalia. Sono anomalie davvero notevoli, vedremo poi con i dati definitivi dove si piazzerà questo mese di settembre, senz'altro tra i più caldi in assoluto per il nostro territorio italiano. Quindi abbiamo inanellato giugno, luglio, agosto e settembre record. Quando però, mi stai per chiedere quando finirà questa anomalia, giusto? Quando arriverà un po' di pioggia autunnale?
1: Galbiati, ho perso le speranze.
0: Invece oggi si vede che i modelli si stanno un pochettino indirizzando verso un cambiamento per metà settimana prossima. Tra mercoledì e giovedì arriverà una perturbazione nel Mediterraneo, porterà molto probabilmente la pioggia al nord e al centro soprattutto, e un po' di stabilità anche al sud, forse anche prima al sud perché c'è un po' di aria più fresca dei Balcani. Comunque tra mercoledì e giovedì la svolta, e poi successivamente, quindi parliamo del 9-10 di ottobre ormai, un crollo termico che potrebbe essere abbastanza interessante, abbastanza evidente, quindi si passerà da temperature ben sopra la media, forse anche sotto la media, quindi prepariamoci secondo quelle che sono le proiezioni attuali.
1: Non è possibile, cioè le piante, la natura, passare da sopra la media a sotto la media in pochi giorni così.
0: Si, ma guarda, effettivamente hai toccato un punto fondamentale degli effetti del cambiamento climatico, perché sono proprio questi estremi che stanno portando, insieme alla siccità, ricordiamolo, siccità, ondate di calore e poi dei bruschi cambiamenti, sono quelli che portano i maggiori danni dal punto di vista agricolo, ma in generale all'ambiente. Quindi effettivamente ci toccherà questo tipo di cambio di scenario. Non è una cosa, come dire, decisamente così strana andare qualche grado sotto la media, però per come siamo abituati ce ne accorgeremo.
1: Eccoci qui, allora teniamoci, vestiamoci a cipolla, come si diceva una volta ai miei tempi, ma penso si dica anche adesso.
0: Settimana prossima ci aggiorniamo se questa tendenza sarà verificata, ci aggiorniamo.
1: Data la tendenza, stiamo tranquilli fino a mercoledì. Grazie sì. Flavio Galbiati, grazie davvero, è il nostro meteorologo di fiducia.
0: A voi, buon weekend a tutti.
1: Buon weekend, lo dico anch'io, perché insomma è stata un'altra settimana in vostra compagnia, bella intensa, bella fresca. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, ma soprattutto a tutti voi che fedelmente ascoltate la nostra Italia No Limits qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Vi auguro un meraviglioso weekend, perché no, anche in compagnia dei programmi di giornale radio. Subito dopo di me il timone delle 20, ma sabato, domenica e per tutto il weekend, insomma un sacco di trasmissioni per dirvi noi qui ci siamo sempre, attendiamo voi, il vostro affetto e naturalmente il vostro ascolto. Buon fine settimana a tutti.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, 20.05 di questo 2 di ottobre, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora cominciamo, vi facciamo compagnia per quest'ultima puntata della settimana fino alle 21. Saluto Giorgio Berselli in regia. Giornata veramente intensa su tantissimi fronti, soprattutto in Europa. In Italia, e ne parleremo meglio, è stata una giornata di contraccolpi politici. Ormai siamo sempre più calati nella campagna elettorale. Elly Schlein prima lancia la sfida a Meloni, dice andate a casa. Meloni risponde mezzo social dicendo state dicendo solo delle falsità, ma volano dei piatti anche tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con Schlein che dice qui uno non vale uno, il PD al doppio dei consensi, e Conte che poco fa risponde, dice l'unica via sono le primarie. Insomma, nulla di particolarmente eclatante, ma i toni sono piuttosto alti, mai alti quanto quelli della Francia. Ci collegheremo tra pochissimo da Parigi a Nantes, passando per Lione e Marsiglia, un paese in fiamme, gli istituti scolastici dati a fuoco e altra giornata di scontri per la manifestazione di protesta degli studenti, colluttazioni continue con le forze dell'ordine, e cercheremo di capire cosa aspettarci a questo punto anche dai prossimi giorni. Occhio però anche alla Spagna, con il congresso che boccia il decreto di misure per la casa proposto da Pedro Sanchez, che starebbe valutando, messo sotto dalle destre, il voto anticipato. Quindi insomma, anche questo è uno scenario assolutamente in evoluzione. C'è davvero tanta carne al fuoco, per così dire. Vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp e partiamo con la musica, poi rientriamo subito in diretta. James Bay con Illuminers e Noah Kagan, questa è Up All Night.

0: E allora si riparte qui al timone delle 20, inevitabilmente dalla Francia. È stata una settimana di fuoco nel paese, gli studenti soprattutto delle scuole superiori in protesta per ottenere condizioni migliori per studiare, aule troppo piccole, sovraffollate, mancanza di personale scolastico e di dotazioni di base. Però dietro questo c'è anche una grande rabbia quasi generazionale, verrebbe da dire, soprattutto perché ha attraversato davvero tutte le città francesi. Proteste cominciate intorno al 20 settembre dal liceo Saint-Exupéry di Créteil, siamo alla periferia sud-est di Parigi, ma ormai estesasi in tutto il paese. Siamo in collegamento da Parigi con Anna Maria Merlo-Poli, corrispondente per Il Manifesto in Francia. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Ecco, grazie per essere con noi. Insomma, un'altra giornata tosta sul fronte anche degli scontri, degli arresti, con decine di istituti che sono stati letteralmente messi a fuoco. C'è, come dire, una ragione sociale dietro questo tipo di proteste, sì, a cui forse si aggiunge anche una rabbia però uscita fuori controllo.
1: Sì, sì, diciamo che l'informazione, le TV ancora in continuo mettono in avanti le gli episodi di violenza che ci sono stati, soprattutto diciamo che, e soprattutto anche il mantenimento dell'ordine che è violento, perché qua c'è comunque una storia lunga cioè c'è una dottrina della polizia che non porta la calma, ecco. E questo da 40 anni fa, nell'86 veniva ucciso Malik Houssekine, uno studente giovane vicino alla Sorbonne. Di Dio, speriamo che non succeda una cosa del genere adesso, ecco.
0: Ritieni che però stiamo parlando di violenze paragonabili a quel tipo di movimenti?
1: Quando ci sono i ragazzini, poi allora gli studenti, adesso proprio gli allievi, insomma i liceali, quando una polizia non ha una tattica di intervento, di disescalation della violenza, e tratta come se avesse di fronte, non so, i pescatori, degli adulti, cioè può succedere di tutto, anche perché questi sono ragazzini, poco adolescenti, poco o niente organizzati, disordinati, fanno quindi è una situazione a rischio, ecco, è sempre stata per i governi, è il peggio che può succedere, e voilà, speriamo solo non succeda niente. Comunque la questione della violenza è una, però la questione è il malessere che questo movimento esprime, che è un malessere dei giovanissimi, il malessere c'è un po' in tutti gli strati, in tutte le età, in tutte le generazioni in questo momento, con uno sfondo mondiale di guerre,
0: di incertezza che guida la Francia e non solo, direi.
1: Cose climatiche, le elezioni, cioè poi tutto viene esasperato politicamente perché ci sono, fra 7 mesi c'è la presidenziale,
0: su quello volevo interrogarti, perché Le Cornu in particolare accusa la France Insoumise e Mélenchon di soffiare sul fuoco, o di cospargere benzina, diciamo. Qual è la situazione anche politica che c'è dietro a questi disordini?
1: Ma dietro, perché lui il primo ministro si è basato su una cosa dei servizi segreti interni, che dicono che dei parlamentari sono, perché il movimento è nato nelle periferie. perché in nome dell'eguaglianza, della giustizia, delle differenze di trattamento, del sentimento di queste persone che non ci sono i liceali, in generale, di essere in una posizione più difficile, di essere rispetto alle classi più favorite, e voilà. Quindi anche per entrare all'università, eccetera, eccetera. Diciamo, dei parlamentari eletti in queste zone sono andati, alcuni sono andati, c'è stato poi il sindaco di Saint-Denis, eccetera, che ha accusato di tutto. Comunque, ci può essere un tentativo di strumentalizzazione politica? Può essere. Detto questo, non è, è l'uso, cioè il primo ministro, che è tutto preoccupato di far passare un bilancio, una finanziaria, tutti i problemi che ci sono, i debiti, eccetera, eccetera. Cioè, ha usato un termine di una violenza incredibile, perché ha parlato dei proxy, cioè François Soumise e i proxy. Proxy sono i proxy dell'Iran in guerra e terroristica. È un termine di una violenza estrema.
0: Sì, che incendia anche la campagna elettorale, in tal senso, c'è anche la destra in tutto questo.
1: Perché
0: insomma,
1: questo
0: sarà una campagna
1: ovvio,
0: veramente
1: ovvio,
0: strana.
1: È ovvio che c'è un tentativo di strumentalizzazione, può essere, non è che adesso nessuno, è difficile pensare che non è nato dalla France Soumise che ha messo il fuoco alle banlieue, no, cerca di approfittare per tirare su un po' di voti, perché è lì che prendono i voti. Dall'altra parte, per eliminare un concorrente si usa, cioè, siamo in campagna elettorale, addirittura c'è stato Retailleau che è il candidato di LR, il partito di destra tradizionale, che non riesce a decollare, che dice che bisogna eliminare la France Insoumise.
0: Siamo un po' usciti, ecco, diciamo, dal selciato della diplomazia, diciamo, in tal senso. Ti posso chiedere per concludere cosa ci possiamo aspettare su questo fronte dai prossimi giorni? Ora, insomma, inizia il fine settimana, cosa dicono?
1: No, beh, adesso sabato, domenica, martedì c'è una giornata di manifestazioni in cui si uniranno anche le università, perché i problemi sono anche lì, cioè il finanziamento, visto che c'è sto muro del debito, non ci sono soldi, quindi il ministro cerca di rispondere sotto altri cosi di qui là, senza tirare fuori i soldi, perché non ci sono. Martedì sarà una giornata importante, poi il 17, ma non è detto che ci sia un'unione, ecco questo, il 17 c'è una manifestazione dei Gilets jaunes, in ricordo del 17 ottobre del 18, quando era iniziato il movimento. Poi diciamo che il 17 iniziano anche le vacanze, le vacanze, quindi tutti respireranno, perché qui le vacanze sono lunghe e le vacanze di fine di autunno, chiamiamole così, durano 15 giorni.
0: Scolastico un po' diverso, credo, atteso, ecco, Anna Maria, con più tese del solito, soprattutto dal governo, uno scenario veramente complicato. Grazie per averci restituito, insomma, un po' una cartolina di questa settimana veramente complessa in Francia, e soprattutto occhio a quello che può succedere ancora, evidentemente, nei prossimi giorni. Noi tra poco ci spostiamo, rimaniamo all'estero, ma ci spostiamo in Russia, anche lì, insomma, le tensioni non mancano, ma di altro tipo. Alex Warren, intanto ripartiamo dalla musica, questa è Emerald Eyes.

0: E allora eccoci pronti a rientrare. Ripartiamo, insomma, una ricca pagina dedicata agli esteri oggi qui al timone. Ripartiamo dalle tensioni tra Russia e NATO, che hanno avuto, diciamo, in settimana un nuovo capitolo, per così dire, intorno all'exclave di Kaliningrad sul Baltico, quel pezzettino di Russia in pieno territorio europeo, inteso praticamente come dell'Unione Europea, che però aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare il proprio intero arsenale di armi per difendere il proprio territorio qualora la NATO tentasse di bloccare la regione. E non lo dico io, ma è la posizione dell'ambasciata russa in Belgio. In collegamento con noi Alberto Zanconato, corrispondente dell'agenzia ANSA da Mosca. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, forse ci puoi aiutare anche, mi rendo conto che è un piccolo passaggio storico quasi tra virgolette, a capire meglio la situazione di Kaliningrad, che è un luogo unico, diciamo, anche nello scenario delle relazioni tra Russia e Unione Europea, perché è anche così strategica al punto che sono arrivate, insomma, minacce non particolarmente velate in tal senso.
1: Beh sì, è un fatto storico, un'entità storica molto importante, perché rappresenta un po' i problemi a cui si è trovata di fronte la Russia dopo la fine dell'Unione Sovietica, perché fino al 1991, quando esisteva l'Unione Sovietica, Kaliningrad aveva una connessione con il territorio sovietico attraverso i paesi baltici, attraverso la Lituania e gli altri paesi baltici. E con la fine dello scioglimento dell'Unione Sovietica e l'uscita dall'Unione Sovietica dei paesi baltici, si è ritrovata ad essere due paesi, la Polonia e la Lituania, che non solo la Lituania non fa più parte dell'Unione Sovietica, chiaramente, ma sono entrati entrambi nella NATO, sia la Polonia sia la Lituania. Quindi in sostanza è territorio russo schiacciato tra territori della NATO, e molto importante dal punto di vista strategico, perché è un pezzettino di terra di solo 15.000 chilometri quadrati, meno di 1 milione di abitanti. Però prima di tutto dal punto di vista storico è molto interessante, perché la ex Königsberg tedesca della Prussia orientale, di dove viveva, ha sempre vissuto Kant, ma è sede soprattutto della flotta russa del Mar Baltico, ed è sede di missili schierati appunto su questo territorio, e che hanno alla loro portata vicinissimo territorio della NATO.
0: Ed è, come dire, anche una città che conta oltre 1 milione di abitanti, quindi non è una landa desolata, diciamo, in tal senso. Come sono i rapporti rispetto però al vicinato, che evidentemente ha avuto il tempo di farci anche l'abitudine? Queste esercitazioni della NATO tu le interpreti come possibili provocazioni? Da quello che ci hai detto fin qui sarebbe una mossa veramente avventata.
1: Allora, qui è difficile ovviamente, bisogna tenere conto di quella che è la propaganda da una parte e anche dall'altra. E la Russia e la NATO dice che sono state esercitazioni nel mese di agosto tenute vicino a Kaliningrad, che non avevano nessuno scopo aggressivo. La Russia invece dice che sono state messe in atto delle prove, delle esercitazioni di un isolamento di Kaliningrad, quindi un blocco porterebbe in sostanza un assedio, qualcosa che rievoca nelle menti di quasi tutti i russi l'assedio di Leningrado durante la Seconda Guerra Mondiale. E proprio per questo la Russia ha risposto dicendo che qualsiasi tentativo di bloccare Kaliningrad, quindi, sarebbe interpretato come un attacco al territorio russo, e quindi questo comporterebbe la risposta con tutti i mezzi a disposizione della Russia. Lo ha detto per prima l'ambasciata, come ricordavi, l'ambasciata russa a Bruxelles, che ha inviato una lettera in questo senso alla NATO. Ieri lo ha ribadito Putin, che però sempre con i suoi toni un po' ambigui, nel senso che ha detto: useremo tutti i mezzi a nostra disposizione. Quali sono questi mezzi? Quindi non è scontato, automatico, che siano le armi nucleari, però ha detto: ricordiamoci che noi siamo molto più deboli della NATO, e quindi non potremmo sostenere uno scontro diciamo convenzionale con la NATO, e quello che abbiamo come risorsa competitiva, ha detto, rispetto soprattutto soprattutto ai paesi europei della NATO, la Francia, la Gran Bretagna, che hanno le armi nucleari, però le nostre armi nucleari sono molto più sviluppate e molto più distruttive. Quindi siamo sempre appunto in una... nell'uso di termini un po' ambigui che però mantengono un po' vivo questo allarme, diciamo.
0: Ecco, tu credi insomma, che ovviamente nessuno se lo sta augurando, che però in caso di aumento, certo, delle tensioni torneremo a sentir parlare di Kaliningrad? È quasi strano, verrebbe da dire, che è la prima volta, insomma non proprio la prima volta, però che se ne parla così apertamente dallo scoppio del conflitto con l'Ucraina.
1: Beh, sicuramente è un punto molto delicato, dal punto di vista geografico, dal punto di vista strategico, è un punto molto delicato. Quindi la Russia dice di la Russia, poi fra l'altro Putin ieri ha detto ancora una volta che la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare paesi dell'Unione Europea, dell'Europa, nonostante quello che si dice in Europa, ma dice siamo sempre pronti appunto a difendere il nostro territorio e considera come un'escalation le esercitazioni nucleari, le esercitazioni militari nel Mar Baltico, le affermazioni da parte dell'Europa che bisogna prepararsi a una guerra con la Russia entro il 2029 o 2030, e quindi e probabilmente questo continuerà. Del resto, momenti di tensione ci sono già stati all'inizio della guerra in Ucraina, quando il corridoio Suwalki, che è il territorio che collega il territorio della Bielorussia è lungo il confine tra la Lituania e la Polonia, Bielorussia ovviamente amica della Russia,
0: molto
1: e
0: amica,
1: questo
0: certo.
1: È un corridoio di 65 chilometri che collegherebbe la Bielorussia con Kaliningrad, che era usato per le vie terrestri, treno e per camion, per rifornire Kaliningrad fino al 2022, poi è stato bloccato questo corridoio, e quindi tutti i rifornimenti necessari a Kaliningrad, quindi una popolazione, come ricordavi, di 1 milione di persone e oltre alla flotta eccetera, avvengono via mare. Quindi ecco, qui c'è la possibilità di quello che i russi si dicono potrebbe essere una provocazione da parte dell'Europa, lituani e polacchi, che hanno bruttissimi ricordi dell'Unione Sovietica, quindi dei russi, temono a loro volta azioni di forza proprio su questo corridoio Suwalki, per cercare di mettere in comunicazione la Bielorussia con Kaliningrad, quindi sicuramente è un punto su cui continueeranno le tensioni.
0: Eh sì, è così, insomma, sono mesi che le exclave non portano troppo fortuna, diciamo, Ceuta prima e poi da tutt'altra parte, adesso Kaliningrad. Ringrazio molto Alberto Zanconato per essere stato con noi, insomma, anche averci fatto una sorta di mini lezione di storia e geografia, che però in questo caso era più che necessaria. Ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo ancora tanto da dire, qualche polemica politica che ci riporta nel nostro paese, chiudiamo poi nel segno della cultura. Insomma, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Pressione stabile su tutto il paese, a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
7: A chi prudono le mani e il cervello? Alla NATO e a tutta l'Europa. Siamo nelle mani di pazzi. Continuano a provocare Putin e continuano a inventarsi che Putin vuole la guerra. Cioè sono degli psicopatici con grossi problemi di paranoia. Uomini che non hanno niente di umano.
0: Insomma, sono riflessioni che ci impongono di continuare a parlare del tema. Mi raccomando, quando ci inviate i vostri messaggi vocali, abbassate il volume, così vi sentiamo alla grande. Dobbiamo ripartire qui al timone delle venti, anche e ancora dagli esteri, perché non si può non parlare di quanto è accaduto oggi in Spagna. Il Parlamento spagnolo ha bocciato i due decreti con cui il governo del primo ministro socialista Pedro Sanchez voleva rafforzare le protezioni per chi vive in affitto e limitare la speculazione immobiliare. Ne avevamo parlato qualche giorno fa proprio qui al timone. I decreti erano stati inizialmente presentati proprio dal governo per placare, lo sapete, le proteste iniziate in tutta la Spagna dopo lo sfratto dalla sua casa di Madrid di una donna di 87 anni, Mari Carmen Abascal, diventata quasi un simbolo, anche se la sua vicenda fortunatamente è andata a lieto fine. Ha votato contrario a questa manovra Junts, il partito indipendentista catalano di centrodestra, i cui 7 deputati hanno votato insieme ai popolari, al Partito Popolare e a Vox, oltre che a alcuni partiti regionalisti come quello della Navarra. Un voto che però adesso rischia di avere conseguenze sulla stabilità del governo di Sanchez, che è un governo, diciamo, di minoranza, che fa affidamento proprio sui catalani per far passare le misure proposte in Parlamento. E dunque non è un caso che si parli molto in queste ore in Spagna di possibili elezioni anticipate, perché ci mette molto poco Pedro Sanchez ad andare sotto con i numeri che adesso a disposizione. In poche parole, durante comunque il dibattito, lo scontro tra i partiti che sostengono il governo e i catalani è stato molto duro. Il deputato socialista Paci López ha accusato Junts e gli altri partiti della destra di opporsi ai decreti per difendere gli interessi degli speculatori e dei fondi immobiliari, insomma, le insinuazioni si sono fatte via via sempre più forti. Non sono mancati momenti, diciamo, di tensione. Il secondo decreto introduceva invece un meccanismo di rinnovo automatico dei contratti che avrebbero potuto proseguire di fatto a tempo indeterminato. Il proprietario che avesse deciso di non rinnovare il contratto avrebbe dovuto pagare infatti un indennizzo all'inquilino, ma anche in questo caso, insomma, il decreto non è passato e vedremo che cosa accadrà. Non abbiamo, diciamo, di questi problemi in Italia, dove le polemiche sembrano essere tutte concentrate invece intorno a chi ha tagliato o non ha tagliato il nastro di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, ma ne parliamo tra poco. Ripartiamo da Skunk Anansie, questa è Hedonism Just Because You Feel Good.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. La pagina politica di oggi si sposta su Genova, dove non sono mancate polemiche all'inaugurazione del Salone Nautico per il caso Salis, non invitata sul palco per il taglio del nastro, una giornata in cui non sono mancate anche polemiche di richiamo, diciamo, su questo tema. Ne arriverà probabilmente un'altra vagonata domenica, previsto l'arrivo a Genova e la visita al Salone del generale Vannacci, che è la sua seconda visita genovese negli ultimi mesi. La prima portò non pochi problemi con le manifestazioni di dissenso e con la gestione della piazza, e la stessa cosa si preannuncia per la giornata di domenica, con un corteo di antagonisti, diciamo, già annunciato. In collegamento con noi allora abbiamo Gianmarco Medusei, consigliere regionale della Liguria, è entrato insomma recentemente nella squadra di Futuro Nazionale in regione. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: E insomma, riparto dalla visita del generale Vannacci, che terrà anche un comizio, incontrerà i suoi elettori poco distanti, diciamo, dal Salone Nautico. È già stato annunciato un corteo di protesta, non credo che non ve lo siate aspettato. Rischia di turbare, diciamo, lei crede, un salone già iniziato non proprio con climi calmissimi?
1: Ma io sono abbastanza... Dobbiamo essere schiavi di questi antifa, cosiddetti antifa. Devono decidere loro chi può venire a parlare, chi può venire a Genova a fare un comizio. Questi sono veramente, come li ho definiti nel mio comunicato, e purtroppo è notizia di pochi minuti fa che parlando con la Digos, non io direttamente, ma pare che ci stiano chiedendo anche di spostare la sede. Sarebbe, io credo, una sconfitta per tutti.
0: Sarebbe la seconda volta, tra l'altro.
1: In generale, potremmo anche andare avanti e farcelo scrivere ufficialmente, però probabilmente, siccome capiamo anche le difficoltà delle forze dell'ordine, però capite anche bene che noi siamo gente semplicemente per bene, che vogliamo ascoltare il nostro capo politico, il generale Vannacci, organizzare un gazebo con i simpatizzanti, con chi vuole fare una foto con lui, e dobbiamo essere schiavi di questi antidemocratici che devono minacciare, perché ci hanno oltre minacciato anche insultato. Io penso che questo sia un brutto, brutto momento per la nostra democrazia, quindi ora vedremo se trovare un'altra sede. Ovviamente siamo al lavoro con tutti insieme per cercare, anche perché il generale ha piacere di incontrare comunque i militanti, gli iscritti di Futuro Nazionale, e quindi, però, essere schiavi di queste persone non è assolutamente una cosa buona per la nostra democrazia.
0: Ecco, le chiedo, a proposito di tensioni, diciamo, politiche, anche un commento. Avrà chiaramente sentito, come ogni italiano, ecco, in queste ore, sul cosiddetto caso Salis. Oggi, diciamo, che è stata una giornata un po' spiacevole, perché ci sono state delle fake news su un possibile ritardo, ecco, della sindaca, devo dire purtroppo diffuse anche da alcuni esponenti del suo partito. Le chiedo se su questo prende le distanze, se ritiene che stiamo dando un po' tutti, però a questo punto anche i membri di Futuro Nazionale, un po' troppa importanza, un tema che poi tutto sommato all'elettorato importa fino a un certo punto.
1: Ma io non sono a corrente che i membri di Futuro Nazionale abbiano dichiarato che Salis sia arrivato in ritardo. Non lo so questo, io so solo una cosa, che alla fine la scena l'ha presa lei, quindi è stato comunque un errore nella comunicazione, perché se il cerimoniale prevede il sindaco, deve salire. Non so di chi sia stato l'errore, io questo sinceramente non lo so. Io so solo che ha dato una scena politica alla Salis, che sinceramente purtroppo si dovrebbe occupare di Genova, della sicurezza, e invece di altro. Invece invece così le luci lei, e sinceramente non ce n'era bisogno. Ripeto, Salis deve pensare a amministrare meglio il comune di Genova.
0: Ecco, in questo caso diciamo che ha viaggiato un po' di inerzia, perché l'attenzione evidentemente, almeno in questo caso credo si possa dire, non l'ha cercata. È evidente che è una figura che attira le polemiche. Di solito quando si attirano così bene, tra virgolette, le polemiche, poi si spalancano le vie di una carriera nazionale. Lei crede che sarà questo il caso, che sia stata anche un po' una prova generale di una sorta di faccia a faccia con Giorgia Meloni?
1: Io credo che Salis abbia dichiarato che vuole continuare a fare il sindaco di Genova. Mi spiace per i genovesi da una parte, però insomma queste sono state le sue dichiarazioni. Penso che debba almeno avere un po' di esperienza politica per capire cosa sia amministrare e avere maturare appunto con la giusta esperienza. Poi capisco bene che la mediaticità che sta avendo, sicuramente anche grazie anche al marito che è molto un ottimo comunicatore, sicuramente le stanno spalancando
0: più grazie diciamo ai meriti di aver vinto comunque le elezioni. Ora il marito è relativamente famoso, diciamo.
1: Ma sicuramente ha una buona spinta comunicativa, questo lo dicono tutti, che chi è insomma nelle retrovie, queste sono anche le voci, che è un ottimo comunicatore, quindi lei sicuramente nel parlare parla bene, anche se certamente deve sapere sempre prima tutte le domande, però chiaramente tra il parlare bene e amministrare bene sono due cose ben diverse. Poi per carità, ha vinto, quindi quando si vince bisogna solo stare zitti e lavorare per vincere alle successive, quindi noi insomma certamente bisogna anche riconoscere questo, però certamente dare questi assist, questi calci di rigore a porta vuota, anche perché se lei fosse salita sul palco non se ne sarebbe assolutamente parlato.
0: Questo è chiaro, poi va capito dove è l'errore, ma credo francamente che possiamo anche andare avanti rispetto a questo. Approfitto per farle un'ultima domanda, ringraziandola per essere stato con noi, perché ricorderà bene che la Liguria e Genova sono state spesso anche teatro di sperimentazioni. Per esempio il centrosinistra ha provato il campo largo, a volte è andata bene, diciamo, a volte invece hanno preso anche delle facciate. Adesso lei diciamo rappresenta un po' la novità sul fronte del centrodestra, è passato recentemente a Futuro Nazionale. Crede che si correrà insieme alla fine, o al momento anche in Liguria vede troppe differenze tra Futuro Nazionale e il resto dei partiti diciamo di maggioranza?
1: Guardi, a livello nazionale deciderà il capo politico, il generale, e se ci saranno le condizioni di un'alleanza, quindi io non parlo a livello nazionale. A livello regionale, semplicemente quando si è eletti consiglieri regionali o consiglieri comunali, si è eletti portando avanti il programma del candidato presidente o del candidato sindaco. Quindi sui temi locali, regionali, io continuo a portare avanti il programma del presidente Bucci, perché sono coerente con quel programma lì che ci ha fatto vincere le elezioni. Chiaramente su tematiche nazionali che possono andare in consiglio, ordini del giorno, mozioni, politiche di carattere nazionale, che manterrò la mia posizione che sarà coerente con il programma di Futuro Nazionale.
0: Allora, grazie, vi ringrazio Gianmarco Medusei per essere stato con noi quest'oggi per la nostra pagina politica.
1: Grazie
0: ancora, una buona serata. Ripartiamo tra poco con una bella intervista a cura di Michele Ceci, che farà un po' di attività di metagiornalismo, ora capite perché, ma prima la musica, Ava Max, Loving Myself.

0: Le sfide della stampa ai tempi del populismo e dell'intelligenza artificiale. Il tema di un dialogo che si terrà il prossimo 9 ottobre nell'ambito del festival Molte Fedi sotto lo stesso cielo, organizzato da Acli Bergamo. Il giornalismo di qualità può resistere insieme alla pressione dei populismi e alla rivoluzione digitale, due forze che si alimentano a vicenda e si minacciano per strade diverse l'indipendenza e la credibilità dell'informazione? E qual è il futuro dell'informazione? Allora, ne discuterà con il direttore di Le Monde, Jérôme Fenoglio, la giornalista Anna Bonalume, che leggiamo su Les Echos Weekend, ha scritto anche per Le Point e Il Guardian, è anche docente a Sciences Po Paris. Anna Bonalume, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, ben trovata, grazie.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: La prima domanda è quella che alimenta un po' la riflessione dell'incontro. In che misura possiamo parlare di sfida, di opportunità e anche di minaccia per la stampa libera se prendiamo per esempio l'ascesa dei partiti populisti, ma anche, come dire, la crescita dell'intelligenza artificiale, l'uso sempre più frequente dell'intelligenza artificiale?
1: Allora, innanzitutto grazie di aver appunto introdotto l'evento. Ricordo, si tratterà di un evento che avrà luogo il venerdì 9 ottobre alle 20.

0: generale. Nel senso che Le Monde è un caso un po' eccezionale in Europa, nel senso che nasce nel dicembre del 1944, nella Parigi appena liberata. È stato fondato da Hubert Boeuf-Méry e nel 1951 i suoi giornalisti creano una società dei redattori con un obiettivo molto preciso, ovvero proteggere l'indipendenza del giornale. E ancora oggi, 2026, la redazione ha voce in capitolo sulla scelta del direttore. Nel 2021 l'82% dei giornalisti ha votato per confermare Jérôme Fenoglio per un mandato di 6 anni, quindi non è un dettaglio, è una garanzia di indipendenza in qualche modo. Quindi parlare con Jérôme Fenoglio di questo tema è assolutamente una questione interessante, perché conosce quel giornale dall'interno come pochi. E nel senso che è entrato nel 1991 come cronista sportivo, ed è questo che è abbastanza eccezionale. Siamo abituati a vedere giornali che cambiano assetto societario, proprietario, le proprietà, i direttori, insomma, in un'instabilità anche dal punto di vista anche della gestione, dell'organizzazione del giornale, che rende ovviamente molto più vulnerabile la stampa a, come dire, a fluttuazioni, a influenze esterne che possono essere quelle di, appunto, di non avere un piano per far fronte a due elementi come appunto il populismo, ovvero questo richiamo a messaggi molto semplificati, molto ad impatto emotivo molto forte che sono stati veicolati in questi anni, facilmente veicolati dai social network. E quindi di fronte a queste sirene, diciamo, avere una redazione forte, un direttore scelto e indipendente, assolutamente è un modo di rispondere, di far fronte ad alcune di queste sfide. La domanda, poi, la prima domanda è se è possibile, secondo me, il giornalismo di qualità è possibile e se può resistere a queste pressioni. Perché appunto parlavamo degli populismi, ma sia in Francia che in Italia i populismi appunto hanno fatto dell'ostilità verso la stampa un tratto identitario. Quindi poi nello stesso tempo in questi anni la rivoluzione digitale, dicevamo, ha sconvolto i ricavi dei giornali e ha consegnato, diciamo, in qualche modo alle piattaforme il potere di decidere che cosa vediamo. E queste due forze che si alimentano a vicenda continuano a costituire come dire, un ostacolo, comunque una difficoltà per le redazioni. Insieme a questo, dicevamo, all'epoca dell'intelligenza artificiale, quindi la tecnologia che è ancora, cioè ad oggi, diciamo, l'uso dell'intelligenza artificiale è piombato nelle nostre vite quotidiane, nelle nostre professioni, in modo abbastanza, come dire, non riflettuto e inaspettato. Per ognuno di noi, dato che non siamo tutti degli specialisti di IT e tecnologia, è una questione, insomma, si pone questa questione. E può l'intelligenza artificiale essere uno strumento al servizio del giornalismo, oppure sta diventando poi sostituto, nel senso che oggi sempre di più persone si affidano all'uso di questi di cioè chatbot per avere delle informazioni sull'attualità. E poi un altro aspetto, insieme a tutto questo, di fronte a questo paesaggio, il tentativo di questa discussione è di capire il tipo di fiducia che si può creare nei confronti tra la redazione, tra un giornale e i lettori, perché ricordiamo che solo il 16% degli italiani si fida delle notizie ricevute da un chatbot, e appena il 15% di quelle incontrate sui social. Ma un'altra questione, un altro dato interessante è che il 32%, solo un italiano su tre, dice di fidarsi della maggior parte delle notizie che legge, ascolta o guarda. E quindi è il livello più basso da quando il Reuters Institute dell'Università di Oxford ha cominciato a misurarlo in Italia, in sostanza. Quindi ecco, ci sono tutte queste questioni che ci riguardano tutti, perché tutti noi, almeno cioè molti di noi, durante il giorno guardano i social e cercano di informarsi, e questo è il tema un po' del dibattito.
1: Questo è uno spunto, cioè è un dibattito ricco di spunti interessanti e

0: Proprio la storia di Le Monde rappresenta una fattispecie molto particolare, anche alla luce di quello che stiamo osservando in Francia, mi permetto adesso, sicuramente il caso francese e il caso italiano sono paragonabili sotto molti aspetti, però mi pare di aver capito che per esempio l'ascesa del partito di Marine Le Pen benefici molto del sostegno mediatico di un gruppo altamente concentrato e sempre più influente che fa capo a Vincent Bolloré, che controlla canali televisivi, radio, siti web e via di e giornali e via discorrendo. Quindi la domanda che le posso fare è, in parte ci ha già spiegato come mai Le Monde rappresenta un'eccezione positiva, come si può fare secondo lei a costruire sempre più eccezioni positive?
1: Allora, per quanto riguarda la sua osservazione sul legame fra i media e l'ascesa di RN, io non farei non semplificherei la questione in questo modo, nel senso che l'RN, il Rassemblement National, è sulla scena da diversi decenni e la crescita non è limitata, appunto la causa della crescita non è limitata all'influenza di alcuni media di un gruppo.
0: No, certo. Non è solo questo.
1: Però evidentemente ha potuto contribuire, non è senza dubbio. Rispetto alla seconda domanda, qual era? Non mi ricordo.
0: No, la seconda domanda era un po' sulla scia del caso francese, del caso italiano, se a suo avviso sia possibile costruire sempre più eccezioni positive, come nel caso di Le Monde, ecco.
1: Beh, bisogna sicuramente, questo dipende dagli investitori, semplicemente, cioè oggi mancano forse, ci vorrebbero più investitori capaci di a voler creare un gruppo editoriale che è autonomo, appunto, e voler investire in un progetto di qualità, e quindi questo vuol dire capitali. Capitali, okay. Capacità di investire in una redazione e avere un progetto sul lungo corso. Questo non è sempre il caso, quindi spesso si vedono, appunto, c'è questa difficoltà a vedere la stampa oggi come un progetto, l'editoria più in generale come un progetto da venire, come un settore da venire, quindi ovviamente mancano i finanziamenti, mancano dei progetti seri sul lungo termine. Questo è un po' quello che secondo me è l'ostacolo, uno degli ostacoli principali.
0: Lo stato dell'arte di una situazione che al momento non è particolarmente edificante. Allora grazie davvero ad Anna Bonalume per essere stata con noi. Ricordiamo venerdì 9 ottobre alle 20:45 nell'ambito del Festival Molte Fedi il dialogo fra Anna Bonalume e Jérôme Fenolliot, direttore di Le Monde. Grazie ancora, buona serata.
1: Grazie.
2: E grazie allora a Michele Ceci e alla sua ospite. Siamo in fondo a questa puntata e a questa settimana straordinaria passata in vostra compagnia. Ringrazio anche ovviamente Giorgio Berselli in regia, ma soprattutto voi come sempre per l'ascolto e per l'attenzione. Vi ricordo che c'è un weekend straordinario con il nostro palinsesto che sta per iniziare. Se vorrete rimanere con noi, da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata e più che mai di un buon fine settimana.
3: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
4: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
5: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
4: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
6: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
4: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.

0: è 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane la situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Posso dire, posso dare un giudizio sulle riforme sulla giustizia? Certo, sì.
6: Lei ha detto che ha fatto riforme inutili.
5: Sì, inutili, dannose, che hanno rallentato il processo. Lei pensi ad esempio ora quanto rallenta l'interrogatorio preventivo.
7: Buongiorno! Venerdì 2 ottobre 2026 e oggi si celebrano i santi angeli custodi. E ricordate, la grandezza di ognuno di noi si misura con la capacità di far crescere gli altri. Ciao!
8: Buongiorno Luca e compagni. Vorrei dire una cosa all'amico Jonathan Di Prato, all'amico delle camicie nere praticamente, perché chi non la pensa come lui, secondo lui sono tutti comunisti. Abbassiamoci al suo livello. Ieri inaugurazione del salone nautico a Genova, si presenta la presidente del consiglio Giorgia Meloni, di tutto punto, trucco, parrucco, tre parrucchiere, due estetiste, sei truccatrici. Ha detto faccio bella figura, ce la faccio. Si presenta sul palco senza il sindaco di Genova, la Salis, che insomma, rispetto a lei, insomma, è un po' meglio, ecco, usando un eufemismo. Allora si presenta in mezzo a due spilungoni e ha detto, vabbè, meglio due uomini che far concorrenza a un'altra bionda. Si dimentica di invitare il sindaco e dice che è colpa dell'organizzazione. Diciamolo. Non tiene il confronto, non ce l'ha fatta, ha un complesso di inferiorità notevole. Allora diciamo così, la prossima volta che vai a qualche evento ufficiale, ti devi far accompagnare da qualcuno che non sia proprio al tuo livello. Io ti consiglierei il presidente del CNEL, Renato Brunetta. Ecco, con quello non fai brutta figura di certo. Sicuramente. Prendilo come un buon consiglio. Saluto l'amico Jonathan Di Prato. Io sono Kevin da Erba. Ciao a tutti e buona giornata.
9: E sveglia dormenti, sveglia. C'è molta trippa sul fuoco stamattina, molta. In Italia, in Francia, rimbalzano in modo diverso i segni di un'inquietudine, di una sofferenza. In Francia la rivolta degli studenti che in qualche modo mettono a ferro e fuoco le grandi capitali, scontri, fiamme, addirittura atti di vandalismo da Parigi a Marsiglia in oltre 300 istituti, 87 agenti feriti, 1700 arresti, addirittura un preside picchiato e cosparso di benzina. Voi direte perché c'è rabbia, insoddisfazione, l'Occidente al lumicino e dunque una miscela esplosiva, e quando in un paese radicalizzato come la Francia tocca i giovani diventa veramente deflagrante. Peter Bescapè ha detto alpino, allora cominciamo subito con questo momento lirico del nostro comandante in capo.

0: allora, se questa è la Francia però e in piazza c'è la rabbia degli studenti, adesso vi lancio questa provocazione: noi siamo in Italia e in piazza ci sono le code ai distributori. Questa l'abbiamo studiata un po', con un po' di attenzione, sul centro ci è venuto in mente di andare a sentirli, di girarli, e ci siamo imbattuti in storie che dicono molto. Per esempio, lo stupore degli esercenti, io parlo di una pompa di benzina in particolare dove sono andato io, lo stupore degli esercenti per questa gente che arriva, si mette in fila e addirittura non se ne va quando finisce la benzina. Allora immaginate questa pompa molto carina, che è una pompa di Pescara, dove ci sono due signori di lungo corso, un marito e una moglie, che dicono: ma signori, lo sconto dura per un mese. E lo so, ma noi ora siamo qua e ci restiamo. Sì, ma l'autocisterna deve andare, arrivare, ci vorrà del tempo. Ma noi non abbiamo fretta. L'assalto ai distributori per il prezzo fisso, questa sorta di febbre da gasolio pari alla febbre da cavallo, raccontata da due, questa coppia, marito e moglie, Antonio e Patrizia Alessandro, gestori di una pompa in live, sembra un manicomio. E pensa, dice lui, in 20 anni non abbiamo mai finito il gasolio, la benzina, ed ieri è accaduto. E allora io mi chiedo: ma chi è questa folla? E perché, attenzione, poi mi darete una risposta a voi, perché sembra che sia vita o morte? E ora, che cosa risparmiano con il pieno, più o meno? Ma sono quei 5 euro il motivo per cui passi una mattinata in coda, non te ne vuoi andare? Secondo me no. Secondo me questa è una storia di inquietudine profonda. Abbiamo vissuto anni di crisi consecutive all'insegna dell'incertezza. Vi ricordate il Covid? Poi le guerre, poi l'estate più calda della nostra storia, adesso la sindrome da carestia energetica. Io ho l'impressione che sia stata intaccata in maniera profonda una parte importante delle convinzioni degli italiani, del nostro ceto medio produttivo. Questa crisi ha minato la certezza più profonda: andrà bene, ce la possiamo fare, arriveremo al 27, in mutuo ci sono i soldi per pagarlo, i piccoli grandi conti che tornavano sempre. E allora attenzione, la stabilità e la fiducia economica e psicologica di un paese sono la base primaria per qualunque traguardo esistenziale. Ecco perché non voglio che sorridiate di fronte a questa corsa al gasolio. Forse ci serve proprio a capire quella fila. Non sono i 5 euro di pieno che fanno correre gli italiani, non è lo sconto, no, è il senso di sicurezza perduta che quei soldi rappresentano. Quel risparmio è un simbolo, ecco, è una certezza. Io ho la certezza che questo sconto oggi me lo prendo, ed ecco perché la saga della benzina dell'Eni ci fa capire come manca una visione alla classe dirigente italiana, che offre sconti, regali, batterie di pentole in omaggio. Ebbene, questo nostro paese non ha bisogno di riffe, di super enalotto, di ricchi premi e cotillon, ma di coraggio semmai. Ecco, mi piacerebbe spiegare che fra quelle persone in fila e la calma di Patrizia e Antonio, questi due esercenti, marito e moglie, che avrebbero già potuto andare in pensione ma che poi vivono al freddo, sotto la pioggia o al caldo. Ecco, potevo andare in pensione ma la catena gli ha detto: dai, restate, abbiamo bisogno di voi. Ecco, amano la loro pompa. Sì, studiamo le file ma impariamo da loro. 334 11 11 622. Se volete raccontarci che cosa è accaduto, se volete raccontarci se siete andati anche voi a mettervi in coda, ora l'ultima compagnia che accetta, diciamo così, di autotagliarsi i conti della pompa sono, e ovviamente è la dopo IP, dopo Eni si è aggiunta anche un'altra compagnia importante. Sembra dunque che ci sia una specie di coro, ma noi dobbiamo fare qualcosa. Tamoil taglia i prezzi della benzina, ma non basta se non diamo una qualche certezza ai disperati o agli inquieti che si mettono in fila. Questo è l'attimo fuggente, io sono Luca Telese. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino, e a tagliare le nostre voci c'è Nicola Compagnone. Sentite la Meloni alla CNA: riprenderemo la strada del nucleare, troppi ritardi.
1: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
0: Ancora la CNA, a cui la Meloni dice l'Unione Europea dovrebbe avere voce più solida nelle crisi internazionali.
1: Altro tema che è stato posto al presidente Costantini e che sul quale, come si vede, lavoriamo incessantemente è il costo dell'energia. Penso che tutti quanti ricorderete che in questi anni abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia. Abbiamo potenziato, allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. Quando i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle con il conflitto in Iran e la crisi di Hormuz, chiaramente non entrerò nelle partite internazionali perché vorrebbe dire terminare domani, ma anche su questo continuiamo a lavorare ogni giorno e riteniamo che l'Europa possa avere, diciamo, una voce in capitolo più solida, dovrebbe avere una voce più solida, forse anche più unica, come mi è capitato di dire in altre situazioni.
0: Ancora.
1: Quando i prezzi dei carburanti sono schizzati con il conflitto in Iran, la crisi dello stretto di Hormuz, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con il meccanismo delle accise mobili che questo governo aveva, diciamo, reso utilizzabile. E poi con l'abolizione del bollo auto sulle auto più utilizzate dalle famiglie in città, abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo.
0: E invece voglio farvi sentire cosa dice il parere opposto. Tommaso Montanari, 8,5, caustico: la realtà vince sulla propaganda di governo.
2: Ma io non lo credo. Io credo che la realtà vinca alla fine, perché le persone sanno perfettamente come stanno e sanno che stanno peggio. Il problema è che le ragioni di questo stare peggio vengano messe a loro disposizione. Qui c'è un muro di propaganda, c'è un controllo dell'informazione che è, come dire, molto forte e molto pianificato. Il punto è se tutte queste misure spot, questa retorica e questa cattiva informazione del governo riusciranno ad arrivare fino al momento del voto. Siamo solo all'inizio, mi chiedo cosa dovranno inventarsi. Io ho qualche dubbio che riescano a far passare questa verità. Il governo non ha fatto, ce lo diceva il professor Boeri, quello che avrebbe potuto fare per limitare i danni e mettere in sicurezza le persone che sono più in difficoltà. Non lo ha fatto. Il governo ha appoggiato senza se e senza ma Trump e Netanyahu, che appunto ci hanno portato in questa situazione. Queste non sono cose che non hanno a che fare con la scelta degli italiani. Il governo non ha tassato gli extra profitti e preferisce chiedere a Leni misure tampone come quella di ora.
0: Ancora.
2: Allora, tutte queste cose sommate sono responsabilità del governo, e del resto, se Giorgia Meloni fosse all'opposizione, cavalcherebbe per prima tutto questo. Chi è che governa appunto da anni? La stabilità diventa un boomerang quando la vita delle persone peggiora, ovviamente, perché chi è al governo è responsabile. Allora, il punto è una opposizione capace di fare il suo mestiere e un sistema mediatico che dia conto della verità. Che rapporto c'è fra le condizioni di vita, gli indici che avete mostrato sono evidenti, che peggiorano, e le scelte di chi ci governa? C'è un rapporto di causa-effetto, perché ci sono delle cose che passano anche sulla testa del nostro governo, ma ci sono molte cose che il nostro governo avrebbe potuto fare e non ha fatto. Questa degli extra profitti è enorme, perché non si vanno a chiedere i soldi a chi ce l'ha, ma si lascia che la vita quotidiana delle persone comuni si deteriori. Allora, io ho qualche dubbio che la propaganda vinca sulla realtà, perché la pelle della gente, le tasche della gente, il mercato non il mercato internazionale, i mercati delle valute o i mercati della borsa, ma il mercato della verdura la mattina, ti dice che le cose vanno peggio di quando Giorgia Meloni è arrivata al governo, e io sono convinto che alla fine la realtà abbia la testa dura.
0: Sì. Proprio sono due visioni diverse, è incredibile, perché davvero sembrano due racconti, quello tranquillizzante del governo, quello critico di chi è all'opposizione. Sentite Conte 61, la Meloni chiede flessibilità perché si voterà.
3: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa, e cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione Europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità, che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno, e adesso chiede più flessibilità perché siamo nell'anno elettorale e ci dobbiamo accontentare anche degli sconticini che i colossi energetici graziosamente ci concedono. Serve completamente cambiare questa politica.
0: E infine voglio farvi sentire Giannini, che riflette sull'altra figura che si sta profilando in vista delle primarie del PD, ovviamente la sindaca di Genova Silvia Salis. Secondo Giannini è una figura che la Meloni potrebbe soffrire in campagna elettorale.
4: Non voglio che appaia come il lancio della candidatura di Salis come alternativa a Giorgia Meloni, no. Però è una figura che Giorgia Meloni può soffrire in campagna elettorale. È una risorsa della sinistra, del centro-sinistra, diciamo, la Salis. È presto per candidarla premier, perché è stata da poco eletta sindaca di Genova ed è giusto che continui a rispettare il suo mandato. Integro una cosa che aveva detto Andrea: non solo lei non ha detto che non è disponibile, lei in un'intervista, che poi si è dovuta un po' rimangiare, ha detto una cosa di più, ha detto: se mi chiamassero sarei pronta, il che è legittimo, però è apparsa in quel momento come un'autocandidatura.
0: Bene, abbiamo volato, abbiamo spaziato, ma c'è un unico filo che lega la rabbia degli studenti, l'inquietudine di quelli in fila alle pompe, la difficoltà di trovare una risposta a questa crisi. Voglio sentire le vostre voci al 334 11 11 622. Questo è L'Attimo Fuggente, il primo programma in cui gli editorialisti siete semplicemente voi.
5: E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
6: Attimo Fuggente.
7: L'Attimo Fuggente.
6: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco.
8: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della Manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe. Con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
9: È 1:36. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: È l'ora dell'attimo fuggente.
14: È svegliato!
13: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
15: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
16: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
17: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Rispetto alle proteste adesso di cui parliamo in Francia, che anche Telesi ha presentato come proteste degli studenti, ecco, mi chiedo se coloro che danno fuoco alle scuole, cospargono i presidi di benzina, aggrediscono le forze dell'ordine, siano effettivamente studenti che vanno, che io mi figuro, con lo zainetto dell'Invicta e che prendono appunti quando il professore spiega, sottolineando con l'evidenziatore, mettendo i post-it, oppure mi viene il sospetto che in queste sommosse ci sia una buona e preponderante componente maranzatica.
18: Guarda, vi dico la mia, Montanari parla tanto e male. Se mi sapesse nominare un paese che va meglio di noi e da cui prendere esempio, ditemelo, io proprio non ce l'ho in mente. Parla di una propaganda che probabilmente è quella che porta avanti lui, perché parlare di una propaganda, di una manipolazione dell'informazione, mentre lui, il primo che parla, straparla, da rettore di un'università mi deve spiegare qual è la sua capacità tecnica di esprimere giudizi sulle condizioni economiche e sulla capacità di gestire i fatti economici del governo, più che le solite sparate sugli extra profitti che abbiamo sentito e risentito, ditemelo, perché secondo me la sua capacità tecnica non è più di quella mia, tua, eccetera. Va bene, vi saluto, buona giornata, ciao Roberto da Amsterdam.
19: Beh sì, è tutto chiarissimo quando parlano i politici, è tutto fatto bene, tutto va bene dall'alto dei loro 30.000 euro al mese. Sì, sicuramente io pure farei così, cioè tutto va bene, che cazzo me ne frega a me di tutto quello che accade. Poi parla un artigiano, il signore che ha chiamato prima, e gli dice in due parole che è tutto un fallimento, forse non hanno capito e non lo capiranno mai. Il problema è questo, il problema è che loro vivono un altro mondo, un'altra dimensione, non vivono la dimensione, il mondo di chi lavora, di chi deve andare a lavorare, quindi deve mettere il gasolio, di chi deve comprare libri ai figli perché devono studiare, cioè non sanno che cos'è, perché loro vivono un altro mondo e forse questo sistema non va più bene, bisognerebbe modificarlo, modificare il sistema, sì è un'impresa però bisogna farlo, è il sistema che non funziona più. Allora basterebbe dare ai signori che stanno in Parlamento uno stipendiuccio di 2.000 euro, così come lo prendiamo noi, e dire signori cari arrangiatevi, volete fare i parlamentari? Però 2.000 euro vanno più che bene, così cominciate a capire che forse bisogna essere diversi e bisogna essere più umani.
7: Ho ascoltato con attenzione l'elenco degli interventi strutturali che la Meloni ha effettuato col suo governo per migliorare la vita di noi italiani che siamo alla disperazione. Ovviamente sono solo piatti di lenticchie come le chiamo io, ma voi pensate veramente che se all'opposizione la Schlein, Giuseppe Conte andranno al governo, troveranno delle soluzioni per risollevare le sorti di un paese che ormai è in caduta libera da 30 anni? Sono le due facce della stessa medaglia, perché certamente l'Italia non potrà mai mettersi in opposizione ai vari Trump, ai vari Putin, ai vari governanti del mondo, e noi siamo chiaramente una colonia. Saluti Marco da Napoli.
14: Ciao, sempre da Paolo. Ma perché? Perché Luca me la fai sentire alle 7:20 del mattino? Perché? Perché devo sentire tutte queste minchiate? Abbiamo abbassato, abbiamo tolto, abbiamo levato. Ma perché? Perché c'è gente che ci crede, c'è gente che ci crede, Madonna! Ai ai ai ai. Ciao ciao!
0: E oggi impeccabile pezzo di controinformazione sul fatto di Patrizia De Rubertis, che ha fatto un po' di conti e ha scoperto che sulle bollette il cosiddetto 30% in meno si applica ai corrispettivi, che però sono rincarati del 15%. Quindi lo sconto di Eni su luce e gas è uno spot, perché resta praticamente uguale. Ma non è folle questa cosa? Sentite, sentite. Le nuove promozioni di Eni Plenitude, che dopo il prezzo calmierato sui carburanti ha rilanciato lo sconto 30% sulle bollette. Conviene davvero? Subito la risposta diretta: fixa time 24 smart, questa è la denominazione della principale offerta a prezzo fisso del controllo controllato dallo Stato, garantisce in realtà uno sconto reale dimezzato, pari solo al 15% rispetto a quanto annunciato. In pratica è la stessa percentuale di sconto applicata da Eni all'altra sua principale offerta, fixa time 24, che da ieri è stata sostituita dalla versione smart annunciata dal gruppo 3 giorni fa, fra gli applausi di Giorgia Meloni. A conti fatti, la tariffa scontata non si colloca neanche fra le prime 10 offerte di mercato, come infatti cercano di far capire alcuni operatori, fra cui A2A, che come abbiamo visto ieri ha preso degli spazi pubblicitari a pagamento. D'altro canto, visto che parliamo di un contratto fisso che bloccherà questo sconto sui corrispettivi luce e gas per 24 mesi, potrà però mettere al sicuro i clienti in attesa dell'ultimo rincaro su luce e gas, che continuerà ad abbattersi su famiglie e imprese nei prossimi mesi. Dopo la trovata pubblicitaria di Eni, scrive Il Fatto, e con questa offerta non intaccherà i propri profitti attesi e in forte crescita a fine anno, evitando la tassa sugli extra profitti e aumentando la clientela, ci sono volute comunque poche ore per far liberare le associazioni dei consumatori. Contestiamo questo racconto come uno sconto del 30% e come un risparmio di 200 euro, ha denunciato il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele, secondo quale Plenitude avrebbe incrementato il costo energia, su cui poi avrebbe applicato lo sconto del 30%. Beh, questa è fantastica. Andiamo con ordine. Quello che è aumentato ieri 1 ottobre rispetto a settembre, quando era in vigore la precedente offerta, è infatti il corrispettivo della luce e del gas su cui Eni applica lo sconto. Per fixa time smart è ora di 20,79 centesimi per kilowatt dai 17 validi lo scorso mese. E applicando lo sconto del 30%, i corrispettivi sono scesi a 14,55 centesimi per la luce e a 60,9 centesimi per il gas. In pratica, dall'ultimo giorno in vigore dell'offerta vecchia fino a ieri, primo giorno della nuova offerta, questi corrispettivi sono aumentati del 15%, vanificando di fatto il raddoppio dello sconto. Con un ulteriore punto di confusione, scrive il Fatto, stando alla pubblicità di Eni si legge addirittura che il corrispettivo della luce è invece pari a 13,5 cent per kilowattora, 56,55 cent al metro cubo per il gas, un valore ancora più basso che è valido però solo per i clienti che accettano la domiciliazione bancaria. Altro dettaglio, l'offerta

grandi manipolazioni. Che dite? Cambio di passo e vi raccontiamo che cosa è successo a Silvia Salis, a cui è stato impedito di salire sul palco a Genova, nella sua città, per tagliare il nastro della mostra sulla nautica perché c'era la Meloni. È fantastico.

0: E allora che cosa è successo a Genova? È un bel pasticcetto, potremmo dire. Dunque, c'era la Meloni per la Nautica e vabbè, questo può accadere, niente di male. Però ospite, no? È evidente, a Genova ospite. E a un certo punto arriva il momento del taglio del nastro, salgono sul palco con le forbici in mano, c'è anche la foto, il presidente della regione Bucci, bene, tutti contenti, sale l'organizzatore della mostra, ottimo, tutti contenti, sale la Meloni con un bel taglier color sabbia, benissimo, 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale Zac Forbici si taglia. Attimi di gelo perché Silvia Salis è rimasta a terra, cioè non è salita sul palco, nessuno l'ha chiamata, anzi l'hanno tenuta giù. Dunque l'ospite, la Meloni, taglia il nastro e la padrona di casa, la Salis, viene tenuta a terra. Allora che succede? Che c'è imbarazzo, c'è un po' di scalpore, il Salone Nautico fa sapere ma guardate che il cerimoniale dell'inaugurazione non prevedeva neanche la partecipazione di Bucci e dunque non c'era neanche quella della Salis, però poi Bucci è salito, la presidente del consiglio ha tenuto a far sapere che lei era dispiaciuta e dice noi non abbiamo deciso nulla, gli organizzatori ci hanno detto di fare così. Bene, alla fine saranno stati gli organizzatori, sarà stato lo zelo, sarà stata la presidenza del consiglio, alla fine, dice la Meloni, è rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare che Silvia Salis non fosse presente sul palco. Ma non gli sembra un bel pasticcetto? Maledetti! 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ma comunque voi compagnucci non vi va bene nulla, eh? Se levano il bollo non vi va bene, se abbassano un po' i prezzi in un momento drammatico come questo della corrente non vi va bene, non vi va bene nulla. Allora sapete che? Pagate di più voi, fatevi, mettete la bolletta, ci vorrebbero delle bollette apposta per voi compagni, voi dovete pagare di più perché non vi va bene nulla di che fa il governo, se sbaglia, no, niente, non vi va bene nulla, basta contestare. Per questo siamo in questa situazione qui con l'energia, per i comunisti come voi che siete stati una vita a contestare e il nucleare non lo volevate, poi arrivava i verdi amici vostri, no le pale eoliche non si vogliono, quelle non si vogliono, non volevate nulla e ci siamo ritrovati in questa situazione. Statemi bene, vai, buona giornata Jonathan da Prato.
2: Buongiorno banda, sono Marco da Milano, vi vorrei annoiare un attimo sulla legge elettorale, come la vorrei io. Secondo me bisognerebbe fare così. Se non va

0: votare più del 60% degli aventi diritto al voto, governo tecnico, in modo tale che sia i partiti e sia gli aventi diritto al voto si svegliano. Poi volevo fare una battuta, lasciatemela fare. Volevo fare un saluto alla coppia più bella del mondo, e cioè non Guidabardi e Telese, Jonathan da Amsterdam e Roberto da Prato. Dedichiamogli una bella canzone. Siamo la coppia più bella del mondo. Buona giornata a tutti. Ciao.
1: Buongiorno Telese, Gianni da Vigevano. Dunque, si parla di Salis e Meloni, ma davvero c'è qualcuno che preferisce la Salis a Meloni? Ma stiamo scherzando. Ma la Salis non viene neanche accettata dagli stessi genovesi, ma stiamo scherzando. A parte il fatto che le cose non sono andate così come le raccontate, ok? Però al di là di questo, la Salis è una perdente.
2: O te che sei alla canna di gas, eh? Ne hai più di argomenti, vero? O falla finita e voi ci avete giorni contati.
3: Giornale, buongiorno. Ma mi riferisco all'intervento di Roberto da Amsterdam, ma probabilmente il professor Montanari, a differenza di Roberto da Amsterdam, legge i bollettini economici della Banca d'Italia. E poi, se vuole un paese migliore del nostro sul profilo economico e come si vive in quel paese, basta che si sposti dall'Olanda e vada in Spagna, ecco lì che sarebbe soddisfatto. Buona giornata a tutti, Alessandro da Roma.
4: Mi fa un po' specie che io vi dica c'è la foto, non è che è la fine del mondo, però questa cosa della Salis è accaduto, c'è la foto, lei non è salita sul palco, non ha tagliato il nastro. Si può dire chi se ne frega, si può dire non era previsto, però sta di fatto che sul palco ci sono Bucci e la Meloni che taglio il nastro della mostra nautica e la Salis a terra. Poi vi sarà simpatica, antipatica, però quello di cui vi parlo è accaduto, è documentato ai giornali, tutto qua. Non si può negare le cose che accadono, ogni cosa ha un senso, e non c'è dubbio che la Salis, che vi piaccia o no, ha una sua forza di immagine potente in questo momento, anche un'area un po' di nuovo negli ammuffimenti della politica italiana. 334 11 11 622, mentre c'è Conte che lotta come un leone e che ora dice: ero disposto ad accettare un federatore, c'è un terzo nome, mi hanno detto no, allora andiamo alle primarie. Fantastico. 334 11 11 622 per le vostre voci.

0: Whatever Lola wants.
1: Con i passi da gattone di Sarah Vaughan, la voce, gli squilli di tromba, arriva il più grande difensore del centrodestra, arriva fra di noi Giuliano Guidabardi.
2: E buongiorno e buon venerdì, e oggi è anche la tua festa, quindi ti faccio gli auguri, è la festa degli angeli custodi, quindi ricorre il giorno dedicato ai nonni. E allora, caro nonno Luca, tanti auguri anche per te oggi e per questa tua continua volontà di invece trovare le ragioni per attaccare, per fare un po' lo studente francese, ma dalla comodità della tua poltroncina e del tuo microfono. E va bene.
1: Non ho capito niente, però qualcosa avrei detto, non lo so.
2: Te la dico per punti, in maniera tale che anche nella confusione del mattino presto tu possa comprendere. 1. Auguri, festa a nonni. 2.
1: Ma io non sono nonno, che mi fai di auguri per la festa del nonno?
2: Tu sei il nonno di questa. Ti sei il nonno, non sei nient'altro che il nonno di questa comunità di brontoloni che debbono protestare e che cominciano tutta la mattina.
1: Ma torni ad accusare gli ascoltatori.
2: No, torno ad accusare te. Torno ad accusare te e la comunità di brontoloni che, anziché parlare di questioni, deve arrivare a dire sì, il governo è cattivo, gli altri. Poi arriva Jonathan che è il contraltare, voglio dire, il governo è buono. Una vicenda continua di noia mortale, di divisione del mondo in buoni e in cattivi, in destra e sinistra, in guelfi e ghibellini, in milanisti e interisti, che ha francamente annoiato e che soprattutto non porta a comprendere che cosa stia succedendo. E adesso mi pare opportuno occuparci dell'argomento centrale della giornata, cioè Silvia Salis che non sale sul palco, con questo facendo comprendere che si tratti di una delle nuove mosse del governo meloniano di cattivi. È giusto, è stata la Meloni che,
1: ma perché per la prima volta negli anni Silvia Salis non è salita sul palco e non ha
2: per una malagrazia,
1: del salone nautico,
2: io,
1: come ci hanno fatto il presidente del consiglio e il presidente della regione? Ti sembra una cosa da poco? A me no.
2: Mi sembra una cosa sufficientemente da poco, e se mi chiedi per quale motivo è successo per un duplice concorso. Il primo per la malagrazia degli organizzatori, che in maniera sgrammaticata dal punto di vista del protocollo istituzionale non hanno chiamato il vero padrone di casa, che in ogni manifestazione è sempre il sindaco della città.
1: Certo.
2: E dunque una sgrammaticatura fastidiosa e sgradevole degli organizzatori, e in secondo luogo anche per una remissività non comprensibile, però forse in qualche modo lodevole, di Silvia Salis, che ha deciso di non salire, come avrei fatto io se fossi stato il sindaco di Genova egualmente, e dire sono il sindaco della città e si
1: permette. No, però non ti invitano,
2: siccome
1: scherzi,
2: non sono
1: dai.
2: Io
1: sarebbe stato un gesto antipatico.
2: Allora, Silvia Salis nel commentare questa cosa ha detto ha fatto un commento che ritengo molto intelligente, molto interessante. Ha detto: noi non siamo noi ad essere i protagonisti, noi occupiamo temporaneamente le istituzioni che sono protagoniste. Ebbene, io penso che il sindaco di Genova, che
1: molto
2: aveva il pieno diritto di salire a dare gli onori di casa, avrebbe dovuto farlo, passando sopra la sgrammaticatura di qualche funzionario che aveva mal organizzato le cose, e senza fare poi dopo tutta questa storia che evidentemente viene utilizzata strumentalmente. Una cosa è evidente: il presidente del consiglio in questa vicenda non c'entra niente e non va tirata in mezzo, non c'entra nulla. Dopodiché mi piacerebbe sentire anche una tua presa di distanza molto forte dall'ascoltatore che stamattina, con un po' di ironia a basso costo, ha parlato di un confronto tra le fattezze fisiche di Giorgia Meloni e quelle di Silvia Salis, 3 parrucchieri, 2 estetiste, eccetera. Mi piacerebbe sentirti dire che queste cose sulle donne non si possono dire e che sono nient'altro che l'antipasto del femminicidio.
1: Se restano nel piano della civiltà, del gusto, dell'opportunità.
2: Ecco, questo è incivile. Dire che una donna vada valutata, in questo caso due donne che ricoprono 2 istituzioni, vada valutata non per i suoi comportamenti, ma per estetiste, parrucchiere e lunghezza delle unghie,
1: ma
2: è fuori dal piano della civiltà.
1: Conciatura.
2: Lo sai.
1: Ecco, io sto guardando,
2: e arriva il maschilismo, perché non guardi l'acconciatura di luce, quella del presidente del cantiere,
1: stringe la mano alla Salis e sembra quel film di Schwarzenegger, Gemelli con De Vito, perché hanno esattamente la stessa acconciatura, gli stessi capelli con l'ondina, la stessa tinta di biondo.
2: Ma perché non ti sento parlare
1: slanciata con questa fascia tricolore, un bellissimo taglio bianco, la Meloni con un vestito marroncino?
2: E perché non ti sento parlare del medesimo scucco del presidente di Confindustria Liguria e del presidente della regione Bucci? Come mai non ti sento parlare della stempiatura oppure dell'abito con taglio Don John degli entrambi?
1: Però non mi sento, anche
2: la Meloni c'era sul palco. Io mi sento parlare.
1: Ma oggi proprio sei l'avvocato degli avvocati, e ti devo dire, io vorrei essere difeso da te se mi trovassi in difficoltà.
2: Ma non devi
1: parliamo
2: volere
1: della
2: una cosa
1: prescrizione
2: che già
1: di Fini. Hai pianto? Sei stato contento?